0: 21 Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 2 e 59 minuti.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 1 Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
4: Di dirigere il film che aprirà la Fashion Week.
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie.
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai.
6: A settembre.
23: Siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
33: Nettuno Bologna 1.
34: Nettuno Bologna 1.
35: Nettuno Bologna 1.
36: Nettuno Bologna 1.
37: Sono le 4:03.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30

0: Nettuno Bologna 1.
1: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 5 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Forte Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 5 e 59 minuti.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: È destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica frana ed esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Mancano all'appello centinaia di turisti. Verifiche sugli italiani nell'area. Stanno bene i due italiani ufficialmente coinvolti, fa sapere la Farnesina. Daniela Ubaldi.
7: Un centinaio di morti accertati in un bilancio destinato ad aumentare con l'alto numero di dispersi per la gigantesca frana e le inondazioni che hanno colpito la regione tra Nepal e Tibet. Oltre ai residenti, sembra che nell'area si trovassero poco meno di 600 turisti, salgono a 466 quelli stranieri che mancano all'appello. Farnesina lavoro per i nostri connazionali, dal consolato italiano a Calcutta, responsabile per il Nepal, fanno sapere che sulla piattaforma dove siamo nel mondo risultano una novantina gli italiani nella regione. Due degli italiani coinvolti siamo riusciti a sentirli e stanno bene, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani. Ed è corsa contro il tempo, elicotteri e squadre di intervento sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere l'Unione Europea, e ci si interroga sulle cause del disastro. Le prime analisi satellitari e sismiche indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto di Rasua potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, avrebbe ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale.
6: Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania via aereo. Altri quattro dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre la misura sullo sconto delle accise per i carburanti. La misura vale circa 130 milioni di euro. Intanto la Commissione europea frena sulla questione della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, proposta a livello europeo da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna. Decisione che spetta agli Stati membri, taglia corto Bruxelles. La FIGC rompe con Infantino. La Federcalcio ha deciso di ritirare il sostegno alla ricandidatura del presidente uscente della FIFA. Le elezioni sono in programma a marzo 2027. Questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA,

0: rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali, fa sapere una nota della Federcalcio.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
2: Buongiorno. Qui sulla zona di Bologna avremo ancora due giorni di grande caldo, sia oggi, giovedì 27 agosto, sia domani, venerdì 28, avremo temperature massime di 35 gradi o anche 36 o 37 a seconda delle zone, anche di notte le temperature si sono alzate. Il tempo sarà sereno, poco nuvoloso, qualche nube di passaggio che aumenterà anche la sensazione di cappa e di disagio, insieme all'umidità, insomma, questi due giorni Bologna è tornata da, come si dice, da bollino rosso, perché il disagio bioclimatico è tornato veramente alto, perché le temperature sono molto alte e anche l'umidità sta aumentando. Si spera poi che da sabato cambi qualcosa, dovrebbe arrivare un impulso perturbato che porterà a qualche precipitazione e soprattutto un certo calo delle temperature, ma insomma staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Serie A AnyLive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena. Atalanta Bologna. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
6: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
7: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
10: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: 7.07, amici e nemici semplici conoscenti all'ascolto, buongiorno da Emilio Marrese, ben ritrovate, ritrovati all'ascolto appunto Tempo Perso, che comincia come al solito ricordandovi che oggi dovete fare gli auguri agli amici, amiche, parenti soprattutto che si chiamano Bacolo, Guarino, Gebardo, non Gerardo con la R che è troppo facile, Gebardo, Licerio, Narno, Osio, Poemen, sì, c'è anche un San Poemen e anche un santo che si chiamava Teona, santo, no santa, eh. Nel 1950, il 27 agosto a Torino, decise di porre fine alla sua esistenza, alle sue sofferenze, alla sua vita, lo scrittore Cesare Pavese. Nel 1979, invece, il 27 agosto, Fabrizio De André e la sua compagna Dori Ghezzi vennero rapiti in Sardegna, nella loro tenuta della Gnata, vicino a Tempio Pausania, e fu una vicenda della quale si parlò molto in quegli anni e si è continuato poi anche a parlare. Vennero liberati addirittura il 21 dicembre di quello stesso anno, quindi rapimento, insomma, rimasero quasi 4 mesi nelle mani dell'anonima sequestri, poi dopo tutti i responsabili bene o male vennero poi successivamente individuati, arrestati e puniti, e furono liberati, anche se chiaramente non fu mai potuta dare una versione ufficiale di questo, perché comunque la famiglia di De André pagò un riscatto. Dopo quell'esperienza, De André, dal punto di vista artistico, ne trasse almeno da quel punto di vista profitto e ispirazione per un grandissimo album, quello detto dell'Indiano, quello che ha un indiano appunto sulla copertina. Recentemente quest'estate c'è stata anche una polemica che ha riguardato la presenza in prima fila ad applaudire alla Gnata, quel luogo che adesso è diventato una sorta di Disneyland, questo è eccessivo Disneyland, però insomma, diciamo un ristorante barra bed and breakfast hotel, tutto de andreizzato, con fotografie, musica, reperti eccetera. Ci sono stato anni fa, 5-6 anni fa, 6 direi, e tutto dedicato alla figura di Andrea, insomma una sorta un po' così anche di mausoleo e di un parco tematico di Andreano. E quest'anno sempre sede di una rassegna jazz, quest'anno jazz musicale, quest'anno al concerto di Diodato, mi pare, se non sbaglio, lì alla Gnata, un appuntamento insomma più o meno fisso quello con la musica, per commemorare anche De André in quel luogo così particolare. Era presente il ministro Salvini e c'è stata una polemica con la nipote di De André, Alice, che è la figlia di Cristiano, che è figlio di appunto di De André, del primo matrimonio, quindi non di Dori Ghezzi. Dori Ghezzi e la famiglia di Dori Ghezzi adesso gestisce la Gnata, e lì insomma Alice se n'è uscita in un modo abbastanza tempestoso, spontaneo e impulsivo, ma accalorato, dicendo che in sostanza che una cosa del genere è difficilmente comprensibile, perché insomma se c'è qualcosa che lei potesse immaginare di più distante da tutto quello che nella sua poetica ha raccontato e cantato Fabrizio De André, nulla di più distante e immaginabile del ministro Salvini, ospite in prima fila ad applaudire, e quindi ha fatto un intervento sui social molto duro, che è stato poi ripreso. C'è stata polemica anche con Dori Ghezzi, e devo dire che insomma sono assolutamente allineato da fan di De André con il pensiero di Alice, insomma, che davvero mi al di là del che anche questo predicava di andare il dialogo con chiunque, l'apertura con chiunque, il confronto con chiunque, però davvero mi riesce difficile immaginare qualcuno che possa aver compreso e attuato peggio di Salvini quello che invece è sempre stato il messaggio mandato da De André nelle sue canzoni. E quindi la presenza come ospite in prima fila, un po', se non fosse così, se non fosse stata spiegata, se non venisse spiegata come tentativo terapeutico, difficilmente mi verrebbe da comprenderla. E non so davvero che cosa c'entrasse con quello che insomma sembrava essere il prototipo ideale, il ministro dei temporali, l'obiettivo ideale, il politico che in qualche modo corrisponde perfettamente all'identikit che ha sempre tracciato nelle sue canzoni del politico da mettere alla berlina, sbertucciare e in qualche modo combattere nei testi, nelle musiche, nelle canzoni firmate, cantate da De André. Il nostro numero di telefono, scusate la lunga digressione su questo argomento, è il 366-402-4022 e cominciamo con la nostra rassegna stampa che questa mattina inizia da cosa ne facciamo iniziare? Intanto dagli spettacoli di Repubblica, perché Luca Valtorta è stato a Marzabotto ad intervistare i CSI. Ferretti ritorna ai CSI, il titolo da Mao a Montesole, un canto per la pace, a 30 anni dai dischi più amati la band si riunisce nei luoghi della strage di Marzabotto. Zamboni dice qui serve rispetto, Magnelli dice abbiamo capito che sarebbe stato assurdo non suonare più insieme quelle canzoni. Massimo Zamboni, Francesco Magnelli, Ginevra Di Marco stanno preparando questo live a Marzabotto che andrà in scena il 28 e il 29 agosto, domani e dopodomani. Grande la confusione sopra e sotto il cielo, osare l'impossibile, osare perdere, sono le parole di una citazione di Mao Zedong riviste da Giovanni Lindo Ferretti con un tocco di Mishima nel brano Manifesto, scrive Valtorta su Repubblica. Continuano ad affacciarsi nella mente in un giorno in cui niente funziona, tra epocali ritardi dei treni, lontananze ignote del luogo in cui dovrei incontrare i CSI per le prove dei due concerti attesissimi che si terranno a Montesole venerdì 28 e sabato 29 agosto. L'evento epocale, i biglietti bruciati in pochi minuti, la generazione degli ultra cinquantenni che li ha amati e i giovani che li hanno ascoltati dai genitori. L'incontro concordato a Marzabotto si rivela in realtà essere in uno studio che si inerpica sull'Appennino, luogo arduo per una panda rimediata all'ultimo momento e sprovvista di navigatore. Amico Luca, non lo so, adesso questo ci interessa fino a un certo punto, ma dopo un viaggio infinito per arrivare a Marzabotto, guarda, c'è il problema, lo dicevano a me, sapevo come arrivarci. Lo studio si chiama Casa delle Arti ed è frutto di una ristrutturazione realizzata con i soldi di un bando, si inaugura proprio con i CSI, spiega Claudio Carboni, musicista manager del gruppo. Già da fuori si sente una voce che è quella di Ginevra Di Marco che canta di colpo si fa notte, si incunea crudo il freddo, lacita trema, livida trema e fa subito dimenticare tutto, entra nel corpo e nell'anima, è Cupe Vampe, il brano contro tutte le guerre di ieri, di oggi, di sempre, che venerdì risuonerà a Montesole, un luogo sacro dove nel 44 i nazifascisti sterminarono con ferocia indicibile 955 persone, i cui volti appaiono nel memoriale di Marzabotto. È un segno, questo è un posto, dicono, che richiede rispetto. Quando abbiamo provato a fare delle foto di notte nei luoghi dell'eccidio, tra noi è calato il silenzio, ce ne siamo andati senza dire una parola, spiega Massimo Zamboni. Lui e Giovanni sono reduci da Mongolia e Cina, sono uno squilibrato, dice Ferretti, nel senso che accadimenti improvvisi continuano a sconvolgere l'equilibrio che pensavo di aver trovato. Prima la storia dei CCCP, poi il viaggio in Mongolia, ora i CSI, non era ciò che avevo previsto, ma ne sono contento. 30 anni fa arrivai in Mongolia e quell'esperienza ha spezzato la mia esistenza in due, prima e dopo. Lì decisi che dovevo chiudere tutto, tornare a Cerreto, occuparmi dei miei cavalli. Allora trovammo un paese fermo tra il Medioevo di Gengis Khan e il vuoto lasciato dal crollo sovietico. Non c'era nulla da mangiare se non pecora bollita, le strade erano piste nel nulla, oggi ci sono strade asfaltate ovunque, i pastori girano in fuoristrada, hanno lo smartphone. E adesso allora, 73 anni, mi chiedevo cosa ci andassi a fare. Invece è stata una grazia, sono stato ospite all'Annunziatura Apostolica con il Cardinale Giorgio Marengo, ho incontrato le suore di Madre Teresa che accolgono gli ultimi, sono entrato in contatto con la Mongolia attraverso la più piccola comunità cattolica del mondo, poi è arrivato Pechino che mi ha ribaltato. Zamboni puntualizza, Ferretti appena arrivato in Cina voleva chiudersi in hotel, ma la macchina ha cambiato idea, Pechino è cambiata in modo radicale, il fiume è in centro, che era una cloaca, oggi è pieno di gente che fa il bagno, e davanti al deserto di Gobi hanno piantato 66 miliardi di alberi. È un sistema autoritario, ma liquidarlo con le nostre formule impedisce di capire dove va il mondo. Se ne è parlato, apro una parentesi, anzi chiudiamo l'articolo, la pagina che riguarda i CSI e la Cina, dicono, in tanti testimoniano, raccontano tante esperienze anche giornalistiche, alla fine sta dimostrando, come si vuol dire nello stile della casa, zitta zitta, una sensibilità ambientale che tutte le altre grandi potenze invece continuano a non avere, andando nella direzione esattamente opposta rispetto a quella che tutta la natura ci sta indicando. La Cina invece ha fatto degli straordinari progressi dal punto di vista del rispetto ambientale, dell'ecosostenibilità. E se dovessi fare un pronostico, direi che mutuando l'antico adagio moriremo tutti democristiani, e poi insomma vorrebbe anche da aggiungere magari a sto punto, ma era quello che si diceva quando ero ragazzo negli anni 70-80, e a me sa che moriremo tutti con gli occhi a mandorla, ma magari non la mia generazione, ma quelle successive. Mentre Putin si scanna con l'Ucraina, Israele, Palestina, il pericolo islamico, la temuta islamizzazione di tutto l'Occidente, bla bla bla, secondo me alla fine, così a naso, appunto come dicevo, zitti zitti, il controllo, se dovessi fare una scommessa geopolitica per i prossimi secoli, ovviamente non parliamo di anni ma di secoli o di tanti tanti decenni, se dovessi scommettere su una grande potenza, forse appoggerei la mia fish da quelle parti lì, dove appunto sì, vuol dire i progressi anche li si ottiene militarmente, anche, insomma, questa abitudine comunque all'obbedienza che è stata dittatorialmente creata, formata, storicizzata, interiorizzata, è stata inculcata nel DNA di miliardi di persone, non di poche. Qualche problema di connessione al momento con, per questo lo sto anche tirando lunga, con il sistema qui che mi aiuta e soprattutto a interagire con voi. Continuiamo con Repubblica, quindi allora a sto punto siamo a Repubblica Bologna, che apre con l'inflazione nella tazzina del caffè, il costo medio sale a 1,40 euro, che mi sembra tanto considerando che in tanti, troppi posti a Bologna il caffè fa abbastanza schifo, onestamente, bisogna riconoscerlo, e se ne rende anche abbastanza conto girando altrove. A proposito di Marzabotto, Marione mi suggerisce un libro che si chiama Io sopravvissuta di Marzabotto, mentre stavo per leggere è caduta di nuovo la linea, quindi non riesco a vedere il messaggio al completo. Dicevamo, l'impennata dei prezzi, leggendo Repubblica, su uno dei beni di maggior consumo, cioè il caffè, in 5 anni è rincarato del 24%, crisi degli artigiani in città. Repubblica racconta le storie di un elettricista che lascia e di una sarta che resiste. Il Carovita, nella tazzina di caffè, dice che in Italia il prezzo medio al banco si attesta oggi a 1,29, con un aumento del 24,2% rispetto al 2021. A Bologna, che insomma, non ci facciamo mai mancare nulla, da questo punto di vista siamo sempre all'avanguardia, siamo avanti se si tratta anche di aumentare. L'asticella ha da tempo superato la media nazionale, la quota base ora oscilla tra 1,40 e 1,50 per una tazzina di caffè, toccando perfino 1,70 euro nei bar più rinomati, fino a toccare punte addirittura più alte per le miscele più ricercate. Questo, vabbè, è un altro discorso. Secondo almeno quello che è lo studio del Ministero, il rincaro è di 25 centesimi rispetto a 5 anni fa, rispetto al 2021, e questi sono appunto dati ministeriali. La gente si dimentica di cosa c'è dietro a quel semplice gesto, scrive Camonchia su Repubblica. Dietro una tazzina di caffè c'è un mondo: la cura della filiera, il lavoro dei coltivatori, la maestria della tostatura e il servizio di chi ti accoglie ogni mattina. Ridurre tutto a pochi centesimi fa male al nostro settore. Queste sono le parole di Emanuela Villani. Dal banco del Bistrò Le Torri di Via Larga spostano il focus del dibattito sul caro caffè, innescato dallo studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, realizzato con Assoutenti sulla base dei dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'analisi, che diventa una sorta di espresso index per misurare il caro vita della tazzina, dice che in Italia il prezzo medio appunto al banco si attesta oggi a 1,29. Ma diciamo, insomma, a Bologna sotto i portici si rimane sempre più alti rispetto alla media nazionale. L'idea che la tazzina debba rimanere economica si scontra con rincari e costi di gestione inevitabili, come dicono in coro le associazioni di categoria, FIPE, Confcommercio, Confesercenti. Ogni ritocco al listino scusate, solleva discussioni, trasformando l'abitudine dell'espresso in argomento di bilancio domestico. A Bologna l'asticella ha da tempo superato la media nazionale, la quota base oscilla tra 1,40 e 1,50, toccando 1,70 appunto nei bar più rinomati, come a Roma, che sta in via Portanova, però insomma quello è un bar specializzato in miscele particolari e quindi si sa a cosa si va incontro. Nelle torrefazioni di altissima qualità, anche da terzi, esatto, arriva a punte più alte rispetto agli 1,70. In città, secondo lo studio del Ministero, il rincaro è di 25 centesimi a tazzina rispetto al 2021. È un bel po', è un quarto, sì, del prezzo in giro di 5 anni. Il colpare i baristi di pura speculazione significa però guardare solo la superficie, dicono ad Ascom. I margini degli esercenti si sono andati assottigliando, subiamo l'impatto dei cambiamenti climatici in Brasile e Vietnam sul prezzo del chicco verde, con l'effetto congiunto dei trasporti alle stelle e l'impennata dei costi fissi di gestione come affitti, energie personale. E in linea è Alberto Aitini di Confesercenti, dice: gli esercenti stanno facendo uno sforzo enorme per assorbire la gran parte dei rincari della materia prima, evitando così di stangare le famiglie. La mappa Bologna è varia. Zanarini ha ritoccato l'espresso 1,70 lo scorso marzo, un listino allineato a quello adottato a fine giugno da Terzi di Via Oberta. Ci troviamo in un mercato deformato dalle mode e da un turnover esasperato del personale, che appesantisce la gestione di chi come noi sceglie di investire sulla tostatura fresca quotidiana e sulla massima cura del prodotto. Eppure il nostro paese è tra i meno cari, spiegano. L'Italia è l'unico posto al mondo dove l'espresso costa meno di 2 euro, dice Alban Alla della famiglia del gruppo 051. Nel suo locale, il Roxy Bar, l'espresso costa 1,30 al banco e non abbiamo intenzione di rialzare. Così come al Barazzo del Pratello, doppio standard per Renato Lideo. Se al bar Vittorio con vista San Petronio il prezzo è 1,40, la linea in piazza Renzo la tazzina è ferma a 1, quindi 40 centesimi di differenza a distanza di pochi passi da un bar all'altro. Quel bar deve rimanere un punto di ritrovo democratico e accessibile, dice il proprietario gestore. È un'impostazione comune per la scuderia in Piazza Verdi, che garantisce il caffè a 1 euro per gli studenti universitari e 0,20 per gli 1,20, scusate, per gli esterni, per il De Marchi in Piazza San Francesco, alla bottega Gianni Vini di Via Venturini, anche questo quant'è? 1,20, sì. E poi, vabbè, insomma, via elencando tutti i vari prezzi. È vero che all'estero, ma non solo, il caffè capita anche di pagare 4 euro addirittura nel Regno Unito, ne sono testimone, vittima direi. diretta recente, anche 4 euro per qualcosa che definiscono caffè. In alcuni casi, che voglio dire, il caffè ormai, tra l'altro mi stupivo, cioè un po', se vi è capitato, vi sarà sicuramente capitato di fare qualche giro all'estero in passato, sarete resi conto che una volta sì, era difficile trovare un buon caffè in giro, no? E quando, insomma, caffè come lo intendiamo noi, e quando vista che l'ora ci dilunghiamo sul tema, così diciamo, sembra di sentire il profumo che si sparge dagli altoparlanti della radio. Quando si andava all'estero, quando si trovava un Illy, no? Un Segafredo Zanetti, era festa grande. Oh, c'è il caffè come c'è in Italia. Poi dopo, insomma, ti davano qualcosa di simile, però diciamo che assomigliava e ti riconciliavi col gusto al quale siamo abituati, almeno i bevitori di caffè, insomma, comunque, come sottoscritto, la differenza la notano, e come. Però è quello che notavo quest'estate. Ormai siamo appunto nel mondo globalizzato, e così come mi è capitato di mangiare una buonissima pizza in un posto totalmente assurdo e imprevedibile, cioè un pub alla periferia di Londra, in quartiere di Islington, dove c'era un concerto, c'era sto pub dove l'unica cosa che dovevo mangiare era la pizza, figura, diciamo, prendiamo pure, ed era buonissimo. Ormai nel mondo globalizzato, dal punto di vista del cibo, insomma, grosso modo si dovrebbe riuscire ad avere ovunque la stessa materia prima, le stesse cose e anche la stessa possibilità. Cioè, anche per dire, non c'è bisogno del caffè, quello fatto con la macchinetta, da bar tradizionale, enorme, eccetera, va bene, ma anche la stessa macchinetta Nescafé, Lavazza, Bialetti, quella è la marca che volete voi, non è una questione di pubblicità. Ormai con le capsule un caffè decoroso si riesce a fare ovunque, o ci sono dei posti nel Regno Unito dove tu spendi 3-4 euro per una tazza e non si capisce perché anche in catene come boom, Caffè Nero, Starbucks e così ti arrivano delle schifezze imbevibili. Cioè, adesso portare un caffè imbevibile, notavo durante questo viaggetto, è difficile, cioè ci bisogna impegnarsi per dare una cosa che faccia veramente schifo, dato che ormai gli strumenti per fare un caffè decente sono alla spesa di 80 euro, di queste macchinette alla portata di tutti. Eppure, forse per farci sentire ancora giovani, ancora un po' così, per marcare la differenza tra i confini che ormai sono sempre più labili, e per non farci sentire tutto omologato, ci sono dei posti che forse hanno scelto di fregarti prendendoti 4 euro per darti da bere del succo di cicoria nera. E andiamo in pausa.
1: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Lavoro più. Work as you play. Play as you work.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Bologna 1.
7: Sono le 7:31 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, meteo.
8: Buongiorno. Qui sulla zona di Bologna avremo ancora 2 giorni di grande caldo, sia oggi, giovedì 27 agosto, sia domani, venerdì 28, avremo temperature massime di 35 gradi o anche 36 o 37 a seconda delle zone, anche di notte le temperature si sono alzate. Il tempo sarà sereno, poco nuvoloso, qualche nube di passaggio che aumenterà anche la sensazione di cappa e di disagio, insieme all'umidità, insomma, questi 2 giorni Bologna è tornata da, come si dice, da bollino rosso, perché il disagio bioclimatico è tornato veramente alto, perché le temperature sono molto alte e anche l'umidità sta aumentando. Si spera poi che da sabato cambi qualcosa, dovrebbe arrivare un impulso perturbato che porterà a qualche precipitazione e soprattutto un certo calo delle temperature, ma insomma, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
11: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manferdini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
14: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
15: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionear.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
16: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Sportivamente classica.
0: E ritorniamo in diretta con Tempo Perso, sono le 7.35 di giovedì 27. Agosto, ancora buongiorno da Emilio Marrese. Il nostro numero 366 402 4022. E oh signore, questo perché mi scrivi questo? Cos'è questo salamella qua che è Piero? Vabbè, niente, un tuo componimento sul Bologna che adesso poi reciteremo magari più avanti o lo lascio in eredità. Reinoltrano anche alle trasmissioni più prettamente calcistiche, che sono la maggioranza di quelle che noi mettiamo in onda, e quindi tempo fuori tema al momento. Allora vediamo un attimo che, aspetta, cerchiamo di cambiare. Rispetto al 21 scrive Big, la benzina è aumentata del 38, l'abbonamento del 53%, quasi quasi mi conviene mettermi a bere del caffè. In effetti, insomma, l'aumento del 25% del quale parlavamo prima, confronto a questi, è è decisamente più affrontabile a quanto pare, no? E poi ancora salutiamo Francesco, salutiamo Fabio, salutiamo tutti i vari che ci mandano messaggi, un po' come quando si ritorna a scuola, insomma è il momento un po' dei saluti, piano piano, calma con calma, no? Ci ritroveremo, spero tutti, all'appuntamento. E poi ancora questo che è, chissà come fanno al dopolavoro ferroviario a far pagare il caffè un euro, saranno dei pazzi kamikaze, osserva Marco. E beh, siamo appunto non solo loro, come ho detto, anche la linea lo trovi ancora a un euro. Il nostro percorso nella rassegna stampa cittadina prosegue con un, questo che cos'è? Niente, no, questo non mi serve a nulla, con sempre su Repubblica Bologna, pagina 5, lite sul platano, l'ex della Consulta dice ambientalisti estremisti ora basta, Gian Domenico Fortino richiama all'ordine l'organismo sul verde che ha presieduto, prevalgono contrapposizioni personali sul merito, tutelare le piante e garantire sicurezza, dice. Il confronto su ambiente, verde e alberi non può trasformarsi sempre in lite. Dopo l'ennesimo duro scontro sul platano di Via Lombardi, l'ex presidente della Consulta del Verde, Gian Domenico Fortino, quindi insomma deduco qualcuno che comunque agli alberi, al verde e all'ambiente ci tenesse e ci tiene ancora, richiama all'ordine l'organismo consultivo istituito dal Consiglio Comunale nel 2021. La Consulta, spiega, dovrebbe rappresentare un luogo nel quale competenze differenti possano confrontarsi, però purtroppo, dice, spesso il confronto è stato appesantito dalla litigiosità, dalle contrapposizioni personali e da discussioni procedurali che hanno finito per oscurare il merito delle questioni. Fortino, che è il segretario del Circolo PD a Navile, si rivolge a quegli ambientalisti e dice, tra virgolette, estremisti e rumorosi, che negli ultimi tempi hanno contestato ad esempio il sistema delle perizie sulle piante. Il comune, dice, agisce seguendo regole di diritto amministrativo e protocolli legali. Se qualcuno pensa che ci siano degli illeciti si deve rivolgere alla procura, altrimenti se il problema sono i regolamenti il tema diventa politico e come tale va affrontato. Per l'ex presidente della Consulta la delegittimazione delle istituzioni e dei tecnici, cioè che sono persone scrupolose che hanno a cuore il verde pubblico, non aiuta, soprattutto in una congiuntura complessa come quella che stiamo vivendo. Da un lato, prosegue, gli eventi estremi mettono in sofferenza tante piante, dall'altro c'è un tema di incolumità delle persone che non va nascosto. Se un'amministrazione decide di tagliare un albero che rischia di crollare, e questo magari si trova anche vicino ad una scuola, io mi sento tutelato, dice l'ex presidente della Consulta del Verde. C'è poi una questione generale che si pone: come affrontare questi temi da qui in avanti, cosa si può fare per non cadere sempre nelle stesse polemiche, e l'ex presidente propone l'apertura di un tavolo permanente che lavori ad un piano strutturale per tutta la città, dice, ma apre anche alla possibilità di progetti nell'immediato, come quelli proposti da alcune associazioni del territorio, la desigillazione di uno stradello in zona Corticella, ad esempio, la realizzazione di un filare di alberi nella parte centrale di Viale Dante. Le parole chiave per Fortino sono ascolto, responsabilità e azione. Arrivati a questo punto, dice, non servono misure, spot, serve programmazione, non stiamo più inseguendo un'emergenza, ci siamo dentro. La politica deve ascoltare ciò che viene da associazioni e cittadini, ma poi deve assumersi la responsabilità delle scelte. Poi l'Opera Marella, cambiamo argomento, annuncia che cresce chi lavora e chi dorme in strada. Continuiamo ad avere dei segnali di incremento delle richieste di bisogno, in particolare sul fronte del disagio abitativo e delle persone che dormono in strada. Lo segnala il presidente dell'Opera Padre Marella, Marco Mastacchi, nel corso della presentazione della manifestazione Eigio Bologna in festa 22 anni per Padre Marella. Da pochi mesi, spiega, abbiamo attivato un nuovo servizio per i lavoratori che non sono in grado di pagarsi un affitto. Abbiamo utilizzato anche una nostra struttura dismessa a Cadriano, ricorda Mastacchi. Lì abbiamo una decina di persone che ruotano e cerchiamo così di metterle in condizioni di avere poi una casa. Stiamo valutando anche di aprire nuove strutture. Lo sguardo dell'Opera Marella è rivolto in particolare a chi, pur lavorando, non riesce a trovare una casa. Il grande costo dell'abitare a Bologna, dicono, fa sì che anche persone che hanno uno stipendio, che hanno uno stipendio, non siano però in grado di dare le garanzie per poter stipulare un contratto d'affitto, perché i contratti d'affitto, come sappiamo bene, sono molto alti e irraggiungibili. Bisogna immaginare così una persona che la mattina si alza e va a lavorare, ma si alza non da un letto di casa, bensì da un portico o dalla strada, e di conseguenza stiamo cercando il più possibile di coprire questa fascia per cercare di dare una mano a questa fascia grigia che non è riconosciuta dai servizi sociali per ovvie ragioni. Poi c'è a pagina 7 l'appello del testimone del caso di Fakir, che aiutò gli agenti a tenerlo. Non vivo più e subisco minacce, denuncia nell'articolo di Giuseppe Baldessaro. Intanto l'autopsia conferma la frattura del piede di Abderrahim nel giorno in cui l'uomo che ha aiutato i poliziotti a bloccare a terra Abderrahim Fakir ha raccontato a Repubblica quanto avvenuto la mattinata del 19 luglio, denunciando di subire minacce. Gli esami collegati alla consulenza autoptica in corso di svolgimento sul corpo del 42enne restituiscono nuovi elementi ed alcune conferme. La persona intervenuta, su richiesta degli stessi agenti, che era un kosovaro di 37 anni, dice di sentirsi in colpa di non aver fatto nulla di male, aggiungendo di aver collaborato per aiutare Fakir. Andai dal fratello, dice, per spiegargli quello che avevo visto, ma da quel momento, dopo quel video, la mia vita si è fermata, dice. Chiede comprensione alla famiglia e racconta che da quando sono uscite le immagini gli sono arrivate minacce e ha subito aggressioni verbali e fisiche. Ieri intanto è arrivata la conferma che sul corpo, questo è il terzo uomo che si vede nella fotografia e nelle immagini drammatiche della morte, dell'uccisione di Fakir. Oltre ai due agenti c'era anche un terzo uomo, e di questo stiamo parlando, è lui l'autore di queste parole, che aiutava ad immobilizzare la vittima sull'asfalto, tenendolo per i piedi. Ieri intanto è arrivata la conferma, scrive Repubblica, che sul corpo della vittima c'è una evidente frattura al piede e non è chiaro se a provocare la lesione sia stata la presa del kosovaro che ha aiutato i poliziotti o si tratta di un trauma precedente. Intanto la novità è che non risultano invece problemi pregressi al cuore. È emerso dagli esami preliminari eseguiti sull'organo interno, le verifiche sul cuore sono uno dei passaggi della consulenza medico-legale disposta dalla procura che indaga sulla morte del 42enne nell'ambito di un fascicolo modello 45 bis, il cosiddetto scudo penale, che vede i due agenti di polizia e i quattro soccorritori iscritti nel registro delle annotazioni preliminari. I PM avevano chiesto ai periti di verificare eventuali segni di shock tossico, segni da compressione cardiaca oppure malformazioni cardiache latenti. Tra gli specialisti a cui i PM hanno affidato l'incarico di chiarire le cause del decesso c'è anche Cristina Basso, che è l'anatomopatologa direttrice dell'unità operativa di patologia cardiovascolare di Padova, dove si sono svolte le operazioni alla presenza dei consulenti di parte. Dall'autopsia sul corpo del 42enne, eseguita il 24 luglio, erano emersi come elementi principali la presenza di sangue vivo nei polmoni e uno schiacciamento, ma su cosa abbia causato la morte di Abderrahim c'è ancora da fare luce. Per la relazione conclusiva degli esami bisogna in ogni caso attendere alcune settimane, anche perché mancano ancora gli esiti delle analisi tossicologiche e istologiche eseguite sul corpo. Quindi attendiamo di avere ancora maggiori elementi su questa vicenda tragica che insomma ci ha profondamente scosso e diviso, come capita sempre tra bolognesi. E devo dire che in quei giorni, oltre a essere davvero scioccato da quelle notizie, da quella notizia, sono stato molto contento anche di non essere andato in onda. Ho pensato, meno male che tempo perso in pausa, perché sarebbe stato nell'infuriare di quella tempesta, soprattutto sull'inevitabile onda social, non sarebbe stato facile riuscire ad isolarsi da tanti commenti, da tante parole, da tante cose che sono state dette e scritte e purtroppo quindi anche pensate in quei giorni. cambiamo argomento, che è meglio. Il problema non è solamente quanto ti fanno pagare un caffè, scrive Paolo, che molti bar servono due caffè nello stesso momento, il primo e l'ultimo, perché fa letteralmente schifo. Sì, infatti lo diceva, insomma, la qualità non è alta del caffè a Bologna, così in generale a naso. Poi no, adesso evitiamo resse risse su ambientalisti e poi anche fra no, abbi pazienza, non ho voglia di non di polemizzare con te, ma di polemizzare con quelli che non la pensano come te, o forse, o diciamo pure come noi, e quindi allora non leggo il tuo messaggio perché non è presto. Questa è la settimana, come diciamo, un po' di precampionato, no? Quest'ultima settimana di agosto, tempo perso, va in onda così per ritrovare un po' di ritmo piano piano, di settimana di preparazione, no? Siamo in ritiro e queste sono come le amichevoli con i carpentieri della montagna. Riprendiamo prima di riprendere il passo consueto autunnale, invernale, l'apertura delle scuole eccetera. Allora la viviamo così, no? E come periodo di allenamento, e quindi no, non cominciamo subito con delle polemiche e con dei messaggi con delle baruffe al nostro numero di telefono. Cerchiamo di scivolare, andare oltre. A pagina 9, ex saga, operai a casa e dicono è di nuovo un incubo a 50 anni. Dove si va? Bella domanda. I licenziamenti da settembre via mail saltano 79 posti a Gaggio Montano, abbandonati da tutti ma non molliamo. Questo è il titolo dell'articolo di Baldessaro su Repubblica Bologna, ma è un tema che riprenderemo poi dopo con la rassegna stampa del Carlino, sfogliando il Carlino. E poi c'è il racconto invece di Eleonora Capelli sulla staffetta dei volontari alla festa dell'unità, ventenni veterani ai fornelli a far politica, dicono ancora sì, comincia da qui. Viaggio tra gli stand del Parco Cevenini, dove 2000 militanti preparano la kermesse. Stasera alle 18.30 ci sarà il taglio del nastro, quindi questo è un racconto che fa la Capelli su Repubblica Bologna. Volontari a staffetta tra gli stand della festa dell'unità nel pieno degli ultimi preparativi al Parco Cevenini per l'inaugurazione di oggi alle 18.30 con sindaco Matteo Lepore. Il passaggio di testimone tra generazioni avviene davanti alla friggitrice, che è un luogo simbolo, è come c'è chi ha la fiamma e chi la fiamma la mette sotto all'olio delle crescentine, insomma. E storicamente la sinistra si riunisce intorno alla friggitrice, anche intorno alla macchina per fare la sfoglia. Ventenni cercano di carpire i segreti dei veterani per dare un futuro anche al partito e non solo alla festa. Tra i 2000 volontari che faranno impresa, poi insomma ci sono vari. Niccolo Andreon racconta 20 anni che farà le patatine da stasera fino al 20 settembre senza sosta, uno studente di economia racconta la sua storia. Poi, insomma, in questo articolo Eleonora ha Capelli ha raccolto un po' di voci e di storie dei volontari che ancora hanno lo slancio per sostenere e tenere sostenere nel vero senso della parola, senza costo, senza rappresentare un costo, anzi una risorsa, fanno volontariato alla festa dell'unità per la macchina dei sette ristoranti, mi sembra siano rimasti superstiti, che comunque alla fine portano un fatturato che si dovrebbe aggirare intorno, l'anno scorso fu, si diceva, mi pare di 1 milione, con 100.000 euro forse di margine. Quest'anno sembra che verrà fatturato il 20% in meno, ma hanno studiato, come dire, misure per abbassare i costi. A pagina 15 del resto del Carlino Nazionale, alluvione in Romagna, 6 morti, 0 colpevoli, la procura dice archiviare l'inchiesta sulla tragedia di maggio 2023 nelle province di Forlì e Cesena. Il terreno, dicono i giudici, non poteva assorbire tutta la pioggia che cadde in quei giorni e quindi colpa di nessuno. Mentre sempre sul Carlino stessa pagina, reportage di Monia Savioli da Traversara, ci ricorderete il paesino in provincia di Ravenna particolarmente più colpito, anzi il più colpito di tutti dall'alluvione del 23, abbattute le case lesionate e Traversara è il giorno delle ruspe, tra quelle macerie, dicono gli abitanti, le nostre vite. 12 edifici demoliti, 7 saranno ricostruiti, 5 delocalizzati. Pazienza, questo non maggio 23, ma questa è l'alluvione del settembre 24. La gente ha assistito in silenzio, esprimendo un dolore immenso, dicendo di aver vissuto questo momento come un secondo lutto. Altre notizie e curiosità dalle pagine del Carlino Nazionale, pagina 19, Riviera sotto attacco, guerra senza esclusione di colpi, influencer contro Rimini, video fake di alghe e fango, gli albergatori denunciano grave danno al turismo, dicono li portiamo in tribunale, articolo questo di Emanuele Spadazzi da Rimini. Riportiamo in tribunale per diffamazione aggravata. Nel mirino ci sono due volti noti dei social che invitano a scegliere le spiagge pugliesi. Una campagna con foto fasulle, con siringhe, mare inquinato, preservativi eccetera. Turisti che fanno il bagno a Rimini facendosi largo nel mare ricoperto dalle alghe. E questi dicono: raga, cambiamo meta per l'estate, andiamo in Puglia, qui la gente viene catturata dal mare, poi fanno vedere preservativi e siringhe in spiaggia, tutto falso, tutte bufale, video finti, fotomontaggi utilizzati da due volti noti dei social per screditare Rimini. Ma ora Stefano Mozzicato, che è l'attore e influencer sui social, si fa chiamare Steve Moz, mai sentito, e Alessandro Raffaelli, Alex Raffo, ha un seguito di 193.000 follower. Sono tanti, ma non sono tantissimi. Rischiano di finire a processo. L'associazione albergatori di Rimini ha querelato entrambi, accusandoli del reato di diffamazione aggravata. Non facciamo sconti a chi usa i social con l'intento di fare danni all'immagine di Rimini e della nostra riviera, magari per favorire altre località, attacca Patrizia Rinaldis, la presidente della Federalberghi riminese. Non sono le prime denunce, in passato ci sono state anche altri precedenti e non saranno neanche le ultime, perché dice stiamo valutando come procedere contro altri falsi video che diffamano non soltanto Rimini ma tutta la Romagna. Intanto sono partite le azioni legali nei confronti di Mozzicato e Raffaelli, autori di video pubblicati su Instagram e altri social. Il primo filmato incriminato è quello di Mozzicato, pubblicato il 28 giugno e ancora presente sul web, si intitolava "Io a 6 anni sulla spiaggia di Rimini". Si vede Mozzicato giocare con un preservativo e una siringa come se li avessi trovati proprio lì. Poi scorre un'altra immagine falsa, bagnanti nel mare di Rimini ricoperto di alghe eccetera eccetera. Il mare non è uguale, cioè, insomma, vabbè. Quindi questo penso che sia sacrosanto che Rimini cerchi di difendersi in questo modo, di tutelarsi legalmente, perché così in generale non se ne può più di fake, di notizie costruite, di video costruiti, di immagini ingannevoli, e è una, come dire, come svuotare l'oceano col cucchiaino, è un'onda di guano che difficilmente si può schivare, visto che i primi o tra i primi o tra i tanti che diffondono immagini false artatamente, maliziosamente, subdolamente, meschinamente, ci sono anche persone e istituzioni che non, per il loro ruolo non dovrebbero mai, ma se cominciano i vertici mondiali, se comincia la presenza degli Stati Uniti a fare cose del genere e a catena poi si arriva ai partiti locali, ai politici locali eccetera, che non si fanno scrupolo di pubblicare immagini false costruite in laboratorio, manipolate, estrapolate dal contesto, immagini vecchie spacciate per nuove, immagini di un posto che diventano immagini di un altro posto, eccetera. Se vale tutto sul web, è chiaro che è un'onda questa che non la fermi, è destinata a travolgerti se non riesci a imparare a distinguere. E però ciò non toglie che quando e dove, ovunque, sempre si possa, credo che si debba reagire anche legalmente a tutto questo. O solo legalmente, ma bisogna che tutto ciò non abbia il senso dell'impunità totale, che sia una cosa che venga sdoganato, come si suol dire, il principio che si può fare. No, non si può fare. Poi dopo, se ti va fatta bene 9 volte su 10 è la norma, ma una volta su 10 potrebbe anche andarti fatta molto male, se manovri le immagini per ingannare il prossimo.

0: uscirà nelle sale a metà ottobre, racconta la storia dei fratelli Alfieri, Bindo e Carlo, interpretati da Salvatore Esposito, Lorenzo De Mur, Michele Morrone, e i loro tentativi di diventare la prima casa automobilistica italiana a conquistare la prestigiosa 500 miglia di Indianapolis, un'impresa che i bolidi Maserati effettivamente riuscirono a compiere nel 39 e nel 40. L'Italia non è solo pizza, mandolini, pasta e mafia, aveva detto nel 23 Iervolino, annunciando a Variety i primi passi del film. Siamo un paese dai molti geni che hanno lasciato una legacy. Legacy enorme. Nel settore delle auto, queste famiglie sono state delle apripista ben più avanti della curva. Premio Oscar per Profumo di donna nel nuovo biopic. Pacino avrà la parte di Vincenzo Baccaro, uno dei primi investitori a credere nella dinastia dell'auto, al pari di Luca Antonelli, personaggio invece interpretato da Anthony Hopkins, cioè Hannibal, che fa Luca Antonelli. Vabbè, due volte Oscar per Il silenzio degli innocenti e The Father, bellissimo The Father. Ritenta la sorte per la statuetta nella Notte delle Stelle anche Diane Warren, 17 volte candidata, che ha composto la canzone originale. Maserati è il terzo biopic prodotto da Iervolino sulla passione italiana per le auto da corsa dopo Lamborghini, The Man Behind the Legend, film del 2022, diretto sempre da Moresco. E non l'ho visto, e poi anche Ferrari, che invece abbiamo visto e non sono neanche riuscito a finirlo, devo dire la verità. Ferrari, film di Michael Mann, che è uscito 2 anni fa con Adam Driver e chi se no con quel cognome, nel ruolo di Enzo Ferrari. Dall'anno scorso poi il produttore italiano sta lavorando anche ad un altro mito dell'auto, si tratta di Camille Delamare, che dirigerà Bugatti The Final Race, ispirato alla vita di Ettore Bugatti, fondatore del marchio automobilistico più mitizzato del Novecento. La Maserati, ricordiamo, fu fondata nel 1914 a Bologna, risulta, pare, sembra, si dice, lo indica una targa che troviamo. Non mi ricordo neanche più come si chiama la stradina, quella che va da Piazza Santo Stefano, abbiate pazienza, a un vicoletto che va da Piazza Santo Stefano fino a Castiglione, e lì, proprio subito all'inizio, c'è la targa che dice: in questo palazzo c'era un'officina in cui nacque la Maserati dei fratelli Alfieri. Fu fondata appunto a Bologna. Il tridente che costituisce l'emblema della casa automobilistica riproduce infatti quello della Fontana del Nettuno fin dagli esordi. L'azienda, oggi nota per esclusive auto di lusso, fu strettamente legata al mondo delle corse. Nel 1937, però, poi i Maserati cedettero il controllo dell'azienda, e quindi arriva questo film anche sulla storia di Maserati. Noi adesso torniamo in pausa.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 8.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Il disastro in Tibet sale a 165 morti, accertati il numero delle vittime contate da Nepal e Cina, mentre per i dispersi si profila il numero di 1300, centinaia di turisti stranieri presenti nell'area di cui si sono perse le tracce. Stanno bene i due italiani che risultano coinvolti, fa sapere la Farnesina, in corso gli accertamenti sui 90 connazionali registrati in Tibet. Caro carburanti, ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Intanto maggioranza divisa sulla tassazione degli extra profitti. Lega a favore, ribadisce il no il leader di Forza Italia, il vice premier Tajani.
7: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
6: Latitante catturato nel napoletano era sfuggito al blitz del giugno scorso contro il clan Amato Pagano, attivo nel territorio di Casavatore. L'uomo è accusato, insieme ad altri due affiliati, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori edili della zona. Ed è tutto, a più tardi.
5: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno, qui sulla zona di Bologna avremo ancora 2 giorni di grande caldo, sia oggi, giovedì, 27 agosto, sia domani, venerdì 28, avremo temperature massime di 35 gradi o anche 36 o 37 a seconda delle zone, anche di notte le temperature

0: temperature si sono alzate. Il tempo sarà sereno, poco nuvoloso, qualche nube di passaggio che aumenterà anche la sensazione di cappa e di disagio, insieme all'umidità. Insomma, questi due giorni Bologna è tornata da, come si dice, da bollino rosso, perché il disagio bioclimatico è tornato veramente alto, perché le temperature sono molto alte e anche l'umidità sta aumentando. Si spera poi che da sabato cambi qualcosa, dovrebbe arrivare un impulso perturbato che porterà a qualche precipitazione e soprattutto un certo calo delle temperature, ma insomma staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Imagine there's no heaven.
8: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
10: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro, e tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: E ritorniamo in diretta alle 8.06 per l'ultima parte di Tempo Perso. Buongiorno ancora da Emilio Marrese, la nostra rassegna stampa dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8.30 su Nettuno Bologna 1, il numero 366-402-4022, al quale è arrivato il messaggio di Stefano che dice che se pensiamo che la legacy dei miti delle auto è finita a Jackie Elkann, beh, dice, in effetti era Jacqueline Kennedy, forse, vabbè, sono Jackie, John, quelli. E guarda, io di auto ne capisco poco, di industria ne capisco poco, di calcio qualcosina, di Formula 1 quasi niente, quindi giudizi complessivi faccio fatica a darne. Qualcosina capisco del lavoro che ho fatto per 40 anni, dell'azienda della quale ero dipendente e con la quale continuo a collaborare, che è il gruppo GEDI, la Repubblica, eccetera, e dopo la gestione degli Elkan diciamo, del gruppo che conosco, nel quale lavoro ancora, per trovare un eufemismo, ecco, diciamo che fatico molto ad averne una stima come imprenditori, diciamo così. E da esperto d'auto scrive invece Marco: mi permetto sommessamente di dire che il film Lamborghini è una, vabbè, adesso non usiamo la parola, ignobile. E poi invece quello su Ferrari pensavo peggio, alla fine ci sta, ok. Poi questo ancora, niente, vabbè, basta, mi dispiace, si è impallato ancora. Invece no, c'è Dennis che assolve, mi sembra, i video degli influencer, perché dice che sono delle parodie degli anni 80, quindi bisogna entrare in quella, ottica lì della parodia, e va bene. A pagina 22 dell'inserto nazionale dell'economia del quotidiano nazionale Carlino Giorno Nazione, Nicolas Masetti riassume la vicenda della Gaggio Tech, ecco i licenziamenti dal caffè in Serie A alla grande crisi, addio cassa integrazione, mail a 79 dipendenti, ne restano solo 40, ascesa e caduta del mito del Made in Italy. Non succederà più a Gaggio Montano, nella montagna di Bologna. Le parole di Claudio Amori e Adriano Celentano non sono state ascoltate. Ve la ricordate, però? Questa è una citazione molto vintage. Non succederà più che torni alle tre. Io mi addormento senza te. Perché ciò che non sarebbe più dovuto accadere si è invece materializzato. Come ti è venuto Masetti in mente, non succederà più, vabbè. L'ex Saeco, poi Saga Coffee, ora Gaggio Tech, ha licenziato 79 lavoratori, una storia che si è ripetuta ancora una volta, con un organico di lavoratori e lavoratrici che negli anni si è ridotto sempre di più. Da 1300 dipendenti del 2004 si è passati ora agli attuali 40. Da 1300 a 40 dipendenti nel giro di 20 anni, tutti impiegati alla Mini Faber, dalle macchine del caffè invidiate in tutto il mondo come la super automatica marcata Saeco, si è passati a produrre lamiere, dagli sponsor, poi dice che il caffè è cattivo, dagli sponsor sulle maglie del Pisa in Serie A, sulle divise ciclistiche al Giro d'Italia, si è arrivati ad un Appennino che invece ora soffre sempre di più. In poco più di 20 anni a Gaggio Montano si è perso la Roma, forse solo quello, si è sciolto il lavoro, è sparita la speranza. Lo sanno bene gli operai che martedì pomeriggio hanno ricevuto una mail, seduti a un tavolo nel loro incontro dopo le vacanze, un bel ritorno sicuramente, breve, secca, straziante, a firma del liquidatore aziendale, con riferimento alla procedura di licenziamento collettivo, con la presente comunico il recesso del rapporto di lavoro in essere. Ciao, arrivederci. Poi silenzio, quindi, dal 31 agosto addio cassa integrazione, benvenuta a disoccupazione. Il licenziamento questa volta è arrivato, non c'è stato nessun lieto fine, a differenza di quanto accadde nel febbraio del 22, dopo ben 100 giorni di presidio di 220 lavoratori sindacati davanti all'azienda, il sostegno del cardinale Zuppi, che fece anche del ritorno a messa fuori dai cancelli il 23 dicembre del 21. Quel giorno in Appennino c'erano anche i papabili acquirenti, Giuseppe Melocchi della Mini Faber, i rappresentanti della Tecnostamp. Le due aziende diedero vita a Gaggio Tech con l'uscita di Evoca e la fine della storia della saga Coffee, che era iniziata nel 2017. 40 lavoratori scelsero la via degli incentivi, presero dagli 85 ai 90 mila euro per andarsene, altri andarono in prepensionamento, altri ancora si spostarono, insomma ne rimasero 137, nessuno fu licenziato. Un'impresa che Primo Sacchetti, il segretario organizzativo della CGIL, scrisse in un libro, addirittura intitolandolo La scalata dell'Everest in ciabatte, Saga Coffee, una lotta lunga 100 giorni, ma a quanto pare appunto la lotta non era finita. Dal successo alla crisi il passo fu breve, scrive il Carlino, infatti di quei 137 adesso ne sono rimasti solo una quarantina, azienda nella Mini Faber, azienda attiva nel campo delle lamiere. Gli altri invece, appartenenti al ramo d'azienda di maggioranza, da marzo del 25 non hanno più un futuro. E quindi vabbè, insomma, continua il racconto di questa vicenda triste. Carlino Bologna, l'apertura: ho bloccato Fakir, volevo solo aiutare, racconto del 37enne intervenuto con la polizia, troppo odio, ho lasciato la mia casa e vivo nel terrore, ne parla a pagina 4 Zuppiroli, mentre la foto alla grande è quella dedicata ai dannati della Gaggio Tech, a questa storia, la disperazione dei lavoratori, ci sentiamo abbandonati, sindacati e regione delusi, Paglia dice saranno ricollocati, le lettere di licenziamento sono arrivate martedì sera e si chiedono i lavoratori colpiti, destinatari di questi provvedimenti, come faremo? Quindi pagina 2 e 3 del Carlino Bologna sono dedicate a Gadgetech. Adesso scatta la disoccupazione, vogliamo ricollocare tutti, dice Paglia, che è l'assessore regionale. Grande delusione per sindacati e regione, un fallimento per tutti, siamo molto amareggiati. Sacchetti dice: per me è stata l'avvertenza della vita. Sacchetti della CGIL. Mazzeo della CISL dice: sarà difficile reinserirli. È un territorio difficile, analizza in generale il Carlino in un altro articolo. Dal 2014 4.000 addetti sono stati coinvolti dalle crisi casa e trasporti, c'è da fare per evitare lo spopolamento, stiamo parlando della zona dell'Appennino, insomma ci sono varie altre aziende in difficoltà, lo strazio delle lavoratrici, ci hanno abbandonate, non rientreremo mai più. Le lettere del liquidatore sono arrivate martedì sera, ora siamo disperate. Stefania e Anna Maria hanno raccontato la loro storia al Carlino, erano da 30 anni in azienda e dicono: non abbiamo altre esperienze. E come si vuol dire, questi sì, sono drammi veri, e a loro va tutta la nostra vicinanza. Inutile, ma vera, sincera. Pagina 4, sul caso del morto ammanettato, aiutò gli agenti con Fakir, sono stato minacciato e cacciato dal pilastro, adesso vivo nel terrore, parla il 37enne kosovaro, la mia intenzione era solo quella di soccorrere. Un marocchino l'ha bloccato per primo, poi mi hanno chiesto di intervenire e l'ho fatto. Viene intervistato da Francesco Zuppiroli con voce concitata, trasuda ansia e preoccupazione, scrive il giornalista del Carlino. Si nasconde praticamente nello stesso quartiere in cui vive ed è cresciuto, nascosto da chi già poche ore dopo la morte di Fakir mi ha minacciato, mi ha malmenato, mi ha costretto ad andarmene da casa mia al pilastro, temendo per la mia incolumità. Kosovaro d'origine, 37 anni, 3 figli. Lui è l'uomo immortalato nei video diffusi sulla tragedia di Via Svevo, l'ho definita prima uccisione, un ascoltatore mi dice: sei matto a definirla come tale. Beh sì, quell'uomo è stato ucciso, poi dopo bisogna stabilire se ci sono delle colpe oppure no, quindi se ci sono delle responsabilità, se è stato fortuito o se sono state invece sbagliate delle procedure, dei comportamenti. Quello verrà deciso in sede processuale, se c'è una colpa e se c'è una responsabilità, ma sul fatto che sia stato ucciso, nel senso che comunque la morte è sopravvenuta in una situazione in cui c'era un intervento di altre persone, mi sembra che lo dimostri, lo dica il video stesso. Poi altri messaggi, scusate, no vabbè, questo non c'entra niente, sono tanti messaggi che state mandando anche sul caso Rowe, su Saputo eccetera, io continuo ad ignorarli ostinatamente, però posso farvi, apriamo una parentesi al volo, facciamo un riassunto, a quanto pare, leggendo, anticipo quello che saranno poi le discussioni successive. Secondo il Carlino, il Bologna invece rifiuterà questa seconda offerta anche che c'è stata, e il Bologna ha detto di no. Secondo il Carlino ha preso in esame la cosa, ma ha anche risposto agli agenti stessi del giocatore in 2 riunioni tra martedì e mercoledì che non se ne fa nulla, che Rowe non andrà all'Atalanta, anche perché e soprattutto perché non è stato trovato un sostituto. Invece bisogna anche dire che sono più possibilisti, aperti a qualsiasi soluzione nelle loro interpretazioni gli altri giornali, tutti gli altri, Gazzetta, Corriere dello Sport Stadio, Repubblica e Corriere di Bologna, che insomma ho prima sfogliato, e tutti danno la vicenda, pur avendo insomma elementi analoghi, rimangono molto più aperti sulla soluzione, non escludono che in realtà poi la cosa si possa fare, mentre il Carlino sembra più sicuro che invece il discorso sia stato davvero definitivamente chiuso del Bologna. Questo vi anticipo, visto che su questo tema vi trovo particolarmente in ansia. Poi andiamo avanti, dove eravamo rimasti, ecco qua. Allora, ok, questo era il caso di Fakir, andiamo oltre. Poi chiama il 118 e aggredisce i sanitari, i carabinieri lo fermano con lo spray a pochi metri proprio da dove è morto Fakir. È successo con un 22enne in stato di agitazione che ha chiesto l'aiuto dei soccorritori, poi ha tentato di colpire un operatore, ha danneggiato l'ambulanza, è stato contenuto e denunciato dai militari, ne scrive Maria Teresa Mastromarino. Fratelli d'Italia sostiene che insomma, in quella zona ci sia un problema di gestione della sicurezza e vada ristabilito un ordine. Poi, caro carburante, pagina 7 del Carlino, allarme prezzi, 10 distributori più economici, dove fare il pieno risparmiando, questo sì è un servizio utile, la mappa dei costi sotto le due torri e nel territorio, la benzina si trova a 1,85, io ieri in autostrada l'ho fatta a 2,10, oltre 2,10, il diesel sale a 2 euro, la stazione di Pianoro è la più accessibile, il gasolio più conveniente invece lo trovate a Mordano, nel circondario imolese, non comodissimo se uno è a Bologna. Allora fammi vedere, caro benzina, dove si risparmia a Bologna e provincia? Allora a Pianoro la fanno la strada statale al chilometro, leggo bene, 94? La fanno a 1,859, poi Mordano l'abbiamo detto 1,939, a Imola 1,939 in viale D'Agostino, a Dozze Molese 1,956 in via Emilia, a Vergato 118 mi pare leggo, a Vergato 1,957, comodo, a Bologna, ecco almeno a Bologna ce n'è uno in via Enrico Mattei. Dov'è? Alla Conad di via Porretana? Dalle taniche, perché la Conad, siete sicuri di quello che dite? Un attimo, fammi leggere, c'è scritto proprio Conad, sì, c'è un distributore dentro la Conad, non lo sapevo, tra i surgelati forse, non lo so, comunque vabbè, insomma, sulla Porretana chilometro 51 e poi in via Enrico Mattei la trovate appena sotto i 2 euro a 1,957, questo è un articolo del Carlino. Il diesel invece dunque si trova, vabbè, sempre a Mordano in via via Vitali, poi a Medicina, via San Vitale Ovest, a Bologna sono i prezzi più bassi, a via Stalingrado 71 a Bologna a 2,049 lì alla fiera, e poi ancora sempre a 2,59 lo trovate a San Lazzaro alla Isso di via Emilia, il diesel che costa un pochino di meno, insomma 2,059, San Giovanni in Persiceto 2,068 costa, e poi ancora sulla provinciale, e a Bologna al Kuwait di via Calabria lo trovate il diesel a 2,69. ecco, se avete bisogno di fare il pieno, siete in giro, vi giro le dritte che fornisce Giovanni Di Caprio sul Resto del Carlino, mentre il governo ha prorogato il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre. Andiamo avanti di quarto d'ora in quarto d'ora con questi decreti. Gran Tour Italia in rosso, il tema che è stato tirato fuori di nuovo da Repubblica nei giorni scorsi, viene ripreso dal Carlino, il sogno di Farinetti. Un incubo direi, più che sogno lo definirei, di Farinetti, canone, chiesto lo sconto, quindi lo sconto dell'affitto, Prelios chiama i soci, Prelios è la società che ha i diritti dei terreni su cui sorge il parco del cibo, fatturato del 2025 a 6 milioni e mezzo, il trend negativo è continuato, nei primi 6 mesi Bagnasco dice... L'amministratore delegato con lo stadio in fiera e senza tram, farcela è molto dura. Insomma, mi sembra che l'epilogo, come diceva quel famoso film spesso citato, la fine è nota e mi sembra che ci sia poco da fare. Qua c'è un accanimento terapeutico che non so, credo io, con tutto il rispetto per i lavoratori di Gran Tour Italia, che mi auguro tengano botta il più possibile, che lavorino il più possibile, che eccetera, eccetera, eccetera. Mi sembra che insomma, come va a finire questa storia sia molto evidente, e mi sembra che si stia soltanto perdendo ulteriore tempo e denaro. Non lo so, la prossima settimana Gran Tour Italia chiederà un incontro a Prelios, che gestisce i terreni del fondo, in cui è inserita la struttura, per fare il punto sulla situazione del parco alimentare voluto da Oscar Farinetti nell'area vicino al CAB. La situazione dell'ex Fico non è delle migliori, scrive Carlino, ne scrive in particolar modo Andrea Bonzi, e dice in un documento di Prelios che gira in questi giorni tra i soci: il flop del rilancio con i ristoranti regionali è certificato dai numeri, i ricavi attesi erano 30 milioni nel 2026, 35 nel 2027, ma sono cifre ben distanti da quelle reali, ovvero 6 milioni e mezzo, quindi 24 milioni in meno del previsto di fatto. nel 2025, con una perdita secca di oltre 6 milioni soltanto l'anno scorso. L'esposizione complessiva di tutto è di circa 32 milioni e mezzo, compresi debiti da ristrutturare, un trend negativo che è proseguito anche nei primi mesi del 26, recitano le carte, dalle quali emerge anche il mancato pagamento di due rate d'affitto pari a 1 milione di euro nel 26, che sono la metà dei 2 milioni assicurati all'anno. Onoreremo tutto, osserva Piero Bagnasco, amministratore delegato, che però aggiunge: avevamo chiesto uno sconto di 6 mesi di canone, ma non abbiamo ottenuto risposta, ci darebbe una mano. Per studiare una soluzione, Prelios ha inoltrato alle banche finanziatrici il permesso di modificare il contratto in essere con GT, che appunto sono la società Gran Tour Italia, e sospendere gli obblighi dal contratto di finanziamento addirittura fino a dicembre del 27, più un anno e mezzo insomma. Le iniziative prese in questi anni per limitare i danni e rilanciare il parco non hanno dato i frutti sperati, molti ristoranti hanno abbassato le serrande, la superficie realmente utilizzata è calata a 22.000 metri quadrati, sempre più ridotta. Sempre per non far precipitare la situazione, poi la SGR esclude di escutere immediatamente le garanzie finanziarie, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, il quadro è, come dire, desolante. Però dal 19 settembre arriverà Beautiful Gallery, un progetto didattico sulle emozioni dei ragazzi, molto bello, in un'area verde riaperta, sottolinea l'amministratore delegato, un ulteriore modo per cambiare ancora una volta la natura del parco, cercare di attrarre un pubblico diverso. Una pietra tombale, si diceva, è stata messa quindi sullo stadio provvisorio del Bologna, destinato a sorgere in modo permanente invece in zona fiera, ed è proprio adesso, poi lo sapremo entro fine settembre, questa storia dello stadio come andrà veramente a finire, se verrà portata sul serio avanti la candidatura oppure abbiamo scherzato anche in questo caso. È proprio quella, chiusa parentesi, ed è proprio quella mancata infrastruttura allo stadio temporaneo considerata tra i colpevoli delle difficoltà dell'ex FICO. Purtroppo la decisione di realizzare lo stadio in fiera per noi è un grande problema, ha detto Bagnasco. Da 2 anni aspettavamo la struttura provvisoria e l'arrivo del tram, certo, così non è facile fare senza tutto. Ho detto che onestamente il progetto è fallito indipendentemente da quello, è partito male, era un'idea sbagliata, cosa che onestamente nemmeno io non immaginavo che fosse così sbagliata, lo ammetto sempre quando ne parliamo, però era un'idea che si è rivelata terribilmente sbagliata, terribilmente malfatta, e quindi se poi bisogna definitivamente, come dire, metterla via e rinunciare, non sarà poi colpa del fatto che è arrivato lo stadio temporaneo, che non è arrivato, non arriverà lo stadio temporaneo, cosa che poi insomma avrebbe offerto sì una boccata d'ossigeno, ma non sarebbe stata, non avrebbe potuto 2 partite al mese essere la soluzione per un posto dove nessuno va negli altri 28 giorni o quasi nessuno. Quindi non raccontiamoci favole, e soprattutto se leggendo i giornali, ascoltando le radio un anno fa, a giugno dell'anno scorso, ve lo dicemmo io e tanti altri colleghi, mica non è che sono più bravo, abbiamo scritto e detto in diversi: occhio che lo stadio temporaneo il Bologna non lo vuol più fare, perché è antieconomico, perché per tanti motivi, no? Ve li ripeto adesso, lo dicevamo un anno fa, e non erano discorsi che insomma così ci eravamo inventati, c'erano arrivati dalle fonti giuste, no? E il discorso di rinunciare a circa 10 milioni all'anno perché i numeri nel frattempo erano cambiati, non, il Bologna non lo voleva più fare, punto, perché chiaramente era antieconomico, perché quando si decise, si parlò per la prima volta di stadio temporaneo, il Bologna aveva 13.000 abbonati, 17.000 e 17.000, una media di 17.000 spettatori quando si iniziò a parlare dell'idea dello stadio provvisorio, e allora sì, il danno era contenuto. Poi lo status della società per fortuna è cambiato negli ultimi anni, vai in Champions, vai in Europa League, vinci una Coppa Italia, gli abbonati sono 20.000, gli spettatori medi sono 27-28.000, e perché devi andare a giocare 2 campionati in uno stadio che ne tiene 15.000, quanti erano? 13.000, non lo so, insomma, rinunciando a 10 milioni all'anno, il Bologna quella roba lì non la voleva più fare da un anno in poi. E allora se aspetti che di avere la comunicazione ufficiale, secondo me rischi grosso, e bastava annusare l'aria per capire che se il futuro di FICO, dell'ex FICO, di Gran Tour, dipendeva dallo stadio, non c'era più un futuro. Corriere di Bologna, Apertura, Fakir, il cuore non aveva problemi, i primi esami escluderebbero criticità pregresse sull'organo, mancano i referti tossicologici, come abbiamo detto anche prima. L'uomo che ha aiutato la polizia dice: sono stato aggredito, picchiato e da allora vivo con la paura addosso. I primi esami escluderebbero criticità pregresse, eccetera. Insomma, su questo tema Federica Nannetti apre. Fotona grande, prima pagina del Corriere di Bologna: Roma e Atalanta sono le ore decisive. Poi c'è anche il racconto, ma magari ci dilunghiamo su questo domani, di questa odissea che è stata vissuta da un viaggiatore in partenza per Malaga con un volo Ryanair. 10 ore a bordo dell'aereo fermi, è successo questo al Marconi prima della partenza per Malaga, la sera del 19 agosto, e la partenza che doveva essere prevista per le 17 con procedure di imbarco avviate regolarmente intorno alle 16:45, però la situazione precipitata e sono rimasti 10 ore ad aspettare la partenza chiusi nell'aereo. E questo è un caso che insomma è uscito, poi è stato raccontato dal diretto interessato, è uscito sulla stampa e se ne sta discutendo. Noi però lo andremo a riprendere a mano nei prossimi giorni, adesso non c'è più il tempo di farlo. Volevo vedere se c'era una spolverata al volo da dare ai vostri messaggi. Quanti stati di agitazione andrebbero abbracciati con amore? E questo penso che si rivolga ai lavoratori della Gaggio. Poi io do ancora fiducia alla società Bologna, scrive Dino. Questa di Rò è una bella prova, vediamo se mantengono quello che hanno detto. Maurizio invece, devo dire che è deceduto, ma no, non dico che è deceduto, cioè, vabbè, insomma, lascia stare, l'ho già spiegato prima, non importa, non attacchiamoci alle parole, anche se sono molto importanti, ma faremo attenzione maggiore, dai, adesso ci spieghiamo meglio domani, adesso non c'è più tempo, bisogna dare la linea all'ora franca e a Francesca Bolognini. Noi ci ritroviamo domattina con tempo perso dalle 7 alle 8:30, buona giornata a tutti.
14: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
1: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari-Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
15: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
16: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
17: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
18: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
19: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
20: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
0: sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Nettuno Bologna 1, l'ora franca con Francesca Bolognini.
23: Buongiorno, ben ritrovati. Mi sto stiracchiando in questa mattinata, prima mattinata di giovedì 27 agosto 2026, 8:32. Un'altra mattinata da passare insieme fino alle 12 anche di quest'oggi. Poi sarà il turno ovviamente di Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu, poi Leo Vicari con Quasi Gol, poi Frank Loreti con Pomeriggio in Rossoblu in mia sostituzione, poi Simone Onestini con Football Drive Time in sostituzione di Frank Loreti. Poi, come detto, dalla prossima settimana invece dovete sopportarmi la mattina soltanto ancora per oggi e per domani. Dalla prossima settimana ricominciamo con tutti gli orari con i legittimi proprietari, quindi lunedì alle 8:30 tornerà Dario Ronzulli con l'ora Dario e io tornerò nella mia fascia oraria delle di 16:30 a 18 e Frank ovviamente tornerà invece con la sua alle 18 con Football Drive Time. Quindi questo è un po' il nostro programma, ma soprattutto in realtà poi lunedì ovviamente con Pomeriggio Rossoblu forse faremo una versione very very short, molto molto breve, perché poi lo sapete che ci sarà la partita. Giochiamo anche questo weekend di lunedì in posticipo con l'Atalanta a Bergamo, quindi insomma lunedì sarà ovviamente giorno di partita e martedì, se non sbaglio, l'1 di settembre finalmente dovrebbe chiudere questo calciomercato, di cui obiettivamente come sempre arriviamo a non poterne più del calciomercato estivo, invernale che sia. Arriviamo sempre agli ultimi, agli sgoccioli del calciomercato, che non se ne può veramente più, soprattutto perché oltretutto succede sempre qualcosa per cui ci fanno venire dei patemi, no? Delle ansie, di cercare di capire che cosa succede. L'ultima è stata proprio quella di Rowe, che ancora tutto fermo, perché le ultime notizie, poi ne andremo a parlare, no? Anche durante questa mattinata sicuramente con i nostri ascoltatori. L'Atalanta aveva sì aumentato e alzato l'offerta dagli iniziali 35 più bonus, che il Bologna aveva assolutamente rifiutato, ma ha alzato l'offerta a 40 più bonus. L'entourage degli agenti di Rowe, che erano andati anche a Casteldebole per cercare di parlare con la dirigenza rossoblu, perché tra Rowe e l'Atalanta c'era un accordo di massima per il trasferimento di qua e di là. Il Bologna però aveva messo una condizione, una condizio sine qua non, diciamo così, al di là ovviamente del prezzo e della cifra giusta che voleva il Bologna, ma c'era anche un'altra condizione, cioè la possibilità di trovare un sostituto all'altezza. Al momento pare appunto che un sostituto all'altezza di gradimento del Bologna eccetera, il Bologna non lo stia trovando. Con questa condizione il Bologna non vuole far partire Rowe, ok? Che direi che è assolutamente logico e giusto da questo punto di vista. Quindi è stata, in questo momento è ancora il Bologna che sta resistendo e sta declinando l'offerta per il trasferimento di Rowe. Ovviamente ci sono anche tutte le questioni di contorno, no? Cioè per un calciatore che magari aveva trovato l'accordo per trasferirsi da un'altra parte, che gli poteva piacere la destinazione, che un po' insomma gli andava bene andare via, rimane sempre, no, la domanda, se appunto, come speriamo tutti, rimarrà qua Jonathan Rowe, del come rimane, come rientra in spogliatoio, come rientra mentalmente, no, nel Bologna. Lì dovrà intervenire molto molto bene anche sul diciamo così tra virgolette, sul reintegro l'allenatore del Bologna Domenico Tedesco. Ovviamente siamo qui in questi ultimi giorni di calciomercato trepidanti ad aspettare che chiuda e che veramente non si possano più fare operazioni e che Jonathan Rowe rimanga un altro anno almeno a Bologna. Rimaniamo alla finestra consapevoli del fatto appunto che le cose però stanno andando appunto così, cioè il Bologna non ha intenzione di cedere Rowe anche dovesse arrivare la cifra giusta, se non ha un sostituto in mano che possa piacere, che possa essere funzionale al gioco di Tedesco, al Bologna, età giusta, prezzo giusto, insomma se non c'è quel sostituto il Bologna mi pare di aver capito che il Bologna non vuole far partire Rowe senza appunto il sostituto adatto e che piace al Bologna. Questo mi sembra comunque un discorso assolutamente giusto, al netto dei discorsi che abbiamo fatto noi ieri, ma che erano appunto nostre idee, nostri discorsi, cioè nel momento in cui hai un allenatore che non utilizza o che almeno utilizza in maniera diversa gli esterni rispetto al precedente, cioè Italiano, che per cui gli esterni erano praticamente il fulcro del suo gioco, avendo tu comunque degli esterni, non essendo sprovvisto sicuramente di esterni in questo momento, anche eventualmente con l'assenza di Rowe, i ragionamenti che un po' avevamo fatto noi erano: si potrebbe anche non andarlo a sostituire, andare invece a investire e ad appoggiare abbastanza per invece un centrocampista che, ribadiamo, almeno io ribadisco, per me serve veramente come il pane a questa squadra, un centrocampista, un regista, un playmaker, no? un giocatore con quelle qualità che possa fare da raccordo tra i reparti, che possa aiutare in fase difensiva, che possa aiutare in fase d'attacco. Il Bologna dall'altra parte invece, se dovesse partire Rowe, necessita e vuole e vorrebbe un sostituto all'altezza, che al momento non sta trovando e non c'è, e quindi anche giustamente sta declinando e rifiutando le offerte dell'Atalanta. Poi vediamo se l'Atalanta, dai 40 più bonus che era stata l'ultima offerta, deciderà di aumentare ancora di più. Io, cioè, mi sembrerebbe strano. Poi è vero che l'Atalanta è arrivato giunto lì, ragazzi, quindi Giuntoli è quello che, insomma, dalla Juve è andato via perché aveva speso troppo, e mi pare di capire che diciamo così, l'abitudine a spendere tanto non gli sia passata da questo punto di vista, anche perché l'Atalanta di solito vende, no, da queste cifre, insomma non compra a queste queste cifre. Quindi vedremo, rimaniamo ovviamente un po' così alla finestra e vedremo quello che sarà nei prossimi giorni. Io veramente non vedo l'ora che arrivi martedì, che si chiuda questo calciomercato e possiamo anche un po' tirare le somme un po' più definitive, no? Andare a cercare di capire un po' la linea che si è seguita, anche perché veramente finché non finisce davvero il calciomercato tu hai sempre la possibilità di vedere qualcuno di nuovo, e quindi non vedo veramente l'ora di che finisca sto calciomercato. I vostri messaggi ovviamente al 366 402 4022, andiamo un po' a leggerli. Tommy che dice: ormai si parla solo di mercato, ma tu il match a questo punto molto importante contro la Dea come lo vedi? E in TV. Scherzavo, ho fatto una facile battuta, perdonatemi. Sempre che Rowe giochi con noi e non con loro, sarebbe importante uscire con almeno un punto, altrimenti sai l'angoscia collettiva che ne scaturirebbe. Ah beh no Tommy, assolutamente sì, match importante, match complicato, ma direi che in questo momento per il Bologna tutti sono abbastanza match complicati, finché non si trova un po' la quadra anche proprio dei dettami tattici, del trovare le trame giuste di gioco. Direi che in questo momento per il Bologna, che sta ancora lavorando e che ancora forse non è riuscito ad assimilare un'identità definitiva, sono tutti match abbastanza complicati. E sì, dopo la prima sconfitta in campionato, diciamo che alla seconda giornata tutti quanti speriamo ovviamente di vedere un altro tipo di Bologna e che si riesca a vincere. Poi lo sapete, non si parte mai, no, per sperare nel pareggio, ma si parte sempre con l'idea di andare a vincere. Quindi sì, la vedo complicata. È comunque una partita su cui stare sul pezzo, è una partita complicata, su cui bisogna stare molto, molto attenti. Tra l'altro, giusto così per onor di cronaca e per giustezza anche di cronaca, andiamo anche a leggere quelle che sono state le notizie dal sito del Bologna, i vari report, perché il Bologna ha fatto una seduta di scarico martedì, per chi ha giocato subito dopo la partita, poi ha avuto il mercoledì di riposo e oggi invece riprende gli allenamenti in vista della partita di lunedì. Quindi i rossoblù di Domenico Tedesco riprenderanno gli allenamenti giovedì pomeriggio, quindi oggi pomeriggio alle 18 al centro tecnico Nicolò Galli. Questo un po' il programma ovviamente di oggi. Poi ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione di un progetto con Bologna FC e Lavoro Più, in particolare Lavoro Più Future Stand, molto molto bello, molto interessante, votato a veramente alle nuove generazioni, ai ragazzini, ai giovani, ad avvicinarli al calcio, al Bologna. Poi sapete che noi quest'anno ci dedicheremo tanto, no, al settore giovanile, alla primavera, alla 18, anche al Bologna femminile, che diventa veramente, sta diventando sempre più importante. Ne siamo molto molto contenti, lo faremo anche raccontandovi le partite, lo faremo raccontandovi i match, con la voce di Frank Loreti che sarà in Radio Cronaca. Avete già sentito la prima radiocronaca per la prima uscita stagionale della primavera dell'under del Bologna, l'under 20 contro l'Atalanta, che ha vinto, è stato un ottimo pronti via domenica scorsa. Questa domenica il Bologna primavera gioca in trasferta a Cagliari contro ovviamente il Cagliari, e anche questa domenica insomma noi ve la racconteremo qui su Nettuno Bologna 1, sempre con la voce e la radiocronaca di Frank Loreti. Ma detto questo, ieri è stato anche presentato questo progetto e magari nel corso della nostra mattinata andiamo, no, anche a farvi sentire un po' le parole dei protagonisti intervenuti. Vi vado a leggere brevemente però anche il comunicato e la descrizione di quello che è questo progetto. Lavoro Più, azienda leader e profondamente radicata nel territorio, partner del Bologna FC per il 19° anno consecutivo, da questa stagione amplia il proprio impegno al fianco del club, investendo nei nuovi progetti dedicati al settore giovanile, maschile e femminile. Una scelta che nasce dalla volontà di sostenere la formazione umana e professionale delle nuove generazioni, accompagnando ragazze e ragazzi nel loro percorso di crescita, riconoscendo nello sport uno strumento importante di formazione, condivisione e costruzione del futuro. Tra le iniziative previste c'è l'inaugurazione di un settore dello stadio dedicato esclusivamente alle ragazze e ai ragazzi del settore giovanile, che dalla prossima stagione avranno uno spazio riservato nei distinti al fianco della curva Bulgarelli. Nasce così il Lavoro Future Stand, un luogo pensato per rafforzare il senso di appartenenza dei giovani alla famiglia rossoblù e permettere loro di vivere lo stadio da protagonisti. A caratterizzare il nuovo spazio sarà un'opera del writer Tristan, che attraverso un murale racconta la storia e l'evoluzione di un bambino calciatore, un percorso di crescita fatto di sogni, passione e impegno in linea con i valori condivisi del Bologna FC e di Lavoro Più. Quindi insomma un bel progetto dedicato proprio ai ragazzi, e nel corso della mattinata dai andiamo anche un po' a raccontarvi questo progetto, a farvi ascoltare un po' le parole dei protagonisti. Come detto, è stato presentato ieri in conferenza stampa dai vari protagonisti: Matteo Naldi di Lavoro Più, Winterling il direttore marketing del Bologna, insomma. Vi andiamo a far ascoltare un po' di voci anche da questo punto di vista. Ripeto, sapete che l'abbiamo un po' sempre fatto, però in particolare da quest'anno vogliamo concentrarci anche tanto sul settore giovanile e dare la giusta importanza anche ai ragazzi e alle ragazze che fanno parte della famiglia rossoblù. 366 402 4022 per i messaggi, per i vostri messaggi e per i WhatsApp. Luca da Brescia: ciao Francesca, sai perché noi bolognesi non ne possiamo più del calciomercato? Perché troppo spesso vendiamo bene, compriamo così così. Allora sì, può essere, non mi sento di dire che non sia esattamente in questo modo, Luca da Brescia, un po' probabilmente così, cioè se forse se il calciomercato del Bologna fossero, non lo so, tutti gli anni dei calciomercati in cui si vende bene, si comprano stelle incredibili, forse lo apprezzeremmo di più, no? Però in generale io al di là di chi arriva, chi non arriva, chi vende, chi parte, eccetera. Io arrivo verso la fine del calciomercato, ragazzi, che sono prosciugata da tutte le notizie, le cose. Poi secondo me veramente è un qualcosa che ti toglie energie, che ti toglie pensieri, che ti toglie concentrazione magari su qualcosa. È tosta così, devo essere sincera, quindi non vedo l'ora sinceramente che possa arrivare il momento adatto per finire questo calciomercato. Ancora messaggi al 366 402 4022. Allora 35 più 5 era una svendita, non vorrei che sapessero già di rifiutare. No, allora aspetta, a 35 più 5 era una svendita. Non vorrei che sapessero già di rifiutare e sia una mossa per trovare la scusa del mancato acquisto del centrocampista e del difensore. No, quello non credo proprio, sinceramente. Devo dire la verità, quello credo proprio di no, dai. Non credo proprio. Non credo proprio che possa essere una cosa del genere, sinceramente. E allora, ancora messaggi ovviamente al 366 402 4022. Andiamo a prendere ancora i vostri messaggi. Allora, dunque, buongiorno, al posto di Ro prendiamo Rafa Leao e siamo a posto, buon lavoro Atos. Buon lavoro Atos, scusate, intanto è partito a caso una playlist, ma ci pensiamo assolutamente dopo. Sinceramente tengo tutta la vita a Jonathan Rowe piuttosto che Rafa Leao, devo essere assolutamente sincera, ma lo tengo tutta la vita. Leao, qualità sicuramente, non lo so, è un giocatore che però non mi metterei in casa, un po' anche vedendo come è andato al Milan. Poi forse ha le qualità sì, ma forse in generale è stato anche un po' sopravvalutato, no? in alcuni momenti, secondo me. Poi magari sbaglio, io fortunatamente non sono un direttore sportivo, non sono un'esperta di mercato, quindi fortunatamente non lo devo fare io il mercato, ma Leao costa tantissimo, è un ingaggio alto e secondo me è un po' sopravvalutato, ma non credo proprio, anzi non credo minimamente che il Bologna ci possa anche soltanto minimamente pensare. Ancora messaggi, il Bologna da inizio anno ha vinto solo 3 partite al Dallara. Sì, siamo abbastanza indietro con le vittorie al Dallara. Tra l'altro ieri che mi avevate chiesto, ma quando è l'ultima partita che il Bologna ha vinto in casa, alcuni di voi mi avevano risposto e vi ringrazio, non ero riuscita alla fine a riprendere il discorso. Direi che è quella con Lecce ad aprile, se non sbaglio, giusto, il 2-0 con il Lecce ad aprile, quindi diciamo che la vittoria casalinga, la vittoria al Dallara manca da svariato tempo, assolutamente da svariato tempo. Allora continuiamo con i messaggi, il messaggio di Daniele che dice: il Bologna da inizio anno ha vinto solo 3 partite al Dallara, un'Europa League col Bran e 2 in campionato con l'Udinese e Lecce, tra l'altro faticando tutte, ed è grave che la società invece di investire e rinforzare la squadra l'ha smantellata. Io da tifoso storico di Curva con 32 anni che faccio l'abbonamento mi sento veramente preso in giro. Daniele, io come ho detto ieri capisco che il vostro stato d'animo, o almeno quello di qualcuno, possa essere abbastanza amareggiato, arrabbiato, magari un po' deluso. So parlare di smantellamento della squadra, non mi sembra la dicitura corretta, se non altro perché fino a qua comunque siamo in linea con quello che è stato l'anno scorso, cioè due cessioni importanti, quelle di Castro e quelle di Lucumi. Rowe ancora è un giocatore del Bologna, anzi il Bologna sta cercando in tutti i modi di rimanere sulle sue posizioni e di fare muro per non cederlo il giocatore, soprattutto a fronte magari di senza avere un sostituto degno di nota. Quindi al momento non si può parlare di smantellamento della squadra quest'anno. Sono state le due solite cessioni che ci sono ogni anno, due solite cessioni importanti. L'anno scorso Beukema e Ndoye, quest'anno Castro e Lucumi. Al momento Rowe rimane ancora qua e diciamo che la società vorrebbe fare di tutto per tenerlo. Poi vediamo, cioè, ha rifiutato anche i 40, anche l'aumento dell'offerta dell'Atalanta a 40 più bonus, perché in questo momento senza avere un sostituto di Rowe Bologna non vuole farlo partire. Quindi al momento siamo ancora così. Poi se mi dite che la squadra in sé, che quella squadra che ci portò in Champions League è cambiata tanto negli anni, questo sicuramente sì, perché è ovvio che da quegli anni lì cedere ogni anno due pedine molto importanti, è chiaro che negli anni arrivati a oggi quella squadra lì è cambiata tantissimo. Quel mercato lì fu un mercato secondo me veramente azzeccato praticamente in tutto e per tutto. Il mercato proprio dell'estate, quello in cui poi nella stagione siamo andati in Champions, fu un mercato veramente azzeccato in tutto e per tutto. È difficile ripetersi allo stesso modo ogni anno, è molto difficile, è più facile azzeccare qualcosa e magari sbagliare qualcosina, quindi non si può anche imputare insomma quello, però la linea poi è rimasta sempre la stessa. Anche negli anni successivi, comunque, al di là delle cessioni che sono state fatte, al di là magari di chi è arrivato, che rispetto, che ne so, a un Calafiori, a un Zirze non erano come loro, ma comunque era una squadra di grande qualità e siamo riusciti a vincere una Coppa Italia, ad andare a farci l'Europa League, il nostro l'abbiamo sempre fatto. Ecco, quest'anno forse, complice probabilmente, con ogni probabilità, anche il fatto di non essere riusciti ad entrare nelle coppe, in nessuna coppa europea, sicuramente magari il mercato è fatto più di cessioni per questioni di bilancio sano, piuttosto che di entrate, no, per eventualmente rinforzare, rafforzare estremamente la squadra. Questo un po' sì. Quindi da questo punto di vista, ragazzi, io vi posso capire, capisco che possiate essere un po' tristi, un po' delusi, un po' amareggiati, ma semplicemente perché anche lì il discorso che facevamo anche in questi giorni, cioè credo che sia normale da parte dei tifosi, soprattutto dopo questi tre anni bellissimi in cui abbiamo vissuto veramente delle emozioni incredibili, tra la Champions, l'Europa League, la vittoria della Coppa Italia, continuare a voler sognare, no? Continuare a voler vedere, provare a vedere, a provare quelle emozioni che abbiamo avuto in questi anni. Credo che sia assolutamente lecito e legittimo. Poi ogni tanto ci si riesce, ogni tanto no, però credo sia lecito, no? Da parte del tifoso bolognese, che peraltro per tanti anni invece è stato un po' in un oscurantismo incredibile, quando abbiamo messo un po' la testa fuori, insomma non si vede l'ora di rimanere, no? Con la testa fuori lì. Mirko che dice: Berna mal di pancia, sicuro che rimane? Ma sì, no, Berna non ha mal di pancia, Bernardeschi ha semplicemente fatto sapere in questi ultimi giorni, ed è poi il motivo che un po' anche lì ci ha un po' spiazzato, perché forse si potevano fare discorsi anche un po' prima, no? Magari mi dico io, magari tra l'allenatore e lo stesso Bernardeschi. Bernardeschi ha semplicemente fatto sapere che nel ruolo in cui era stato provato durante tutta l'estate, cioè quello di mezzala, non si trovava. E quindi sono stati anche un po' stravolti tutti i piani di preparazione che evidentemente erano stati fatti in estate. Bisognerà trovare la quadra anche lì. Preferisce giocare da esterno. Bisognerà, secondo me, e lì dovrà essere anche bravo Domenico Tedesco, no? A gestire e a cercare di capire come sfruttarlo al meglio, come gestirlo al meglio, anche insieme appunto a eventualmente a Orsolini, a Cambiaghi e tutto quanto. Ciao Francesca, sono Luigi da Palermo. Non capisco dove possa essere questo salto di qualità, forse nel passaggio di Rowe all'Atalanta è solo questione di soldi. Spero che il Bologna tenga duro. Ma non è questione di salto di qualità. Allora, al netto del fatto che se l'Atalanta, direi stasera, passa il turno, va a giocare la Conference League, che siamo d'accordo, non è l'Europa League, non è tantomeno la Champions League, ci mancherebbe. È comunque però un impegno europeo, lo sappiamo. Quindi comunque hai qualcosina in più di una squadra che invece non gioca le coppe europee, seppur poco, però un pochino ce l'hai. Però secondo me non è magari tanto quello... E magari anche il fatto di poterti forse poter avere più spazio anche eventualmente per giocare, non lo so, mi viene in mente, visto che comunque quello che è un po' è uscito dal pre-campionato e dalla prima partita di campionato è un Cambiaghi che sicuramente si è allenato molto molto bene, è in forma, che in questo momento viene preferito a Rowe. Quindi forse anche un po' per quello, ma vado a tentativi, perché non sono, ragazzi, non sono nella testa del giocatore, non ho parlato col giocatore, non ho parlato con nessuno, quindi vado veramente a tentativi. Poi qua a gennaio il mercato ricomincia con le faccine arrabbiate, sì, ahimè sì. Però almeno abbiamo una finestra in cui finalmente possiamo dedicarci un po', forse.

0: però Teat, che pur qualcosa di buono sì ci aveva fatto vedere, l'abbiamo anche venduto molto bene, era di quel Bologna lì, forse era uno di quelli che un po' di più ci aveva fatto vedere qualità, però non era un giocatore che dici quando l'hai venduto l'hai rimpianto poi negli anni in una maniera incredibile. Allora mi chiedo, ma perché doverlo far tornare? Quindi, e poi sinceramente dai, non ci credo proprio da questo punto di vista. Andiamo in pausa, qualche minuto con i nostri amici sponsor, abbiamo ancora tanti vostri messaggi, grazie ragazzi, 366-402-4022, tra pochissimo anche con Leo Bosello.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Il capo della CIA a Mosca per chiedere alla Russia di non attaccare i paesi NATO. Il clamoroso retroscena è rivelato dal Wall Street Journal il giorno dopo la visita di John Ratcliffe a Mosca. Putin è frustrato, prepara il colpo di grazia all'Ucraina, dicono gli osservatori, non escludendo che pensi anche all'atomica tattica. Quella di Ratcliffe, un'attività di routine, era stata la rassicurante spiegazione di Trump. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti, 1000 dispersi per l'alluvione provocata dal distacco di un ghiacciaio in quota. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. I detriti trascinati dalla gigantesca alluvione che ha colpito la regione potrebbero aver formato dighe naturali a rischio cedimento. L'arte contemporanea perde un'icona, si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei Pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico, ipnotico dai colori vivaci, diverse stagioni del contemporaneo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
8: Buongiorno. Qui sulla zona di Bologna avremo ancora due giorni di grande caldo, sia oggi, giovedì 27 agosto, sia domani, venerdì 28, avremo temperature massime di 35 gradi o anche 36 o 37 a seconda delle zone, anche di notte le temperature si sono alzate. Il tempo sarà sereno, poco nuvoloso, qualche nube di passaggio che aumenterà anche la sensazione di cappa e di disagio, insieme all'umidità, insomma, questi due giorni Bologna è tornata da, come si dice, da bollino rosso, perché il disagio bioclimatico è tornato veramente alto, perché le temperature sono molto alte e anche l'umidità sta aumentando. Si spera poi che da sabato cambi qualcosa, dovrebbe arrivare un impulso perturbato che porterà a qualche precipitazione e soprattutto un certo calo delle temperature, ma insomma, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Serie A, Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
10: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
11: Via! So!
12: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
11: Con un po' di sale sulla coda?
12: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
6: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
10: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Rieccoci in studio, 9.06, l'ora franca, giovedì 27 agosto 2026, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Buongiorno anche quest'oggi a Leonardo Bosello. Ciao Leo.
14: Ciao, ciao Fra, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
13: Allora, vabbè dai, inizio un po' diverso, giusto per cambiare un attimo argomento, poi ovviamente andiamo sul Bologna, andiamo su Row, eccetera. Ieri c'è stata un'altra... andiamo sul basket, sulla Fortitudo un attimo, e ieri poi vi facciamo sentire anche le voci di Cavina dopo la partita. Ieri c'è stata la terza amichevole pre-season, scrimmage, insomma chiamatela come volete, della Fortitudo, con anche il relativo raduno e saluto alla squadra fuori dal Paladozza. Raccontaci un po', non la giornata ma il pomeriggio sera, no, che si è vissuto. Sì. Tra l'altro altra amichevole comunque vinta dalla Fortitudo, che in questo pre-season tutte e tre conterà quel che conta forte. Però sta andando forte, esatto.
14: Sì, esatto, sta andando forte, ha vinto anche con Tortona nel secondo test amichevole. Tortona comunque insomma squadra da playoff di A1, quindi certamente una vittoria di livello. Poi sabato ci sarà un'altra amichevole contro un'altra squadra di A1, contro Reggio Emilia, quindi è chiaro che la Fortitudo sta mettendo insieme test di A2 ma anche sfide contro squadre di A1. Ieri Pistoia è stata comunque una partita in cui la Fortitudo tu, dall'inizio ha avuto un po' di, anche di emozione, come sentirete dopo dalle parole di Cavina, proprio perché c'era, cioè, si era reduci da questo pomeriggio in cui 800 persone hanno riempito le strade, il giardinetto antistante, il Paladozza. È sempre un momento che credo che la società giustamente abbia voluto di nuovo fortemente. Sì. Quest'anno ci ha aggiunto l'amichevole al Paladozza, che è una rarità per gli ultimi anni, poi era più consuetudine anni e anni fa, però per il momento nelle ultime annate non si era più rifatta, e quindi poi dopo, oltre ai 700 del pomeriggio, al Paladozza ieri sera c'erano 2500 persone, che per il 26 di agosto, con il caldo infernale che c'è al Paladozza, devo dire, per vedere un amichevole, è stato comunque un bel risultato, un bel messaggio di vicinanza. Mi sono fermato un attimo, arrivato un po' prima al Paladozza, anche a sentire l'annuncio da parte dello speaker della Fortitudo e i relativi nomi del nuovo organigramma che sono stati elencati. C'è stato un forte applauso per anche la nuova dirigenza, sì, che insomma per qualche secondo è stata applaudita, perché comunque insomma c'è la speranza che questo nuovo roster organizzato da Gentilini, Guerri, possa essere un roster all'altezza per farcela e per provare a ritornare in Serie A, come canta sempre la Fossa, che esorcizza questo desiderio costante. Però è bello, ormai tanto lo si fa ogni partita, torneremo in Serie A. E
13: lo si fa ogni anno, cioè ogni anno noi cominciamo a parlare della stagione, almeno io e Leo lo facciamo, io e Leo Vicari lo facciamo, dicendo beh dai, quest'anno deve essere l'anno in cui ci torna in Serie A, e poi
14: per forza,
13: puntualmente invece succedono cose, ci sono variabili per cui ancora non ci siamo riusciti, ma insomma quest'anno si parte uguale, cioè se non altro, quando no, siccome noi parliamo anche tante volte di obiettivi, anche quando si parla di Bologna, l'obiettivo, quello della Fortitudo, mi dispiace, ma in un modo o in un altro deve sempre rimanere quello di puntare alla Serie A ogni stagione che comincia. Quindi boh, speriamo, sicuramente. Io ho visto quest'estate una Fortitudo che anche a livello proprio dirigenziale e poi di costruzione squadra, se non altro, è partita subito con le idee, mi pareva molto molto chiare, ha fatto subito le operazioni che voleva fare, quindi non ha, diciamo così, sono stati anni in cui ha perso tempo, in cui non si trovavano i giocatori, in cui non si sapeva che cosa fare. Quest'anno ho visto una Fortitudo molto molto determinata e quadrata. Poi ragazzi, sappiamo che è la Fortitudo, quindi se non ci creiamo dei problemi non siamo contenti.
14: Sempre, ma ci sono già infatti ovviamente tutte le turbe su queste percentuali e tutta questa situazione legata alle quote.
13: Esatto.
14: Comunque insomma andare verso una sua tranquilla risoluzione, non dovrebbero esserci ulteriori problemi, però comunque insomma sempre per non farsi mancare nulla, e attendendo la fine della campagna abbonamenti con la possibilità di fare l'abbonamento fino a metà settembre. Fortitudo ha un roster molto competitivo e soprattutto molto lungo rispetto agli anni scorsi. Si sta vedendo proprio una profondità della squadra maggiore, ecco, viene messa nei vari sondaggi che valgono zero, però viene messa tra una delle squadre più attrezzate, e non è sempre stato così negli anni passati, quindi vabbè, prendiamo questa cosa, scordiamocela e ne riparliamo poi più
13: avanti. E anzi, cioè, il fatto che abbia un roster finalmente profondo secondo me è fondamentale. Poi bisogna vedere come ci arriva, qual è la qualità e tutto quanto, però sì, soprattutto in A2, che è un campionato estenuante, avere un roster profondo è una cosa molto importante, perché sennò si arriva veramente ai playoff e a tutto, o comunque si arriva verso la fine stagione che sei completamente sfatto se non hai un roster lungo. Quindi se non altro questo è un buon inizio, poi vediamo, non voglio dire niente, intanto è un buon, chi ben comincia a metà dell'opera, si dice, no? Quindi sì, vediamo, sperando. E speriamo poi nel corso della nostra mattinata.
14: all'inizio del partito ufficiale.
13: Esatto, esatto, esattamente.
14: Non possono anche perdere se si vincono tutte le altre.
13: Assolutamente sì, assolutamente sì. Bravo, bravo, perché hai dato la spallata giusta per il Bologna. Vedi, bravo, sai fare bene il tuo lavoro. Allora, caro Leo, andiamo anche proprio dal Bologna, prima di andare sul campo, sulle partite, sulla partita anche un po' di lunedì, poi ne riparleremo ovviamente anche domani, abbiamo ancora due giorni, ma insomma un po' toccheremo l'argomento. Andiamo però ancora ovviamente sulla situazione mercato. Io come al solito arrivo a fine mercato che non vedo l'ora che chiuda questo calcio mercato, io non vedo l'ora di martedì che chiuda finalmente, così almeno sappiamo che cosa commentare, almeno lo sappiamo, giusto per quello. Situazione mercato, situazione row, situazione centrocampista, situazione difensore, tutto, vai Leo.
14: Allora, aggiornamento a ieri notte, dove è stato un lungo aggiornamento, ma per quello da ieri sera, ieri notte, da quello che so io, la situazione è che il Bologna comunque, dopo ore, giorni di riflessione, dopo aver rifiutato una prima offerta che sappiamo intorno ai 35-36 complessivi, ne ha rifiutata un'altra di 40 complessivi circa, tra parte fissa e bonus per Rowe, una notizia che è trapelata ieri nel tardo pomeriggio, dell'Atalanta. Poi in questo momento questa è la situazione, non possiamo dire con fermezza e certezza che il Bologna, avendo rifiutato questa proposta, non ne accetterà una più alta, può essere, ma bisogna anche capire se arriverà un ulteriore rilancio da parte dell'Atalanta, se arriverà un'offerta da un altro club, ancora sì. Ufficiali non ce ne sono, ma vediamo se per caso si inserisce in queste ultime curve di calciomercato un'altra squadra pronta a fare un'offerta ancora più alta. È ovvio che più passano i giorni, più viene da dire che, avendo rifiutato queste due offerte, il Bologna cercherà di trattenere il giocatore, però questo non possiamo dirlo con estrema certezza. Possiamo dire con estrema certezza che è stata rifiutata un'altra proposta da 40 milioni complessivi, nonostante ci siano state lunghe riflessioni in merito, perché comunque è una cifra importante e perché c'è un organico in questo momento che obiettivamente, quando lo si analizza, e lo abbiamo fatto anche ieri mattina, è un po' squilibrato a livello di valori,
13: sì.
14: Nel senso, con Bernardeschi, che lo sappiamo da sabato, cioè da lunedì, loro lo sapevano da qualche giorno prima, ma non tanti di più, che con Bernardeschi che ritorna completamente all'ala, Bologna ha quattro esterni fortissimi, sì. E a centrocampo invece è una situazione completamente diversa. Fino a una settimana fa, quando il Bologna comunicava in maniera ufficiale e non di non voler andare a prendere un altro centrocampista, che poi era anche un modo per magari cautelarsi, per dire non è certo che lo facciamo, però in questo momento insomma abbiamo anche Bernardeschi a centrocampo. Adesso Bernardeschi è un esterno d'attacco a tutti gli effetti,
13: ah, sì.
14: Una settimana fa era ragionato, dopo un mese di soluzioni e anche no, prove tecnico-tattiche, come centrocampista, come mezzala. Adesso Bologna ha sicuramente un disequilibrio da questo punto di vista, quindi 40 milioni, la possibilità magari di andare su un centrocampista forte con una liquidità di un altro genere, magari averne anche di più per il difensore, è una valutazione che il Bologna ha fatto. Però è chiaro che parliamo comunque di cedere il tuo miglior giocatore, di cedere l'altro pezzo grosso, dopo che era stato praticamente scongiurato in estate una partenza da parte sia di Castro che di Rowe, a farlo a pochi giorni dalla fine del mercato, poco tempo, e quindi tutte queste variabili hanno sicuramente portato il Bologna a rifiutare, anche se comunque insomma non è presto per cantare vittoria, nel senso,
13: certo.
14: Che non possiamo dire che questo giocatore adesso è incedibile, davanti a nessuna offerta il Bologna rifiuterà, ha rifiutato quella di ieri di rilancio dell'Atalanta.
13: Questo assolutamente sì, e mi sembra anche di capire appunto proprio su questo discorso che, essendo gli ultimi giorni di mercato, incida anche da parte del Bologna nel cercare di non venderlo, perché non sta trovando un sostituto che possa essere di suo gradimento, quindi sì. se non trova il sostituto di suo gradimento, mi sembra di capire che tenderà a non cederlo. Poi è chiaro, l'Atalanta rilancia a 50 più bonus, che fai? cioè.
14: Sì, anche 45 più bonus, andiamo a leggere poi cosa succede, ovviamente.
13: E poi la volontà del giocatore, che sì, sappiamo sempre che c'entra in queste operazioni, no?
14: Esatto, questa è ovviamente una variabile che ancora dobbiamo osservare come si sviluppa, nel senso che oggi alle 18 riprendono gli allenamenti e ovviamente sono a porte chiuse, però cerchiamo di capire, sapere come nelle prossime ore prenderà quest'ultima decisione fatta dal Bologna, prenderà Rowe questa soluzione di rimanere, se approverà o se accetterà comunque di fare almeno un'altra stagione sotto le due torri, o se punterà particolarmente i piedi. Ci sono nelle passate stagioni, nelle passate annate, esempi diversi completamente su questo, cioè penso a Lukumi, che più volte nelle ultime estati aveva fatto ampiamente intendere di voler andare via, è rimasto e lo ha fatto con grandissima professionalità e con prestazioni soprattutto di altissimo livello. Ci sono anche altri esempi, c'è l'esempio di Ken. L'esempio di Ken in questi giorni, ma c'è l'esempio di Lukman dell'anno scorso che non si allenava, è arrivato.
13: Non ci fu anche Cop Miners che si mise Cop di traverso Miners, con l'Atalanta.
14: Ovviamente il giocatore deve guardare anche poi al suo personale percorso di quella stagione, perché ok, forzi la mano a fine luglio, un discorso, forzi la mano a fine agosto con 3-4 giorni, poi dopo a inizio settembre il discorso si riapre e tu stesso, se poi in futuro vuoi trovare una soluzione, vuoi trovare giustamente una buona piazza, una buon club che arrivi su di te, comunque secondo me qualcosa devi mostrare. È ovvio che però poi dipende tutto da come prende il giocatore la scelta in questione, quindi sì. Attendiamo di capire che reazione avrà il ragazzo, che avrebbe gradito di andare, gradirebbe di andare all'Atalanta, però dipende poi da qui quanto di buon grado o meno accetta di restare per almeno un altro anno, a meno poi appunto di ulteriori rialzi dell'Atalanta, perché l'Atalanta è in trattativa per la cessione del difensore centrale Anor, giovanissimo, classe 2008, di grande prospettiva. Si dice, si mormora che il Chelsea possa offrire una cifra molto importante, intorno ai 40 milioni di euro, e quindi poi magari l'Atalanta, una volta avendo fatto cassa, può avere ulteriore più liquidità per alzare ancora l'offerta. È ovvio che più passano i giorni, più, come dicevamo, cioè il Bologna anche guarda come muoversi, ci ha guardato, ci ha pensato a come, certo, muoversi nel caso di una cessione di Rowe, non è che ha ribadito chiuso e ha il discorso.
13: No, esatto, non ha fatto come con Lukumi l'anno scorso, esatto, diciamo così, esatto. Perché con Lukumi l'anno scorso, quando arrivarono delle offerte verso fine mercato, sì, e noi avevamo già venduto Boakyema, il Bologna proprio chiuse le porte, disse no,
14: esatto,
13: quest'anno no, perché abbiamo già venduto un centrale difensivo, tu quest'anno non parti, possono arrivare qualsiasi offerte, non parti. Questa volta con Rowe non l'ha fatto. Poi,
14: esatto, c'è stato riflessione e comunque anche un po' temporeggiando, valutando le cose, e non è che non ci sia più, perché se arriva un altro rialzo ci si rimette lì al tavolino a capire, però
13: certo,
14: è ovvio che prendere un altro giocatore comunque, anche se magari è un profilo che può anche piacere o no, però se alla società magari c'è un profilo che piace, comunque ci sono delle variabili ulteriori di incertezza su un giocatore forte che non avresti teoricamente con Rowe, perché l'hai già visto come si può esprimere,
13: esatto,
14: col Bologna,
13: esatto.
14: Sai quello che ti può dare, poi ovvio c'è un altro allenatore, un altro modo di giocare, anche questo un po' cambia, però comunque insomma sai quanto lui può fare con la tua maglia e che cosa ha già fatto vedere, quindi insomma sono valutazioni che però propendo, cioè mi viene da pensare che più passano i giorni più dovrebbe essere ancora più complicato,
13: però
14: dire che è finita la questione
13: no, questo finché non chiude il calciomercato non evidentemente non si può, non si può dire. Andiamo in pausa, poi tanti messaggi, tanti argomenti ovviamente anche su, tanti messaggi ovviamente anche su questo, ma anche su Teat, sul centrale difensivo, ma tra poco.
15: Serie A, Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
16: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
15: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
17: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
17: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna!
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
20: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
22: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
23: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
24: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
25: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
26: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
27: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
28: Perché se non Deghi, non ci credi.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Rieccoci in studio, Laura Franca 366-402-4022, Leo Bosello ancora collegato con noi, ciao Leo di nuovo.
14: Ciao, eccomi di nuovo.
13: Allora, andiamo sui messaggi, ti leggo questo messaggio e poi ti faccio ascoltare un audio che più o meno, se non mi ricordo male, è sullo stesso argomento. Comunque Rowe ha mandato i suoi agenti dal Bologna, vuol dire che vuole andarsene. Cosa fai? Lo tieni in tribuna? E poi ti faccio ascoltare anche questo audio.
31: Al di là dell'aspetto prettamente economico e finanziario, quanto incide la volontà del giocatore Rowe di essere ceduto e quali sono le conseguenze del trattenere un giocatore contro la sua volontà? Simone?
13: Allora, dipende sempre dal giocatore, perché con Lucumi successe la stessa cosa. Cioè, Lucumi aveva una gran voglia di andare da un'altra parte, a cimentarsi in altri palcoscenici, eccetera. È stato un professionista esemplare dal primo all'ultimo giorno che è stato a Bologna, anche quando l'anno scorso gli è stato detto: John, spiace, è arrivata prima l'offerta per Boukema, abbiamo venduto Boukema, te ne vai la prossima estate, non questa. Dipende dal giocatore, dipende come la prende il giocatore. Sono sempre situazioni complicate queste, Leo.
14: Sì, davanti alla volontà della società di trattenerti, davanti invece a quelle che è la possibilità di avere un'offerta per andare altrove, lì reazioni personali dei professionisti, ma soprattutto degli esseri umani, della persona in sé per sé, sappiamo di casi tremendi anche a Bologna. In realtà lo stesso Diawara fu un caso abbastanza tormentato, cioè non è che in altre piazze fanno i certificati e fanno insomma tutto il possibile per non allenarsi, mentre a Bologna vengono e fanno i professionisti. A volte è capitato il caso di Diawara, ce lo ricordiamo, che poi insomma arrivano quei momenti lì, arrivano quelle situazioni in cui poi ci sono quei giocatori che vogliono molto molto forzare la mano. Qua è evidente qual è la volontà del giocatore, cioè il giocatore vuole andare via, poi dipende quanto vorrà forzare la mano lui, e in base a questo poi capisci quanto può incidere o meno le scelte del Bologna, e tenerlo in tribuna non ha senso.
13: È controproducente per il giocatore e per il club.
14: Esatto, cioè che credo che in assoluto quello che poi dopo è il modo migliore per trovarsi è un'altra stagione, poi la prossima estate abbiamo più modo per programmare la tua uscita, saranno 2 anni che hai fatto qui, troviamo l'offerta non il 25 di agosto ma magari il 25 di giugno o di luglio.
13: E io gli direi anche, Jonathan, se tu quest'anno ti riconfermi sui numeri magari dell'anno scorso e anzi magari li migliori e fai di più, cioè renti conto che ci possono essere offerte anche di un altro tipo.
14: Esatto,
13: dalla Premier, Champions, banalmente.
14: Non vai in conference a giocare.
13: Esatto, cioè,
14: alzi ulteriormente il livello e lo status del club che ti può chiamare, nonostante l'Atalanta sia in questo momento ampiamente un passo in avanti rispetto a quella che è la condizione del Bologna, cioè non è che dobbiamo chiudere gli occhi e dire cose che non ci stanno, in questo momento è così, cioè poi anche l'Atalanta ha cambiato, ha preso Sarri, c'è cioè una rivoluzione soprattutto tecnico-tattica, perché dopo 10 anni di 3-4-1-2, 3-4-2-1, gioca 4-3-3, è un nuovo allenatore, però insomma è comunque una squadra che ha dei valori, ha una continuità internazionale che ormai dura da una decade, quindi sì, certamente in questo momento è un passo in avanti, però se fa un'altra stagione anche solo con i numeri dell'anno scorso, penso che non abbia nessun tipo di problema a ricevere una bella chiamata da una squadra di Champions, di Serie A, o appunto magari da una squadra valida in Premier o all'estero.
13: Steve72 dice: ma l'Atalanta sta per dare Anor al Chelsea per più di 40 milioni e noi diamo Rowe per la stessa cifra, per piacere, se Anor ne vale 40, Rowe minimo 60, caro Percassi tira fuori la grana se lo vuoi.
14: Anche perché Percassi poi dopo nelle ultime stagioni di bracci di ferro ne ha fatti, ne ha fatti un bel po', Cup Miners con la Juve è durato un'eternità, poi ha ceduto, anche proprio per le strenue volontà del giocatore che lì si è messo di traverso tantissimo, aveva anche molto più tempo per farlo, perché comunque insomma ha iniziato a fare di tutto per non allenarsi da inizio agosto, qua siamo a pochi giorni dalla fine, cioè se anche poi si apre un mezzo caso e il Bologna ha comunque l'intenzione di tenerlo anche davanti a volontà molto molto importanti del giocatore, comunque poi fra una settimana ci si risiede al tavolino e ci si guarda negli occhi e si capisce cosa si vuole fare. Con Lookman non ha ceduto e ha dovuto poi venderlo a gennaio dopo alcuni mesi in cui si era trovata un accordo, ma anche lì si è andati davanti allo scontro totale, e poi a livello di cifre ha venduto Palestra 60 milioni al Chelsea dopo che l'Inter sembrava un passo per poterlo prendere, ma l'Atalanta ha preferito un rialzo inglese su queste cifre qua. Anor è un 2008, questa cosa sicuramente influisce molto nel costo del cartellino, un giocatore che insomma ha 18 anni, quindi è un giocatore molto più giovane, ha ovviamente dimostrato molto meno di Rowe, poi sono ruoli diversi, però ha fatto molto meno in Serie A di Rowe, però è chiaramente un giocatore su cui si guarda un certo tipo di progettualità, è anche giusto che lo si faccia con l'inglese, con Rowe, perché alla fine del 2003 c'ha 23 anni, però è chiaro che Anor se arriva una squadra inglese, gli inglesi non si fanno grandissimi problemi,
13: no,
14: a mettere
13: decisamente
14: su
13: no.
14: queste cifre per dei diciottenni.
13: Fede da Ravenna dice: ma se la Dea esce dall'Europa stasera, Ro avrà ancora così voglia di andarsene?
14: E non credo che sia la Conference in assoluto a dare no. a Rowe questa grande voglia di Atalanta, ecco, la Conference League penso che sia sì, o comunque
13: sia un qualcosa in più, ma non credo che sia a livello ovviamente di Champions no. Europa League, magari no, c'è anche una, non lo so, per Rowe una paura di non avere troppo spazio al Bologna e quindi di averne di più all'Atalanta, non lo so, ipotizzo.
14: Quest'estate magari non ha gradito le tante amichevoli fatte da subentrato sì. e anche quella di Brighton e successivamente anche la prima giornata di campionato, potrebbero non essere cose tanto gradite anche giustamente dal giocatore, poi vediamo oggi alle 18 c'è questa ripresa degli allenamenti, sappiamo che ovviamente lui ha chiesto di poter andare, però poi vediamo quanto ulteriormente punta i piedi davanti alla volontà del Bologna di trattenerlo, se la fa andare bene, oppure se dice vabbè io voglio andare, vi faccio un altro anno, oppure no, a tutti i costi e si impunta, questo vediamo un po' dai riflessi delle prossime giornate per sì una Conference che magari può dare più rotazioni e quindi più possibilità di giocare sì. comunque di più in una stagione, però sì, a livello di appeal la Conference ti dà qualcosa di affascinante forse proprio nelle sue ultimissime fasi sì, semifinali, finali sì.
13: Allora Massimo che dice: ma per Rowe se non vuoi cederlo non sarebbe più semplice toglierlo dal mercato? Ah beh Massimo, è proprio quello che non si sta facendo cioè proprio quello di cui parlavamo prima, cosa che con Lukumi l'anno scorso venne fatta, con Rowe in questo momento non viene fatta per un motivo, perché le variabili che abbiamo detto, se arriva un'offerta veramente irrinunciabile da parte del Bologna e il giocatore si mette molto molto di traverso, il Bologna cosa vuoi che faccia? Lo cede.
14: Sì, sì, no. Se l'Atalanta quindi alza ulteriormente, andiamo a vedere che cosa succede. Sarà un altro club estero, poi magari vediamo ancora di più cosa succede. È ovvio che più passa il tempo, più viene da dire: hanno anche poco margine di manovra oggi. Quanto ne possono avere fra 2 o 3 giorni se si concretizza questa cosa, o anche solo tra 24-48 ore? Tempo in meno. Quindi uno dice: più il tempo passa, più è complicato, però. È sbagliato insomma pensare che sia già finito dopo aver rifiutato un'offerta ieri, perché esatto. comunque se ne arriva un'altra vediamo che cosa succede, e come dicevamo non è la stessa cosa per quando sono arrivate le offerte a Lukumi, perché comunque lì c'era una ferrea volontà, qua la dirigenza ha fatto riflessioni, sta facendo riflessioni, perché comunque con Bernardeschi che torna a essere un esterno a tutti gli effetti nell'idea di Tedesco e nella struttura della rosa della squadra, è chiaro che il posto da centrocampista che si voleva fare oppure no diventa ancora più d'attualità, e quindi con una cessione come Rowe magari il centrocampista e il difensore ne fai due molto importanti e riequilibri un po'. È ovvio che però cioè il messaggio che mandi è tremendo, e questo lo sanno e questo lo sento soprattutto.
13: Esatto.
14: Allora, leggono nelle ultime 48 ore, direi che insomma qualcosina tra commenti, parole, messaggi, caos sia arrivata, direi di sì.
13: Allora Giorgio che ringrazia il fomentatore mediatico Giuntoli, perché dice: fino a 10 giorni fa Rowe diceva che voleva vivere la città per un altro anno, che stava bene a Bologna, adesso invece vuole andare via. Sì, diciamo che Giuntoli ha sempre questo modus operandi, sfruttando anche un po' la stampa, che è un po' particolare, e poi mi pare che Giuntoli abbia questa mania di spendere tantissimo un po' ovunque vada, tra Napoli, Juventus e adesso
14: sì,
13: Atalanta.
14: Non si fa grossi problemi ad alzare no. di tanto la posta per i cartellini dei giocatori, quindi fa anche acquisti insomma piuttosto roboanti, a volte andati bene, a volte andati male, però sì, è chiaro che quello che ha detto nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, che era di inizio agosto,
13: io cioè quando si fanno fanno ste dichiarazioni, poi ad estate a mercato aperto, io se fossi in loro starei molto più in mano. Perché rischiano di invecchiare male queste dichiarazioni. È come il bacio, non lo so, allo stemma, capito? Cioè, bisogna, quando sei un professionista e sai che il mercato può portare a cambiamenti, starei sempre un po', no, più attento alle dichiarazioni, perché poi è chiaro che vengono fuori anche queste situazioni qua. Allora andiamo anche su Teat, caro Leo, perché ho svariati messaggi in cui Teat è un centrale, poi è stato anche reinventato terzino, può fare un po' tutte e due, eccetera. Ma allora, per Marco, ancora 26 anni, Tedesco lo conosce bene, per me è un sì. Poi anche per Andrew dice: magari arrivasse Teat. E poi un altro: ma torna Teat, ma non è terzino, non capisco. Allora, entrambi in realtà, nasce come difensore centrale, poi da noi ha fatto tanto anche il terzino, può fare anche il terzino, eccetera. Io non lo so, Leo, vero, magari Tedesco lo conosce perché è dalla nazionale belga, con noi sì, di quel Bologna lì, di quelle annate lì, fu un giocatore che qualcosa di buono sicuramente fece vedere, più di tanti altri. Al Bologna di oggi io non lo riprenderei.
14: Non lo riprenderesti? No, non lo riprenderesti. È un giocatore che ha fatto Champions, un giocatore integro, un giocatore che ha avuto anni positivi, anni meno positivi, Rennes, Francoforte. È un giocatore che può fare, certo, nasce come braccetto principalmente di sinistra in una difesa 3, anche al Bologna poi ha fatto principalmente quello come ruolo, ma non è un'operazione che in toto mi dispiacerebbe, soprattutto se leggo i nomi che circolano, cioè se Bologna deve andare a prendere Acerbi, per me è un giocatore molto più funzionale Teat, ha una difesa 4, se ci mettiamo così e cerchiamo insomma un centrale di un certo tipo, per me in realtà non sarei così contrario a questo arrivo. Poi ovvio che bisogna andare a leggere come arriva, che formula verrà utilizzata e se ci sono veramente margini per questo. È chiaro che stiamo attendendo di capire quanto il Bologna andrà a sprintare o meno sul difensore, perché sia il difensore che un eventuale centrocampista il Bologna li prende in prestito o a pochissimo se non vende Rowe. Se invece vende Rowe, è chiaro che il ragionamento può essere completamente diverso.
13: Io continuo a ribadire che quello che ci serve come il pane è il centrocampista, il playmaker. Quindi per me, se non lo fanno, quello è una grave lacuna che lasciano, per quanto mi riguarda. Ti leggo l'ultimo messaggio, poi ti saluto, caro Leo. Dice: sono Fulvio, ma secondo voi la coppia Castro Dall'Inga è meglio o peggio della coppia Piccoli Dovbik?
14: Io risponderò a maggio a questa domanda perché comunque adesso è una trappola.
13: Sì, esatto.
14: Però sì, a livello di nomi a me piace anche Dovbik Piccoli. È chiaro che Dovbik deve
13: entrare in condizione.
14: Piccoli ti può dare più certezze, adesso sai che cosa ti può dare ad oggi. Dovbik ha un potenziale di giocatore che secondo me può dare molto a questa squadra, è un buon giocatore, ha i suoi limiti come tutti, però ha anche dei suoi punti di forza. Non lo so, in assoluto non penso che il Bologna si sia particolarmente indebolito, poi ovvio che se Dovbik farà una stagione negativa tutti diranno ti sei indebolito in attacco, però è il dopo. Io come due nomi non sono due nomi che penso che il Bologna si sia abbassato di valore, cioè se 3 anni fa guardavamo la difesa del Bologna, che poi è per come ne è uscita fuori dopo, però Calafiori, Beukema, Lukumi, adesso dici Viti, Kelland, Eghem, fai fatica ovviamente a leggere il paragone, ma anche per quello che Calafiori è diventato. Calafiori hai pagato 4 milioni, è diventato quello che è grazie al percorso fatto col Bologna, la stessa cosa Lukumi, la stessa cosa Beuke, ma quindi poi magari è anche poi un percorso di crescita. Dovbik la sua crescita l'ha già avuta, è un giocatore già certezza, però devi comunque vedere che cosa ti può dare, che cosa riesce a dare, e Piccoli lo sai un po' meglio ed ha sicuramente dei valori. Non lo so così, però non penso che si sia completamente indebolita là davanti. È chiaro che hai due giocatori che si devono ambientare al meglio, chi per un motivo, chi per un altro. Santi era già un attaccante pronto e ben rodato per quello che sapeva e voleva fare, però vabbè, vediamo. E sono d'accordo che non è lì che stanno i problemi.
13: No, esatto, lo sappiamo. Ci salutiamo col messaggio di Fabio da Rovigo, che ha trovato la soluzione. Proponiamo Carson alla Dea. Guarda, Ro non riusciamo, ma ne abbiamo uno che è molto meglio.
14: Ma dovrebbero farci un pensierino, sono d'accordo.
13: Magari alla Dea ritrova, non lo so, l'entusiasmo, il piede, che ne sappiamo. Insomma, si può provare a proporglielo. Su,
14: da
13: via.
14: Qui alle 20 del,
13: esatto, se ci stanno ascoltando Carson, Sartori e Di Vaio, proponete Carson alla Dea invece che Ro. Più o meno, sulle stesse cifre, arrivare. Proviamoci. Andiamo, ci salutiamo caro Leo, domani andiamo a parlare, a meno che ovviamente non ci siano novità eclatanti tra la giornata di oggi, la nottata di oggi e la mattinata di domani, ma domani andiamo un po' a parlare della Dea, ma in chiave campo e in chiave partita di lunedì, perché insomma anche la partita di lunedì per il Bologna sicuramente non è un appuntamento semplice, visto anche ancora come è molto in rodaggio, no, il Bologna. Quindi ne andiamo a parlare. Grazie Leo, buona giornata.
14: Grazie a te, un abbraccio, buona giornata a tutti.
13: Ciao. Un saluto a Leo Bosello, andiamo in pausa e poi rientriamo con i vostri messaggi.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni.

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
3: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
2: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
3: Info su csavic.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Nuovamente in studio con l'ora franca 366-402-4022 per i vostri messaggi che adesso andiamo a leggere. Iniziamo da in ordine cronologico, via, proviamoci in ordine cronologico. Massimo da San Giorgio che dice: le società dovrebbero coalizzarsi per definire la chiusura del mercato una settimana prima dell'inizio del campionato. Sì, sono d'accordo. Poi non so se è la cosa, sì, penso che dipenda anche, magari non lo so, dalle società, non so se dipende così tanto da quello, però effettivamente il fatto, ma è un discorso che se ci fate caso torna fuori veramente a ogni sessione di calciomercato, che sia quella estiva che sia quella invernale, torna sempre fuori questo argomento. Io sono abbastanza d'accordo che il calciomercato per me dovrebbe finire poco prima dell'inizio del campionato, cioè giocare le prime giornate con ancora il mercato aperto, e sì che per esempio quest'anno è meno, cioè hai solo una settimana. Ci sono stati anni, se non ricordo male, in cui il campionato era iniziato molto molto presto e di conseguenza c'erano ancora tante settimane di calciomercato aperto, e per me è una roba che non mi piace. Secondo me è una grande distrazione, non sai mai chi rimane, cioè che alle prime giornate di campionato tu non abbia le squadre definitive, ma ci possono ancora essere dei cambiamenti, per me è strano, non la vedo come una cosa giusta. Quindi sì, magari, ma è un argomento che tanto viene sempre fuori e nulla si conclude ogni anno, quindi. Buongiorno Francesca, ti chiedo, Rowe ha già un accordo con l'Atalanta, ha fatto capire che vuole andare, se rimane secondo te darà il massimo per il Bologna? Per me no. È il dubbio che può venire. Allora, ovviamente se hai il tuo entourage che viene anche a Bologna per cercare di trovare l'accordo anche con la tua squadra d'appartenenza eccetera, sì, cioè in teoria Jonathan Rowe avrebbe già trovato un accordo con l'Atalanta. per il trasferimento, e quindi avrebbe anche fatto capire che sarebbe lo aggraderebbe andare via. Ribadisco, dipende sempre come poi, se non dovesse andare via, cosa che tutti speriamo ovviamente, dipende sempre come reagisce il personalmente il calciatore, no? Il professionista. Cioè, vi ho fatto l'esempio prima con Leo, facevamo l'esempio anche con Lucumi. Cioè, Lucumi nel calciomercato dell'anno scorso, era già un anno che aveva espresso la volontà di poter andare da un'altra parte, e nella fattispecie l'anno scorso venne ceduto prima a Beukema, quindi il Bologna non volle giustamente cedere entrambi i suoi difensori centrali titolari, e gli disse chiaramente che, essendo già stato ceduto Beukema, per cui erano arrivate prima le offerte, in questione proprio di tempistica, l'estate scorsa non si sarebbe mosso e avrebbe dovuto aspettare l'estate dopo. Lucumi è stato veramente un professionista veramente esemplare dal primo all'ultimo giorno in cui è stata a Bologna, nonostante avesse espresso più volte la sua volontà di andare da un'altra parte, ma è stato veramente un professionista esemplare. Dipende sempre dal personale del ragazzo. Io non te lo posso dire, non lo posso sapere. Io spero di sì, in caso ovviamente, cioè, se in caso, appunto, come speriamo tutti, non si dovesse concretizzare la cessione, se Jonathan Rowe dovesse rimanere a Bologna, io spero vivamente che Rowe rimanga, sapendo per lui in primis, ma per lui, veramente per lui in primis, di dover fare una buona stagione e impegnarsi e fare un buonissimo campionato, anche a fronte di quello che potrebbero essere, di quelle che potrebbero essere le offerte dell'anno dopo. Quindi io spero vivamente di sì, perché secondo me, capisco che a volte si mettono di traverso, ok? Si impuntano, si mettono di traverso, eccetera. Però secondo me è veramente controproducente anche per loro. Nel momento in cui tu non fai una buona stagione, perché ti impunti, perché non vuoi stare in un posto, rischi che sia un qualcosa di controproducente anche per la tua carriera. E questo dovrebbero, insomma, capirlo. Zirze alla viola non lo accetto, speriamo di no. Saputo non parla più. Saputo ha sempre parlato pochissimo, hanno sempre parlato molto di più l'amministratore delegato, eventualmente Marco Di Vaio. Saputo non ha mai fatto grandi conferenze, grandi chiacchierate, quindi non ci vedo niente di diverso e di strano, detta sinceramente. Antonella da Trebbo: speriamo che il Bologna declini ogni offerta per Rowe, è un giocatore valido, tutte le volte troviamo giocatori buoni e automaticamente dopo poco lo vendono. Capisco che è il mercato, ma ogni tanto tenere i giocatori validi a sé non è male, sempre forza Bologna. Sì, ma lo stiamo sperando tutti che soprattutto negli ultimi giorni di mercato non vadano a vendere uno che in questo momento è forse il giocatore più qualitativo che il Bologna ha. Assolutamente sì. Speriamo, vediamo, stiamo, come detto prima, stiamo molto alla finestra a vedere quali potrebbero essere gli sviluppi. Sono sì due cessioni, ma tre uscite importanti. Froiler bisognava tenerlo, il gioco passava da Lucumi e Froiler. Sì, è vero, ci scordiamo, faccio un mea culpa perché non sei il primo che oltretutto me lo fa presente, anche altri ascoltatori che dicono sì, è vero, le cessioni effettive sono di peso sono state due, però di fatto abbiamo perso tre giocatori molto molto importanti, un po' una spina dorsale, no? Effettivamente, perché Froiler, che è andato in scadenza di contratto, non si è voluto rinnovarlo, riprenderlo, farlo ritornare al Bologna, e quindi sono state effettivamente poi tre le perdite, tra virgolette, diciamo così, di giocatori importanti, e in tre ruoli che effettivamente rappresentano la spina dorsale del Bologna. Ma per questo io dico che hai fatto una scelta con Froiler, per carità, legittima, giusta, non giusta, si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, però non puoi, per me non puoi rimanere senza quel tipo di giocatore lì. Poi è chiaro che se non riprendendo Froiler, un Froiler uguale non lo ritrovi, a meno che magari non decidi di pagarlo veramente veramente tanto, ma tanto, però puoi trovare sicuramente quelle caratteristiche lì, quello lo puoi trovare, e secondo me quelle caratteristiche lì in questo Bologna oggi mancano e servono tanto, e servono tanto. Quindi sì, vero. Poi ancora sì, sulle tre perdite, anche se sono due cessioni. Cristian da Ponte Ronca, direi molto arrabbiato, dice: ma se ti senti, no, se ti senti preso in giro da questa dirigenza e sei abbonato da anni, non voglio immaginare come ti sei sentito trattato da altre dirigenze quando l'obiettivo principale era sopravvivere. No, sì, no, in realtà non sei arrabbiato, hai fatto soltanto una considerazione. No, quello è vero, cioè è chiaro che se uno guarda ad anni passati e a momenti tragici, sportivamente tragici del Bologna, è chiaro che, cioè, non si può, ragazzi, non si può fare un paragone con gli anni buissimi che abbiamo affrontato con il Bologna, con alcune proprietà, agli anni di oggi. Ma non c'è paragone, ma non si può fare, ma zero, ma assolutamente. Però credo altresì che nel momento in cui finalmente stai vivendo un'epoca di una società sana, corretta, che lavora comunque bene, che non ti fa rischiare da altri punti di vista come altre invece proprietà hanno fatto, e che nel crescere comunque è riuscita anche a regalarti degli anni di grandi emozioni, credo però dall'altra parte che sia legittimo da parte magari dei tifosi voler continuare a sognare in quel modo lì, voler continuare ad emozionarsi in quel modo lì, non perché abbiamo passato anni orrendi precedentemente e invece adesso abbiamo passato delle cose bellissime, allora bisogna ridimensionarsi anche nei propri sogni di tifoso. Questo non lo trovo giusto, questo sinceramente non lo trovo giusto, perde l'essenza al tifo, secondo me. Ancora messaggi. Sono Enrico, la mia opinione è che le due cessioni ogni anno hanno portato denaro ma non reinvestimenti qualitativi sulla rosa, quindi la qualità media della squadra rispetto all'anno di Motta, anno dopo anno, si è abbassata molto. Quest'anno abbiamo toccato un punto molto basso. Allora, il calciomercato di quest'anno, almeno finora, sicuramente è stato uno di quelli forse minori, qualitativamente parlando, non lo so, rispetto a quelli degli anni scorsi, sì, rispetto a quello dell'anno di Motta sicuramente, però anche nell'anno di Motta non è che è stato un calciomercato che fin dall'inizio ci ha dato il mamma mia, abbiamo fatto un calciomercato strabiliante, quest'anno proprio partiamo alla grandissima. Cioè, anche quando facemmo il calciomercato, il mercato dell'anno di Motta, che vendemmo Arnautovic, rimase solo Zirkzee, che nell'anno prima tra l'altro aveva giocato praticamente mai ed era stato tra l'altro spesso infortunato, quindi avevamo anche quell'incertezza lì di dire: ma Zirkzee sì che le qualità le ha, però è sempre incappato in tanti infortuni, noi vendiamo Arnautovic che fino a quel momento era stato una certezza, siamo sicuri che ce la facciamo a fare la stagione con Zirkzee? Calafiori comunque era un giocatore che sicuramente piaceva, era di qualità, ma che non sapevi effettivamente anche lì che sarebbe diventato quel giocatore lì, perché non è diventato un giocatore uno dei tanti, è diventato quel difensore lì. Quindi anche in quel mercato lì c'erano delle incertezze sicuramente, o comunque dei dubbi portati magari da non conoscenza perfetta di alcune cose, no? E invece poi quella squadra si è rivelata veramente una squadra di grandissima qualità. Noi adesso facciamo tanto il paragone ovviamente su quel mercato lì e su quello che ci diede quella squadra lì con quell'allenatore lì e quell'annata lì, ed è chiaro che se si parte da quel paragone lì, i mercati che sono venuti dopo con le cessioni di giocatori che ci hanno fatto completamente innamorare in quella stagione, vedi Zirkzee, vedi Calafiori, poi l'anno dopo Ndoye, Beukema, eccetera, è chiaro che se prendi il paragone a quella stagione lì, in questo momento effettivamente il paragone è un po' ingeneroso. Cioè, è chiaro che quest'anno, sia l'anno scorso magari che quest'anno, hai visto fare dei mercati che sicuramente al momento sembrano un po' indebolire la squadra da questo punto di vista. Poi ancora Row 40 milioni una svendita, scherziamo ragazzi? Non scherziamo, dice Gabri. Se Row si facesse un altro anno qua e si riconfermasse sui suoi livelli, perché le qualità ne ha tantissime, Row è un giocatore molto forte ed è anche molto giovane, per me veramente potrebbe arrivare a valere molto più di 40 milioni, però la deve fare la stagione. E il prossimo anno, oltre a Row, chi sarà la seconda cessione importante? Abbiamo ceduto tutto il cedibile. Ciao Marco. Ma ce l'avete questa cosa di pensare già alle cessioni importanti della prossima stagione? Io mi limiterei a stare a giovedì 27 agosto 2026 in questo momento e a pensare intanto a quando finirà.

0: della cessione purtroppo ai fini della compatibilità di bilancio di uno o due elementi. Mi fa molto arrabbiare che si sia, sempre se sia vero, preso comunque in considerazione la richiesta dell'Atalanta. No buono. Fabio, capisco il tuo dispiacere, capisco se ti sta facendo arrabbiare. Sì, è vero comunque che il Bologna ha preso in considerazione l'offerta dell'Atalanta. Poi ribadisco, in questo momento le offerte fatte dall'Atalanta sono state rifiutate dal Bologna, anche perché in questi ultimi giorni di mercato il Bologna non sta trovando un sostituto di Rowe che possa essere gradito e non vuole cedere Rowe senza prima avere almeno la certezza di questo. Quindi in questo momento, però, sì, il fatto che il Bologna abbia ascoltato le offerte dell'Atalanta, questo assolutamente sì. Poi capisco la tua delusione, dispiacere, arrabbiatura. Marco, va bene, che dice di nuovo perché dimenticate sempre di Freuler. No, hai ragione, l'ho detto prima. Mi passa di mente perché non è una cessione, ok? Perché non è stata una cessione, perché è andato in scadenza di contratto e il Bologna ha fatto una scelta di non rinnovarlo di nuovo. Ma effettivamente, come uscite, diciamo così, come perdite che abbiamo avuto quest'anno, c'è di mezzo anche quella di Freuler, che sappiamo quanto comunque era importante nelle economie del gioco del Bologna. Andiamo in pausa, poi rientriamo, continuiamo ancora con i vostri messaggi, poi dovremo anche andare a sentire le parole di Demi Scavina, il coach della Fortitudo, nel post partita di ieri, dopo la terza amichevole di questa pre-season della Fortitudo contro Pistoia, vinta anche questa dalla Fortitudo. A tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 10 e un minuto.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area. Si teme che possa cedere il lago di sbarramento che si è creato a monte dell'area alluvionata. Oggi gli interrogatori di 3 dei 4 arrestati detenuti a Rebibbia con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali. Temperature torride e notti tropicali, l'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud. Al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, con punte fino a 40 gradi, pollini rossi in 3 città, Bari, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Una tregua dall'AFA è prevista da domenica. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
7: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
8: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
9: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
8: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
9: Info su csavic.it.
10: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
11: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza

0: da tutto per il calcio e volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti. Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Rieccoci in studio, 10:04 con l'ora franca, abbiamo passato le due ore e ne abbiamo altre due piacevolmente da passare insieme. Mi sono anche mangiata un pezzettino di brioscina salata che oggi mi sono portata dietro, perché sennò arrivo alle due con una fame che mangerei il mixer. 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Andrea, sappiamo se Holm, felice juventino, ha mercato o anche lui è destinato a soffrire in rosso-blu? Noto, Andrea, una certa ironia nel tuo messaggio. Io mi auguro vivamente che la prestazione e la faccia di Holm che abbiamo visto lunedì al Dall'Ara contro la Lazio sia dovuto al fatto che quest'estate comunque Holm è incappato in un infortunio, quindi si è allenato a parte, ha dovuto recuperare, sta ancora recuperando. Sappiamo che comunque anche lui con il fisico magari è un po' fragile, quindi ha bisogno di un po' più di tempo. Ma mi auguro che anche Holm, se rimane, rimanga con tutti i crismi del professionista e faccia un'ottima stagione, perché c'è molta differenza tra l'avere l'Holm del primo anno di italiano, che era devastante su quella fascia sia difensivamente parlando sia in fase d'attacco, che ovviamente l'Holm degli ultimi tempi. Quindi Andrea, lo spero, che vuoi che ti dica? Tutta colpa di italiano che per 3 o 4 punti non siamo andati in Europa. Ovvio che i buoni ci vogliono andare a farsi vedere in Europa anche a parità d'ingaggio. Ah, ovvio che anche i buoni vogliono andare a farsi vedere in Europa anche a parità d'ingaggio. Sì, sì, poi è chiaro che stiamo parlando di un Atalanta che in caso andrà a giocare la Conference League, sappiamo che non ha l'appeal, figuriamoci, della Champions, ma non ha neanche l'appeal dell'Europa League, ok? Però sicuramente sai che magari in una squadra che può giocare comunque una Coppa Europea, anche la Conference League, hai anche la possibilità di vedere anche più rotazioni, no, in squadra, e quindi magari hai anche più possibilità di prenderti il tuo posto, di prenderti il tuo spazio in campo. Con una squadra magari che non ha l'Europa, che ha soltanto l'impegno del campionato, se hai tanta concorrenza, se in più vedi che nella pre-season si è puntato tanto sul, diciamo così, il tuo pari ruolo, ti possono venire in mente queste cose qua. Ma è un'ipotesi che faccio io, non ho certezze, non ho contezza di queste cose. Allora, qua, senza polemiche, ma oggettivamente il mercato di quando siamo andati in Champions fu eccellente. Ma lo sai adesso che fu eccellente, però, Cioè, questo un po' sì. Cioè, tu in quel mercato lì dell'anno, subito prima dell'anno della Champions, eri convinto che era un mercato eccellente? Eravamo tutti molto preoccupati dall'aver venduto Arnautovic e dal rimanere solo con Zirkzee, che l'anno prima si era infortunato tanto e aveva giocato pochissimo. E quell'anno non venivamo da coppe, ma nonostante questo fu perfetto. Ma infatti, perché non venivamo da coppe, non avevamo un gran budget da spendere, E spendemmo in maniera, sì, perfetta, oculata, ma perfetta. In quel mercato lì non si sbagliò nulla. Annate così, però, è difficile ripeterle esattamente così, in maniera perfetta, tutti gli anni. È molto difficile. È più probabile che invece magari ci siano annate così, poi magari c'è l'annata in cui sbagli un po' di più, l'annata in cui sbagli di meno. Ora, troppe volte si dice che va stretta la cinghia perché ci sono perché non ci sono gli introiti europei, ma anche quell'anno non avevamo avuto introiti europei. Per me è 2 anni che Sartori buca, questo io non lo so, anche quell'anno non avevamo avuto introiti europei. Infatti guardate che il mercato di quell'anno non è che il Bologna ha speso una cifra esorbitante col mercato di quell'anno lì, anzi vendemmo Arnautovic, che in quel momento, fino a quel momento lì, era la nostra punta di diamante, Arnautovic, e decidemmo di non andare a sostituire, perché Castro arrivò a gennaio se non sbaglio, e decidemmo di giocarcela solo con Zirze quell'annata lì, con tutte le incertezze che Zirze si portava dietro in quel momento lì, ok? Perché dopo abbiamo visto cosa faceva Zirze, ma in quel momento lì era un'incertezza stare senza Arnautovic. Poi ancora, siamo poi così sicuri che sia meglio tenere Rowe che non prendere 40 milioni e con quelli prenderne un altro? Il Bologna sopravvive anche senza Rowe, e poi è Rowe che vuole andare, o sono i suoi procuratori che vada per intascare la mediazione? Amico, io questo non lo so, cioè dovrei essere nell'entourage di Rowe o nella testa di Rowe, io questo non lo so, immagino che sia anche il giocatore a cui piace la destinazione eventualmente. Sul resto è un po' quell'inghippo lì, se si trova un sostituto che piaccia al posto di Rowe, perché se non lo si trova, se non ci sono sostituti di Rowe che piacciono, preferisci tenerti Rowe, mi sembra normale. E quindi è un po' lì la decisione che evidentemente magari ogni tanto che fa un po' pensare, no? Sarà un caso se con Tedesco non vedo mai Rowe con Bernardeschi? Cioè dici uno in una fascia e uno nell'altra? Non lo so, preferirà altre soluzioni Tedesco, anche quello secondo me è tutto un po' da capire. Ci eravamo lamentati anche del mercato dell'anno in cui siamo andati in Champions, sì, effettivamente abbiamo venuto Arnautovic, al suo posto non abbiamo preso nulla, al suo posto c'era già uno Zirze ancora sconosciuto, ricordo molto bene tanti di noi lamentarsi, quello che dicevo prima, abbiamo venduto Dominguez, vero, abbiamo preso giocatori che per alcuni potevano essere sconosciuti, almeno per me, Calafiori, Beukema e Ndoye, tutto questo per dire che ogni anno ci lamentiamo, a parte che sì, che comunque il lamento fa parte della vita, fa parte del calcio, fa parte del calcio mercato, questo è una grande verità. Ma detto questo, sono molto d'accordo con te, amico. Cioè, soprattutto è vero, me l'ero dimenticata, abbiamo venduto anche Dominguez. È vero che al tempo ci sembrò veramente una grande perdita, no? E soprattutto vendemmo Arnautovic, che fino a quel momento era stata il nostro attaccante, era stato la nostra punta di diamante, se vi ricordate ci interrogavamo anche sul perché Motta non lo facesse giocare nell'ultimo periodo, l'aveva messo ai margini, ed eravamo anche abbastanza arrabbiati, no, di questo poco utilizzo di Marco Arnautovic. Lo vendemmo non comprando nessuno in sua sostituzione, ma rimanendo solo con Zirze, che l'anno prima, sicuramente per chi magari un po' l'aveva visto, Zirze poteva sapere di avere grandi qualità, poteva sapere che aveva qualità, ma qualità che non aveva ancora espresso pienamente, perché negli anni, in tutte le sue avventure che aveva avuto anche fuori dal Bologna, era stato anche spesso infortunato. Nella stessa annata del Bologna che fece insieme a Marco Arnautovic, Zirze saltò anche tante partite per infortunio, quindi partimmo veramente con un'incertezza, non con la certezza dello Zirze che abbiamo avuto dopo, ok? Neanche quello è vero. Ancora messaggi 366-402-4022. Allora, Joe dice: mi spieghi secondo te perché Saputo, dopo 2 anni di coppe stupendi, non gli è venuta la voglia di mantenere il Bologna a ridosso del quinto sesto posto invece di riposizionarlo verso il nono decimo? Perché deve tenere una squadra che potrebbe, ma non vuole migliorare come fanno Bergamo, Firenze e Roma? Allora, tanto Bergamo, Firenze e Roma sono 3 squadre per cui va fatta una sonora differenza. A Firenze spendono tantissimo, ogni anno spendono delle cifre molto molto alte, e quello, ragazzi, è una scelta della proprietà. Cioè, se la proprietà dice io non posso fare che ogni anno devo cacciare dentro 100-200 milioni di tasca mia per finanziare il mercato, se la Fiorentina lo vuole fare, brava la Fiorentina, ma è una scelta, ok? La Roma in questi tanti anni ha speso, anche la Roma, tantissimo, tant'è vero che hanno avuto anche tanti problemi da questo punto di vista. Bergamo è un'altra cosa. Bergamo è differente da Firenze e da Roma, perché Bergamo sono tantissimi anni che lavora in un modo, anche e soprattutto con i giovani che costruisce in casa e che poi rivende, che la stanno, facendo vivere e ragionare l'Atalanta in un modo a cui probabilmente tutti aspirerebbero, al famoso modello Atalanta, ok? Ma l'Atalanta, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno, quando è arrivata l'offerta dell'Atalanta per Rowe di 40 milioni, tutti ci siamo detti, ma l'Atalanta non ha mai speso così tanto per un giocatore. L'Atalanta non spende tanto, l'Atalanta vende tanto e vende bene, ma sono anni che lo fa. È un processo non consolidato, di più. Per questo un po' tutti, secondo me, nel calcio italiano aspirano al modello Atalanta, che però replicarlo è veramente molto molto complicato, ma perché l'Atalanta, a partire dal settore giovanile che ha, ci sta lavorando veramente da tanti anni. Quindi non è questione che Saputo dice no, ho fatto 2 anni bene, adesso non ne ho più voglia. È difficile ripetersi avendo quel piano di spesa lì, è difficile ripetersi, ma ribadisco, perché anche il mercato dell'anno della Champions, cioè quello subito prima, ok, nell'estate prima della conquista della Champions, non è stato un mercato in cui il Bologna ha speso 300 milioni, ok? E quindi non è con, è chiaro che devi essere bravo ad azzeccare determinati giocatori, e ci può essere l'anno in cui li azzecchi tutti, l'anno in cui non ne azzecchi nessuno, l'anno in cui ne azzecchi alcuni e non altri, ma è molto difficile ripetersi da questo punto di vista, molto. Poi ancora qua, ma i calciatori non dovrebbero mettersi a disposizione della squadra, dice Sergio. Bernardeschi non vuole fare il centrocampista e Rossolini vuole giocare a destra, piedi invertiti, per fare gol e non per fare il cross per il centravanti d'area. Boh. Allora, è chiaro che buona norma è sicuramente anche quella di, per i giocatori, di cercare di mettersi il più possibile a disposizione della squadra e del mister, però dall'altra parte, se il mister magari o chi per lui ti vuole far fare un ruolo dove tu proprio non ti ci raccapezzi, non ti ci trovi bene, non riesci a capirne le dinamiche, lì bisogna andarsi incontro. Ci si viene sempre incontro tra calciatore e allenatore, tra idee di gioco dell'allenatore e caratteristiche del calciatore. Un po' bisogna venirsi incontro, non può essere o tutto bianco, tutto nero, tutto da una parte o tutto dall'altra. Matteo che dice: si dipinge il trattenere un giocatore come uno sforzo incredibile. Se il Bologna è a posto con i conti, basta dire no grazie e riappendere la cornetta. Tanto 40 milioni da Rowe li incassi anche l'anno prossimo, Matteo. Ma non hai questa certezza, Matteo. Concorrono in questa cosa qua anche tante altre variabili. Cioè, ti faccio un esempio. Va bene, magari 40 milioni non ti servono. Tu potresti tranquillamente dire no, guarda, mercato chiuso, di sicuro non te lo cedo, va bene, ciao. Il giocatore però comincia ad avere sempre più voglia di andare da quella parte là, quindi si mette un po' di traverso. Poi, come abbiamo detto, dipende sempre da come è fatto la persona, no? Il carattere della persona, perché Lukumi è stato in un modo, anche nonostante gli abbiano detto di no per 2 anni per la cessione. Metti caso, io non so come possa essere Rowe, spero vivamente che possa essere come Lukumi, ma se dovesse rimanere, metti caso che invece Rowe se ne risente parecchio, no? Di non essere andato, magari gioca meno e quindi non gli piace non giocare tanto e avere poco spazio, e quindi ti fa in realtà un'annata non buona, in cui magari gioca poco, non buona, che in cui non riesce a esaltare le sue qualità. Tu l'anno prossimo sei sicuro che arrivi una squadra che ti offre 40 milioni, te ne offrono meno. E quindi hai quel dubbio lì, che è legittimo avere oggi da parte della dirigenza quel dubbio lì. Quindi non è così automatico, non è così semplice, non è decisamente così semplice. Poi io sono, ma io non sono nessuno, ma io sono dell'idea che nel momento in cui tu hai in rosa un giocatore qualitativo come Jonathan Rowe, tu fai di tutto per trattenerlo e di sicuro non lo cedi gli ultimi giorni di mercato, e durante la stagione gli dai quanto più spazio possibile perché è il giocatore più forte che hai in rosa. Ma è una mia opinione e io fortunatamente da certi punti di vista non sono nessuno. Andiamo con una piccola pausa, poi rientriamo ancora con tutti i vostri messaggi e anche con Filippo Cotti, a tra poco.
4: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
5: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
6: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i Final Sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
8: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
9: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
8: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
9: Info su csavic.it.
10: Con Locatop Gruppo Vempa ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Vuoi una nuova macchina da giardino?
15: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
14: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
15: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
14: Manferdini, la certezza dei professionisti.
15: Approfitta ora degli extra sconti.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Rientriamo in studio con l'ora franca 10:22. Buongiorno a Filippo Cotti. Ciao Pippo.
16: Buongiorno.
3: Senti, tu ieri ci avevi lasciato con una mezza cosa detta. Adesso vi dirò, non volevi fare spoiler. Io lo voglio sapere.
16: Allora, punto primo, vi dico questo: il Bologna sta facendo di tutto per trattenere Rowe.
3: Sì.
16: Di tutto, ma di tutto, fonte diretta mia, quindi cioè proprio di tutto, ma di tutto, di tutto, di tutto. Zittendo un po' tutti i deliri che si stanno leggendo da parte di tante persone sui social, tifosi, tutte le vedove e quant'altro, accuse di dipuntati e quant'altro, ok? Mm-hmm. Cioè.
3: Sì.
16: Questo... Mi raccomando che questa cosa sia ben chiara.
3: questo
16: si punta
3: sì.
16: Il dito, tutto in questo isterismo collettivo, però il Bologna sta facendo veramente di tutto per trattenere il giocatore nonostante le lusinghe forti, importanti dell'Atalanta. Le lusinghe sono forti dell'Atalanta, ok? Non ci sono richieste da parte della Premier o altre cose. C'è l'Atalanta che sta facendo la corte serrata al giocatore, ok? E il Bologna, nonostante siano arrivati i procuratori, nonostante il giocatore abbia chiesto così, sta tenendo la posizione. Ma questo sia ben chiaro, perché bisogna essere molto precisi in questa situazione qua. Il Bologna sta tenendo la posizione. Poi, se il giocatore dice io voglio andare via per forza, qua là, e inizia a fare un gran casino, cosa deve fare il club?
3: Infatti stavamo parlando di questo, cioè, perché l'abbiamo detto anche noi tutta la mattina, cioè il Bologna in questo momento sta rifiutando le offerte dell'Atalanta, anche perché non trova, ed è difficile negli ultimi giorni anche trovare un suo sostituto all'altezza o che gradisca, quindi giustamente il Bologna dice non mi privo di Rowe senza neanche avere un sostituto, e poi appunto ci sta provando in tutti i modi a continuare a fare muro sulle offerte dell'Atalanta. Dall'altra parte lo sappiamo molto bene come può funzionare, che nell'eventualità di c'è sempre anche l'eventualità del giocatore che, se decide di voler insistere, voler andare via, è chiaro che mette in una posizione i club in cui sicuramente bisogna fare delle riflessioni. Ad oggi
16: però
3: la situazione di Rowe com'è? Cioè, da parte di Roma.
16: Però lo stanno anche trattando e coinvolgendo, gli stanno parlando come parlarono con Lukumi al suo tempo, che gli dissero: guarda, quest'anno va così, l'anno prossimo ti facciamo andare se vuoi, eccetera, eccetera. Però ripeto, il Bologna sta tenendo punto, nonostante l'offerta sia un'offerta importante. Il Bologna sta tenendo punto. Quindi questo lo voglio chiarire, perché in una situazione dove sicuramente la cessione di Lukumi, lo rinnovo diremo, la cessione di Castro possono far pensare che ci sia un disimpegno, no? Una cattiva gestione, però invece non è così. Poi nel calcio tutto in vendita, certo. anche Moggi sconfassò Agnelli con Vieri. Agnelli dice non si vende Vieri, e poi Moggi gli è venuto il giorno dopo. Quindi non siamo a questo livello, perché è ovvio che l'ultima parola qua ce l'ha saputo, però i piani alti del Bologna, con cui mi sono confrontato, quindi lo dico per fonte diretta, appunto, non è che ho modo e maniera, non vi dirò mai con chi ho parlato.
3: Beh, certo, le fonti sono private, le fonti sono personali.
16: Però è così, il Bologna sta facendo di tutto, nonostante l'affare economico, perché la cessione di Rowe a una certa cifra è un affare economico, nonostante l'affare il Bologna sta tenendo punto, sta tenendo la posizione, nonostante diciamo si possa rinunciare davvero a un grande affare.
3: Allora andiamo un po' su dei messaggi. Questo ascoltatore dice:
16: se volete, vi dirò che cosa,
3: ecco,
16: è
3: ma sì, allora no, guarda, allora aspetta un attimo,
16: dico domani.
3: No, ieri avevi detto domani, quindi oggi, adesso non mi dici oggi, domani.
16: Ma non è niente di che, perché adesso non voglio sentire poi le strumentalizzazioni da parte di tutti, politiche e non politiche, vi spiego
3: non
16: perché.
3: C'è politica, tra di noi non c'è politica.
16: No, vi spiego perché io domenica sera, ricordando anche un mio caro amico, faccio la trasmissione in diretta a Casa Cotti dal Parco Cevenini, Festa Nazionale dell'Unità, dove ci saranno tanti ospiti, anzi volevo invitare anche te, Kik.
3: Ah, così un invito in diretta, ma mi emozioni.
16: Sì, un invito in diretta, esatto. In tanti colleghi, tanti giornalisti, Massimo Vitali, c'è Leo, ho chiamato Monsini, ho chiamato Frank Loretti, ci sarà Claudio Franceschelli che è sponsor di questa radio e anche certo. delle nostre trasferte, e parleremo col primo cittadino presente che arriverà a parlare dello Stato.
3: Molto bello, accetto molto volentieri se mi vuoi.
16: Esatto, quindi se volete intervenite numerosi, il Parco Cevenini, dove c'è la Festa dell'Unità di Bologna, e lì in diretta c'è Casa Cotti e faremo domande, parleremo ovviamente del Bologna,
3: certo.
16: Perché siamo alla vigilia della gara di Bergamo, però faccio questa trasmissione da lì anche per ricordare per ricordare un amico, una persona con cui insomma ho fatto tante cose, ho giocato anche tante partite di calcio con i consiglieri comunali, quindi a me non me ne frega niente il contesto, nel senso
3: il calcio
16: voglio...
3: unisce tutti, Pippo, c'è poco da fare della bellezza di questo sport, via, dai, venite a trovarci, no? A questo punto sì, venite, certo. Venite a trovarci, venite a trovare Filippo e facciamo due chiacchiere insieme, no?
16: Filippo Coti and Friends,
3: esatto,
16: così.
3: Bellissima, bellissima, bellissima, tipo i Muppets,
16: una roba del genere. Sì, sì, io ormai che compio 60 anni potrei mettermi lì con la copertina a dire sì, perché a ripetere il look
3: meraviglioso, sarebbe meraviglioso, avremmo un sacco di successo.
16: C'è anche Massimo Vitali che i 60 li ha già toccati, quindi anche lui
3: tu e Massimo Pippo siete i veterani del Bologna, della sala stampa e dei ritiri, cioè ormai
16: sì, è vero.
3: Chi ne ha viste più di voi oggi? Voi.
16: Io, lui e abbiamo iniziato. Io, lui e Matteo Campagna.
3: Pensa a te.
16: Il magazziniere storico. Sì,
3: pensa
16: sì.
3: A te. Pensa
16: lui
3: a te.
16: È iniziato un po' prima di noi perché.
3: Perché è iniziato giovanissimo, si... Matteo.
16: Sì, perché allora. Andava bene a scuola lui.
3: Un abbraccio, lo abbracciamo forte, Matteo Campagna.
16: Siccome era di quei sandroni che a scuola erano un po' così.
3: Esatto,
16: allora,
3: esatto.
16: A 14 anni l'hanno già messo, la mamma gestiva la lavanderia del Bologna Casteldevole, cioè c'era la figura proprio della signora che lavava una allora dice c'era il presidente, non mi ricordo se c'era Corioni, presidente, posso vedermi il fiol che è un po' così,
3: e vedi, ha trovato la sua strada, Matteo, poi ha trovato la sua strada.
16: Fantastico, quindi no, c'era già Matteo, poi siamo arrivati io e Massimo e poi insomma tutti gli altri giornalisti che poi hanno fatto la storia della Bologna. E
3: lo abbracciamo anche Matteo Campagna, lo salutiamo, gli facciamo un salutone, veramente storico componente del Bologna FC. Va bene, quindi domenica sera Casa Cotti, direttamente dal Parco Cevenini e dalla festa dell'Unità, venite numerosi, dai che facciamo due chiacchiere, ci conosciamo, tanti ospiti di Filippo, insomma.
16: Parliamo di calcio,
3: una serata molto bella, molto interessante. Bene, vedi che ho fatto bene a fartelo dire. Che la mia curiosità, poi se non viene soddisfatta, è un problema. Andiamo sui messaggi. Questo ascoltatore, proprio su Row e sulla sua eventuale voglia o meno di andare all'Atalanta, dice: ma per me, però, se un giocatore arriva a chiedere di essere ceduto, è da vendere in mattinata. Mi sembra un po' tranchant come cosa. Cioè,
16: ma non è così,
3: capisco
16: ma
3: che
16: non
3: la
16: è...
3: volontà del giocatore sia importante nell'economia di un'operazione di mercato, però non è che se un giocatore dice ah io vorrei andare via allora lo devi immediatamente cedere,
16: allora,
3: cioè un pochino
16: guarda,
3: di...
16: Allora, guarda, siccome io ho parlato col Bologna e non ho parlato col giocatore e non ho parlato con... Io non vorrei che quei furbastri poi dei procuratori, visto che prendono commissioni importanti, non fossero loro magari a spingere, capito? Perché noi diciamo il giocatore, però il giocatore è un'entità molto, molto complessa adesso. Il giocatore devi tener conto di tutto quello che ha dietro, però cioè uno dice ma come il giocatore è così, si fa così condizionare, non è un animo libero, non ha la testa libera, non può, ma no, il giocatore purtroppo ha i procuratori che gli dicono oh, guarda andiamo là, prendi 2 milioni di euro e qui e là e su giù, ovvio che loro spingono sempre perché hanno commissioni e loro fanno gli interessi del giocatore e gli interessi loro anche.
3: Sì, sì, sì, sì. Allora, Vincenzo dice: buongiorno, io credo che il Bologna abbia qualche problema. Il primo è l'autofinanziamento, che secondo me nel calcio italiano purtroppo è utopia. Perché poi, venduta la squadra di Motta, oggi ti restano tanti che non hanno mercato al prezzo in cui tu li hai pagati. Holm, secondo me, è l'esempio, ma la lista sarebbe lunga e sei costretto a tenerli per non fare minusvalenza abbassando di molto il livello. Ragazzi, Holm però... adesso
16: è un bel giocatore.
3: Holm il primo anno di Vincenzo Italiano era devastante, poi dopo è venuto fuori con un caratterino un po' particolare, però tu non è che puoi prevedere tutte queste cose, no. Cioè puoi essere anche mandrache ma non le puoi prevedere tutte quante sempre.
16: No, assolutamente no. Holm è un giocatore che si sta bene fisicamente ed è devastante. È un giocatore fortissimo, che ha gamba, corsa, ti può davvero risolvere tanti problemi in fase difensiva e anche in fase offensiva quando magari va a corsare e hai un giocatore come Piccoli che magari i suoi palloni li può buttare dentro. Quindi io su Holm non sarei così catastrofico.
3: Allora, Una considerazione: mi fate il nome di un giocatore venduto che stia facendo la differenza che faceva a Bologna nella sua squadra attuale? Neanche Calafiori, pur facendo bene in Inghilterra, è quello visto a Bologna. Allora, su questo discorso sono abbastanza d'accordo, cioè anche della famosa squadra di Motta, di tutto quel gruppo di Motta della Champions League, che erano giocatori che qua sono stati incredibili. Nel momento in cui sono andati via, sono rimasti buonissimi giocatori, fanno il loro, ma non li ho visti ai livelli di quelli che erano effettivamente al Bologna in quell'anno.
16: Ma allora,
3: ma lì, in quell'anno lì, si era creata una mentalità, c'era qualcosa che è ovvio che da un'altra parte non puoi necessariamente ritrovare uguale.
16: Ma no, quel gruppo lì era un gruppo eccezionale. Cioè, tanti giocatori forti, allenati in un certo modo, con un gruppo così compatto, così unito. Cioè, o c'hai Maradona, Messi o Cristiano Ronaldo, allora loro da soli possono fare la differenza. Sì. Se no, gli altri sono tutti buoni giocatori insieme. Certo che quella squadra lì era molto forte. Ha fatto bene Saelemaekers anche.
3: Vero.
16: Ha fatto bene Calafiori. E gli altri hanno fatto benino. Bokeman non benissimo, Ndoye così, Tirza così, ripeto, lì era proprio il gruppo, era il gruppo, era quella squadra che giocava un calcio meraviglioso, la squadra di Thiago Motta era una squadra bellissima, però era il gruppo, erano giocatori bravi, messi tutti insieme, allenati benissimo, e il gruppo faceva la differenza.
3: Molto d'accordo. Pippo, ti saluto poco prima oggi perché poi do anche la conferenza stampa di Matteo Naldi e Christe Winterling sul settore giovanile, il nuovo Future Stand che ci sarà allo stadio, dopo lo andiamo a far sentire. Velocemente però ti chiedo, ma te lo chiederò ovviamente più approfonditamente anche domani, che ne pensi della partita di lunedì con l'Atalanta?
16: Una gara difficile, andare a Bergamo è sempre molto complicato, le squadre di Sarri sono squadre da affrontare mai banali, mai semplici, poi con l'Atalanta su questo tormentone rove in ballo, che mi auguro venga calmato, venga placato in fretta, bisogna capire questo Bologna che come ha metabolizzato quella sconfitta ingiusta subita contro la Lazio, perché è una sconfitta veramente ingiusta se guardiamo anche i numeri, i dati, le parate del portiere. Il Bologna non meritava assolutamente di perdere, non è stato un bel Bologna, ma non è stato un Bologna che meritava di perdere, però ne parleremo diffusamente magari
3: domani, domani ci dedichiamo all'Atalanta, effettivamente ci dedichiamo alla partita di lunedì. Grazie Pippo. A domani.
16: A voi.
3: Ciao. Un saluto a Filippo Cotti. Anticipiamo un attimo la pausa pubblicitaria. Al rientro vi faccio sentire la conferenza stampa del nuovo progetto del Bologna FC con lavoro più per il settore giovanile.
4: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
17: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
4: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
18: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
19: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
20: Il ritorno ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
21: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da €16.950.
22: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
23: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
24: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
25: people. Sottocosto Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a €9,95. E tantissimi prodotti sottocosto da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nuovamente in studio, abbiamo anticipato un attimo la... la pausa perché vi faccio ascoltare, ve ne avevo parlato ad inizio trasmissione, insomma vi avevo detto che la saremmo andate ad ascoltare la conferenza stampa che c'è stata ieri di presentazione del nuovo progetto tra Bologna FC e Lavoro Più per quanto riguarda i giovani e il settore giovanile, in particolare questo progetto si chiama Future Stand e adesso insomma ve lo faccio ascoltare dai diretti interessati. Ci sono Lavoro Più ha preso dei posti disponibili per tutto il settore giovanile nel settore dei distinti vicino alla curva Bulgarelli per dare sempre più spazio, sempre più importanza giustamente ai ragazzi e al settore giovanile. Nella conferenza stampa sono intervenuti prima di tutto anche Roberta Licalzi, l'assessore allo sport del comune di Bologna, che ha fatto un saluto istituzionale, e poi a parlare del progetto ci sono intervenuti Christopher Winterling, il direttore marketing del Bologna, Matteo Naldi, il direttore marketing di Lavoro Più, ed Emanuele Marchetti, il coordinatore organizzativo invece di tutto il settore giovanili. Andiamo a sentire la conferenza stampa.
28: Grazie Gloria, ringrazio il Bologna Calcio per questo invito e saluto e ringrazio Christoph, Matteo, Emanuele, perdonatemi se li apostrofo solo con il nome, ma in questi anni abbiamo imparato a conoscerci e dalla conoscenza nascono anche amicizie e legami speciali come solo lo sport sa regalare. Grazie a Barbara e a tutte le persone dei vari enti che si sono prodigati per questa iniziativa, perché credo che sia assolutamente lodevole, virtuosa, e a me personalmente come ex giocatrice, ex allenatrice e ad oggi amministratrice pubblica come assessore allo sport, fa particolarmente piacere essere qui. Credo che sia bello anche l'invito alle istituzioni, perché quando le cose si fanno insieme, come accade nello sport, si fanno sempre meglio, con un senso di comunità che a Bologna sappiamo bene cos'è. Quindi grazie davvero a tutte le persone anche all'interno del Bologna FC con le quali ogni giorno lavoriamo e costruiamo progetti insieme, perché credo che sia questo il modo giusto di lavorare. Creare uno spazio in più dedicato al settore giovanile del Bologna è qualcosa che è facilmente intuibile, l'effetto positivo che ha lo è ancora di più quando hai giocato, hai allenato. Quindi io che ho avuto la fortuna e l'onore di vestire la maglia rossoblu come giocatrice e appunto anche come allenatrice proprio qui a Casteldebole con i camp estivi, so benissimo cosa voglia dire per un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza venire allo stadio, fare il tifo per la squadra della propria città, a sentirsi protagonisti, e quindi questa iniziativa credo che sia davvero un tassello in più che nella costruzione di quella comunità, di quel senso di comunità che va dal regalo, la magliettina alle nuove nate, ai nuovi nati e a tutto quello che riguarda i giovani di questa città, ha costruito quella, quel senso di comunità, come dicevo, ma anche vedere maglie rosso blu in giro per la città. E non è solo per merito dei risultati che aiutano, perché siamo sportivi e lo sappiamo ed è innegabile, ma è anche per merito di quello che si costruisce insieme, e quindi è assolutamente emozionante vivere la propria squadra e fare il tifo da uno spazio privilegiato del nostro stadio Dall'Ara. Quindi grazie per questa iniziativa, in bocca al lupo, io ci sarò, e quindi qualsiasi nuovo evento, idea e proposta lo faremo insieme, perché questo mi rende orgogliosa come assessora, ma prima di tutti ovviamente anche come stratifosa. Grazie.
0: Grazie, grazie Roberta Alicalzio. Passerei direttamente la parola a Christoph Winterling, che ci farà un po', insomma, gli onori di casa. Prego.
5: Buongiorno a tutti, non so se funziona. Mi fa piacere che siete venuti in tanti, perché so che sono temi che magari non fanno vendere una copia in più, so che sono temi che ai tifosi interessano un po' di meno, però credo che siano temi importanti ovviamente per noi, ma poi anche per la gente e per il territorio. Sono contento che oggi c'è qua Roberta, che c'è Matteo, perché senza loro, senza il comune, senza Lavoro Più e gli altri sponsor, tutte le iniziative di cui parliamo oggi, poi più tardi Matteo parlerà di un'iniziativa che abbiamo lanciato in questi giorni, queste iniziative non sarebbero possibili. Però voglio fare un passo indietro per spiegarvi un po' come siamo arrivati a questa ultima iniziativa insieme con il settore giovanile e Lavoro Più. Uno degli obiettivi principali del presidente e della società era di far tornare i giovani allo stadio, di vedere i giovani di nuovo con la nostra maglia, di tifare i nostri colori. Ovviamente altri obiettivi erano principalmente rafforzare la squadra, fare investimenti sull'infrastruttura, però questo era un obiettivo importante per la società. Sappiamo che per fare questo ci servono anche i risultati, però sappiamo che servono anche investimenti che la società ha voluto fare sin dall'inizio. Io mi ricordo ancora quando siamo arrivati, purtroppo vedevo tanti bambini bolognesi che indossavano la maglia della Juve, dell'Inter, tifavano magari la Roma, tifavano la Roma perché c'era ai tempi, tifavano la Juve perché c'era Dybala, adesso è la Roma, comunque tifavano un'altra squadra perché lì magari giocava un giocatore che i bambini amavano. Questa era un po' la situazione e questo volevamo cambiare, perché credo che il territorio deve tifare la squadra della città, deve tifare i colori rosso-blu, e quindi su base di questo abbiamo pensato cosa possiamo fare per arrivare a questo obiettivo. Sapevamo che dovevamo lavorare individualmente sulle diverse fasce di età, perché ogni ragazzo, su base anche dell'età, ha le sue necessità, ha i suoi modi, ha il suo bisogno come vivere la squadra, come tifare la squadra, come dialogare anche con loro. E la prima iniziativa che abbiamo lanciato su base di queste idee era il Kids Club, un programma di membership per bambini fra 6 e 14 anni, dove i bambini hanno la possibilità di vivere sia il Bologna, possono entrare in campo con la squadra, possono fare loro un'intervista al nostro calciatore, possono venire al centro sportivo, vedere un allenamento, ma poi anche per conoscere meglio la città. Abbiamo fatto una caccia al tesoro, li portiamo in trasferta, conoscono meglio anche i nostri partner, vanno per esempio in aziende per scoprire come si fa il formaggio, come si fa il prosciutto, quindi è un programma molto ricco, con l'obiettivo ovviamente di fidelizzare i bambini, però anche di aiutare nella crescita dei bambini. La seconda idea era il Kids Tent, per far tornare le famiglie allo stadio. è un key stand che la maggior parte conosce, che è quel settore vicino alla curva, perché l'obiettivo era quello di trovare una zona dove i bambini siano sia vicino alla curva per vivere un po' questa esperienza, per sentire il tifo e per un domani poi andare lì dove oggi c'è il cuore del tifo, però anche di trovare un posto dove sono coperti, quindi sotto in tribuna. Quest'anno per la seconda volta siamo sold out, quindi abbiamo venduto questo settore completamente con gli abbonamenti, sono 1700 abbonamenti e questo è stato un bellissimo, bellissimo messaggio. L'ultima iniziativa era quella di cominciare da subito a fidelizzare i bambini, quindi insieme col comune, insieme con i partner che sono sulla maglia Macron, Selenella, Lavoro Più e anche Saputo, abbiamo lanciato questa iniziativa con i neonati in collaborazione anche con i due ospedali, il Maggiore e Sant'Orsola. Oggi, Roberta, siamo a quante maglie all'anno? 4.000 maglie che regaliamo ai neonati e continuiamo con questa iniziativa. Anche questo ci ha dato una grande soddisfazione, ma lo facciamo non solo con l'obiettivo di fidelizzare i bambini, ma lo facciamo anche perché comunque sentiamo come società una grande responsabilità, una responsabilità per i tifosi, per la gente, per il territorio, vogliamo ridare qualcosa al territorio, per cui lo facciamo con grande entusiasmo, con grande piacere. Ripeto, siamo super contenti di avere il supporto dal territorio, dal comune, dagli sponsor, e sicuramente nei prossimi anni svilupperemo altre iniziative. Grazie.
28: Matteo, prego.
6: Allora, buonasera a tutti. Diciamo che Chris ha già detto molto, Roberta ringrazio Chris, ringrazio anche Emanuele e ovviamente il Bologna Calcio. Questa iniziativa, che ormai è sdoganata, possiamo dare il nome, si chiama Lavoro Più Future Stand, nasce da, diciamo, un'esigenza e da un colpo abbastanza casuale. L'anno scorso io per eventi appunto casuali ho capito che, diciamo, poi Emanuele potrà aiutarmi in questo, diciamo così, il settore giovanile aveva sì accesso alle partite, ma in maniera abbastanza, come dire, non organica e non esatto, su richiesta, insomma un po' così, su richiesta di ogni singolo. Questa cosa ovviamente ci ha fatto pensare, tutto il team di Lavoro Più, come poter integrare questa effettivamente mancanza, e grazie a Chris, a Emanuele, a tutto il team del Bologna siamo arrivati alla conclusione e finalmente siamo riusciti ad organizzare questo Lavoro Più Future Stand che ha un ingresso meraviglioso, e ringrazio Tristan che è qui, che lo ha, come dire, lo ha immaginato, lo ha realizzato, e dopo magari, se vuoi dire due parole, sarò molto contento di darti la parola. Tutto nasce da un sogno, io pensavo che si collega a tutto quello che avete già detto. Alcuni ragazzi che vedo in giro non tifano Bologna, alcuni ragazzi che giocano nel settore giovanile del Bologna non tifano Bologna, tu lo sai, Manuel, è vero, questo non possiamo. E quindi da questo nasce il fatto che io ho immaginato che il Bologna abbia ancora bisogno, nonostante i passi enormi che ha compiuto in questi anni, di allargare la fan base. E in più il sogno è anche quello di inizialmente, evidentemente, diventare un tifoso e poi, perché no, andare su quei gradoni, guardare quel campo meraviglioso e soprattutto, per chi gioca a calcio, perché no, avere il sogno come il murale, non so se chiamarlo graffito, murales di Tristan, di cominciare nel settore giovanile e un domani tutti quelli che giocano qui hanno come sogno quello di arrivare al Dallara. E quindi da qui nasce questa iniziativa. Il nome è evidente, insomma, abbastanza evocativo, Future, cioè tutto quello che è futuribile, quindi ragazzi e ragazze giovani del settore giovanile, women, non solo del settore giovanile. Quindi questa iniziativa, come anche, e mi fa molto piacere, nel comunicato c'è il presidente che giustamente si è voluto, questa cosa mi fa veramente molto piacere, insomma ci ha fatto grandi complimenti, e perché noi immaginiamo anche che questo settore possa essere utilizzato anche da classi medie, scuole medie, scuole elementari, altre squadre di altri settori giovanili, donne, quello che tutto quello che è un ambito, diciamo, thin, no? Cioè, quindi, insomma, quell'età che ancora non è coperta dal Kids o da altre iniziative del Bologna. Ovviamente per i più giovani con l'accompagnamento di un adulto, invece per quelli un po' più grandi, perché no, anche da soli in compagnia. Siamo riusciti già, avevamo dei dubbi se ce la facevamo per la prima di campionato, ce l'abbiamo fatta, quindi la cosa è venuta molto bene. Poi non siamo stati fortunatissimi nel risultato, ma su questo ancora direi che non ce la facciamo, nel senso che non riusciamo a cambiare i risultati, ma l'accoglienza è stata da parte del pubblico, di tutti quelli, dei ragazzi e delle ragazze che sono entrati, è stata meravigliosa. Quindi credo che per il momento posso dire sia una ricetta vincente quella che abbiamo fatto. Durante l'anno magari cercheremo di fare qualche iniziativa anche in collaborazione con radio, con TV, per vedere se insomma riusciamo ad alimentarlo anche magari in giornate in cui ovviamente il settore giovanile a breve inizieranno tutti i campionati, quindi molto probabilmente alcune squadre non potranno fisicamente essere disponibili il giorno della partita, e quindi allargarlo appunto anche ad altre realtà o scuole o comunque legate a giovani. Quindi questo è.
5: Aggiungo, Matteo aveva anche questa idea di offrire questo servizio non solo al settore giovanile, perché adesso Emanuele parla del settore giovanile, ma anche al settore femminile, ed è anche una bellissima idea, perché alla fine anche il settore femminile sta crescendo, il movimento sta crescendo, ed è bello farlo insieme. In più Matteo aveva questa idea di scegliere questa zona che è vicino alla nostra curva, in questo caso non coperto perché l'altro settore era sold out, però comunque scegliere una zona vicino alla curva per dare ai bambini veramente la possibilità di essere vicino al tifo.
6: Perché prima di tutto io sono un tifoso del Bologna, devo dirlo questo.
28: Diamo la parola a Emanuele Marchetti, coordinatore organizzativo del settore giovanile, poi se ci sono delle domande le teniamo per la fine.
7: Innanzitutto buongiorno a tutti. Diciamo, riparto da quello che aveva detto Matteo prima. L'obiettivo che ci siamo posti noi del settore giovanile, io insieme a Gigi Piangerelli che è il direttore tecnico, è quello di creare appartenenza. La nostra missione è quella sì di cercare di formare calciatori da poter portare il più vicino alla prima squadra, ma soprattutto è quello anche di far capire ai ragazzi che frequentano il settore giovanile, che abitualmente entrano nel nostro centro sportivo, che cosa voglia dire essere un calciatore che indossa la maglia del Bologna. Io sono un po' un romantico, perché io da amante del calcio ho messo da parte una laurea in economia e commercio per seguire una passione, un sogno. Dunque, ora che sto in una posizione privilegiata, perché per me è un grande onore e privilegio essere il coordinatore generale del settore giovanile del Bologna, voglio, a Roma si dice, inculcare nella testa di tutti quanti i ragazzi questa bellezza che è appartenere a un club così prestigioso come il Bologna. Dunque quello che cerchiamo noi è proprio di far capire che cosa vuol dire mettere la maglia del Bologna, i valori del club, i valori che il nostro presidente e il nostro amministratore delegato vogliono che siano ben chiari ai ragazzi. Quando è uscita fuori questa opportunità di questa iniziativa con Matteo insieme a Chris, io sono stato subito favorevolmente positivo, perché qual è la cosa più bella? Un sponsor importante come Lavoro Più, che sta con noi da tanti anni, ha questo grande interesse verso il settore giovanile, verso i giovani, e dunque creare un'area proprio dedicata esclusivamente ai ragazzi del settore giovanile l'ho trovato una cosa bellissima da approfondire, da andare avanti. E dunque comunque con molta molta gioia e felicità. Sono contenta di questa ulteriore partnership che c'è fra noi e Lavoro Più, e daremo sempre più spazio a queste opportunità, a queste iniziative, per far comprendere proprio che cosa vuol dire il Bologna, che oggi è il bene primario, è la cosa più importante per tutti quanti noi, perché noi è vero, come ho detto prima, che dobbiamo cercare di portare e di creare giocatori, però se riusciamo a creare giocatori e a creare pure tifosi non sarebbe male, anche perché come diceva prima Matteo, ci sono tanti ragazzi che tifano Bologna, però ci sono tanti juventini, tanti milanisti, tanti interisti, e questa è una cosa che va un attimo migliorata e modificata. Queste iniziative servono proprio anche per far sì che i ragazzi capiscano che sei di Bologna, sei nato a Bologna, devi tifare per la maglia

0: ricevuto, dicono i legali. Temperature torride e notti tropicali, l'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud. Al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani con punte fino a 40 gradi, pollini rossi in tre città, Bari, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Una tregua dall'afa è prevista da domenica. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Flash spot.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. A pochi giorni dalla fine resta il Galatasaray, l'unico club davvero interessato a Rafa Leão. Il portoghese ha già un accordo con i turchi, che però non hanno intenzione di toccare quota 50 milioni, che è la richiesta del Milan. Andrea Pinamonti è pronto a partire per Roma. L'attaccante arriverà in serata nella capitale, dove diverrà un nuovo giocatore della Lazio. Sebastiano Esposito va verso il prestito al Sassuolo. Moise Kean è in rotta con la Fiorentina. Il calciatore vorrebbe passare al Como, che gli offrirebbe un contratto di 5 milioni di euro. Per Alvaro Morata arrivano invece offerte dalla Spagna. Aslani, centrocampista dell'Inter, è vicinissimo al trasferimento alla Jazeera, mentre il Napoli è in trattativa col Monza per il passaggio di Gong ai Brianzoli. Anche Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare la squadra di Allegri. Per il terzino c'è l'interesse di Lecce e Sassuolo, in cerca di rinforzi in difesa. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Nettuno Bologna 1. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1.

0: sportivamente classica.
1: Rieccoci in studio con l'ora franca che entra ufficialmente nell'ultima ora di trasmissione. 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Buongiorno, ben ritrovato a Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web. Ciao Manuel.
2: Ciao Fra, buongiorno.
1: Oh, a scanso d'equivoci, beh, che lunedì torniamo,
2: Torniamo al nostro posto?
1: Certo, ci rimettono al nostro posto. Poi con una short version, quella di lunedì, perché ci abbiamo la partita. Però da lunedì si torna ufficialmente al nostro posto al pomeriggio, a imperversare.
2: Molto bene.
1: Vedremo anche poi come si metterà il mercato. A proposito di mercato, vado subito con un messaggio che dice: domanda per il grande Manuel Minguzzi, non rischia comunque vada a finire di essere un pasticcio la faccenda Rowe anche se dovesse rimanere?
2: Sì.
1: Sì, diciamo che per tutto quello che ne è venuto fuori, pur se dovesse alla fine rimanere col Bologna che rifiuta le offerte, che alla fine tiene il giocatore eccetera eccetera, anche soltanto il fatto magari che in questi giorni ci sia stata l'effettiva possibilità di una cessione di Rowe, di un Bologna che ha ascoltato le offerte, che magari per altri mille motivi poi ha deciso di non accettarle, di non vendere il giocatore, un po' di pasticciotto forse che ha regalato ancora un po' più di malumori in questo calciomercato un po' così, un po' sottotono, rischia di averlo.
2: Beh, in ogni caso, comunque non aver chiuso la porta a una terza cessione significa mandare un messaggio, insomma, di forte ridimensionamento dal punto di vista tecnico. Cioè, io non c'è molto da dire su questo. Cioè, mi stupisco dello stupore. Cioè, se tu dopo che ne hai già ceduti due, uno, vabbè, eravamo anche obbligati perché insomma Lucumi era verso la scadenza, non sì, si poteva tenere, ok. Castro abbiamo venduto anche in fretta e furia. Di solito in questi anni le cessioni estive erano due. E il fatto che lunedì sera in TV, prima della partita, nessuno abbia preso la briga di dire ero incedibile, significa in ogni caso aprire la porta a un qualcosa che va a depotenziare ulteriormente Bologna. E quindi, tra l'altro, poi io ho anche questa sensazione, cioè che più che una vera resistenza dal punto di vista economico, insomma sappiamo che Bologna a 40-45 milioni non resiste, mi sembra più una resistenza dovuta al fatto che è difficile chiaramente trovare un sostituto.
1: Sì,
2: cioè se Bologna avesse trovato un sostituto credibile forse lo sarebbe già andato. Quindi siamo già comunque al 27 d'agosto, c'è sempre meno tempo. Tra l'altro poi lunedì si gioca con l'Atalanta, sempre ammesso che non saltino fuori poi offerte della Premier League. Ritrovarsi in Rowe contro lunedì sera sarebbe un qualcosa di veramente ferale.
1: No, sarebbe un multiverso strano della Marvel, probabilmente. Sì, lo vedrei più così.
2: Quindi alla fine potrebbe anche rimanere. Però non cambia il concetto, non cambia il senso generale delle cose. Bologna è una società che cede senza problemi e questo va a discapito della competitività. Cioè io continuo a non vederci la voglia di rimanere protagonisti, perché altrimenti cederesti un po' di meno. Poi io sono il primo a dire che ogni tanto qualche plusvalenza bisogna farla, ci mancherebbe, però onestamente così un po' troppo. La terza poi sarebbe veramente la chiusura di qualsiasi tipo di ambizione di provare a rimanere nella zona Europa.
1: Che poi tra l'altro nel corso della mattinata, perché si parla sempre ovviamente delle due cessioni importanti che ci sono ormai ogni anno da tre anni a questa parte, quest'anno sono state quelle di Castro e quelle di Lucumi, ma giustamente un po' durante la mattinata anche gli ascoltatori hanno detto: è vero che le cessioni importanti sono state due, ma le perdite importanti sono state tre, perché effettivamente c'è anche l'uscita di Freuler, che un po' ce la dimentichiamo perché non è stata una cessione. Freuler è andato a scadenza di contratto e non è stato rinnovato, però se uno ci pensa proprio a quello che alle figure che hai perso importanti per il gioco del Bologna, per l'economia del Bologna, sono state tre, un po' come dicevamo anche noi Manuel, un po' la spina dorsale, e tu in particolar modo lì a centrocampo un Freuler magari non un Froiler effettivo, perché costano tantissimo i Froiler, ma uno con quelle caratteristiche lì non ce l'hai.
2: Vabbè, Bologna aveva due cose da fare: prendere un difensore centrale mancino e un mediano. Per il momento non le ha fatte nessuna delle due, e anzi è lì che tentenna sul cedere o non cedere il miglior giocatore della squadra. Io faccio fatica poi a dire delle altre cose, onestamente. Come faccio a vedere in questo progetto qualcosa che possa puntare a un alto livello, insomma, provare a inserirsi, se le due priorità che c'erano non sono state ancora soddisfatte? E da due giorni preghiamo affinché Ro rimanga. Ragazzi, cioè, alla fine io mi guardo attorno e dico: vabbè, dove stiamo andando? Cioè, nel senso, se vogliamo fare il campionato da facciamone 40 e poi vediamo, ok, va bene tutto, ci mancherebbe. Se invece vogliamo andarci a riprendere i cavi europei, che sembrano così tanto importanti per il bilancio, in un qualche modo bisogna agire sul mercato.
1: Questo sì. Ti porta anche su un'altra cosa, cioè se eventualmente la cessione di Rowe dovesse essere fatta e si dicesse: non andiamo a sostituire Rowe in quel ruolo lì, perché comunque in quel ruolo lì ci sono comunque dei giocatori, e Domenico Tedesco ha un gioco che non è prettamente quello di Italiano, che si concentra tantissimo sugli esterni, quindi quelli che abbiamo ci possono bastare, ma quei soldi lì si vanno a reinvestire poi appunto in un centrocampista di alto livello e un difensore. Potrebbe essere già qualcosa che dà un po' più di idea di progettualità e di cose, al netto che probabilmente lo dovevi far prima.
2: No,
1: quello del centrocampista,
2: cioè io al 27 d'agosto il miglior giocatore lo tengo e poi vado a prendere le due cose che mi mancano. Se faccio questo, io posso anche avere il sentore di se tutto va bene, o potremmo anche infilarci da qualche parte. Se no, no, cioè, alla fine abbiamo già incassato 20 da Lucumì, 35 per Castro, cioè non è sufficiente. Quanto dobbiamo ancora vendere per questo bilancio? Cioè, ad un certo punto noi una squadra dentro al campo dobbiamo mettercela. Cioè, a me dispiace, però sono arrivato a un punto di rottura anch'io, perché avendo pur accettato queste, insomma, due cessioni l'anno, e vabbè, malincuore, le accettiamo, però il fatto che noi da tre giorni siamo lì a pregare che Rowe rimanga mi ha veramente messo un po' di negatività addosso, perché non è questo il modo di dare entusiasmo alla piazza, ma a maggior ragione poi con 22.000 abbonati che non si meriterebbero di veder partire Rowe il 28 d'agosto. Cioè, c'è anche poi una questione di piazza, di ambiente da tenere in considerazione, e credo che un po' la stia tenendo in considerazione, perché comunque diventerebbe difficile dopo difendere l'operato della società con tre cessioni così importanti, per cui una a fine mercato come questa. E quindi bisogna in un qualche modo cercare di mettere dentro quello che serve, perché se tieni Rowe, prendi un buon centrocampista, prendi un buon difensore, e sai mai che una volta che Tedesco è andato in bolla con il suo calcio, che sarà diverso da quello di Italiano, che però non, gli esterni li contempla ancora Tedesco,
1: non è che gioca un 3-5-2, che dici.
2: E poi, ecco, non è che Rowe, tagliando un po' più verso l'interno, non sa più giocare a calcio,
1: quello no.
2: Quindi io credo che, anzi, potrebbero paradossalmente beneficiarne un po', perché un po' più vicini alla porta potrebbero anche trovare più gol, lui, sia Orsolini, sia Bernardeschi, non dico Cambiaghi perché non è esattamente un goleador, mettiamola così, però cioè abbiamo un reparto forte, quello degli esterni. Tra l'altro poi, cioè, io sento sempre questa cosa, ma con Orsolini, Bernardeschi, ma capito, è vero che non abbiamo le coppe, però ragazzi, c'è due alternative per loro, dobbiamo avere.
1: Quello per me è un equivoco che continua da un po' troppo tempo, cioè che un calciatore professionista di Serie A debba avere delle grandi difficoltà nel momento in cui nel suo stesso ruolo ce n'è anche un altro di qualità. Per me è strano quello.
2: Ma sai, Fra, cioè alla fine comunque cioè, le annate sono lunghe, cioè 38 partite sono tante,
1: sì.
2: Può esserci una squalifica, un infortunio,
1: certo.
2: Poi comunque al 60esimo partono i cambi, quindi non è che cioè, se abbiamo Bernardeschi più Orsolini non tocca più campo.
1: No, infatti.
2: Cioè, io credo che il reparto degli esterni sia, se rimangono tutti dei quattro, effettivamente anche da Europa. Il centravanti, se Piccoli insomma trova qualche gol, può essere competitivo. Dobbiamo sistemare le altre due. Certo che se tu mi cedi il miglior giocatore il 28 d'agosto, crolla tutto il discorso.
1: Sì. Robby dice: buongiorno, il Bologna per me sta giocando un ruolo ambiguo su Rowe. Bastava dichiarare che era fuori dal mercato e tutto si chiudeva, con buona pace di tutti. Invece per essere sempre disponibili alle offerte irrinunciabili, che non si capisce mai a quanto ammontino, aumenta la confusione e non si capiscono le vere e reali intenzioni della società, con buona pace di chi dice che sta facendo di tutto per tenere il giocatore.
2: Io sì, sulle intenzioni della società, onestamente, dopo che si è andati in Champions e vinto la Coppa Italia, mi sembra che ci sia un ridimensionamento, nel senso che mi spiego, è un qualcosa che cioè, questa strategia impartita dalla proprietà a me sembra propedeutica un giorno a farsi da parte, che non sto dicendo sia domani, dopodomani, però insomma, se guardo indietro, sapute qui da più di 10 anni, ha portato Bologna in Europa, ha vinto una coppa, forse riesce anche a fare uno stadio in coabitazione con altri, avrebbe un po' raggiunto tutti gli obiettivi della sua avventura bolognese. Poi dopo che sia facile trovare un acquirente che sborsi 300 milioni per il Bologna, questo è un altro discorso, però mi è sembrato un controsenso nel momento in cui si è arrivati al massimo livello del Bologna da 50 anni a questa parte, aver messo un po' i remi in barca, quindi mi fa pensare che questo autofinanziamento stia portando a una valutazione laterale di un giorno magari cedere, farsi da parte, ma ripeto, non domani,
1: sì.
2: Può essere tra un biennio, non lo so di preciso, però altrimenti faccio fatica un po' a spiegarlo. Poi dopo, che il bilancio debba rimanere sostenibile, per carità, ci sta. Però ecco, non vedo questa ferrea volontà di tornare in Europa, questo sì. Poi dopo il discorso Rowe a me sembra abbastanza semplice, cioè l'area tecnica lo vuole tenere, dai, è abbastanza chiaro,
1: sì,
2: soprattutto
1: sì,
2: l'allenatore. Siccome a livello economico il Bologna dire di no a 45 milioni è impossibile, siccome non si trova un sostituto e non è facile, può anche essere che rimanga, ecco.
1: Sì. Dani Fabbri dice: ciao Fra, ciao Manuel, due aspetti. Cedere Castro e prendere Dovbyk è un upgrade senza se e senza ma. E seconda cosa, non esistono giocatori incedibili nel calcio moderno, dipende tutto dalle cifre che vengono proposte. Ad oggi al Bologna serve una mezzala tecnica e sarebbe a posto così. I tifosi del Bologna, più che criticare, dovrebbero venire allo stadio e non stare sul divano. Rispondo un attimo io, poi ti lascio la parola, Manuel. Dani, ti voglio molto bene, ma mi dispiace, non sono molto d'accordo con quello che hai scritto. Nel senso che adesso, Castro paragonato al Dovbyk spagnolo è assolutamente un upgrade. Il problema è che Dovbyk oggi è un punto interrogativo, sia per tenuta fisica, sia perché viene da un infortunio lungo e abbiamo visto quanto sia fuori forma e ha un fisico molto imponente. Io non so quando riuscirà ad entrare al 100% in forma, spero il prima possibile, ok? Su questo, sugli incedibili nel calcio, è vero che non ci sono incedibili nel mondo del calcio, soprattutto di oggi, però nel momento in cui tu vai a vendere e a cedere tanta qualità, ci si aspetta anche che arrivi un qualcosa per non indebolirsi troppo, quindi magari non la stessa identica qualità perché costerebbe un tot, ma comunque sulla falsa riga di. E quello che un po' mi dispiace in particolar modo di questo calciomercato è che mi sembra che invece questo calciomercato in particolare sia stato un po' più sottotono anche nelle sostituzioni rispetto ad altre volte in cui abbiamo fatto altre cessioni importanti. Poi mi dispiace a me su questa cosa dei tifosi invece che lamentarsi venissero allo stadio. Certo che più si è allo stadio e meglio è, lo diciamo tutti i giorni: venite allo stadio, andate allo stadio, lo stadio deve essere pieno, cioè ci piace quando è pieno, siamo tutti d'accordo. Però ragazzi, cioè, se io non mi posso permettere di dire che mi dispiace, non mi sta piacendo quello che sta facendo il Bologna, perché eventualmente non posso venire allo stadio per mille e un motivi, allora cosa faccio? Io non posso parlare perché non vengo allo stadio. Sfortunatamente nel mondo c'è il libero arbitrio, e finché un'opinione è espressa con educazione e rispetto, credo di poterlo fare.
2: Ma a parte questo, poi cioè, la gente ci va allo stadio, eh? Cioè, noi abbiamo 22.000 abbonati fatti a scatola chiusa, sapendo che qualche pezzo pregiato sarebbe andato. Lunedì erano in 28.200. Cioè, ragazzi, a me sembra che la gente allo stadio ci vada, in proporzione a quello che può essere la piazza di Bologna, che insomma è un po' questa qui.
1: Beh,
2: cioè,
1: sì, non è che, sì, sì, sì, numeri, cioè, sono un
2: senso,
1: po' quelli.
2: Non è che possiamo portare 40.000 persone allo stadio sempre.
1: Non credo che in questo, che oggi nel 2026 il Bologna abbia i numeri di 40.000 allo stadio, cioè ce li aveva negli anni. Boh, sì, 60.
2: Il fatto che ci siano 22.000 abbonati senza Europa, nonostante due cessioni ogni anno, fatti tra l'altro con largo anticipo rispetto al mercato, anzi proprio perché ci sono 22.000 persone che hanno sposato la causa, è proprio quello il motivo principale per non cedere Rowe, se proprio mi permettete, cioè, perché sai, se mi cedi Rowe ai primi di luglio, di fronte ad un'offerta importante, insomma,
1: sì.
2: posso valutare il discorso, perché hai due mesi di tempo per trovare il sostituto, magari con il ricavato puoi provare ad andare a rinforzare altre reparti, magari non cedi Castro, non lo so, insomma, fai quello che vuoi. Allora lì si può analizzare qualcosa di diverso, ma il 28 d'agosto no. E comunque io sfatterei questa cosa che la gente non va allo stadio.
1: Sì.
2: La gente ci va, abbiamo avuto, certo, c'è stata una partita di Coppa Italia l'anno scorso con la Lazio in cui non c'erano tantissime persone, forse quella con il Brano c'erano tantissime persone, ma poi lo stadio è sempre stato abbastanza pieno.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Considerando che poi adesso ci sono anche i teloni, quindi
1: no, è vero,
2: 40.000.
1: È vero, è vero. Pausa, poi rientriamo ancora con i messaggi, tra poco.
0: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
4: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
6: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
5: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
6: Info su csavic.it.
7: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
8: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola.
9: Saltasù!
8: Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
9: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
13: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
12: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rientriamo in studio con Laura Franca e i vostri messaggi. Emanuele Minguzzi, Tutto Bologna Web, ancora insieme a noi. Ciao Manuel di nuovo.
2: Ciao Fra.
1: Allora, ti giro il messaggio di Beppe, Gruppo Croce, che va su tedesco e dice: a me Tedesco non sta piacendo molto, ma non per un problema tecnico. Mi pare che abbia poca personalità. Sì, mi pare che si sia appiattito un po' troppo sulla politica societaria. Dovrebbe farsi valere di più come italiano e come Motta.
2: Ma allora, Motta sicuramente da quel punto di vista era molto meno aziendalista.
1: Sì, italiano un po' di più.
2: Beh, italiano sì, non è che si è mai lamentato troppo esatto. Sul mercato. Poi evidentemente quando ha capito che insomma Bologna più di certi risultati non si poteva fare, ha salutato. Io credo che Tedesco abbia accettato Bologna consapevole che ci sarebbero state due cessioni, non la terza però. E secondo me su questo sta facendo presente, insomma, alla fine. Cioè, quando un allenatore dice ero un giocatore importante, sta dicendo non vendetemelo. Poi dipende da come lo dici. Sono quelli che sono come Gasperini, un po' più rompiscatole, quelli che cercano di calmierare un po' tutto. Però mi sembra evidente il suo pensiero da questo punto di vista. A me interessa, invece, cioè, mi interessa come cercherà di impartire la sua idea del calcio. Ecco, se devo fare una critica a Tedesco, gliela faccio più che altro su Bernardeschi, su questa cosa della mezzala cestinata.
1: Sì, che forse si poteva anche cercare, forse non lo so, di confrontarsi e di arrivare a una soluzione un po' prima. Proprio a ridosso del campionato,
2: sì.
1: No?
2: Sì, esatto. Però ecco, aggiungo una cosa: se questo rispostamento di Bernardeschi largo porterà poi Bologna a prendere un altro mediano, ben venga.
1: Sì, sono d'accordo.
2: Così. Guardiamo il lato positivo della cosa, anche se come gestione avrei fatto altro, però detto questo, a Tedesco dobbiamo dare un po' di tempo.
1: Sì, quello assolutamente
2: italiano,
1: sì.
2: Che se non ricordo male vinse la prima, la quinta giornata.
1: E come l'abbiamo dato a Motta, che è perché anche esatto. Sì, sì, sì.
2: Quindi adesso poi ci sono 5 giornate e una lunga sosta, quindi dobbiamo dargli almeno 2 mesi a questo povero allenatore, nel senso che comunque è stato coraggioso ad accettare cioè adesso lui aveva voglia di allenare in Italia evidentemente. Però viene ad allenare una squadra che perde Castro, perde Lucumi e quindi comunque partiva depotenziata. Poi dopo speriamo che i sostituti di Castro sappiano fatto loro e speriamo che arrivi un sostituto di Lucumi, perché anche qua cioè, Tedesco vuole, ma l'ha detto, cioè alla fine quando un allenatore dice pubblicamente guardate che Lucumi l'anno scorso salvava tante situazioni in campo aperto e ci manca un centrale, cioè, più di questo credo, cioè, è abbastanza chiara, no? il virgolettato di tedesco è compratemi un centrale buono, mi sembra abbastanza evidente questa cosa qua, e quindi voglio sperare che da qui alla fine del mercato il Bologna riesca a sistemare queste due caselle, mediano, difensore centrale, tenga Rowe, e se fa due acquisti buoni magari tedesco può anche sorprenderti da un certo punto di vista e portare il Bologna un po' più su di quelli che sarebbero oggi valori sulla carta.
1: Franco scrive: vi ascolto quotidianamente, vi porto ad un ragionamento, ma se non avessimo venduto Zirkzee avremmo preso Castro, se non vendevamo Ndoye sarebbe arrivato Rowe, questo è il mercato e così via, è importante fidarsi di chi compra e vende. Allora intanto puntualizzo, faccio la mi auto faccio il cartellino giallo della gnegnegne, puntualizzo, Castro ragazzi è arrivato a gennaio quando Zirkzee era ancora in rosa.
2: Sì, ed è costato anche meno di Dallinga, per esempio,
1: esatto,
2: che è stato il vero sostituto di Zirkzee.
1: Esatto, quindi non c'entrano molto le due cose. Poi, chiaro, Ndoye parte, prendi un Rowe perché sostituisci, ma questo sì, certo che è il mercato. Però credo anche che nella vita in generale, ma sia per chi parla di calcio, sia per chi parla di qualsiasi altra materia sociale del mondo, un pochino di spirito critico senza dire mi fido ciecamente, senza dire niente, ci debba essere, cioè non può essere anche questo un problema del se io non mi fido ciecamente senza esprimere una opinione che sia una, allora vado bene, se no non posso farlo. Lo spirito critico fa parte della vita, ragazzi, perché uno giudica, fa considerazioni su quello che vede con i propri occhi, quindi sulle partite, su come vede la partita, per quello. Poi è chiaro che io non mi posso permettere di dire bah, io se facessi mercato sarei meglio di Sartori. No! Cioè...
2: No, però, cioè, se guardiamo all'atto pratico, insomma, sulle scelte difensive, purtroppo abbiamo commesso degli errori. Adesso a me non va a puntare sempre l'ente di ingrandimento sui soliti giocatori,
1: sì, sì.
2: Però, insomma, sulle sostituzioni non siamo sempre andati bene. Poi, ripeto, sono io il primo a dire che ogni tanto qualche cessione ci sta e ci mancherebbe, però ci sono anche dei momenti dove devi un attimo fermarti sulle cessioni, perché sennò veramente sembra che Bologna ci abbia la vetrina e il primo che passa e mette lì una cifra vendiamo, cioè, se vendiamo tutto dopo andiamo a perdere di competitività. Poi che la cessione di Ndoye ci abbia permesso di prendere lì direi che non ci abbiamo perso, rimesso,
1: no, esatto,
2: su altre zone di campo sì, e comunque oggi siamo ancora senza il mediano centrale titolare, perché con tutto l'affetto, che tra l'altro a me non dispiace come giocatore che ho per la Zuzzi, ma
1: non può fare quel ruolo lì,
2: non puoi passare da Freuler a Zuzzi,
1: no,
2: ecco.
1: Francesca scrive: ma potrebbe essere che Bernardeschi abbia aspettato la firma di Orsolini per dire che non voleva giocare in quella posizione, cioè lui scientemente ha detto aspetta che aspetto che Orsolini firmi così poi gliela metto in quel posticino. Non credo.
2: Ma no, ma guarda, io veramente guarda, penso che su questa cosa di Orsolini e Bernardeschi si stia un po' esagerando,
1: anche
2: guarda,
1: secondo me, sai Manuel, anche secondo me stiamo parlando un po' di fumo,
2: cioè io credo che non, poi con i 5 cambi, cioè non c'è un problema di oddio gioca Bernardeschi, non gioca più Orsolini arriverà a fine stagione che farà i suoi soliti minuti, speriamo che torni a fare anche i suoi gol,
1: sì,
2: perché è questo il problema di Orsolini oggi, che non sta segnando più, cioè adesso detta papale ha avuto dal giro di ritorno dell'anno scorso un calo,
1: sì, sì, è vero.
2: Dal punto di vista dell'essere prolifico, quindi deve tornare a fare Rossolini. Adesso che ha firmato il rinnovo, magari anche un po' più spensierato, credo che possa tornare a segnare, però io non ci vedo un problema lì, perché comunque due giocatori buoni per ruolo ce li devi avere,
1: esatto, fanno sempre comodo
2: davanti,
1: sì, sì, sì.
2: Perché davanti si cambiano le partite, perché poi con le sostituzioni dal 60esimo cambi proprio lo spartito tattico, metti giocatori freschi e se sono buoni tanto meglio.
1: Ah ok, Francesca diceva no in senso buono per farlo restare, cioè non ha detto fino all'ultimo che voleva continuare a fare l'esterno, ok, a posto. Adesso no. Ma ripeto, cioè, se veramente un ragazzo intelligente, maturo, grande, professionista come Orso deve fare tra virgolette questi capricci perché ha un altro forte nel suo ruolo, io non ci posso credere, ragazzi. Stiamo parlando di professionisti di Serie A, non di ragazzi di 5 anni che sono nei pulcini.
2: Ma no, ma guarda, io penso che non ci sia un problema di minutaggio in quel ruolo lì, nei quattro esterni, se rimangono tutti. Oggi a me interessa sapere cosa vuol fare il Bologna negli altri reparti, perché da lì passa la stagione, perché se rimani così, onestamente non hai molte chance di essere protagonista. Se invece riesci a prendere due pedine interessanti, copri un po' alcune falle, mettiamoci dentro quella che può essere la crescita della squadra sotto la guida di Tedesco, che insomma col gioco migliorerà, ci sarà più sintonia, più automatismi, potresti anche provare a sorprendere. Se rimani così non vedo possibilità.
1: Miki che scrive: Manuel, ma secondo te Saputo farà lo stadio e poi vorrebbe vendere la società? Chiedo per un paio di amici.
2: Guarda, questa è una cosa che io già da un po' di settimane che non escludo, pur essendo andato incontro a critiche, però per me lateralmente è un'idea che il presidente ha, perché è arrivato a un certo punto della sua avventura, gli mancava sostanzialmente l'ultimo tassello che era lo stadio, e quindi un Bologna con uno stadio, diciamo, di proprietà, anche se poi verrebbe costruito in coabitazione con altri, ne aumenterebbe il valore, l'appetibilità sul mercato, e quindi potrebbe, vendendo la società, di fatto rientrare dall'investimento fatto in questi 10-11 anni. Poi dopo credo non sia facile trovare qualcuno o una serie di imprenditori che possano mettere 300 milioni per acquistare il Bologna, questo ci mancherebbe.
1: Sì, sì, sì, è vero.
2: Però ecco, io è un'ipotesi che non escludo da qualche settimana, un po' anche per informazioni che ho, ecco, poi dopo vediamo l'evolversi. Intanto cerchiamo di trovare da qui a fine settembre i soldi per fare lo stadio, che sarebbe importante.
1: Franz che scrive: Ricci al Como in prestito da 1,5 milioni con diritto di riscatto, ma non potevamo prenderlo noi a queste condizioni?
2: Guarda, io su alcune cose poi sai, c'è anche si aggiunge un problema in più. Cioè il Como ti dà comunque l'idea di volerci provare, e quindi facendo degli investimenti, dimostrando di volerci provare veramente a stare lì in alto, è anche più facile che riesca a convincere i giocatori ad andare.
1: Uh-huh. Sì, sì, sì.
2: Perché poi attenzione, Como fa la Champions,
1: cioè, sì.
2: È anche più facile accettare una squadra che fa la Champions.
1: Certo, ma certo, assolutamente.
2: E su questo aggiungo una cosa, cioè il fatto che Rowe eventualmente voglia andare all'Atalanta, che non fa la Champions ma fa la Conference, mi fa sorgere il dubbio che insomma Bologna in questo momento sia veramente vista come una piazza non di passaggio ma di più, perché di passaggio, cioè proprio noi lanciamo giocatori verso altri lidi, ecco, in questa fase.
1: A prescindere se vendi o no Rowe, un mediano e un centrale lo devi prendere, la differenza sarà se lo fai con i tuoi soldi o con i soldi di Rowe. Sono d'accordo che a prescindere o no dalla vendita di Rowe, ci sono quelle due pedine, Manuel, l'abbiamo continuato a dire, che non puoi arrivare alla fine del mercato senza inserire un difensore centrale e un playmaker.
2: E queste sono le cose che a me, sì, sono d'accordo col messaggio, ma sono le cose che proprio mi rendono perplesso, perché Froler era in scadenza e lo sapevi da tempo e non stava rinnovando. Lukumi sapevi che sarebbe stata la prima cessione o la seconda dell'estate, e noi siamo qui a 4 giorni dalla fine del mercato e non abbiamo ancora i sostituti. Quindi sai, cioè, sono comunque tanti piccoli messaggi che dai all'esterno della difficoltà che hai.
1: Ma sai, su Lukumi, guarda su Lukumi, che può piacere o può non piacere, però sono abbastanza convinta che nelle idee del Bologna il sostituto di Lukumi era Jaelland, con caratteristiche diverse sicuramente, ma nell'idea del Bologna era Jaelland. Però comunque tu, se perdi un giocatore come Lukumi, qualcos'altro devi mettere dentro, a prescindere che tu hai creduto in Elland per altre questioni, hai detto questo intanto lo prendo prima perché so che Lukumi se ne andrà, intanto lo faccio crescere. Poi che sia giusto, che sia condivisibile o non condivisibile, quello è un altro discorso, però comunque un altro difensore nel momento in cui va via Lukumi lo devi prendere.
2: Ma guarda, io credo che il sostituto di Lukumi sia, semplicemente perché è mancino, Eggen. Poi che Haaland meriti spazio ci sta. Il problema è che quando Tedesco ti dice che insomma Lukumi era un tipo di giocatore anche con caratteristiche atletiche di un certo tipo, ti sta dicendo che ha bisogno di un
1: di quelle caratteristiche lì, sì, sì.
2: veloce e con un piede discretamente buono per impostare, sì. Cioè questa, cioè perché dico che Lukumi non è stato sostituito? Numericamente i centrali ce li avremmo, c'è ancora Casale, quindi sì, ci mancherebbe, sì, sì. Ma sono le caratteristiche atletiche e tecniche che mancano, cioè uh-huh. Non c'è il sostituto tecnico e atletico di Lukumi, perché Eggen sì, non è lento, ma non è Lukumi, e
1: no,
2: non
1: certo.
2: Imposta come Lukumi.
1: Sì, sì, sì, sì. Manuel, grazie mille, ci risentiamo allora lunedì. Adesso devo cercare di capire quanto è short la versione di pomeriggio in rosso blu di lunedì, ma io direi che se non altro o che sia alle 16:30, magari dai, mezz'oretta subito proprio nel prepartita dell'Atalanta lo facciamo.
2: Ma potrei mai dirti di no io?
1: Assolutamente no, ma questo non era infatti contemplato. Grazie Manuel, a lunedì.
2: A te.
1: Ciao.
2: A te, ciao Fran, ciao.
1: Un saluto a Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web. Andiamo con l'ultima pausa, poi rientriamo per l'ultimo blocco.
0: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
16: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
17: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
18: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
18: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
21: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
22: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
23: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 11:44 in questo momento, rientriamo in studio, ma vi dovevo in quest'ultima parte, ve l'avevo preannunciato prima, vi dovevo anche far ascoltare La seconda parte della conferenza stampa che c'è stata ieri al centro tecnico Nicolò Galli a Casteldebole, della presentazione del nuovo progetto per il settore giovanile con la collaborazione tra Bologna FC e Lavoro Più sui nuovi posti dedicati ai ragazzi e al settore giovanile nei distinti vicino alla curva. Prima abbiamo sentito già gli interventi di tutte e tre i protagonisti della conferenza stampa, quindi di Marchetti, il coordinatore del settore giovanile, di Matteo Naldi, il direttore marketing di Lavoro Più, e di Christopher Winterling, direttore marketing del Bologna FC. Abbiamo sentito una prima parte della conferenza stampa insieme anche all'assessora allo sport Roberta Licalzi, in cui hanno presentato un po' il progetto Future Stand, così si chiama. Vi dovevo la seconda parte, allora andiamo a sentire la seconda parte di conferenza stampa.
3: Prima di passare alle domande, visto che accennava prima Matteo al fatto che abbiamo qui Tristan che si è occupato della realizzazione del murales che poi va a decorare la Lavoro Più Future Stand, lo inviterei qui al microfono così da raccontarci come nasce.
4: No, voglio fare solo una premessa, scusatemi, perché allora Tristan l'abbiamo conosciuto, allora è un, come ti devo definire, writer?
5: Sì, io sono un grafico, che sono nato grafico, però sono sempre stato illustratore,
4: vabbè,
5: insomma, faccio di tutto, decoratore.
4: Esatto, è uno dei più conosciuti writer del panorama bolognese, questo posso dirlo, giusto? Non. E abbiamo deciso, quando ci siamo trasferiti nella nuova sede in Via della Zecca, di contattarlo e di dire: guarda, qui hai un corridoio, fai tu. Poi il fai tu in realtà era un fai tu che ti do due dritte, vero? Questo. Però, e lui,
5: sono clienti molto peggiori di te.
4: Sì, ma speriamo che non sia il peggio io. E lui ha creato questo corridoio che c'è nella nostra sede, che qualcuno di voi penso avrà già visto, molto bello, devo dire la verità, molto, molto attraente, la gente si ferma, insomma, devo dire. Quindi appena abbiamo avuto questa opportunità è venuto, viene da sé che insomma io ho pensato immediatamente a lui, e noi gli abbiamo dato qualche linea guida, quindi sogno, bambino, che poi forse diventa calciatore, e poi lascio a lui tutto quello che ne consegue.
5: Grazie Matteo, grazie per le belle parole. Ma io innanzitutto ero lusingato, mi è sembrato un po', come dire, un ringraziamento per io sono un tifoso, quindi per me è stato più un onore, ero felicissimo quando mi hanno detto che dovevo fare questo lavoro. Io sono abbonato in curva, quindi da sempre, in famiglia, quindi. E quando Matteo mi ha detto di questo lavoro, ho pensato a un qualcosa che desse una continuità visiva, no? Quindi un inizio, e visto che avevo queste due pareti ho creato un percorso sostanzialmente con delle tappe, quindi parte da un bambino che è in allenamento con la sua casacchina e poi man mano cresce, e ci sono queste parole chiave che accompagnano la crescita fino ad arrivare all'ultima azione, che è una citazione ovviamente al famoso gol di Pascutti contro l'Inter qualche anno prima dello scudetto del 64, e fa gol sotto la curva. Quindi ci sono un po' tutti questi elementi che loro hanno già abbondantemente parlato prima, quindi diciamo anche è stato anche ho dipinto anche il soffitto, ho scelto un azzurro per dare un po' di respiro, perché se era tutto molto rosso blu sarebbe stato un po' cupo, e già era un po' cupo un corridoio lì sotto, e insomma questo è quanto.
4: Avendo tu dipinto il soffitto, possiamo definire una piccola Cappella Sistina.
5: Diciamolo, sì. Diciamolo.
4: Possiamo dirlo.
5: Grazie mille.
3: Grazie. Ci sono delle domande? Sembra di no, quindi direi che è tutto chiaro.
6: Il mercato del settore giovanile.
3: Sì, ah no, vedi che...
4: C'è una domanda.
3: Frank.
4: C'è una domanda.
7: Già mi guarda.
8: No, femminile, settore giovanile, comunque anche settore giovanile e femminile ne parliamo sempre un po' meno rispetto ovviamente a tutti gli altri settori, no, che riguardano il Bologna. Volevo chiedere a Emanuele, ma in realtà anche a Chris, anche a Matteo, com'è stato lo sviluppo in questi anni dei vari settori, se effettivamente avete un riscontro con queste iniziative, con, dato che voi tutti e tre siete nel Bologna da tanti anni, lo sviluppo com'è stato, come avete trovato la società quando siete entrati, a che punto siamo con questo percorso di crescita? Guarda, che comunque io, siamo già un buon punto secondo me.
6: Io sono qua da tanti anni ormai e da quando sono arrivato io ho visto il Bologna crescere in maniera repentina e vertiginosa, i risultati sportivi poi ne danno atto della prima squadra. Io ti posso parlare di quello che da tre anni a questa parte è il settore che dirigo, che è il settore giovanile. Abbiamo fatto dei grandi passi in avanti come con metodologia, con allenatori, con la ricerca giocatori, con lo scouting, legandoci molto a quello che fa la prima squadra. Quello che ti dico che sinceramente stiamo cercando di cambiare, abbiamo cambiato, è noto che è cambiato in maniera importante, è che noi stiamo lavorando con le linee della prima squadra. Dunque, lavorando con le linee della prima squadra, il settore giovanile ha un percorso, no? Perché c'è un vertice e a cascata il settore giovanile fa parte di questo vertice, dunque prende tutti i benefici di questo vertice. In che modo? Preparazione, metodologie di lavoro, area medica, psicologica, dietologo, cioè stiamo lavorando in sintonia con la prima squadra. Facendo questo è normale che uno cresca, è normale che uno migliori. Il settore giovanile secondo me negli anni è cresciuto tanto. Il fatto che ci sia qualche giocatore che sta in orbita della prima squadra, qualcuno ormai in pianta stabile come Matteo sa benissimo. E, sì, Matteo Manfredi sa benissimo, scusa, stavo pensando a Matteo, poi ti vedo tutto quanto nero, metti una paura.
8: Sempre con un
6: Manfredi sa benissimo, il fatto che ci siano qualche giocatore ormai in pianta stabile vuol dire che qualcosa di buono si sta facendo. Dunque siamo cresciuti tanto, per come sono fatto io non è abbastanza, perché stiamo all'inizio ancora, perché il Bologna secondo me può fare molto per quanto riguarda il settore giovanile, possiamo crescere ancora tanto, però le basi le abbiamo messe. E ora dobbiamo mettere mattone su mattone su mattone su mattone per arrivare, essendo io una persona un po' ambiziosa, non mi piace la mediocrità, e per cercare di arrivare ai livelli massimi che saranno quelli del Bologna. Dunque crescita c'è stata, miglioramento c'è stato per quanto riguarda la mia area. Onestamente, se mi posso permettere, vedo che anche in tutte le altre aree del Bologna, dall'area marketing in primis, ora non perché qua ci sta Chris, che tra parentesi è anche un amico, ma anche la parte dell'area marketing è cresciuta in maniera vertiginosa, importante. Il femminile è cresciuto molto con Gianni Fruzzetti, insomma si cresce, si lavora, che questo poi è la nostra missione, no? Quella di cercare di migliorarsi sempre più e fare il massimo.
7: Ma si vede anche con i numeri che abbiamo a disposizione, perché se oggi vediamo i numeri dello stadio, ci dicono che ci sono sempre più famiglie allo stadio, ci sono sempre più ragazzi allo stadio. Se vediamo i numeri del merchandising, vediamo che vendiamo sempre più maglie ai giovani, tanti che si innamorano poi anche dei giocatori. Abbiamo adesso anche una bandiera, e anche questo comunque fa un po' la differenza, quindi i numeri sono molto positivi. Anche lì c'è ancora molto spazio per crescere, è chiaro che è molto legato anche ai risultati, però comunque queste iniziative aiutano. Però credo che si percepisce anche nella città, Bologna è sempre più un tema, i giovani parlano del Bologna, parlano dei risultati, parlano dei giocatori. Io quando siamo stati in piazza, per fortuna siamo stati due volte in piazza ultimamente, vedere tutti i bambini vestiti con la maglia è stata una felicità, una soddisfazione enorme. Quindi si vede che qualcosa sta cambiando, qualcosa ha cambiato, queste iniziative aiutano, è una piccola parte, però una parte importante, e dobbiamo continuare su questa strada.
9: Bene, ci sono altre domande?
1: Facciamo però una foto di gruppo, mi sembra già, lo facciamo, questa. Questa tutte le parole la parte conclusiva della conferenza stampa per presentare il nuovo progetto per il settore giovanile con Bologna FC e Lavoro Più, che si chiama Future Stand e che regalerà grazie anche a Lavoro Più appunto i posti nei distinti vicino alla curva per i ragazzi del settore giovanile, per i giovani. Poi avete sentito anche un po' dalla conferenza stampa, quando ovviamente adesso cominciano anche i campionati, no, per il settore giovanile, e noi li seguiremo assolutamente tutti. Anzi, approfitto per ricordarvi che domenica alle 11 ci sarà la partita della primavera Under 20 del Bologna con il Cagliari in trasferta, e noi ve la racconteremo con la voce di Frank Loreti. Quindi quest'anno comunque cercheremo anche noi di seguire quanto più possibile il settore giovanile, con primavera, under 20, con l'under 18, con anche il Bologna femminile. Quindi magari quando i ragazzi delle giovanili, insomma, saranno impegnati nei campionati e nelle partite, l'avete sentito anche dalla conferenza stampa, un po' si cercherà anche di portare, perché no, le scuole, comunque per cercare di fidelizzare, no, sempre di più il tifo Bologna e crescere nuovi tifosi del Bologna. Siamo quasi in addirittura d'arrivo della nostra puntata di quest'oggi. Tra poco lasciamo la linea alla regia e poi successivamente a mezzogiorno rossoblù e a Manfredi Campione per quanto riguarda la nostra programmazione. Poi alle 14 arriverà come sempre Leo Vicari con il suo quasi gol, alle 16.30 Frank Loreti con Pomeriggio in Rossoblù, che ringrazio di sostituirmi in questa settimana in cui io sono ancora la mattina, ancora per domani. Poi da lunedì vi ricordo ancora una volta che invece torniamo tutti quanti al completo, quindi palinsesto, che già da questa settimana era ritornato al completo, ma la prossima settimana tornano anche i legittimi proprietari di tutti i vari tutte le varie trasmissioni. Quindi lunedì, insomma, ritroverete Dario con l'ora Dario dalle 8:30 alle 12, poi dalle 12 alle 14 Manfredi con Mezzogiorno Rossoblù, dalle 14 alle 16:30 Quasi Gol con Leo Vicari, dove tornerò anch'io a imperversare, a dare fastidio a Leo Vicari durante le sue ore, non vedo l'ora. E poi alle 16:30 anch'io tornerò nella mia postazione solita delle 16:30 insieme a voi fino alle 18, e poi ovviamente dalle 18 Football Drive Time con il legittimo proprietario Frank Loreti, che torna nella sua ora di Football Drive Time. Io, ragazzi, vi ringrazio e vi saluto. Tantissimi messaggi che non sono riuscita a leggere come al solito, ma perché siete veramente veramente tanti che ci scrivete in questi giorni, e quindi non posso fare altro che ringraziarvi per la partecipazione e per la compagnia comunque che mi fate, che ci facciamo durante tutta la mattina. Appuntamento per l'ultimo appuntamento di settimana domani alle 8:30 qui su Nettuno Bologna 1. Adesso pausa, pubblicità e poi Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù. Ciao a tutti, a domani.
10: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 11:58 minuti.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire, mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori, ma anche di pellegrini. 517 cittadini cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piana del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un consiglio dei ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il governo litiga e gli italiani pagano il conto, commenta la segretaria del PD Schlein in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito

0: arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
12: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
13: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
12: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
14: Buongiorno a tutti, mezzogiorno rosso blu, le 12.03, i vostri sms al 366-402-4022. Oggi facciamo un po' di, ovviamente mercato, dopo un po' ci spostiamo, stacchiamo un attimo la spina, che forse fa anche bene, e mi sposto sulla primavera. Oggi è giovedì e comunque oggi avremo Franceschelli, portiere della primavera, facciamo una chiacchierata un attimo con lui. Tra l'altro lui è stato aggregato alla prima squadra l'anno scorso, Supercoppa, giri in Europa, si è fatto tutta la, più o meno la trafila, perché è partito dall'Under 16, quest'anno è andato in ritiro con un nuovo allenatore, quindi abbiamo un po' di cosine, dai, per staccare un pochino la spina da Roux, perché questo è il tema, e poi ci caliamo, dove Chicca? Con Ale Torri? In casa Virtus per la conferenza di Hackett intorno alle 13.30, quindi direi di fare un'oretta di Roux, dove c'è una situazione abbastanza agghiacciante, e poi ci stacchiamo un pochino e poi ritorneremo, dai. Poi fra un po' cominceremo anche a parlare del campionato, per quanto sia difficile, visto che andiamo ad affrontare una squadra che paradossalmente potrebbe anche avere Roux come uomo centrale,

0: nel progetto di Giuntoli e Sarri. Comunque, vabbè, passiamo da ieri. Ieri fondamentalmente è stato un altro giorno di incontri con lo staff di Rowe. Il Bologna ha fatto sapere che non accetta la proposta dell'Atalanta. Fondamentalmente il Bologna non è chiaro bene come la pensi in generale su questa situazione. Non so dirvi come andrà a finire. Tra oggi e domani verrà presa una decisione, potrebbe essere oggi, massimo domani, non si andrà oltre. Stasera tra l'altro l'Atalanta è impegnata in Europa con il ritorno per gli accessi, no, alla Conference. Credo che condizioni il giusto, in realtà. Tra l'altro stanno facendo honor col Chelsea a 40 milioni e quindi insomma il percorso dell'Atalanta, secondo me, in Europa, vada bene, vada male, non credo che inciderà così tanto sulla questione Roma. Il discorso è che fondamentalmente qui non si parla più di una scelta, siamo fuori dal canovaccio degli ultimi 3 anni. I due giocatori, si spera due, perché poi dipende un po' come li vendi, ma i due giocatori che vuoi non vuoi partono per coprire i costi della stagione successiva. Così sono le regole che sono state imposte e si sa, c'è chi le ha accettate e chi no. Ora, con la cessione di Lucumi e quella di Castro, il Bologna sostanzialmente ha fatto, e ve l'ho detto, fate quello che volete, credete a chi vi pare, io non mi interessa più, non posso morire, il Bologna è a posto, è leggermente sotto, ma era già abbondantemente previsto che eventualmente avrebbero comunque in minima parte ripianato quello che mancava, anche perché c'è il costo del lavoro allargato, parametri che devono essere considerati complessi perché vengono considerati trienni, quindi non entriamo dentro questo meccanismo. L'unica cosa che dico, è il mio pensiero, che qui siamo fuori da il canovaccio dove fai due cessioni per esigenze di bilancio. Quindi un'eventuale cessione di Rowe, per quanto mi riguarda, è molto più grave come situazione, non più grave delle altre, è più grave di quello che sono opinioni che ho sentito dire, dove tra l'altro trovo inesattezze. Non essendoci necessità, qui si valuta semplicemente l'opportunità. Ora, ieri ho spostato tutto da un'altra parte, poi sono usciti piano piano a spizzichi e bocconi dei dettagli. Il giocatore in questo momento vuole andare via. Ieri non ho neanche trattato la questione, perché comunque per me dipende solo da Bologna, quindi non si sposta l'attenzione su Rowe, e il Bologna deve decidere cosa fare, punto. E qui finisce la questione. È una valutazione di opportunità, cioè se questo si mette di traverso, io non sono sicuro di che tipo di stagione fa, per me fa parte dei rischi e comunque, per come la vedo io, una società lo deve gestire. C'è una stessa situazione analoga a Firenze e in questo momento a Firenze la stanno gestendo. Mi ha fatto a Ken un allenamentino di punizione, come sanzione, si è allenato da solo e in questo momento stanno tenendo la barra dritta, basta. Cosa può fare Bologna? Io non lo so, però in questa situazione, con queste premesse, una cosa la penso. E pur sapendo che non sono soldi miei, io non sono un direttore sportivo, io non faccio altro che cercare di capire un po' come vanno le cose, con grande umiltà, potrei augurarmi, pur sapendo che non sono soldi miei, per esempio, il Bologna prenda atto della situazione, faccia muro veramente, dica: il giocatore non si muove da qua, se gli va bene, bene, se non gli va bene, come fece l'Atalanta con Lookman, va a contare le margherite che ci sono a Casteldebole fino a quando non gli passa il bruciore di stomaco, e ne riparliamo a gennaio. se si mette a posto, benissimo, viva Raw, può succedere. Se non si mette a posto, ne riparliamo a gennaio. Non sono soldi miei, non sono io un direttore sportivo, non sono io che detto le linee di come comportarsi o no. L'Atalanta lo fece con Lookman e secondo me, visti un po' i motivi generali che sembrano un po' alla radice di questo momento che si è venuto a creare, sarebbe anche un segnale da mandare per una società che comunque ha dei paletti molto rigidi. C'è chi prende così e non si può andare di più, c'è chi arriva qui e se arriva qui non è che se gli ha un grillo per la testa vai tranquillo, tanto ti vendiamo. E probabilmente, da populista o no, scegliete voi, la vedo così. Quindi per me, tra oggi e domani, decidono se andrà o no. Secondo me, il rischio che vada è grossissimo. Da una società però che non ha l'acqua alla gola, perché non ce l'hanno, e sui conti, su quelle cose lì, una presa di posizione netta e forte, secondo me, farebbe bene a tutti, a tutti. Lo faranno? Non ci credo neanche morto. Magari mi sorprendono e lo fanno. Non ricordo che Bologna abbia mai ragionato in questa maniera per situazioni molto più leggere, no? Però in tutta onestà sarebbe per me bello vedere una situazione del genere, no? Poi da qui faccio un passo indietro. È evidente che secondo me ci sono due fasi di mercato, va via italiano, arriva tedesco, pronti via subito, arriva l'offerta per Castro, comunque arrivano Dovbyk e Piccoli subito e fin qui tutto bene. Dal rinnovo di Orso in poi io non ho avuto la stessa percezione, tutto qua. Vedo che Bernardeschi è stato aggregato al parco centrocampisti e poi non funziona. Vedo Orsolini che alla fine viene confermato. Vedo Rowe che ad un certo punto dice: io mi fermo qua. Di Lucio Dalla, delle cose lì, tutte belle parole, abbiamo finito qui. Insomma, su quella situazione lì, secondo me, mi permetto con sempre umiltà, magari nelle migliori intenzioni non ha funzionato qualcosa e non è stato gestito magari perfettamente, ovviamente come col senno di poi, perché poi Bernardeschi scopre che non funziona e Rowe mettiamola così, non chiede niente ma chiama il procuratore e dice: trovatemi una squadra, punto. E allora lì mi spaventa un po', perché comunque vedi il centrocampo che non ha neanche quel valore che doveva essere aggiunto di Bernardeschi, e quindi sai che Bologna dovrà fare un centrocampista. Hai un parco di esterni incredibile, ci sono poche partite, quant'altro, certo, però da gestire per Tedesco sicuramente sarà impegnativo, e soprattutto devi ancora fare quel mancino che manca e che va aggiunto per Casale. Quindi tu hai 5 giorni per fare 2 giocatori almeno, più 3, i 2 giocatori li faranno a prescindere da Rowe, come magari dipende da Rowe a sto punto, no? E magari diventerà anche 3. Rimango un po' spaesato e sono un po' preso così. Ci ho detto, io la vedo così e mi fermo qua. Adesso do spazio ai messaggi e a tutto quello che volete e vediamo un po' di saltarci fuori. Vi ripeto, può succedere che all'ora di pranzo qualcosa accada, tolto da mercato, venduta l'Atalanta, è arrivata una squadra di Premier che era lì sotto ad annusare. Bene, sicuramente Bologna, se proprio deve farla, preferisce ovviamente una squadra di Premier all'Atalanta. Però il paradosso è che c'è anche l'Atalanta, quindi darlo proprio all'Atalanta è il dolore aggiunto al dolore. Quindi questo è il discorso. Poi da giornalista, come sempre, per me si valuta, dopo arrivi all'uno, da giornalista però, arrivi all'uno, dici va bene, è uscito lui, cosa hanno fatto dentro, e valuti, e poi aspetti e guardi come va la stagione. Da tifoso io non lo capirei mai e non lo accetterei mai, probabilmente per le premesse che vi ho fatto. Lascia perdere in rosa o fuori rosa, resta comunque Jonathan Rowe, il giocatore che comunque ti ha fatto volare di più nel girone di ritorno dell'anno scorso. Hanno fatto 21.000 abbonamenti, mancano 5 giorni dalla fine del campionato. C'è chi ha comprato la maglia di Rowe, c'è chi dice è partito Castro, ma almeno Rowe, e poi scopri che non ce l'hai più. Insomma, per un tifoso essere contrariato da questa situazione mi sembra il minimo sindacale. Il minimo sindacale. Poi c'è modo e modo di esserlo, non apriamo questo scenario, ma le cose le vedo così e mi fermo qui. Allora, da dove si parte? Da qua? Sì. Allora. Ciao Manfredi, sono Pierino da Casalecchio. Scusa se rompo, ma perché mancano spessissimo? Non lo so. Adesso metteremo a posto, vedrò. E per esempio c'è ancora la puntata. Va bene, adesso li vedremo e li recupereremo. Ok, ci guardo con Barbut. Appena arriva qua, tanto fra un po' arriva. Poi, ciao Manfred, sono a letto malato. Mi faresti un saluto, Ferro? Ferro, in bocca al lupo e buona guarigione. Poi, l'ottavo posto è irraggiungibile. Retrocedere è praticamente impossibile. Quindi passerei già direttamente alla stagione successiva. Ciao. Cosa vuoi che ti dica? Cosa abbiamo detto tutta estate? Che non tanto mi lascia... Vabbè, al netto di quello che stava facendo il Bologna, quello che ha fatto la Fiorentina, quello che stava continuando a fare il Como, l'Atalanta è stata un po' inchiodata, poi adesso vedi che ha tirato fuori gli artigli. La Roma ha fatto di tutto. Il Milan comunque ha preso una punta nuova, un allenatore nuovo, vedremo come andrà. Per il resto ha cambiato qualcosina, ha fatto due acquisti comunque importanti. La Juve si è rafforzata, il Napoli non ha cambiato niente. Il Bologna l'avevamo piazzato al nono posto, facendo un record, più o meno, quindi fuori dall'Europa. Da lì si aprono le variabili imprevedibili di un campionato. Tu fai grande exploit, il Napoli si inceppa, non lo so, capito? Quindi noi partiamo al nono posto, l'Europa è raggiungibile? Tu sei fuori dal lotto, in questo momento secondo me come valori complessivi sei fuori dal lotto. In più la partenza non è stata entusiasmante, in più il mercato deve ancora chiudersi e qui io non posso fare una responsabilità alla società. Qui sono i paletti che gli mettono, cioè non è su Sartori, Di Vaio, Fenucci, posso dire la gestione magari che non ha funzionato lì davanti dove hai tanta qualità, ma insomma ti sei un po' ribaltata contro nelle ultime due settimane, quindi col senno di poi siamo tutti bravi, ma lì secondo me potevano andare meglio le cose. Sono andate così, a volte non gira, a volte sì. Amen. Sul difensore centrale che non arriva, sul centrocampista che ancora non arriva, sai, se Bologna deve fare dei prestiti, diventa anche più complicato riuscire a trovare il giocatore giusto per te, no? Questo è il tema. Poi su Gassama probabilmente anche 4-5 milioni l'avrebbero tirati fuori, ma perché rientriamo nel discorso che vi dicevo prima. Più o meno, tanto per i parametri qualche e quant'altro, qualcosina dovranno ripianare. Attenzione, se non esce poi Rowe in questo finale, perché a quel punto basta, fatto. E lì, sai, in questo scenario qua, pensare di partire pronti via, finito la pausa delle nazionali, come un magnifico giochino perfettamente oliato, secondo me in questo momento è molto imprevedibile, anzi più probabile che sì. Poi le cose succedono e di certo il campo per me non parla alla prima giornata di campionato, se no la Fiorentina è retrocessa e in Inghilterra abbiamo il Nottingham probabilmente al suo primo Brighton vincerà il campionato e così via, no? Quindi aspetterei un attimo, perché comunque andiamo avanti. Adesso devo andare in pausa, quindi leggo un po' i vostri messaggi, poi vediamo se arrivano delle notizie e cerchiamo di capire. In 15 minuti 45 messaggi, di cui 5 letti. Perfetto, arriviamo subito.
1: Primavera 1. Segui su Netturno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Netturno Bologna 1. Presentato da
2: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
3: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
6: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Venpa, il partner che ti solleva senza pensieri.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
8: Affidabilità, esperienze e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccomi qua, sono le 12.22, mezzogiorno rosso-blu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Cerco di leggerli tutti perché dopo dall'una all'1.40 avremo un po' di interventi extra a mercato e un po' di primavera, visto che comunque giovedì oggi è giovedì, ma poi domenica faremo ancora la partita, anche se in trasferta in questo caso. E quindi per una volta, visto che comunque incredibilmente pronti via, abbiamo tutte le squadre fuori, facciamo la partita con Frank Loretti. Lo chiamerò anche subito dopo aver sentito comunque Franceschelli, che faremo un po' una chiacchierata con lui e staccheremo un po'. Poi ci spostiamo in casa Virtus con la conferenza con Anket e poi chiudiamo gli ultimi 20 minuti per gli aggiornamenti dell'ultima ora. Tanto Rowe, come vi ho detto, va seguito ora per ora, non c'è altro da fare fino a domani. Da domani, secondo me, nel bene o nel male, la storia sarà chiusa. Audio.
12: Manfred, il tuo ragionamento è perfetto. L'unica cosa è Rowe rientra negli schemi di Tedesco, perché il problema poi diventa: dobbiamo tenere a tutti i costi Rowe e poi non vederlo in campo. Oltre a un discorso di inutilizzo, c'è anche una svalutazione dello stesso giocatore. Cioè, se non gioca, non li riprendi quest'altro anno,
0: non li riprendi.
12: A gennaio, quei soldi.
0: No, non li riprendi. È chiaro, non ne faccio neanche una questione di merito, si è allenato male, si è allenato bene, quello che vuoi. Per me non sono universi che si parlano in questo momento, con tutte le attenzioni che sapete che cerco di avere per giocatori, per tutte. Io ci provo, però sono due universi che non si possono, io non posso credere che per Tedesco, magari all'inizio ci può anche stare, Non entri nell'undici un giocatore dal potenziale di Jonathan Rowe in questo Bologna. Altrimenti ha ragione Rowe a dire: io vado a giocare, signori. No? Però io non Cambiaghi anche l'anno scorso, lascia perdere che Rowe era appena arrivato, Cambiaghi l'anno scorso pronti via era giocatore più in forma di italiano, vi ricordate? Lui è uno di quelli che ad agosto probabilmente è già a bomba. Ha fatto così, gliel'ha messo davanti e va bene, fin qui va bene. L'ha presa male? Non lo so, non so, io in questo momento non do le colpe al giocatore, perché sennò sembra che spostiamo tutto lì. E vi ho già detto, e lo ripeto, per me l'esempio di Lookman è l'Atalanta, è tutto in questa situazione dove Bologna è a 5 giorni dalla chiusura del mercato, ha fatto quello che doveva fare in questo patto non scritto, accettato, non accettato, ve l'ho già detto, dove due partono per pagare la squadra dell'anno dopo, senza fantasie che ho già sentito e che mi mandano fuori di testa, perché creano poi un livore mediatico clamoroso e sono inesattezze. Il Bologna aveva già preventivato che probabilmente qualcosina sarebbe stato anche ripianato, però non parte e lo metti fuori rosa. Non sono soldi miei, non sono un direttore sportivo, parlo per parlare, io prego, se devo pregare che succeda qualcosa, che succeda questo, ma perché? Ve l'ho già detto, perché sennò il Bologna avrà sempre questo problema. Un giocatore alza la mano, crea casino, va bene, prego, vai. E questi sono precedenti, secondo me, anche pericolosi. Ce la faranno? Non lo so. Lo faranno? Per precedenti non credo, non ci credo moltissimo. Magari succede? Ah, io faccio un applauso. E mi va benissimo giocare anche, non la capisce? Detta in maniera brutta, però per capirci. Ci penseremo a gennaio, gioca Cambiaghi. C'ho Bernardeschi che si è aggiunto al parco, io sono coperto. Non mi metterei il problema, però dai un segnale di forza. E se no in questo momento sembri anche un po' veramente sotto le curve di quello che succede, no? Già un mercato che subiamo, e lo sapevamo perché mancano molti ricavi e quindi per come sono le regole diventa ancora più difficile. In più ti metti in questa situazione, secondo me devi dare un segnale di forza, però è una speranza, non di certo una pretesa o un insegnamento di come si fa. Giusto, la società per me è più brava di tutte, certo in un contesto molto più forte e in una posizione di forza incredibile, l'ha fatto. E io ho trovato la cosa dicendo, caspita, per Cassi è un tosto, no? Ecco, poi invece con quello che è successo con Coop Miners, alla fine è arrivato ai compromessi, però alle cifre che voleva lui. Ma era un'altra situazione, secondo me, più vicina a quella di Lookman, secondo me, anche se non sono arrivati cose eclatanti, perché ragazzo non è che sta facendo i disastri, però secondo me la situazione è questa, anche perché Bologna ha delle regole molto rigide e quelle regole secondo me o ti imponi oppure rischi veramente che vagano finché è dura, poi uno se vuole andare se ne va, capito? Tutto qua, basta, dai, non, io vi ho già detto, l'ho ripetuto giusto perché magari qualcuno è arrivato in ritardo, me lo sapete come la penso, non entro più nella questione, vi ripeto, 36 ore massimo, o fanno o non fanno. Premetto che l'affare Euro sta diventando un gran pasticcio comunicativo, ma comunicativo da fuori. Secondo me è tutto molto normale. Se ti chiamano i procuratori e ti dicono dobbiamo venire a parlarvi, tu non puoi dirgli la porta è chiusa. Basta chiedere un attimo, ma lo sanno tutti, quindi parlano e dicono il giocatore non è vendita, ma parlano. Non è che dicono no, è incedibile, grazie, non parliamo. Oltretutto continuano a portare avanti proposte, quindi non gli chiudi la porta in faccia, ciao, arrivederci. Tu ascolti tutto e poi prendi una decisione. Quindi queste sono cose che io non condivido, ma secondo me bisognerebbe trovarsi lì dentro e capire un po' come funzionano. Non che io le capisco, ma io chiedo, io rompo i coglioni dalla mattina alla sera. Evidentemente non è così per tutti. Quindi comunque per come è nata la dinamica non chiudi la porta, non c'è niente da fare, ma non... Delle due mi potete dire di Divaio che dice ad Azzon non è incedibile, ecco quello secondo me può essere forse che dice, scusatemi, è incedibile, ecco questo forse poteva essere migliorato, per il resto coi procuratori ci parli e basta, poi dopo rifiuti finché dura, poi vedremo quanto durerà sto rifiuto comunque. Ma facevo una botta di conti, 40 milioni equivalgono a 2.000 euro ad abbonato, davvero pensiamo che un'azienda che vive in autofinanziamento non prenda in considerazione quei soldi da tifoso? Mi dispiace, ma il Bologna non insegue l'Europa a tutti i costi, purtroppo Michi. riprenda in considerazione, siamo tutti d'accordo che si faccia condizionare da questo. Secondo me in questo momento invece mi auguro veramente di no. Non ci scherzano su queste cose, è evidente, ma non prenderei il discorso dei ricavi della biglietteria, perché Bologna li ha molto bassi. Cioè, Bologna dalla biglietteria, contando anche l'hospitality, fa 11 milioni. Cioè, c'è un 7% del costo complessivo del Bologna, quindi, ma non è per sminuire, è per dire che non prendere 2000 euro a biglietto come esempio, se è quello il conto, non lo so, penso che tu l'abbia fatto come si deve. Comunque, ciao Manfred, secondo me il rinnovo di Dorsolini a 2 milioni e 8 ha scatenato e scatenerà dissapori. È una possibilità, non so quali siano i problemi, ma... E gli agenti di Rowe hanno sicuramente battuto cassa e a risposta negativa del Bologna hanno chiamato altre società. Non lo so, questo non te lo so dire, magari è così, magari no, non lo so. Io non so se ha chiesto un aumento, non credo. Io sono arrivato al punto che trovatemi un'altra squadra. Cosa c'è stato prima, giuro, non potrei dire, magari è così, magari per me no. Spero di no. Maia di Rowe in offerta, scotta 70%, sarà un altro indizio, scherzo. Non sono uno che critica sempre come certa gente, va bene, ma neanche uno che difende sempre, comunque, ma questo mi sembra giusto. A me non sembra di star difendendo nessuno qua, no? Neanche attaccando Rowe. Quindi spero che passi sto messaggio. Comunque penso sia ovviamente il modo giusto di ragionare. Alla luce di questo, ovviamente... Ad oggi dare via Rowe sarebbe un errore macroscopico, a mio avviso, nel caso giustissimo da criticare. Dopo la squadra ottima fatta con Thiago, che ci ha portato in Champions, si è sempre ribassata poco alla volta l'asticella. Più che altro, secondo me, ragazzi, hanno sbagliato i giocatori. Alcuni, non tutti, Rowe per esempio l'hanno azzeccato. Comunque, ok, la vittoria splendida della Coppa, ma Eggen l'hanno azzeccato, secondo me, però... ma intendo che già quella squadra era un po' ridimensionata rispetto a quella di Thiago, e così ancora l'anno successivo sino ad arrivare a questo mercato. Sì, sarà stata anche ridimensionata, giocavano Posch, giocava Urbanski, giocavano tutti in quel Bologna, giocava, cioè, la qualunque. C'erano giocatori di grande talento che si sono dimostrati però di grande talento. Quando li abbiamo presi, no, erano dei potenziali talenti. Quelli potenziali che sono arrivati dopo non si sono dimostrati. Comunque, vedetela come volete, cioè sostituire Zirze con un altro Zirze, lo sapete anche voi, non lo puoi fare. Devi costituirti un altro potenziale Zirze, e loro hanno fatto questa scelta qua, fissa e costante, è chiara. Non è un ridimensionamento, è che dopo non li ha azzeccati, anche pagando qualcuno di più. Fine, storia, è scritto, cioè non c'è da fantasticare troppo su ste cose. Comunque è un messaggio un po' lungo, cerco di avere un po' preso la parte più essenziale. Per me un giocatore chiede di essere ceduto e da vendere in mattinata. Io non la vedo così. Però purtroppo ho paura che la vedano così. Perché più volte Fenucci, per dire, ma l'ha detto anche Marotta, l'Inter non trattiene nessuno che chiede di andare via. Vi ricordate Frattesi? Marotta disse così. Non mi ricordo esattamente quando, ma se andate a cercare, l'Inter ragiona così, il Bologna ragiona così, quindi che lo mettano fuori rosa? Molto improbabile, però sarebbe per me un buon consiglio, ma ripeto, i soldi non sono miei, il direttore non sono io. E... ecco, mi piacerebbe venire da voi il 2 dicendovi, oh ragazzi, Ro ha preso un bel cazziatone. Mi farebbe star bene e mi darebbe l'idea di avere una società fortissima ancora. Perché in questo momento sembra molto più deboli. Tutto qui. Però molti la vedono come te. Ieri ero a una tavola dove ad un certo punto io ho sbottato, come al solito. Però tutti dicevano vendere, vendere, vendere, vendere, vendere. Vendere, vendere, vendere, vendere. Ciao Manfra, a questo punto però come potrebbero migliorare la squadra e riempire i tasselli che sappiamo senza la cessione? Solo prestiti all'esterno. Stanno provando così. Non, guarda, su Gassama... pare che stessero, se comunque anche pagando qualcosina, molto poco per il mercato, per i costi di oggi, 4-5 milioni erano, no? Ma in questo momento, per quello che so, centrocampo stavano provando a fare un prestito di un giocatore che non è arrivato, ne proveranno un altro. In difesa, Cabal per esempio sarebbe un prestito, io la vedo così. E lo fanno, ma in prestito, perché comunque devono spostare all'anno prossimo, per forza, se no è molto più alto da ripianare. Però vabbè, dai, quindi questo è. Se va via Raw cambiano anche le prospettive di questo tipo. Sì, però tu me li spendi tutti, e anche qua. E me li spendi tutti, sì, ti tieni quei 5, 6, 7, 8, 9, quanti ne mancano? Bene, che dovevi ripetere, bene, quelli non li metti. Però 30 me li metti tutti dentro. E lo fare, ed è una buona idea spenderli a 5 giorni dalla fine, dove i giocatori giovani, se sono bravi, se li sono già presi. Puoi fare dei buoni prestiti di giocatori che non trovano spazio, più esperti. Io non ci vedo, cioè ha voglia di dire dobbiamo trovare delle alternative. Secondo me le alternative a un Jonathan Rowe adesso, salvo che un altro fenomeno non faccia una scazzottata e finisce fuori rosa oggi, non la trovi. O no, chicca? Cioè alla fine sei andato se è vero che hai fatto un'offerta a Siviglia per Vargas, Vargas è già d'accordo da mo con l'Olympiacos, no? Quindi c'è un mondo di calciatori, si può far tutto, ma non ci credo che Bologna risolva i problemi del mondo in 5 giorni. 3 reparti. Uno non ne ha bisogno, per me gli esterni. Però anche non considerare mai l'uscita, per esempio, di Cambiaghi. Non so se ha avuto offerte, perché quella di Siviglia per me, non credo che si sia mai fatto vivo, sinceramente. Però puoi anche provare a ragionare così per togliere un po' di pressione a comunque una squadra di media classifica, perché questo siamo, con 3 giocatori su 4 molto forti sugli esterni, anche con il loro caratterino, pare, perché Roa ha il suo caratterino, Bernardeschi la sua leadership, Orso pure. Per Tedesco non è facilissimo, quindi lì io addirittura ti dico, sempre perché non sono un direttore sportivo e non faccio l'allenatore, ma io tolgo un esterno e li lascio in 3 a giocarsi 2 posti. Alleggerisco, e prendo un ragazzo giovanissimo. Poteva essere anche quella una soluzione. Berna fa tutte e due le fasce, Rowe fa tutte e due le fasce. Tre sono pochi, ma se sono così, secondo me per il Bologna bastavano e avanzavano più ragazzi da aiutare. C'hai Odgar che fa il jolly, ma ripeto, poi qualcuno lo deve anche volere Cambiaghi. Non mi sembra che, non mi risulta, però. Quindi per questo che col senno di poi siamo tutti capaci, probabilmente è una situazione che si è creata, ingarbugliata e non ha dato i risultati che si erano programmati, quindi è stata gestita di conseguenza forse al meglio, no? Torno a dire, se Rowe non trova spazio in questo Bologna, va bene la meritocrazia, va bene tutto, però se poi se ne vuole andare va bene, cioè non gliene posso fare una colpa. Poi c'è modo e modo e tutto. Però in questo momento non sta facendo il matto. Ha chiesto di andare via. Punto. Andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
13: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
14: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
13: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Serie A, Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
15: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
16: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
19: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
20: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
21: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
22: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
23: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
22: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
23: Info su csavic.it.
24: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, ciao Manfred, giusto o sbagliata ti do la mia chiave di lettura per Rowe. Secondo me il giocatore è già venduto, ma non si ha le idee chiare su quali profili buttarsi per difesa e centrocampo. Perché Toro fuori? Perché? Toro fuori Rowe? Cosa vuol dire? Forse questo refuso di non riesco a capire. E perché serve cash per prendere due o tre giocatori? Poi parla il tifoso, a me dei bilanci societari frega il giusto, visto che il proprietario è bilionario e non è un povrazzo. Vabbè, questo è il tuo punto di vista e fa parte del gioco. Secondo punto, tu mi dai un prodotto, io mi abbono, poi mi cambi la squadra, vendo i migliori pezzi, bene ma non benissimo. Ciao e buona giornata Cristian. Ma secondo me su tutto quello che hai scritto sono d'accordo. Sai come la vedo io sul discorso? Dopo un certo limite, se uno si dà un limite, puoi sperare ma non pretendere, per tutto il resto la vediamo insieme. Buongiorno, cioè non, va bene. Buongiorno, se come dice al momento dal punto di vista del bilancio il Bologna è a posto, sì, oppure leggermente sotto, come fa a prendere il centrale e il centrocampista che servono come pane con dei prestitini? Poi magari aggiungono qualcosina, tanto il discorso è che poi l'anno prossimo li recuperi, quindi anche se avrai delle cose un po' pesantine, perché per esempio i 18 di Piccoli non sono per il Bologna poca briciole, no? Soprattutto se non vai in Europa e ti releghi a quei 86-87 milioni che fanno, quindi è complicato. Ma questo mercato, che era un mercato in difesa subito, ci sta, anche perché il Bologna non anticipa costi, lo fa molto raramente, poi non esagera, trova formule per permettere comunque di riuscire a star dentro il limite. Hanno leggermente, te l'ho detto, quindi comunque in questo caso torna a dire, non è un problema dire non che quanti ne servono, non c'entra niente. Qui è una scelta soltanto di opportunità e tecnica. Fine. Opportunità. Cosa fa? Me la fa la stagione o non me la fa? Li rivedo o non li rivedo più? Opportunità, tecnica, al netto di come si pone, cosa farà, gioca o non gioca, mi serve così oppure meglio a quel punto sì, allora compro e non chiedo prestiti, Tizio e Caio, perché so che ho Tizio e Caio che li posso comprare oggi con quei soldi. Basta, la scelta è solo lì dentro, non c'è altro. E quindi non so cosa faranno ed è imprevedibile, anche perché io non so se sanno. Voglio Ricci, che oggi è andato a Como, o comunque sta chiudendo col Como, quindi lo compro, anche se credo che Cartellino non so quando chiedano, però. E voglio Tomori, vi dico dei nomi che tanto non arriveranno, e me lo compro, capito? Non so se ce l'hanno queste due, immagino di sì, ma io non ho la più pallida idea. Io difesa non so che arriverà.
2: Nota della redazione, giusto perché facciamo un remind a tutti, dato che iniziamo una nuova stagione. Ragazzi, i vocali, i messaggi vocali, entro e non oltre il minuto. E se lo mandate oltre il minuto, non funziona che vabbè, ma mandatene soltanto un minuto. No, perché costringete noi a preascoltare dei vocali troppo lunghi senza riuscire a dare spazio agli altri. Quindi non funziona così. Se vi sbagliate, li mandate oltre il minuto, li rifate di un minuto.
0: Chiaro, grazie. E che sia chiaro. Comunque, oh, gioca Cambiaghi a mio posto. Sonini prende il doppio di me. Anche a me verrebbe voglia di andare via. E in effetti, sembra così. Non so quale sia dei due motivi. Mi sa più il secondo che il primo. Cioè, quello di Cambiaghi. Non credo che l'abbia messa come una questione già di soldi al primo. Cioè, non credo che sia venuta a batter cassa veramente. Poi magari l'ha fatto. Comunque, ciao Manfred, mettiamo Rowe va via allora. Un centrale forte, un centrocampista forte, un sostituto di Rowe forte. Se no diamo alibi pure a Tedesco, che può dire mi avete venduto tutti i migliori. Non sarebbe un bel segnale a tutte le latitudini al campionato iniziato. Fossimo a luglio, Lookman e Compainers era successo molto prima. Sì, però il risultato qual è stato? Che Lookman è finito fuori rosa, Compainers l'ha andato alla fine. Io non ho preso il caso di Cobb Miners, ho preso quello di Lookman, sapendo che comunque questo benedetto ragazzo non ha fatto quello che hanno fatto Lookman e Cobb Miners, eh? Che sia chiaro. Io dico solo che proprio perché mancano 5 giorni dalla fine hai messo tutti nei guai, perché fondamentalmente ti sei preso questo grillo, giusto, non sbagliato, non entro nel merito, non mi interessa neanche. Per me Bologna deve prendere una decisione serissima. Io spero che sia così. E per me tu giochi, stai tranquillo e stai sereno, quest'anno sei qua, mi fai una grande stagione, domani ti vendiamo, tu hai una squadra dei tuoi sogni, spero, e io magari prendo anche di più. Se non ti va bene puoi star tranquillo a riflettere sul senso della vita e ne riparliamo quando ti senti pronto e ti giochi il tuo posto, punto. Questo sarebbe il mondo ideale, ma siccome la lezioncina io non la faccio, vediamo che cosa decido di fare. Io, vista la situazione, chissà, non mi sembra nelle corde proprio del Bologna, però servirebbe un po' per tutti. Ciao, non mi renderò simpatico, ma ritengo che il rinnovo di Riccardo Solini sia stato un azzardo ed uno sbaglio, sia in termini di durata che per rendimento del giocatore. I soldi del suo ingaggio si potevano dare ad un giocatore più costante nel rendimento e più funzionale alla squadra attuale. Saluti Mauro. Ti ripeto, per come si sono incastrate le cose col senno di poi, tutti insieme, è una situazione molto difficile, che a campionato iniziato, a 5 giornate dalla fine del mercato, si sarebbe potuta evitare? Forse sì, e a volte le cose succedono anche nelle migliori intenzioni. Anche quelle persone più brave al mondo, come Giovanni Sartori, possono succedere, cioè non è che ne faccio una colpa. Però se devo muovere, alzare una manina, in questo caso particolare, non è andata come, certamente non è andata come volevano, certamente. Quindi Rossi mette di traverso, ha un contratto, lo mandi un po' in tribuna, se gli passa se ne parla a gennaio, se no te stai qui, la società è ora che faccia vedere gli attributi anche per future situazioni simili. Ecco, io questo bravo è il dono della sintesi che io non ho. A Firenze stanno facendo passare Ken per quello che si mette di traverso, quando è la Fiorentina che lo vuole cedere. Ken ha sempre fatto ritardi per gli allenamenti, ha sempre pagato gran multe. Sì, però, amico mio, dai. Anzi, io ho letto la cronistoria. Il primo messaggio di Paratici su Ken è: non è in vendita. Dopo il giocatore ha fatto capire che se ne vuole andare e hanno cambiato la linea, distanza di 10 giorni. Se vai, sono andato proprio a vederla. Però io non faccio paragoni con Ken. La cosa che mi sconvolge è che in questo momento sul mercato, per le offerte, stanno offrendo quasi più a Rowe che Ken. A voi pare normale? Cioè, per me sembra un mondo di matti. Adesso mi dite che Rowe vale più di Ken? Boh. Probabilmente, magari Ken ha un carattere, forse ha queste cose che ogni tanto prende ai suoi viaggi. Insomma, comunque Ken, non mi venire a dire... Cioè, sapete come la penso? Non ho molta stima di Paratici. Anche se credo che sia la salvezza per quello che ho visto a Firenze di Commisso, perché in questo momento sono ancora sotto shock. Mi sembra di vivere un episodio di Hunger Games, lo dicevo ai ragazzi, cioè, la situazione è un po'... Quindi, però non mi venite a dire così, perché io vedo... Non farei dei paragoni con, non li faccio, e poi ti ripeto, a me di Firenze non me ne frega niente, soprattutto quest'anno che per me ci sarà da rosicare, quindi non ci guardo e non ce lo auguro allo stesso tempo, però non ci guardo. Buongiorno, una domanda: secondo te non c'erano offerte così pressanti come quella dell'Atalanta? Rowe chiedeva lo stesso di andare? Secondo te, se non c'erano, scusa, nelle offerte così pesanti, Rowe chiedeva lo stesso di andare? Io non credo, ma forse vivo nelle favole. Quei sei, però io non ti so rispondere, non te lo so dire. Volete che vi dica la verità? Una percezione, cioè opinione. Per me, se fosse stato l'Aston Villa e non l'Atalanta, Bologna l'avrebbe già dato. In questa situazione. Per me. Al prezzo giusto, che vogliono loro, che magari sono più di quelli che hanno offerto fino adesso. Per me sì, perché la tendenza è che se un giocatore vuole andare via, il Bologna non lo trattiene. A 5 giorni dalla fine io ho un dubbio, non lo so come andrà a finire, ma l'Atalanta è un po' un deterrente aggiunto. Ciao Manfredi, spesso sono lontano dalle tue posizioni, oggi ti dico solo bravo, ottima presa di posizione, comunque vada Luca, bene, sono contento, grazie. Dai su, questa società non riuscì o non volle nemmeno a trattenere il fuggitivo di Avarà, la vedo dura, sono anche cambiati un po' gli interpreti, sono cambiati un po' gli scenari, mi sembra un Bologna che potrebbe un po' puntare i piedi in questo momento del mercato, quindi non lo so sinceramente, però... Ciao Manfredi, in realtà Bologna lo scorso anno con Lucumì ha tenuto il punto, perché quest'anno no con Rowe? Hanno due caratteri diversi, per me. Attenzione, opinione. La situazione di Lucumì non era proprio la stessa di Rowe per me. Cioè Lucumì l'anno scorso non poteva partire, per una questione tecnica. Io non sono così sicuro che su Rowe il Bologna pensi di perdere così tanto. Lì davanti perdi giocatore più tale, ma è convinto di essere molto forte sugli esterni lo stesso. Questa è un po' la mia percezione. Sulla difesa l'anno scorso senza Lucumì, con la partenza di Beuke, ma la coppia di centrali non l'avrebbe mai venduta. Per me è un po' diverso. Se no, figurati, piuttosto che venire qua a fare, avrei detto, oh ragazzi, l'anno scorso hanno detto no e non è partito. E l'anno scorso sono stato lì 2 settimane fino alla fine dicendo, ha detto no e non partirà. Non lo sto facendo con Rowe, è diversa, capito? Sembra una situazione, ritorno a dirti, più vicina a quello che è successo da altre parti, dove da altre parti hanno fatto il pugno duro e ci vorrebbe. È una situazione simile a Firenze, ma secondo me, ecco, è una situazione simile a Firenze, se proprio dobbiamo guardare là, ma non guardatela, molto simile. Non so come potremmo fare due acquisti a centrocampo, per me non li faranno, per me ne fanno uno in difesa. Centrocampo e difesa, scusami. Se non escono un centrocampista o un centrale, ma Casale esce o non esce, il difensore lo faranno, Poi se non ci riescono ne parliamo ovviamente il 2 mattina. E il centrocampista uguale, perché comunque è uscito Bernardeschi dal lotto dei centrocampisti almeno per ora, quindi non ci riproveranno, non lo so, ma in questo momento manca, tra l'altro, il giocatore di qualità proprio a questo punto, manca Berna. A questo punto mi chiedo perché abbiamo preso Mondarain se avevamo bisogno di un regista, ma perché per me avevamo pensato a un centrocampista, ripeto, il programma era bellissimo, tutto fantastico, il problema è che purtroppo non ha funzionato. a Mondaline, da crescere, da capire quando inserire tutto, su cui puntano molto, va bene, lo scopriremo e capiremo se ci hanno preso o no. Al giocatore che doveva portare qualità in quel reparto era Bernardeschi, cioè si sono costruiti questo film qua che poi non è stato per ora almeno un lieto fine, cioè la prima stagione è andata male. Mettiamola così, partirà la seconda stagione del campionato.
2: Io c'è una cosa che però non capisco, se va, ce la facciamo? Forse sì. Cioè, io non capisco una cosa, al di là di Bernardeschi che avesse funzionato o non avesse funzionato a centrocampo, tu comunque lì con l'assenza di Freuler ti mancava un regista.
0: Ma avevamo pensato a un centrocampista diverso, cioè a un centrocampo diverso, non lo so, immagino, perché poi ce lo diranno, eh.
2: Ah, sì,
0: tanto
2: sì.
0: Io ve lo dico, farò di tutto, cioè o fanno una conferenza di fine mercato, dove secondo me quest'anno è ben opportuna, quindi ovviamente in questo caso Fenucci, ma anche su Sartori, io ci proverò in tutti i modi, da qualche parte, TV, radio, venga dove vuole, ma ci spiegherà un po' questo mercato, perché è stato molto difficile a capirlo da fuori, quali erano le idee, quali erano le cose, no? Non hanno sostituito Lucumi in 2 anni, fatelo dire a Sartori come la vede. E no, Freuler com'è andata?
2: No, no, ma è davvero per capire la linea e la logica che c'è dietro a questo mercato, perché ad oggi, in questo momento, mi dispiace molto, ma la cosa che proprio mi dà più fastidio è non riuscire a capirlo.
0: Esatto, io conto i secondi, perché così ci mettiamo anche un punto a diverse questioni di quest'estate, eh. Ah, le mando in onda tutte le sere, cioè lo dico prima, tutte le sere, io lo dico a Barbut, tu metti tutte le conferenze che vanno da qua alla fine di settembre, tutte, e speriamo che ne facciano tante, perché c'è bisogno, c'è proprio un momento di profonda confusione, noi ci abbiamo messo del nostro, io mi metto dentro, parecchio, parecchio, e mi sento anche un po' in colpa, però, da dirigente d'azienda l'operazione Row a quelle cifre la farei, da tifoso sono distrutto. Allora, io ti dico che ieri ero messo come te, Fabrizio. Ci ho pensato un secondo, perché non mi si parla, cioè scatto immediatamente appena. Buongiorno Manfredi, stante quel che sembra essere il giorno di Tedesco, se la cessione di Rowe, il gioco di Tedesco, se la cessione di Rowe, a prescindere dal brutto segnale per noi tifosi, ci porta un centrocampista, un centrale di qualità. Un abbraccio Stefano, potete dirmi quello che volete, ma io non posso credere che Bologna costruisce un'estate sapendo di avere 4 esterni forti, perché li ha, e costruisce un'idea di gioco che prescinde da questo, dai, capito? Quindi va bene che passa per vie centrali, ma avranno... Ne parleremo anche con lui, non lo so, comunque ci arriviamo. Manfred mi risponde al messaggio precedente, qual era? Guarda, io lo faccio, però non c'ero ancora arrivato. Ma scusate, perché la Dea dovrebbe ridursi l'ultima settimana a cercare un esterno a tali cifre? Occhi aggiuntoli. Capisco l'affare Reteghi, si era sbriciolato un ginocchio Scamacca, l'Atalanta sa che può investire un cifrone, mai nella storia bergamasca, perché il prossimo anno in Premier potrebbe essere valutato tanto ma tanto di più, grazie Fra Antonio, non lo so, però Giuntoli ha un modo di operare molto particolare, io non ho grande simpatia, vi ricordate Cop Miners alla Juve, Thiago Motta, e a Napoli non ne parliamo, Simone Verdi, beh, okay, ma tutto quello che è successo su Ndoye, cioè è complicato, però è bravo, non si può dire di no, ma non, ecco, sono quel filone che a me non, sono felicissimo ed è un privilegio sapere che c'è Sartori, per dire, con Di Vaio a Bologna, ecco, sono un'altra scuola, cioè sono approcci molto diversi. Andiamo in pausa e poi dopo apriamo, perché facciamo una parentesi, prendiamo un po' fiato, ci spostiamo con Franceschelli, Primavera del Bologna, e facciamo un po' una chiacchierata con lui.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
5: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.

0: scialla, c'è scoda Summer 1000.
1: Con TAN Zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto. E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con scoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN Zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
3: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
4: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
7: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Ben ritrovati, 13.03, abbiamo scavallato la prima ora. Facciamo un attimo uno stacco e ci rilassiamo un pochino, visto che comunque c'è la tensione del mercato, sta chiudendo e poi parlavamo della prima squadra, ma tutti i giovedì noi faremo un po' di approfondimenti sul settore giovanile, sul calcio femminile, cercheremo di seguire un po' anche questo livello del Bologna, che comunque è il futuro, e lo facciamo con Matteo Franceschelli. Buongiorno.
11: Ciao, buongiorno a tutti.
10: Ciao, prima volta in radio per te con noi, penso, se non ricordo male, a parte le interviste che ti abbiamo fatto magari ogni tanto a bordo campo. Ciò detto, allora, tu hai una storia bella da raccontare. Intanto avete fatto un bel debutto con l'Atalanta in casa, non male, un 4-2 in una partita giocata oggettivamente molto bene e che fa ben sperare. Però ti sei fatto anche il ritiro con la prima squadra, l'anno scorso hai avuto un'esperienza anche in Supercoppa un po' particolare, che è anche nuova per tutti, noi per primi e quant'altro. Hai fatto il tuo percorso, perché poi Lukas Skorupski si era infortunato e quindi tu sei stato di fatto aggregato alla prima squadra. Però partirei un po' intanto dalla tua esperienza. Nasci dall'Under 16, se non ricordo male, qui a Bologna.
11: Sì, sono arrivato qua a Bologna in Under 16 dopo una prova di una settimana fatta a inizio agosto. E certo, tutte queste esperienze, venendo comunque dal Limolese in Under 15 e trovarsi 3-4 anni dopo in questi palcoscenici qui europei, ma anche appunto, come hai detto tu, dell'Arabia, sicuramente è stato un bel balzo sia di emozioni che anche di qualità ed esperienze.
10: Senza dubbio. Senti, e vabbè, dirti te l'aspettavi o non te l'aspettavi è inutile, e non è tanto questo il discorso. Però dell'anno scorso, per dire, partirei da qua, dai, che così arriviamo piano piano al ritiro di quest'anno e poi come sta andando con l'Under 20 e come stai vivendo un po' questi anche tre anni, no? Più o meno, di nuova gestione un po' del settore giovanile in generale. Però parto dall'anno scorso. Quale esperienza secondo te è stata la più emozionante? Tu hai vissuto sia l'Europa dal punto di vista ovviamente Europa League,

0: e quant'altro, ma quei playoff, diciamo quelle due partite con quattro squadre in Arabia, qual è stata però l'esperienza per te più emozionante, più...
1: Allora, sia il passaggio del turno in Arabia contro l'Inter che quello in Europa lì contro la Roma sono state due emozioni veramente grandi. Dopo andare a festeggiare con tutti i tifosi, la squadra negli spogliatoi, sono proprio le emozioni che speri di vivere da bambino. Quindi tra queste due farei un po' fatica a scegliere.
0: Tra l'altro c'era Fede Ravaglia in porta in tutte e due le partite, sia con l'Inter, sì. Tra l'altro eroe, perché ai rigori la passiamo così e sappiamo che lì c'è una bella incidenza del tuo ruolo. E con Fede, che tra l'altro oggi è al Watford, nuova esperienza per lui, però se non ricordo male, insomma, ti ha fatto un po' da chioccia.
1: Sì, sì, Fede è veramente un ragazzo d'oro, i giovani soprattutto lui li aiuta molto, li sprona, dà consigli, poi magari anche un esempio banale possono essere i guanti, però molte volte dava i guanti a quelli del settore giovanile che magari ne avevano più bisogno, non avevano sponsor, veramente sì, una persona d'oro e soprattutto molto molto bravo.
0: Ok, allora, quest'anno poi vieni chiamato in ritiro, no? Fondamentalmente sì. Nuovo allenatore, nuovo staff, e posso chiedertelo, cioè, hai visto dei cambiamenti importanti nel metodo, al di là del tuo ruolo in generale, parlo anche del gruppo, e come l'hai vissuta?
1: No, sì, il nuovo mister e il nuovo staff molto preparati, anche perché vengono da, diciamo, esperienze internazionali importanti, comunque hanno allenato la nazionale del Belgio e anche in Europa, sono stati in squadre importanti, Lipsia, Fenerbahce, però sì, diciamo che l'approccio proprio come stile di gioco è abbastanza diverso da quello italiano, ma lo stesso molto funzionale, cioè, vedo che anche i giocatori si trovano bene, diciamo che è stato colto al balzo subito quello che il mister voleva trasmettere.
0: Ci sta. Senti, come hai visto crescere il settore giovanile? Ieri Marchetti insieme a Matteo Naldi e Christopher Winterling hanno presentato un po' un progetto, no? E l'abbiamo fatto sentire anche in conferenza, la conferenza di ieri l'ha fatta sentire anche la Chicchia Bolognini poco tempo fa, e è cambiato. Tu, se sei partito dall'Under 16, hai vissuto proprio la nuova, giusto? Dirigenza, sì. Con Lele Marchetti coordinatore e Piaggerelli, prima l'attività di base, adesso ha preso il posto di Loris Margotto. E come sta cambiando un po' il lavoro? Ieri parlava di una cosa che mi ha interessato, cioè uno dei cambiamenti che hanno provato a portare è cercare di allineare il lavoro che si fa tra prima squadra e settore giovanile, e le linee guida. È tu che hai fatto tutte e due le esperienze, sia tra prima, è proprio così? Trovi, sì, un filo conduttore di un processo di lavoro, di abitudini, anche solo banalmente alimentari, di lavoro quotidiano, che si affina di più con la prima squadra?
1: Sì, cioè, vivere prima squadra e primavera non c'è tutto questo sbalzo, diciamo, fuori dal campo, perché la primavera, come dicono molte volte anche Marchetti e Piangerelli, è veramente trattata come una prima squadra fuori dal campo. Magari alla fine degli allenamenti abbiamo sempre la supplementazione, tutte le trasferte vengono svolte praticamente come svolge la prima squadra, e diciamo tutti i benefit che la prima squadra ha ne ha anche molti la primavera, quindi sì, i giocatori della primavera venivano trattati veramente molto molto molto bene.
0: Bene, ottimo. Ti fa contento sapere che Pessina e Apponen quest'anno hanno fatto il salto su?
1: Sì, sì,
0: è uno stimolo per voi.
1: Già l'anno scorso era il terzo e si è guadagnato sul campo di diventare il secondo, e ovviamente vedere due portieri di 18-19 anni essere in prima squadra, non penso che molte squadre in Serie abbiano questo privilegio, quindi sicuramente per me, ma anche per magari i portieri più giovani delle varie annate under, sicuramente è uno stimolo in più sapere che la società, diciamo, crede nei giovani.
0: Sì, perché poi questo è successo anche con Libra, no? Che non dico a sorpresa, però sai, ha fatto il salto dall'under 18 addirittura lui alla prima squadra, insomma, è un salto oggettivamente non scontato, soprattutto nel calcio di oggi, che quindi immagino che è uno stimolo per voi, insomma, sapere che insomma in questo momento si sta puntando tantissimo su questo. Bene, nel frattempo, la partita con l'Atalanta, eravate carichi, si vede, però più che altro sembravate avere già una gamba rispetto a loro, per dire, notevole. Quindi avete fatto un lavoro particolare quest'estate o eravate, o è semplicemente il fatto che siete fortissimi, perché sono due le situazioni: o siete fortissimi perché avete dominato per 60 minuti fondamentalmente, 70, oppure avete fatto una preparazione molto attenta per partire fortissimo. E questo è un argomento che è attuale anche con la prima squadra, sai, perché spesso alcune squadre arrivano e parte una bomba, pensa Gasperini con la Roma, e altri invece fanno molta più fatica. Noi mi sembra tra quelli che fanno un po' più fatica.
1: Sì, allora sulla gamba, preparazione, sulla preparazione della primavera non ti so dire, visto che l'ho fatta con la prima squadra, però sentendo i miei compagni, sì, dicevano che lavoravano molte volte doppie sedute, quindi sicuramente il fatto di lavorare sul fiato c'è stato. E poi anch'io, scendendo dalla prima squadra, allenandomi con la primavera, vedevo proprio che c'era un gran ritmo. Infatti quando sono arrivato alla partita contro appunto l'Atalanta, diciamo che non avevo tanti dubbi sul risultato, ma poi vedendo già dai primi 15 minuti che era 2-0 e ai ritmi in cui stavano andando i ragazzi, diciamo che ho capito che questa qui sarà un'annata che può regalarci tante tante emozioni.
0: Come succede? Cioè, io non so come funziona. Vi fissate degli obiettivi in primavera? Cioè, non so, puntiamo ai playoff? O invece state un po' più in mano?
1: Come... No, adesso negli spogliatoi non si parla molto di questo, ma diciamo che tutti sappiamo che si punta molto in alto e sappiamo che anche le qualità dei giocatori, ma soprattutto del gruppo, ci sono, quindi non ne si parla tanto, ma diciamo che tutto l'ambiente sa quello che vogliamo.
0: Il Cagliari, che è il prossimo avversario, andrete a giocare a Cagliari, se non ricordo male, domenica, no?
1: Sì.
0: È una squadra che conoscete anche abbastanza bene, perché poi insomma l'avete affrontata già diverse volte. È un avversario di che tipo? Cioè, che tipo di partita ti aspetti? Dovete confermarvi, ma sarà una trasferta lunga. Loro hanno trovato un 9 fortissimo, se non ricordo male.
1: Sicuramente tutto il viaggio, la trasferta, a partire il giorno prima, sarà anche quello lì un fattore, ma diciamo che quest'anno non si teme nessuno, visto come siamo partiti a livello della rosa, e ovviamente si spera di tornare a casa con i 3 punti, e sono sicuro che le qualità per farcela ce l'abbiamo.
0: Va bene, hai buoni propositi da raccontarci? Qual è il tuo obiettivo stagionale personale?
1: Obiettivo stagionale per sicuramente ottenere un buonissimo risultato, parlando di primavera e tutto, poi collezionare delle grandi emozioni con la prima squadra, magari con il campionato, Coppa Italia, riuscire a vivere emozioni che magari l'anno scorso ci sono un po' mancate.
0: Ok, allora io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo adesso, e approfitto e faccio un approfondimento sulla partita che ci aspetta col Cagliari con Frank Loretti, e poi spero di ritrovarti qua presto.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te.
1: Grazie a voi, ciao ciao.
0: E allora in bocca al lupo a Matteo Franceschelli, ragazzi di Morrone, che saranno impegnati giovedì, la racconteremo in diretta ovviamente sulle nostre frequenze, tra l'altro non ci sono concomitanze, quindi in DAB FM potrete seguire anche la trasferta del Bologna a Cagliari, Under 20. Anticipo, se posso, sì, la pubblicità, così stringo, perché poi arrivano anche delle veline non belle, perché la Fiorentina sta trattando Zirzè. Quindi giusto per farci un po' di sangue amaro, e allora rientro, faccio un po' con Frank, gli chiedo anche un parere comunque su Rowe, su questa cosa di Zirzè, e poi ritorniamo a parlare di nuovo di mercato. Intanto andiamo un attimo in pausa.
2: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
4: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 /2 a Bologna.
8: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Possibile.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
13: Ehi, non ti piace la pappa?
14: Forse vuole qualcosa di più.
13: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
14: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
13: Ok, ordiniamo subito.
14: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
15: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, leggermente in anticipo, siamo rientrati, Mezzogiorno Rosso Blu, con me Frank Loretti. Ciao Frank, hai sentito un po' Franceschelli, tu che sei protagonista e radiocronista di tutte le partite che seguiremo del settore giovanile in questa stagione?
18: Ciao Manfred, ciao a tutti.
0: E femminile.
18: Non ti sento benissimo.
0: E io che devo fare? Così mi senti meglio? Mi senti meglio?
18: Ora sì. No, ma probabilmente è un problema mio.
0: Ah, ok. E allora, Franceschelli, dai, io non lo so, cosa gli avresti chiesto che non ho chiesto? Tanto qua di sicuro mi sono dimenticato 200 cose.
18: Purtroppo non ti sono riuscito ad ascoltare.
0: Ah, fantastico, quindi, bene, allora io andrei dritto.
18: Perché avevo il telefono in carica e quindi non riuscivo ad ascoltarti.
0: Va bene, allora, Cagliari-Bologna. Per il Bologna è già la prima trasferta, va bene, però per come sono partiti, io ti dico la verità, sono rimasto sorpreso dalla condizione, gliel'ho chiesto, poi in effetti sì. Lui, prima parlavamo che aveva fatto tutto il ritiro con Bologna, poi io ho chiesto, ma che era una questione di preparazione o proprio è una questione che quest'anno è una squadra, sai, tra l'altro è un misto di ragazzi dell'Under 18 che si sono uniti, sono arrivati poi solo quattro ragazzi, di cui uno tra l'altro Fortino, l'esterno, che ha giocato qualche minuto. Tu hai visto l'Atalanta piantata? Io l'ho vista un po' piantata, ti dico la verità. O il Bologna era nettamente superiore?
18: Ma un po' tutte e due le cose in realtà, perché il Bologna, la cosa che è saltata all'occhio ovviamente è che il Bologna fosse in uno stato di forma molto più alto e avanzato rispetto all'Atalanta, quindi magari lì si tratta di carichi diversi durante la preparazione ed è venuta fuori veramente una partita praticamente a senso unico, fatta eccezione per 10 minuti, e poi ne abbiamo parlato sia dopo la partita ma anche con te negli scorsi giorni, quindi è stato quello ovviamente il fattore che ha deciso probabilmente la partita, ma anche la qualità. Ecco, io non mi aspettavo di vedere un Bologna così forte anche a livello qualitativo, perché ci sono state delle giocate molto importanti di tanti giocatori, quindi spero che possa essere non solo la prima partita ma anche una stagione ovviamente fatta di tanti colpi tecnici importanti che si sono visti. Ecco, comunque il 4-2 certifica, i 4 gol segnati certificano quanto il Bologna sia una squadra a livello proprio di qualità, di tecnica molto importante, quindi è stata una bella partita sotto tanti punti di vista, e credo che Morrone abbia battuto il mister dell'Atalanta, che non è riuscito a leggere bene la partita, probabilmente anche per questo stato fisico che è venuto fuori, ecco, durante i 90 minuti.
0: Senti, non nascondiamoci dietro un dito, la questione è semplice, per come stanno andando un po' le cose in prima squadra, nel senso di come un po' hanno impostato le linee, no, dall'alto, è inevitabile che il settore giovanile abbia un ruolo centrale, e la credibilità di questo lavoro è fondamentale per cercare di trovare, no, almeno un progetto in continuità, cioè il passaggio dei giocatori dal settore giovanile alla prima squadra, la creazione, no, certo, di giovani ragazzi che possono giocare in questo campionato. Questa è la premessa. Ora abbiamo avuto una grande occasione, perché partendo da quello che abbiamo provato a fare l'anno scorso durante i playoff, che comunque ha raccolto entusiasmo, ci siamo detti, e la faccio brevissima, vabbè dai, cerchiamo di dare una mano anche noi, facciamo le partite in casa e cerchiamo di portare più gente possibile a seguire anche il settore giovanile, proprio anche dal vivo, no? A Crespellano, Granarolo, a seconda di dove andranno, e questo vale anche per il femminile, tutto insieme. Bene, Lavoro Più è stato una grande ispirazione, perché poi hanno fatto un progetto che ieri hai seguito, no? Dove fondamentalmente hanno costruito uno spazio all'interno dello stadio dedicato ai ragazzi del settore giovanile, un po' più grandi della Kids ovviamente, per cercare di costruire questo legame, no? Un po' ai colori rosso-blu, di ragazzi che arrivano un po' da diverse parti d'Italia o addirittura d'Europa, bene, o comunque del mondo, mettiamola così. Ci ho detto, quest'anno parlavo con Francesca e gli dicevo, sai, Pessina secondo, Apponen terzo, Libra dall'Under 18 alla prima, hai la percezione che sia aumentata l'attenzione del Bologna da questo punto di vista? E lui ovviamente cosa ti deve dire? Sì, no? Tu lo vedi, certo. Tu invece che idea, tu vedi che stanno provando a premere di più da questo punto di vista per cercare di colmare le lacune che il mercato poi alla fine ti impone?
18: Sì, assolutamente, perché oltre ad avere un responso sul campo, e l'abbiamo avuto l'anno scorso con la finale Under 18, la semifinale Under 20, quindi comunque le Under che stanno lavorando bene e stanno ottenendo degli ottimi risultati, il riscontro è anche da parte del pubblico, ecco, confrontandomi, come credo fai anche tu normalmente durante una stagione, con tanti tifosi, viene a me spesso negli ultimi anni, nell'ultimo anno soprattutto, spesso mi sono stati nominati tanti giocatori della primavera, mi parlano tanto che vanno a vedere la primavera a Crespellano, comunque anche l'Under 18, quindi c'è un legame da parte anche dei tifosi nei confronti della giovanile, e credo che questo non possa che essere merito del Bologna, che negli ultimi anni ha iniziato a lavorare in un certo modo, investendo di più, lavorando bene a livello scouting e ottenendo risultati. Quindi assolutamente sì, ecco, riscontro anche da parte dei tifosi c'è, perché poi anche la prima partita a Crespellano era domenica 23 agosto, era pieno, sì. Cioè la tribunetta era aggremita di tifosi, molti ovviamente saranno stati diversi, saranno stati anche familiari di giocatori, e certo. questo è ovvio, ma c'erano tanti tifosi che abitualmente seguono, hanno iniziato a seguire l'under 20, l'under 18, e che sicuramente chiameranno altri amici, altri tifosi che inizieranno a seguirla, perché lo spettacolo che si è visto domenica è uno spettacolo molto divertente. Quindi io sono convinto che questa squadra e le altre squadre anche tireranno dentro tanti altri appassionati, perché comunque sai, poi in un anno in cui Bologna non gioca in Europa c'è la voglia di vedere la squadra a prescindere dalla prima, ma può essere l'under 20, l'under 18, la femminile, ecco, che poi sono quelle che seguiremo noi principalmente, però ecco, ce ne sono anche altre ovviamente che sono under 17, 16, e tutte quelle che poi si va in giù, e i ragazzi più giovani. Però ecco, il riscontro da parte del pubblico è l'ho verificato anch'io proprio in prima persona, perché in tanti mi parlano spesso di come siano appassionati anche di vedere il calcio giovanile.
0: Sì, dai, e diciamoci la verità, è anche un modo per noi per provare a mettere, no, tenere alta la pressione da questo punto di vista. Certo. E quindi io sono molto fiero di te. Ci ho detto la questione Rowe, e ne approfitto e ti voglio chiedere come la vedi tu.
18: La vedo preoccupato, Manfred, perché in ogni caso, a prescindere da quello che succederà, il giocatore più forte che venga così tanto chiacchierato, che sia sulla bocca di tutti a 5 giorni dalla fine del mercato, mi preoccupa, a prescindere da quello che succederà poi martedì, no? Ma è martedì l'1 settembre, quindi ecco, fino a martedì purtroppo sarò preoccupato, e devo dirti che a sensazione forse ci separiamo con il giocatore, però questa è solo sensazione.
0: Io non lo so. E l'idea, io sono stato abbastanza duro, cioè duro nel senso con tutti. Per me il giocatore resta, punto. E se non gli sta bene, che faccia l'esperienza che ha fatto Lookman fino a gennaio all'Atalanta, punto. Il Bologna è a posto, perché comunque le due cessioni le ha fatte, e secondo me va dato un segnale a tutti, ai giocatori, alla piazza, a noi, a tutti. Lo farà? È nelle corde secondo te di questa società? Io ho dei dubbi, ma voglio crederci, senza pretendere che lo facciano quello che dico io, che non vago niente e non è il mio mestiere, però la butto lì come opinione, capito? Puramente così. Tu ci credi che possa succedere, che possa esserci questo scenario?
18: Voglio sperare, cioè io lo voglio sperare. In realtà poi con Lukumi abbiamo vissuto, non dico più o meno la stessa situazione, ma quasi,
0: però era diversa
18: alla fine, negli ultimi. Sì e no.
0: Perché non potevi privartene, comunque, capisci? Cioè, la situazione era diversa.
18: Manfred, però Manfred, cioè adesso con quello che ha fatto il Bologna quest'estate, con il contesto in cui ci troviamo, come può il Bologna privarsi di Rowe?
0: No, ma non lo metto da un punto di vista di. Io dico che tecnicamente la scelta dell'anno scorso di Lukumi era obbligata. Qui è una scelta. Punto.
18: Tu dici che è una scelta,
0: ma se non potevi dividere, avevi fatto Beuke, ma non puoi darvi anche l'altra centrale. No,
18: infatti non potevi darlo via l'anno scorso Lukumi, e per me non puoi dare via quest'anno Rowe. Cioè, per me
0: tu la vedi comunque simile. Anche, ci sta.
18: Per me è un obbligo. Cioè, per me è un obbligo, cioè una scelta che deve essere obbligata. Però è chiaro che qua è parere soggettivo.
0: Ok, per me non è obbligata tecnicamente, ma è obbligata per questione diversa. Però è obbligata lo stesso, capito? Tutto qui, ma non cambia di niente.
18: No, certo.
0: Questo Zirze in preaccordo con la Fiorentina. No. Come lo vivi? Beh, io dopo ieri mi manca questa e vado.
18: Lo vivo malissimo. Penso che non ci sia un tifoso del Bologna al mondo che non possa viverla nel modo peggiore possibile. Cioè, penso che questa cosa qui sia proprio una una cosa che nessuno avrebbe mai voluto ascoltare o leggere o percepire in qualsiasi modo. Quindi direi che siamo veramente qua, siamo tutti sulla stessa barca, qua siamo veramente tutti uniti.
0: Non lo so, a me sembra veramente una roba allucinante. Comunque, fermo restando che per me tu devi guardare il tuo e non farti condizionare da ciò che fanno gli altri.
18: Certo.
0: Perché purtroppo è così, piaccia o no, è inevitabile che uno guarda cosa fanno gli altri. E cosa ti aspetti dal mercato? Al di là di Raw, diciamo che Raw resti, perché noi tutti diciamo Raw deve restare.
18: Okay.
0: A questo punto cosa ti aspetti da mercato con Roar che resta, perché deve restare?
18: Ah, Manfred, mi aspetto un centrocampista dopo la situazione legata a Bernardeschi, perché se Bernardeschi è stato provato un mese e mezzo da mezzala e di punto in bianco ce lo ritroviamo da esterno, perché il giocatore ha manifestato la sua preferenza nel giocare lì, anzi meglio nel non giocare da centrocampista, io mi aspetto che Bologna adesso faccia un centrocampista sicuramente e poi un difensore. Poi direi che abbiamo chiuso il difensore, io non ho ancora la certezza che sarà un difensore di primo piano per sostituire effettivamente Lukumi, dato che noi tutti siamo convinti del fatto che Lukumi fosse già stato sostituito da Elland o Eggem o comunque uno di questi giocatori, però ecco, il centrocampista di un certo livello me lo aspetto.
0: Ok, sia chiaro una cosa, scusami, faccio un appunto. Sembra, e vi dico anche da ieri, cioè io proprio ho evitato di parlare dei ragazzi, io non do colpa a nessuno, però per come l'ho messa giù sembra che sia partito tutto da Raw. Io non so se è arrivata prima l'offerta di una squadra per Raw, se sono arrivati prima gli agenti da Raw, questo non lo so, sia chiaro. Quindi se prima ho fatto passare questa cosa qua, correggo, e non lo so. Perché forse perché ho detto, sai, quando il giocatore chiama gli agenti, trovatemi una squadra, l'ho messa così.
18: Beh, può passare il messaggio, sì, il messaggio può passare. Certo.
0: Perché fondamentalmente qual è il discorso? Che alla fine gli agenti hanno chiesto l'appuntamento a Bologna e hanno presentato le offerte, no? Credo che prima ci fosse stata addirittura una della Roma, non la so collocare temporalmente, se prima o dopo Mora, non lo so collocare, però c'era anche la Roma. E si sono presentati lì con un plafond di offerte, non so quante. Quella dell'Atalanta sicuramente quella più agguerrita. Questo è un po' il discorso. Come è andato questo passaggio? Non lo so. Chiaro, quindi.
18: Te l'ho scritto.
0: E al giocatore io non do alcuna responsabilità. Chiaro? Che sia chiaro. Sono cose che succedono, possono succedere. E meglio non trovarci, sì. Se ti ci trovi, vediamo come reagisce il Bologna. Punto. Ok, questo è un po'. Scusami, ma volevo essere.
18: No, beh, certo.
0: Un attimo. Beh, a questo punto, quindi dicevi, scusami, difesa, ok, possiamo dire, ieri mattina ho detto è saltato Gassama. Saltato, sì. O comunque non rientra nei piani.
18: Eravamo insieme.
0: Ah, ok, perfetto.
18: Hai visto, eravamo insieme, cioè ero lì e hai visto la mia reazione.
0: Ok. E per il centrocampo, Ricci va a Como, sembra praticamente ormai fatto, prestito oneroso con diritto. L'avresti visto bene a Bologna? Sì, perché mi sembra che ieri era saltato fuori come nome da uno da casa.
18: Esatto.
0: Che cosa vedresti bene lì in mezzo tu però?
18: Ah, io credo che il Bologna in questo momento abbia bisogno di un giocatore di qualità, che stia davanti alla difesa, non perché non mi piace la Zuzzi, che in questo momento pare essere quello più avanti nelle gerarchie di Tedesco in quella posizione, ma perché è un giocatore che negli ultimi due anni è stato tante volte fermo e quindi io credo che il Bologna debba fare un altro giocatore lì, di livello anche abbastanza importante. Penso che sia quello l'identikit, un giocatore che sappia uscire dalla difesa quando si abbassa palla al piede, che sappia verticalizzare, che sappia anche magari fare schermo. È chiaro che non è facile trovare un giocatore adatto a cifre abbastanza contenute, allo stesso tempo però bisogna farlo, secondo me. Cioè, secondo me quella deve essere una priorità nel momento in cui manca un po' di qualità in quella posizione lì.
0: Ok Frank, io ti devo salutare perché adesso ci spostiamo in casa Virtus, che abbiamo Hackett pronto in conferenza. Però ti ringrazio e ricordami le coordinate. Domenica, ore?
18: Domenica ore 11, Cagliari-Bologna, qui su Nettuno Bologna 1, e facciamo la partita. Il collegamento sarà 5-10 minuti prima per introdurla brevemente, poi dopo la radiocronaca su Nettuno Bologna 1 per la seconda uscita del Bologna Under 20 in stagione.
0: Numero 1, grazie mille. Ciao Frank.
18: Ciao Manfred, ciao a tutti.
0: Questo era Frank Loreti, adesso ci spostiamo in casa Virtus con Alessio Torri perché c'è la conferenza di Hackett.
19: Grazie Manfre, grazie a tutti, un saluto da casa Virtus. Fra pochi istanti la prima uscita ufficiale dal punto di vista mediatico della stagione 26-27, parlerà il capitano Daniel Hackett, l'uomo simbolo di questa nuova squadra, nuovo assetto, una squadra completamente rivista e corretta, ricostruita da tutti i punti di vista, anche anagrafico. Pensate che la squadra è più giovane dell'intera Eurolega, e Hackett invece, che è qua da marzo 22, è il veterano di questa squadra, che ha, per la quale avrà il compito anche di essere un po' la guida, per far conoscere l'ambiente, per far conoscere a molti il basket europeo che non hanno conosciuto e per far conoscere a quasi tutti l'Eurolega. Ma quest'oggi Hackett ci racconta nella prima uscita quello che sarà probabilmente il suo approccio a questa stagione, che lo vede per la prima volta capitano dopo essere stato vice capitano in quelle scorse, avendo raccolto il testimone da Alessandro Paiola. Sarà il capitano che condurrà la Virtus, sarà il capitano che condurrà il club nella nuova arena di casa, nella nuova arena che sarà poi la casa per i prossimi anni, definitiva alla fiera, l'Unipolo Hall, e quindi anche una stagione, un momento storico che lui appunto guiderà da capitano. Però ci saranno anche tanti aspetti dal punto di vista tecnico da approfondire, perché Hackett non è solo un'icona del club, ma è certamente anche un giocatore che in campo può ancora farsi sentire, a maggior ragione in una squadra prettamente costruita sul backcourt, ossia sugli esterni, sul centrocampo, con tanti playmaker che si possono alternare e nei quali Hackett entrerà magari non con minutaggi enormi, ma con situazioni tattiche o di esperienza decisive, e quindi vedremo anche da questo punto di vista. Siamo in attesa di ricevere Hackett, che ha terminato da poco l'allenamento, quindi dovrà in qualche modo riconfigurarsi per quanto riguarda anche il vestiario per essere ai nostri microfoni. Nel frattempo coinvolgiamo anche Eugenio Petrillo qui con noi a casa Virtus. Eugenio,
20: ciao Alessio, buongiorno a tutti.
19: Eugenio, Hackett oggi si presenta, dicevo, in questa nuova veste da capitano, ma soprattutto come elemento anomalo della squadra più giovane di Eurolega, lui che ormai più giovane non è, e quindi a maggior ragione dovrà prendere tutti per mano, anche virtualmente, visto il nome del club ci sta, per quanto riguarda il tema esperienza e conoscenza dell'ambiente. Quindi Hackett non si aspetta solo che faccia il play, la guardia, addirittura la tattica in alcuni casi, ma che sia soprattutto il collante e l'uomo in grado di guidare chi dovrà poi giocare probabilmente più minuti.
20: Assolutamente, si trova in una situazione unica, è nettamente il più esperto, non utilizziamo la parola anziano perché è comunque ancora in grande forma, però si prepara a vivere questa stagione da capitano, che deve essere una figura importante in campo, ma soprattutto fuori dal campo, in un roster giovanissimo, 24,8 anni di media, la squadra più giovane di Eurolega per distacco, e lui per distacco è il giocatore più esperto della squadra, non solo per quanto riguarda gli anni anagrafici, ma anche per quanto riguarda i minuti e il numero di partite disputate a livello europeo. Quindi il suo compito, oltre a quello di guidare moralmente la squadra, sarà anche proprio quello di istruire, spiegare, cercare di far inserire e far capire al meglio cosa significa giocare per il basket. Giocherà, che oltre al campionato fa anche l'Eurolega.
19: Eh sì, certamente Eurolega, che vedrà la squadra bianconera probabilmente non partire nelle posizioni più nobili, ma che certamente vedrà la squadra bianconera essere pronta per portare a casa scalpi importanti e per magari stupire, cercando di partire un po' a fari spenti, come si suol dire, e accenderli, perché no, strada facendo. Ma di questo parleremo chiaramente durante la stagione, che deve ancora cominciare, perché qua in questi giorni la squadra si è allenata a ranghi non ridotti ma dimezzati. Praticamente le nazionali hanno depredato la metà del roster, compreso lo staff tecnico, quindi la Virtus si allena comunque non con Alex Mumbrù ai propri ordini, e quindi certamente anche da questo punto di vista tutto si allunga. Non ci sarà il ritiro anche per questo, il ritiro preannunciato dal patron Zanetti al termine, diciamo, durante l'estate, proprio perché comunque la squadra, essendo a ranghi estremamente ridotti, non aveva la possibilità di andare a creare un ritiro utile, se non per conoscersi, ma il ritiro serve anche per cementare dal punto di vista tattico alcune dame di partenza. Non c'era la possibilità di farle, quindi si svolgerà tutta la pre-season qua a Bologna, pre-season che comincerà il 3 di settembre, una trasferta a Rimini contro un club di A2 che ha figurato molto bene, continuerà poi il giorno 8 con il giorno 9 a Parma contro Tortona, nell'unico impegno fra i primi contro un club di Serie A, poi ancora a Pesaro l'11 contro un altro club di A2, e poi dopo ci sarà il lungo avvicinamento verso la Supercoppa, e lì ci sarà subito Milano come avversario, ma di quello parleremo. Quindi anche una pre-season, Eugenio, che probabilmente non andrà un po' a tirare troppo le corde bianconere, anche perché, come dicevamo, la squadra di fatto non c'è, quindi mettere alla berlina contro avversari troppo importanti una squadra che non lo è ancora potrebbe suonare strano. Nel frattempo vediamo sbucare Hackett dallo spogliatoio in ciabatte, perché è appena completato evidentemente il post allenamento, è fatigante, si sta ancora detergendo con un po' d'acqua, e quindi a questo punto andiamo direttamente verso il capitano bianconero, che ci racconterà per la prima volta in stagione ci farà sentire la propria voce nella prima uscita ufficiale. Ci mettiamo anche a beneficio di microfono per lo stesso Hackett. Ancora pochi istanti che i giornalisti colleghi si posizionano e poi cominciamo.
1: Siamo vecchi ma non siamo andati.
19: Siamo vecchi ma non siamo andati, il motto di quest'oggi. Daniel Hackett, grazie per essere con noi. Quest'anno per te comincia una stagione con tanti numeri importanti, sei il virtuosino con più presenze in Eurolega, sei qua da marzo 22, poi entrerai nella top 10 delle presenze in Virtus, insomma sei il capitano che dovrà condurre il club anche nella nuova arena, insomma tante mostrine con cui cominciare la stagione.
21: Sì, sicuramente qualcosa che mi riempie di orgoglio, già rappresentare questo club che negli anni ha fatto la storia della pallacanestro italiana e europea è qualcosa di speciale, e essere qua dopo quasi 5 anni e essere diventati capitani è una gran gioia, e cercherò di fare il mio meglio per continuare a lavorare sodo e cercare di dare l'esempio sia con la voce che con i fatti per questo gruppo che ne avrà bisogno.
19: Squadra più giovane dell'intera Eurolega per distacco, tra l'altro tu avrai il compito anche extra campo di condurre questo gruppo alla conoscenza dell'Eurolega e della Virtus.
21: Sì, questo è un gruppo che si sta conoscendo, che ha, come hai detto tu, una media età sotto i 25 anni, quindi il tempo per conoscerci e per trovare l'intesa in campo è veramente stretto. Dovremmo fare del nostro meglio sia fuori dal campo che in campo per offrire la nostra versione migliore, pur consapevoli che la stagione sarà lunga, sarà piena di difficoltà, però vogliamo dire la nostra e vogliamo crescere giorno per giorno.
22: Questi primi giorni di allenamento come sono andati?
21: Bene, si corre tanto, stiamo cercando di imparare un sistema nuovo, che è quello di Coach Mumbrù, che si basa molto sul correre e cercare di trovare le prime soluzioni buone possibili, quindi sarà un gioco molto diverso da quello che abbiamo fatto in passato. Però speriamo di avere le gambe fresche che ci possano permettere di metterlo in atto e soprattutto di offrire una qualità di gioco che ci permette di essere competitivi sia in campionato che in Eurolega.
23: Altri?
24: Daniel, io vado sempre sul personaggio abitualmente, racconto tanto, adoro gli infiniti.
2: Posso sognare che batta il record di Io sono di Reggio Emilia di Mike Mitchell, di ho controllato Kareem Abdul-Jabbar a 42 anni, non è lontanissimo.
21: No, non è lontanissimo, però no, guardare avanti è qualcosa che mi riesce molto difficile a questo punto della mia carriera, quindi cerco di andare giorno per giorno, settimana per settimana e prenderla in modo leggero, non voglio crearmi castelli mentali sul quando arriverà il tramonto, quando sarà ora di smettere. Fin quando riesco ad andare, riesco a dare della qualità in campo e soprattutto essere competitivo, andrò. Però 42 mi sembra un bello stretch, adesso vediamo come va quest'anno e poi andiamo passo per passo.
2: Non meritava l'NBA un interesse, un qualcosa? Lo chiedo abitualmente ad Amedeo Della Valle, che però con lui mi hanno spiegato che è troppo debole fisicamente, lei invece ha una fisicità importante. Sbaglio
21: a parlare dell'NBA? Io non ci ho mai, dopo che non fui scelto al draft, non ci ho mai riprovato. E ho avuto un'opportunità importante quando Dallas mi chiamò dopo l'annata di Siena, ma rifiutai di andare perché non ci fu un contratto secco offerto. Al tempo diedero un contratto ad altri giocatori che eventualmente lo meritavano più di me e quindi non andai a fare. Però l'NBA è una cosa che ormai è alle spalle e niente, hai citato Amedeo e forse lui con quel tiro da tre avrebbe più opportunità di me, però no, per me va bene così, come è andata va bene così.
3: Dani, è cambiato tanto anche in campionato perché ci sono due romane, realtà diverse oltre all'Eurolega, che campionato sarà, ti sei già fatto un'idea?
21: Campionato difficile, come abbiamo visto l'anno scorso, dove abbiamo bucato la finale dopo anni consecutivi in cui ci giocavano lo scudetto. Abbiamo trovato una Venezia molto preparata, molto tosta e molto, molto difficile da battere, e Tortona sta facendo un programma che da anni è in crescita, e come hai detto tu le due Roma avranno molti occhi addosso perché sono squadre insomma costruite con giocatori giovani che possono sorprendere, quindi avranno poco da perdere. Napoli mi sembra un progetto interessante, poi rimane Milano, ci siamo noi e insomma bisogna vedere. Anche le squadre che di solito sono in bassa classifica saranno comunque ostiche, è difficile da giocarci.
20: Daniel, tu hai giocato 372 partite in Eurolega e tutti i tuoi compagni messi insieme 161, se non ho fatto male il calcolo, quindi vuol dire che hai giocato più del doppio delle partite dei tuoi compagni messi insieme. Quali sono le prime cose che spiegherai ai rookie?
21: Allora, ai rookie cercherò di spiegare innanzitutto che l'Eurolega è una lega abbastanza spietata, nel senso che le cose comodi che senti di poter fare in allenamento o magari che ti vengono concesse in campionato, in Eurolega ti vengono tolte, quindi dovremo lavorare molto sui punti deboli, molto sul trovare cose che siano diverse una partita dopo l'altra, quindi avere uno spirito di adattamento rapido e una memoria molto corta, perché non possiamo star lì ad affossarci dopo una o due sconfitte di fila, dobbiamo voltare pagina e andare avanti. Questo penso sia la cosa che posso della mia esperienza dare a questi giovani. E poi anche il divertirsi, no? Fargli capire che non è un venire in palestra e un correre con le ginocchia o prendere delle frustate, insomma stiamo giocando a basket, ci si diverte, siamo fortunati e questo spirito, questo entusiasmo deve essere portato in campo insieme ai nostri tifosi, e così che ci possa dare una mano anche a vincere partite difficili.
2: Cosa ha fatto e come sta papà Rudolf Anthony? Io sono sempre di Reggio Emilia, un mito e l'anno.
21: Sì, sì, ma occhio che qua sono tutti bolognesi, non dirlo troppo forte.
2: Cosa ha fatto dopo? Io ero bambino, no, ero ragazzino, ero abbonato ed ero un mito, non è mai tornato, al contrario di Roosevelt.
21: No, no, mio papà è tornato quest'estate, adesso è fisso a Pesaro e fermo lì.
2: No, Reggio Emilia non è mai tornato.
21: Ah, Reggio Emilia non so se è mai tornato.
2: Cosa ha fatto dopo?
21: Ma credo abbiamo fatto, abbiano fatto una riunione.
2: No, del dopo carriera, una volta smesso nell'89.
21: Non è mai più tornato a Reggio.
2: Cosa ha fatto di lavoro nel basket?
21: Beh, ha lavorato negli Stati Uniti come preparatore atletico, come assistente allenatore, poi insomma si è dedicato al personal training e allo sviluppo individuale dei giovani, sempre in America. Adesso è andato in pensione e si è spostato a Pesaro per godersi i nipoti e la pensione.
2: Cosa le ha dato? Cosa le ha lasciato?
21: Mio padre? Sì. Mio padre mi ha lasciato di tutto e di più, dalle esperienze che ha fatto lui sia come giocatore che come allenatore, al letteralmente guidarmi in questa avventura in America per farmi crescere, ad aiutarmi a raggiungere un livello superiore, oltre a darmi la disciplina necessaria insomma per crescere. E è stato sostanzialmente una guida per me, è stato un ottimo padre.
2: Al dopo ha pensato?
21: Chi, io?
2: Sì. Troppo presto.
21: Troppo presto, sì, adesso siamo concentrati qua.
4: Daniel, se hai voglia di fare così un pensiero parlare di massimi sistemi, accennato a Roma, ti sei fatto un'idea? Cos'è il progetto NBA Europe? Dove va l'Eurolega? Dove va il campionato italiano? Cioè, così proprio.
21: Onestamente non ci ho pensato tanto. Ho visto che si sta parlando tanto di possibili collaborazioni tra Eurolega, FIBA e NBA Europe, però vedo molto fumo e poco arrosto in questo momento, ed è normale che sia così. C'è da dire che il brand NBA e tutto quello che l'NBA potrebbe portare in Europa è qualcosa di importante, perché può aprire a tante opportunità. Allo stesso tempo il sistema che Euroleague ha installato qui in Europa è qualcosa che funziona, qualcosa che attira gli sponsor, qualcosa che anche in America guardano, perché in America l'Euroleague è vista molto bene, e quindi bisognerà trovare un buon equilibrio tra tutto. Onestamente, adesso come adesso, con il calendario che c'è, le finestre nazionali, la quantità delle partite di Euroleague, di Eurocup, ma anche di Champions League e dei campionati, la vedo molto difficile come cosa. Però io sono il giocatore, quindi non mi sento di dare giudizi troppo approfonditi. Speriamo che riescano a trovare una quadra per tutto e che possa essere qualcosa di buono per il basket europeo.
5: Cos'altro?
2: Torneremo all'Olimpiade quando?
21: La prossima, spero, a Los Angeles, perché no? Dai, il gruppo li ho visti giocare l'altro giorno, che è seppur una partita semplice, ma mi sembra che la base di gioco che Banchi stia impostando per il gruppo è solida. E conosco Cosbanchi molto bene, e poi vedo che comunque il gruppo ha dei senatori importanti, Melli, Fontecchio e i vari, quindi spero che possano fare il colpaccio già per Los Angeles.
5: Posto?
6: E queste erano le parole di Daniel Hackett, capitano della Virtus 26-27. Abbiamo parlato un po' di tutto, siamo andati anche forse fuori dal tema teorico, Eugenio, sì, effettivamente, però insomma dai, con Hackett ci sta, anche perché lui ovviamente ne ha viste tante. Andiamo in chiusura molto brevemente, chi Hackett hai ritrovato?
20: Il solito Hackett con un grado in più, poi probabilmente la sua voce si faceva sentire anche negli anni passati, anzi sono piuttosto convinto di questo. Chiaramente avrà attorno un gruppo molto giovane, come abbiamo fatto notare più volte, però penso che sia una persona tagliata per questo ruolo e lo potrà fare in maniera importante.
6: Grazie Gianni Pedrini.
20: Grazie a te Alessio, buon proseguimento.
6: Anche da parte mia quindi è tutto qui da Casa Virtus, prima parole ufficiali di stagione di Daniel Hackett, poi come detto il programma della Virtus salterà il ritiro e andremo quindi alla prima amichevole del giorno 3 settembre a Rimini. È tutto da Casa Virtus, la linea può tornare allo studio.
0: Eccoci, grazie ad Alessio Torri, grazie ad Hackett per le sue prime parole di questa stagione in Virtus e poi di questa nuova stagione, meglio dire, in Virtus. Ritorniamo un po' ai vostri messaggi. Io non so cosa dirvi, purtroppo noi dice 99 più sono quelle giornate dove ne hai 200 da leggere, non vi offendete, io vado in ordine, ma è così. E allora su Row io qualcuno stavo provando a scorrere per riassumere un po' le domande. Tipo, vabbè, Fabian, apriamo una finestra a Parma, sì, direi di sì, e Zirze, Fiorentina, sta provando a chiuderlo, vedremo, ci mancava solo questa. Come va con Rowe? Ecco, giusto la sintesi, Vi dicevo, alle 12:36 ore massimo, cioè la giornata di oggi più domani, nel bene o nel male, una decisione verrà presa. Verrà presa oggi pomeriggio, è possibile, o anche fra un'ora, o forse l'hanno presa da un'ora, ancora non lo sappiamo. E direi che se ci dovesse essere un momento di chiusura, una deadline finale, è domani, ok, sera, quando volete voi, ma entro quel momento, speriamo molto prima. Vi ho detto anche cosa penso. No, secco, senza se e senza ma, è facile farlo con i soldi degli altri, e lui o gli va bene o si fa un bel periodo di stop fino a quando non gli torna la cazzimma. Non so se sia questa la situazione, io ve l'ho detto proprio nella peggiore delle ipotesi, cioè lui che punta i piedi, il Bologna che alza il muro, questa non è la peggiore delle ipotesi. E non ho mai dato nessuna responsabilità né a uno né all'altro. Secondo me però di gestione non ha funzionato qualcosa, se non tutto, su discorsi un po' esterni. E qui col senno di poi, ed è molto facile farlo, secondo me c'è un problema anche un po' di gestione della situazione in generale, in tutto, e non si doveva arrivare qua, è inevitabile. A volte si fa tutto bene, a volte meno. Non è una critica, è un'osservazione. Per il resto direi che speriamo che domani mettiamo un punto, aspettiamo questo difensore, questo centrocampista, a prescindere da Rowe. Se dovessero andare via Rowe, cambiano le condizioni e probabilmente anche le figure di centrocampista e difensore indispensabili, è evidente, e poi sarà quel che sarà. E questo è un po' il riassunto per chi si è collegato adesso, no? Non ho altre notizie su Rowe da dare, perché non ce ne sono. Però va vissuta minuto per minuto, perché ogni minuto potrebbe essere quello buono. Qualcuno ha detto che Bologna ha chiuso tutto, secondo me no. Vi ho anche detto che secondo me l'Atalanta è un bel deterrente per il Bologna. Non so come sarebbe andata se al posto dell'Atalanta con Giuntoli il Bologna si trova davanti l'Aston Villa o chi volete voi della Premier. Forse avrebbe avuto più leggerezza nello scegliere, a buon diritto secondo me. Poi per qualcuno non cambia niente, per altri secondo me cambia. E Bologna, per i limiti che si è imposto, deve prendere scelte forti secondo me. Però ripeto, sempre come prima, molto facile farlo così, lo so, quindi con imbarazzo un po' lo dico, e umiltà, tutto qua. E secondo me danno alla dea Cambiaghi alla fine, la capirai molto di più, e secondo me sarebbe anche una buona operazione, visto come ti sei trovato in questo momento. La capirei così, sì, e secondo me ci sta. Alleggerisci, dalle chiavi degli esterni a quei tre, dite di responsabilità vostra e vi gestiamo. Secondo me fai contenti tutti, magari anche Cambiaghi. Lo vuole veramente la Cambiaghi l'Atalanta? Era più un nome buttato lì, poi è finito tutto su Rowe, capito? Magari hanno detto proviamo Cambiaghi, ma aspetta un attimo che mi sa che l'altro non è contento, e magari è andata così, non lo so. Sono Valentina, ieri ti ho vista a Palazzo. Bene, ma che disturbare, disturba sempre, e mi fa piacere, grazie mille. E quando vuoi, quando ci rivedremo, tanto a Palazzo ci incontreremo. E dobbiamo chiudere, ragazzi, sono i 58, e quindi vediamo, state con noi perché noi seguiremo tutti gli sviluppi durante la giornata. Adesso c'è Leo Vicari e poi c'è la Chic, no, c'è Frank, poi c'è Frank, e noi andiamo avanti e poi noi ci ritroviamo domani a mezzogiorno. Un abbraccio a tutti e forza Bologna.
7: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
8: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
9: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
8: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
10: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
23: Sono le 14.
25: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Il disastro in Nepal, sale ancora il numero dei corpi recuperati, molti dispersi. Nicola Compagnone.
27: Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. 270 i corpi recuperati, oltre 1300 i dispersi, di cui 517 stranieri. Per la Repubblica ci sarebbero anche due italiani. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena che spazza via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio.
26: Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise e sul gasolio, approvato ieri pomeriggio in un consiglio dei ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise e sul gasolio è prorogato fino al 5

0: 13.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna in via De Carracci 6, a San Lazzaro di Savena in via Carichi 6, a Imola via Pisacane 49H.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
4: Forse vuole qualcosa di più.
3: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
4: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
3: Ok, ordiniamo subito.
4: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
6: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
8: Quello famoso per gli abiti da sposa.
7: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
9: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
10: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
14: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
13: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
14: Info su csavic.it.
15: Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
15: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
15: Manfredini, la certezza dei professionisti.
14: Approfitta ora degli extra sconti.
16: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Quasi gol, presentato da
20: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
21: Et che pe, u carot.

0: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
1: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
2: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
5: Le 14.07, ciao, buon pomeriggio da Leo Vicari, la puntata del giovedì. Io vi aspetto al 366-402-4022, tante robe di cui parlare, tanti spunti che ci avete dato nei giorni scorsi. L'ultima parte della trasmissione la facciamo con Alberto Bortolotti, mentre dalle 15 alle 15.40 ci sono io con voi. Abbiamo un bel uno contro uno con i vostri messaggi, i vostri argomenti, ma nella prima ora cambia il giorno, non la qualità, in area di rigore soprattutto. Quella di bomber Francesco Zizzari. Ciao Fra, ben trovato.
6: Ciao Leo, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati.
5: Ancora una stagione con noi, grazie Fra, grazie. Come grazie, sta andando quest'estate? Come è andato il tuo progetto quest'estate? Come è andato il camp?
6: Allora Leo, guarda, è stato meraviglioso, un grande successo. Abbiamo migliorato naturalmente quello che era un progetto, io ribadisco, non perché è mio, ma detta di chi poi partecipa, è un progetto a livello nazionale unico nel suo genere, nel suo format, nella qualità dei professionisti che ne fanno parte, e siamo riusciti a fare 6 settimane di sold out tra Pistoia e Porretta Terme. Quindi Leo, sono soddisfazioni, perché poi abbiamo addirittura ospitato 2 ragazzi newyorkesi che sono venuti a Pistoia perché hanno conosciuto questo progetto tramite amicizie, referenze, e quindi siamo molto contenti di aver raggiunto addirittura l'oltreoceano. Quindi quando ti trovi a rispolverare un po', ecco, l'inglese che magari non usi abitualmente tutti i giorni, e ti fa un po' anche rivenire quell'entusiasmo, no, scolastico, che ti aiuta un po' a capire quanto è difficile per un ragazzo che non parla la tua lingua fa parte di un gruppo di 60 ragazzi dove magari l'abitudine, le usanze sono differenti. Invece Leo è stato meraviglioso, guarda, e infatti siamo stati ospitati addirittura per provare a fare un'esperienza a New York. Ora poi io ho detto che è ancora presto, perché è un progetto come il mio va in maniera professionale strutturato, tanto è vero che sono venuto e noi ci siamo anche incontrati a Bologna, poi di passaggio, e sono venuto a Fiumalbo a fare un'altra esperienza, nel senso che un sopralluogo, perché potrebbe essere l'ipotesi di aggiungere un'altra location nel 2027. Quindi Leo, bellissimo, è stata un'esperienza, un'estate meravigliosa,
5: fantastico.
6: Ma siamo già partiti Leo, noi sai che non ci fermiamo, anzi verrò dalle vostre parti, lo posso dire. Verrò a collaborare con il Casalecchio, che è lì da voi. Bello. Quindi molto presto vedrete la FZ11 anche a Bologna.
5: Facciamo l'in bocca al lupo naturalmente anche a Ciccio Cosenza, Mimmo Maietta, Sebastiano Siviglia, Ivan Ventura, che insomma si sono avventurati nella rinascita del calcio a Casalecchio. Farà parte anche delle prime fasi del progetto Bomber Francesco Zizzari. Grande, sì. Fra, siamo molto contenti.
6: Mi fa piacere, Leo, che ecco, so che è una realtà bellissima, fatta di professionisti, devono ripartire e con molto piacere sarò presente in questa collaborazione, anche inizialmente in esclusiva con loro, e poi piano piano, Leo, da cosa nascerà cosa, e l'obiettivo sarà venire a Bologna a fare l'FZ11 anche lì da voi.
5: Bellissimo, pensare anche a come abbiamo cominciato io e te 8 anni e mezzo fa, annusandoci, no, praticamente, pensando di fare qualche settimana insieme, siamo ancora qua, a Quasi Gol. Bene, sono contento di aver fatto parte del tuo percorso, ecco, e tu ovviamente del nostro.
6: Sì.
5: Allora, fra tanti messaggi, andiamo al calcio, alla Serie A, andiamo al campo, andiamo ai giocatori, agli allenatori. Io comincio e tu, come sempre, senza peli sulla lingua, mi dai le risposte che ritieni facciano parte del tuo bagaglio esperienziale e che sono certo apriranno dibattito. Allora, io parto con un messaggio da Mauro Di Prato, quindi dalle due parti peraltro, ecco. Tifosissimo rossoblu, ha un dubbio, dice: mi chiedo se Tedesco era il tecnico giusto per un Bologna che giocava in una certa maniera. Non sarebbe stato più facile prendere un tecnico che non stravolgesse il gioco precedente? Fra, allora, quando si fa un cambio, sì. Allora, quando si fa un cambio di allenatore, tu ne hai visti, ne hai vissuti di cambi di allenatore. Poi sicuramente ci sono stati giocatori che hanno vissuto annate più turbolente delle tue, quindi ne hanno visti di più di cambi di allenatore, ma tu sicuramente mi puoi dire qualcosa. Quando arrivava il nuovo, era meglio che seguisse un certo tipo di strada oppure stravolgesse tutto?
6: Come si dice, Leo, mai perdere di vista la strada, no? Quella soprattutto è una strada già consolidata. Avere il coraggio di portare nuove idee, avere il coraggio di osare, di stravolgere, è quello che ho detto, è avere il coraggio. Io personalmente condivido il proprio pensiero calcistico, ma lo inserirei strada facendo, cioè non imporrei la mia idea quando ad oggi il Bologna ha seguito un percorso. Questo me lo insegna anche grandi allenatori che tuttora sento e magari mi dicono che la loro difficoltà principale è stata anche inserirsi, no? Ora mi viene in mente Mister Landucci, Allegri a Napoli, arrivare e voler imporre qualcosa è rischioso. Quando invece inserisci un po' per volta quello che è il tuo pensiero calcistico, secondo me ne trae beneficio, perché la squadra deve essere pronta a un cambiamento, quindi non è facile, a meno che non ti porti dietro dei giocatori che sono abituati al tuo calcio, sì. E allora, ma vuol dire che te ne porti dietro parecchi,
5: e non è il caso di Tedesco al Bologna, sì, certo.
6: Esatto, e poi in parole povere questo anche non è nel suo caso. Quindi io mi ricordo quando giocavo, Leo, Mister Cucureddu da Grosseto, che si mise il campionato dalla Serie B, portò 7 giocatori a Pescara e si vinse anche lì. Ma perché? Perché il mister era uno che sapeva di avere fiducia in quei giocatori lì, che lo avrebbero aiutato a gestire il gruppo. Ecco, secondo me non è il caso di Tedesco.
5: Allora, Fra, sì, dopo ci arrivo, ragazzi, sulla questione Zirze anche. Fra, come rispondi a chi dice, dai ragazzi, non conta così tanto il modulo, conterà correre di più degli altri? È troppo, no, mi permetto, è troppo rustico come messaggio questo.
6: Sì, appartiene al calcio di una volta, una volta si correva e basta, o meglio, si improntava molto sul discorso atletico, cioè dobbiamo correre di più degli altri, dobbiamo... Oggi Leo non basta essere atleticamente più preparati degli altri, serve, sono sincero, serve, ma le squadre Leo sono tutte organizzate, tutte, parliamo di Serie A, studiano gli avversari. Ero a sedere l'altro giorno, due giorni fa, a cena con mister Turati, che è allo Spezia, che è stato a Bologna, con Italiano abbiamo parlato, e appunto ora lui è intrapreso per conto suo questo percorso, si è staccato da mister Italiano e lui segue un calcio alla Italiano, cioè lo sposa perfettamente le sue idee, anche perché è stato poi in campo, specialmente negli allenamenti, è stato il suo vice. Quindi te Leo non puoi pensare di imporre subito qualcosa, devi capire in che categoria sei e soprattutto devi capire che nel calcio di oggi soprattutto tutte le realtà, anche quelle di serie C, Leo, hanno la match analyst, il collaboratore, e quindi Leo sono figure che studiano e sono preparate tutte le squadre.
5: Arrivo subito con una domanda che ti premetto, sarà da parte mia e sarà un po' dozzinale. Mi prendo la responsabilità di farla io, te la faccio tra meno di due minuti.
7: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
8: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
10: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
13: Ehi, non ti piace la pappa?
14: Forse vuole qualcosa di più.
13: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
14: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
13: Ok, ordiniamo subito.
14: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
15: 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 14:21, Leo Vicari, quasi gol, alziamo i giri del motore, dai, andiamo di nuovo a salutare bomber Francesco Zizzari. Ciao Fra.
6: Ora buon pomeriggio a tutti.
5: 366-402-4022, tra poco vi leggo, prima una domanda io a Fra. Abbiamo parlato di squadre preparate, di staff tecnici numerosi, di uno studio maniacale del calcio, però ci siamo soffermati allo staff tecnico. Quanto la squadra deve essere coinvolta dal match analyst, dalla sala video, dalla conoscenza dell'avversario, da quelle che sono materie importanti, però teoriche, e che devono essere studiate soprattutto da un'altra parte, appunto, del gruppo squadra, ovvero quello dei tecnici. È giusto riempire il calciatore di nozioni sempre di più?
6: Allora Leo, bellissima domanda, ti dico con la massima onestà, dipende dal valore della tua squadra, dipende da quello che tu percepisci dando informazioni alla tua squadra, ovvero ci sono giocatori con cui ho giocato che non volevano saperne niente dell'avversario, anche allenatori stessi che preparavano le partite su se stessi, non sull'avversario. Perché? Perché dicevano che non c'era bisogno di dover per forza conoscere tutto degli avversari, ma preoccuparsi più su sé, su quello che erano in grado di fare. E io sono sincero, quando ho trovato questi allenatori qui, ti dico Leo, mi sono trovato benissimo, e mi sono trovato benissimo perché mi facevano sentire importante, mi facevano capire che il problema non era l'avversario, ero io, cioè, o meglio, eravamo noi squadra. Se puoi preparare una partita quanto vuoi Leo, puoi essere meticoloso, puoi sapere anche quanti capelli ha il tuo difensore che ti marca, no? Per farti capire.
5: Hai fatto bene a dire capelli, poi, sì.
6: Capelli. Ma poi è l'interpretazione che è quella lì che fa la differenza, no? Cioè, se interpreti un calcio alla tua maniera, nel senso che io ti preparo, ti dico che dovevi non so, da attaccante ti parlo, andare sul vertice basso perché hai Pirlo che se tocca il pallone fa la giocata e quindi ti mette in difficoltà, perché ti parlo da attaccante, una cosa che mi capitava spesso, io storcevo il naso, sbuffavo, però Leo, quando finivo la partita, se la squadra aveva vinto, ero contento, perché dicevo, so di aver aiutato la squadra, perché magari non mi sono divertito, perché ho mai calciato, o forse ho calciato due volte in tutta la partita, però ho raggiunto l'obiettivo di squadra, ma era allenatore, no? Che me lo chiedeva. Quindi tutto sta anche a cosa vuole ottenere l'allenatore. Nel calcio di oggi, Leo, più sali di categoria e più, diciamo, gli allenatori ti chiedono di fare tante cose, non soltanto di abbassarti sul vertice basso, quindi la fase difensiva, ma anche nel calcio di oggi fare due fasi, cioè attaccare, difendere, attaccare e di continuo.
5: L'avevo già raccontato quando mi chiamò la Fra un paio di settimane fa, oggi lo faccio da conduttore di Quasi Gol. C'è un vecchio giocatore dell'Osasuna di Pamplona che si chiama Cesar Cruciaga, che è credo il detentore del maggior numero di presenze con la maglia dell'Osasuna, che ha raccontato poco fa che lui ai suoi tempi, poi non è così vecchio, è un 74, quindi, però ai suoi tempi lui aveva un tale disinteresse nei confronti del calcio che lui lo vedeva come un lavoro, quindi lui lo faceva al massimo della professionalità, però lui dice: io non andavo a casa e non guardavo una partita di calcio. E arrivava anche a non conoscere i suoi avversari. Quando l'allenatore una volta gli disse: tu oggi marchi Kovacevic, e lui non sapeva chi era Kovacevic, quindi lui entrava in campo e guardava il numero, il nome dietro la maglia del riscaldamento della Real Sociedad dove giocava Kovacevic, no? E andavano in vacanza a Ibiza, raccontava questo, andava in vacanza con due suoi compagni a Ibiza e a un certo punto in discoteca si salutavano con altri due o tre ragazzi. E lui diceva: ma li conosciamo questi? Fa: ma abbiamo giocato contro quest'anno, giocano nel Levante o nel Valencia, ecco, così. Le fa: io non mi ricordo, capito? Quindi c'è anche, come dicevi prima, quando un allenatore però ti dà la responsabilità di essere te stesso, è bello prendersela questa responsabilità, se poi sei bravo, perché alla fine evidentemente era bravo.
6: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ed è bello prendersi responsabilità e soprattutto magari anche una pacca sulle spalle a fine partita, sì, che te da attaccante, sì, dici: non ho mai tirato, però la squadra ha vinto, sì, e ho fatto
5: siamo il stati squadra, ecco, siamo stati squadra,
6: siamo stati squadra, esatto, ecco.
5: Ti chiedono un commento su Piccoli: 27 gol in 167 partite. Fra, mi dici quello che pensi sul nuovo attaccante del Bologna?
6: Allora, sono sincero, l'ho visto anche a Spezia quando giocava nello Spezia, che credo fosse un po' più giovane ancora.
5: Sì, sì.
6: È un giocatore un po' da supportare e sopportare, cioè nel senso li devi fornire tanti palloni.
5: Che infatti ho tirato le orecchie al Bologna perché non ha dato un pallone agli attaccanti lunedì. Se prendi questi due attaccanti devi dargli la palla.
6: Sono d'accordo, sì, lo devi mettere nelle condizioni di avere tanti palloni, perché magari su tante opportunità Leo una te la butta dentro, due. Non è un giocatore, sono sincero, che mi fa impazzire, lo dico con molta onestà, però è un giocatore che ti può fare la stagione, te la può fare se parte bene, se riceve tanti palloni e si sblocca. E ho visto il gol che aveva fatto a Barcellona, credo, con la Fiorentina, ha fatto un gol nell'amichevole. Sono quei giocatori un po' come più Esposito, cioè devi avere una squadra che ti regge e ti fornisce diverse opportunità, ecco, di poter sbagliare.
5: Io completamente d'accordo, con la differenza che io forse sarò uno dei pochi, ammetto, però Piccoli anch'io lo seguo da diverso tempo e mi piace. A me piace l'idea del centravanti, anche un po', fra, permettimi, vecchio stampo. Cioè,
6: sì, sì, ma a me è bello perché Leo, cioè, ognuno è giusto che la pensa a modo suo. Cioè, non è quel giocatore a me che, diciamo, entusiasma nel calcio di oggi.
5: Secondo me lui avrebbe in canna molti più gol di quelli che gli abbiamo sempre visto fare. Credo che debba trovare un rapporto raro e prezioso con un allenatore che si fidi totalmente di affidargli l'attacco, cosa che forse non è ancora successa, se non in qualche momento della sua avventura a Cagliari. Tommaso è fiducioso per una bella stagione, ma non ha capito lunedì al 60esimo cosa volesse fare Tedesco nel cambiare tutto il tridente offensivo in una volta. Fra, ti è capitato il triplo cambio tutto in una volta? Ti è capitato lo smantellamento durante la partita di tutto un settore per far entrare gli altri tre? Sembrava basket un po', no? Non siamo abituati, con tutto che si può fare nel regolamento, si può fare, però vederne tre fuori per tre dentro, tre attaccanti fuori per tre attaccanti dentro, non ci siamo abituati.
6: Ma è una cosa che non si vede spesso, però ho visto anche grosso con la Fiorentina, mi sembra a Roma ha fatto
5: molto male la prima Roma della Fiorentina.
6: Sì, a parte il risultato, ma anche una situazione di cambi dove anche lui ha cambiato, mi sembra, tre o addirittura quattro insieme, cioè ha fatto questa mossa tattica. Si dice mossa tattica, Leo, ma dipende dal beneficio che poi ti porta a fare una mini rivoluzione, perché cambiarne tre vuol dire che o la partita è andata talmente bene che devi far rifiatare altri, oppure l'interprete ti hanno sbagliato la partita e provi a rimediare.
5: Sono un allenatore, ti scrivono, mi piace tanto guardare oltre al campo come si comporta il nostro mister in panchina, e perché sa fare questo ruolo meglio di me. Bello questo inizio di messaggio. Posso garantirvi che l'ho visto bello dentro alla partita, tante indicazioni, tanto gesticolare e parlare con i giocatori, con i due difensori ha parlato veramente tanto ogni volta che poteva. Che cosa diceva? Chi lo sa? Dalla curva non posso sicuramente saperlo, però visto che è qualcosa al quale sono stato particolarmente attento, ho pensato potesse essere utile farvelo sapere. Fra, l'allenatore che parla sempre, hai avuto allenatori che parlavano sempre, allenatori che parlavano meno?
6: Allora Leo, questo è intanto un bellissimo feedback che ci danno, perché magari sai, durante la partita soffermarsi su come si rapporta l'allenatore con la panchina, con i giocatori, con, cioè, non è, diciamo, una cosa che notano tutti. E io concordo pienamente con questo mister, perché invece è una cosa che noto anch'io quando vado a vedere le partite, l'interpretazione, sì, con anche la comunicazione che hanno con panchina e campo. E quindi può essere anche, se ha visto una cosa del genere, può essere una cosa molto positiva, perché vuol dire che comunque l'allenatore si fa capire, no? A volte io mi giravo, Leo, guardavo in panchina, non faccio nomi, allenatori, e dicevo, ma di cosa ci vado a parlare, a fare? Cioè, di cosa tanto non mi aiuta? Ma non io, Leo, ma ti posso garantire tutta la squadra, cioè, dicevo, ma non faccio nomi, ma non vale, ma che ci sta a fare il manichino in panchina? Cioè, perché? Perché, Leo, perché non era stato in grado di trasmettere le cose, cioè di dare la sua identità, la sua impronta, cosa che invece a Bologna negli ultimi anni i giocatori, sì, hanno avuto sempre. Quindi non,
5: sì,
6: è facile,
5: a volte mi chiedo, Fra, se tutti i giocatori hanno lo stesso rapporto con l'allenatore radio, ok? Con questo continuo avere qualcosa da dirti. Io nel mio piccolo, quando giocavo, dopo un po' mi dava fastidio.
6: Sì, radio, ecco, specialmente se giochi sulla fascia, avere qualcuno, ti ricordi anche Ivano Trotta a Ravenna, no? Che tu hai conosciuto.
5: Certo,
6: Ivano
5: Trotta
6: era uno di quelli,
5: certo,
6: che,
5: sì,
6: sulla fascia, magari se aveva un mister che lì lo guidava come un giocatore della play.
5: Sì, lo guidava continuamente, che, esatto. Ma si infastidiva Trotta.
6: Dal campo, esatto, poi arriva dal campo, cioè non era contento. Invece Leo, ci sono quei giocatori che anzi hanno bisogno di essere guidati.
5: Sì.
6: Ora parliamo nelle categorie più basse, in Serie A si dà per scontato che magari questo capiti poco. Io personalmente non amavo essere guidato, anche perché poi Leo, fai una cosa che ti ha detto di non fare e raggiungi l'obiettivo, per assurdo fai gol, ti dice anche bravo, cioè, ma come mi dici bravo? A me mi è successo un paio di volte, no, mi raccomando, non fai questa, non ti abbassare, non ti alzare, non fare questa, ma fai gol. Ah no, bravo, sei stato bravo. Ma come sei stato bravo? Sono stato bravo io che ho interpretato. Perché se ascoltavo te non
5: lo facevo. Che non t'ho ascoltato, esatto.
6: Capisci?
5: Buongiorno, non mi preoccupa la sconfitta in sé, ma il fatto che continuiamo a prendere gol da fallo laterale, dice Mirko, e che abbiamo un centrocampo inconsistente, non c'è personalità, men che meno un leader che trascina la squadra. Fra, ogni squadra ha un leader e quel leader deve essere a centrocampo.
6: Ma no, no, no, non c'è. Anzi, può essere anche in panchina un leader.
5: Ah, ah.
6: Un leader può essere in panchina, può essere in tribuna, può essere un centrocampista, un attaccante, un difensore. Leader non è un ruolo, leader è una personalità, è un modo di farsi considerare da uno spogliatoio, da una società, da uno staff. Cioè, io l'ho sempre vista così, anzi, e sono quasi sempre persone che non è che sono quelli che urlano e alzano la voce più degli altri, erano quelli che facevano le cose, trascinavano dietro un gruppo, una squadra. Quindi personalmente per me un leader è colui che parla poco e dimostra con i fatti la personalità.
5: Ti faccio un'altra domanda: è meglio non eccedere in uno spogliatoio con i leader?
6: È meglio non eccedere, sì e no, nel senso bisogna vedere che rapporto ha questo leader con la società, perché quando ti vai a mettere contro magari
5: a un altro
6: che magari ha rapporti con il mister, con la società, non dico che ti dai la zappa sui piedi da solo, però sai che in quel momento lì cioè ti esponi e se non rispondi poi con i fatti ti dai la zappa sui piedi da solo.
5: Buongiorno da Lillo, scusate, torno a lunedì anch'io, nei minuti di recupero punizione per il Bologna con tutti i nostri bello questo argomento, fra è un po' allora, punizione di recupero, tutti i nostri in area, Bernardeschi la passa a Ferguson che è a un metro, tic tac gliela ripassa, sono impazzito, a momenti prendiamo anche la ripartenza, fra cosa vi... tu non giochi da qualche anno, ma cosa balena nella testa dei giocatori che sanno benissimo che in quel momento manca poco tempo, la palla deve andare in mezzo, anche il passaggio della disperazione, e ogni tanto ci si mette a cercare il fraseggio, il cross pulito e così via. La gente questo non lo capisce.
6: Non lo capisce, Leo, però posso essere anche d'accordo, nel senso, io sono un po', non dico che sono al vecchio stampo e metodo, butta la palla su e vediamo.
5: Al novantesimo sì, al novantesimo
6: sì, bisogna. Bravo Leo, se la circostanza lo richiede, perché? Perché se sto lì a passarmi a fare tiki-taka lì in aria e devo sto perdendo, cioè a volte sai cosa Leo mi fa un po' imbestialire, il fatto di sprecare a volte delle punizioni, palla inattiva, no? Cioè, ultima azione, calcio d'angolo, muovi la palla, ma mettila dentro. Cioè, io lì a volte non capisco perché ti devi spostare, muovere la palla e poi metterla dentro, ma mettila direttamente dentro, o una punizione che allarghi per far crossare uno, ma mettila, crossala direttamente te dentro. Cioè, quelle sono cose che a me mi fanno imbestialire e penso a tante persone che guardano le partite, perché che logica c'è nel fare un passaggio a un'altra persona che deve mettere la palla, ma io che vado a calciare la metto direttamente.
5: Ah, d'accordissimo, sei uno di noi, ecco, sei uno degli spalti, infatti delle volte ci chiediamo se i giocatori hanno troppi concetti in testa. Uno di questi ad esempio è: mi raccomando, non perdiamo il pallone, che per me ha un po' rovinato il calcio italiano negli ultimi anni. Arriviamo subito con un sacco di messaggi, fra.
4: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari-Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da...
16: Lavoro più, work as you play, play as you work.
17: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
18: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
19: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
20: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
21: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
23: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
24: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
23: Wow, sanno anche volare?
24: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
25: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
26: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
27: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
28: Vuoi una nuova macchina da giardino?
29: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
28: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
29: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
28: Manferdini, la certezza dei professionisti.
29: Approfitta ora degli extra sconti.
30: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
31: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
30: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Sì, alle 14.43 ancora Leo Vicari, quasi gol. Voi al 366-402-4022. Bomber Francesco Zizzari, ciao Fra, di nuovo.
6: Ciao Leo, ancora buon pomeriggio a tutti.
5: Insieme fino alle 15, meno qualche minuto. Resto su piccoli con Alessandro. Secondo me dovrebbe giocare con un compagno vicino. Cosa ne pensi, Fra? Ne parlammo anni fa del tuo rapporto del giocare col compagno vicino, no? E sul fatto che ogni attaccante è fatto a modo proprio. Io sono d'accordo, mi sembra un giocatore che più sta nel vivo del gioco, meglio è, anche perché fisicamente è bello impattante. Poi dimmi la tua.
6: La penso come te. Se io ai due miei esterni, ti ricordi, è un discorso vecchio quando c'era destra ancora, si parlava di mettere in condizione un attaccante d'aria di buttarla dentro, ecco. Lui se lo metti nelle condizioni, perché due esterni che viene dentro ti mettono il cross o il traversone, in quel caso lì io giocherei anche con un attaccante a fianco. Se è normale, io ho gli esterni che mi vengono dentro e siamo già in due, o meglio sono io, e se mi metti un altro a fianco e ci calpestiamo i piedi perché siamo costretti a venire fuori dalla linea, a fare l'1-2 e poi ributtarci dentro e sperare in una respinta di far gol, a meno che mi giro, prendo palla e calcio, ecco fatto Leo, che personalmente amavo giocare da solo. Dipende un po' che idea ha l'allenatore delle sue qualità.
5: Allora, domanda personale questa, Fra, molto bella. Allora, ma quando Zizzeri ci disse che andava a vedere gli allenamenti delle altre squadre, cosa guardava con maggiore attenzione? Prende appunti, esercizi nuovi o guarda soprattutto i giocatori a livello tecnico?
6: Bellissima domanda. Allora, sono sincero, all'inizio andavo lì con un bel block note e ti prendeva appunti. Poi Leo non l'ho fatto più, nel senso mi sono concentrato sulle cose che mi interessavano a me, soprattutto nella, diciamo, nella mia specializzazione, quindi nella parte tecnica, che è un argomento, Leo, che ti posso garantire che è in evoluzione tantissimo. È in evoluzione tantissimo, infatti ne parlavo anche con Mister Turati, e è una cosa che a lui piacerebbe inserire. Io gli ho detto che al momento sono impegnato, quindi, però ti dico, Leo, guardavo i dettagli, cioè più che guardare la partitella non mi interessava, andavo lì per guardare il riscaldamento, sì, l'attivazione, sì, la parte, l'approccio, l'atteggiamento dei ragazzi all'inizio dell'allenamento, cioè, queste cose qui mi hanno aiutato tanto a migliorare e a capire, soprattutto che poi nelle categorie ho visto diversi allenatori, nelle categorie, Leo, sono le cose che fanno la differenza, perché poi vai a essere sempre più meticoloso e andare a ricercare i dettagli. Oggi leggevo di De Bruyne che diceva di Allegri e di Conte, due tipologie di allenamento completamente opposte. Uno che vive al 100% il calcio, Conte, e uno che lo vive nel modo giusto. Io personalmente l'ho amato Allegri come allenatore, perché sapeva quando intervenire e quando scherzare. Stare sempre sul pezzo, Leo, alla fine sì, può portare a vincere come ha vinto Conte, però poi Leo, quando finisce il rapporto, come vedi,
5: certo,
6: non ce n'è uno
5: Logora
6: che si ricorda di te e ne parla bene, perché quando vai a spremere le persone, secondo me, Leo, puoi durare un anno.
5: Bravo, c'è un tempo. Sì. Sì, sono rapporti che vanno a tempo. Fra, allora, noi abbiamo parlato fino adesso di tantissime cose che ti riguardavano da un punto di vista del campo. Adesso voglio andare a qualcosa che ti riguarda da ex giocatore, da un punto di vista degli ultimi giorni di mercato. Allora, a Bologna siamo molto presi dalla vicenda Rowe e dall'offerta che è arrivata da parte dell'Atalanta, e forse non c'è solo l'Atalanta per questo giocatore. Il Bologna, le sue due cessioni eccellenti, chiamiamo così, le ha già fatte, il bilancio lo ha sistemato, le regole che si è dato le ha già seguite, quindi con la cessione anche alla fine di Lucumi, è andato via Freuler, è andato via Castro. Arriva questo interesse molto forte da parte dell'Atalanta per Rowe. Ti dà il doppio. Oggi sapremo se ti dà la possibilità di giocare una Coppa Europea. La prima partita Rowe è stato in panchina con il Bologna di Tedesco. Qua viene considerato un campione Rowe, o comunque un giocatore diverso e decisivo per tutti. Io mi metto nei panni di questo ragazzo, mi metto nei panni del Bologna, mi metto nei panni della città e della tifoseria. Credo, Fra, ci sia un pro e un contro in ogni decisione che verrà presa. Però più passa il tempo, più penso che di fronte a 40 milioni il Bologna deve fare i conti anche con la propria storia. Farà i conti anche con la propria storia. Chiedo a te, Fra, qual è il ruolo appunto della società, qual è il ruolo del giocatore oggi, se deve fare come Ken che non va ad allenamento, no? Sai, quelle cretinate che fanno i giocatori oggi, Ken che non va ad allenamento, Leao con il Milan che sembrano separati in casa, insomma gli ultimi giorni di mercato.
6: Leo, mi dispiace dirlo, ma sono comunque
0: io non ce l'ho con i procuratori, perché fanno il loro lavoro, però il calcio rispetto a quando c'ero io ha dato troppo potere a, a queste figure. E oggi addirittura non solo i giocatori ma anche le società sono diventate un po' sotto scacco di queste figure. Parlo in generale perché ci sono sempre anche poi persone che sanno fare il loro lavoro. Però
5: sì, e anche giocatori, e anche giocatori che sanno pensare con la propria testa.
0: Esatto, ma il problema, Leo, è che non tutti sanno pensare con la propria testa, perché io sono sicuro che dietro a quella che è una, un atteggiamento di Ken, una della Fiorentina, c'è sicuramente qualcosa da parte di un procuratore che ti dice di avere, perché ci sono passato anch'io. E poi mi sono pentito, perché, perché tanto, Leo, alla fine devi mettere d'accordo la società e devi fare i tuoi interessi. La società non è, diciamo, non dorme, ecco, una società Bologna che abbiamo visto negli ultimi anni avere un peso specifico importante, aver fatto la Champions, aver fatto l'Europa, aver vinto una coppa, quindi è tutto un altro, è un altro appeal rispetto a qualche anno fa. E ora il Bologna, se io fossi il Bologna, penserei a, a monetizzare più possibile con la cessione, per poi cercare o avere già un sostituto che non dico sia all'altezza, ma che si possa costruire, perché una città come Bologna ha un'offerta da 40 milioni di euro, Leo, io non ci penserei due volte, forse io il Bologna, ecco.
5: Io ci penserei due volte, ma credo che la prima cosa che dovrebbe fare il Bologna se Rau dovesse andare via è una conferenza stampa il giorno dopo. E la conferenza stampa il giorno dopo non deve poggiarsi su il giocatore che è voluto andare, noi volevamo tenerlo, ma è lui che ha spinto, è colpa sua, colpa dell'Atalanta, colpa del procuratore e così via. No, nella conferenza del giorno dopo, secondo me, bisogna spiegare il nuovo disegno, i nuovi parametri che indirizzeranno il nuovo, evidentemente, corso del Bologna. Perché se è una cessione che non deve mettere a posto i conti, ma se è una cessione perché non puoi esimerti da un certo tipo di così di guadagno, di plusvalenza e così via, secondo me questo va spiegato, e sono certo che la tifoseria, pur ingoiando amaro, capirebbe. Diversamente, senza comunicazione non capirei io il Bologna.
0: Dicevo, Leo, ti volevo fare questa domanda che sicuramente te mi può aiutare, ma il Bologna ha sbandierato, come si dice, quella che è la programmazione della stagione, quali, quali sono gli obiettivi?
5: No.
0: Cioè, si è posto maniera chiara?
5: No, allora aspetta, si è posto in maniera chiara da parte dell'amministratore delegato qualche settimana fa. Ma l'amministratore delegato parla di conti. Quando l'amministratore delegato parla di campo, io ritengo lui dica sempre delle cose giuste, come nei conti dice delle cose giuste, ma non è una comunicazione completa nei confronti della piazza. Cioè, se io sono un tifoso che non ho vinto la, che non ho vinto la Coppa Italia, non sono andato in Champions, non mi sono divertito gli ultimi tre anni, e il mio amministratore delegato mi dice che noi per andare in Europa dobbiamo sperare che gli altri sbaglino e che la sostenibilità è tutto, che due cessioni le dobbiamo fare e così via, io dico ok, mi hai parlato da un punto di vista economico, finanziario, del bilancio, quando è che parliamo di sport e di calcio? E allora mi aspetto le parole dell'area tecnica, le parole dell'allenatore, le parole del presidente. Hai ragione tu, Fra, il Bologna non ha sbandierato nulla riguardo gli obiettivi della stagione, mi auguro lo faccia a fine mercato.
0: Ma no, era più che altro per capire poi quanta forza io, società, ho di dire no a 40 milioni di euro. Era un po' quello, no? Come, dai, se io dico no a inizio stagione l'obiettivo sarà puntare ai primi quattro posti, accetto che possa rifiutare una proposta del genere.
5: Certo.
0: Ma se non mi poni un obiettivo e mi parli di un campionato
5: in cui sono gli altri che devono sbagliare qualcosa,
0: esatto. Leo, ma secondo me la chiarezza fa la differenza nelle cose, e spero anch'io che a fine mercato comunque la società dica in maniera chiara quello che è. Poi è stato un programma di inizio stagione e sono state le scelte.
5: Sì, forse anche evitando la parola programma, progetto, ma raccontando come stanno le cose. Noi sappiamo essere comprensivi, sappiamo essere lamentosi, borbottiamo, critichiamo, ma sappiamo anche essere comprensivi. Il silenzio, io me lo ricordo ad aprile, il silenzio di Vincenzo Italiano, che io tanto criticai, perché aveva paura che gli facessero poi una domanda su quello che lui aveva detto. Il silenzio non aiuta mai alcun tipo di rapporto.
0: No, anche perché il silenzio, Leo, è interpretazione. Se io non mi espongo, poi da una parte mi devo aspettare che uno possa interpretarlo in una maniera che non è quella che è poi l'idea, o viceversa, magari qualcuno possa indovinarla l'idea. Io la penso come te, soprattutto, Leo, una società come il Bologna, dopo le ultime stagioni che ha fatto e il valore che ha raggiunto, perché se l'è meritato sul campo, vincendo la Coppa, raggiungendo obiettivi importantissimi per il Bologna, credo che basterebbe a fine mercato fare chiarezza per non trovarsi poi durante l'anno a dire ma qual era l'obiettivo? Non sì. avevate detto che era questo l'obiettivo?
5: Forse anche per non dare una certa immagine di te, ovvero l'immagine della società che dopo aver fatto un giro di 2 o 3 anni al top non ha problemi ad adeguarsi ai famosi anni di transizione, che di transizione non lo sono mai, sono sempre anni piuttosto deludenti.
0: Sì, sono d'accordo, però ecco, io, Leo, credo che per rispetto di tutti, a fine mercato sì. qualcuno dovrà dare giustamente dovrà fare della chiarezza, ecco.
5: Sì.
0: Perché, ma non a Bologna, Leo. Io credo in tutte le società.
5: D'accordissimo.
0: No?
5: D'accordissimo.
0: Perché ti parlo ad esempio della realtà che si vive alla Spezia, no? Una squadra che è passata dalla Serie A alla Serie B, dalla Serie B alla Serie C nel giro di pochi anni. Cioè, le persone, i tifosi, si aspettano come minimo che possa ritornare in Serie B l'anno prossimo, ma la realtà è un'altra, sì. è una realtà di una squadra che deve riganare i debiti
5: sì.
0: E deve con tanti giovani provare a fare un gran campionato. Però Leo ha fatto 6.000 abbonati per sì. una C, 6.000
5: sì,
0: abbonati.
5: Assolutamente, e dopo, questi anni così, dopo questi anni così deludenti, peraltro.
0: Esatto, sì, quindi, sì, sì. Sai, il tifoso che si aspetta che lo Spezia vinca il campionato a mani basse? Io dubito che lo Spezia, e mi dispiace perché comunque.
5: No, il tifoso si aspetta che lo Spezia competa. E te lo dico io che sto a 200 km da Spezia, cioè il tifoso in questo caso si aspetta che tu competa.
0: Ma quello non mancherà mai, perché comunque sai, una piazza che ti spinge con una curva piena, diciamo. Quello secondo me non mancherà, però c'è anche la maggior parte, tanti, Leo, che si aspettano invece di raggiungere, non so, altri obiettivi.
5: Sì, di essere ancora parlato. Sì, di farsi un giro in C e di tornare subito in B, capisco, è l'errore che fanno in tanti,
0: esatto,
5: è vero.
0: Per parlare sempre di chiarezza, cioè è quello il discorso.
5: Settimana prossima parliamo anche del tuo amico Coda, che è tornato in Serie C.
0: Sì, ho visto che ha firmato a Catania e
5: in bocca al lupo.
0: Bene, l'ho visto in forma, ecco. Speriamo, sì. ecco, sicuramente è un giocatore importante.
5: Ciao Franz, sentiamo settimana prossima, ciao, e ti seguiamo sui tuoi social e anche ovviamente su FZ11 Academy.
0: Grazie ancora. Ciao.
5: A giovedì prossimo. Mi fermo, sono con voi, i vostri vocali, i vostri messaggi.
25: Quasi Gol, presentato da
1: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di Via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram @D'Annunzio Barberia.
2: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
7: Et capè, u carot.

0: zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
6: people. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Alle 15.05 cominciamo la seconda ora di Quasi Gol. Leo Vicari insieme fino alle 15.40, dopo abbiamo Alberto Bortolotti, andiamo di lungo fino alle 16.30. Ho tanti messaggi vostri, tanti vocali, grazie. Anche qualcosa diverso a cui dover rispondere dalla scorsa settimana. E prendo anche il mio PC, ecco, perché me li segno tutti, lo sapete, oppure per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso della trasmissione, quando conduco io tutto quello che mi mandate io me lo porto dietro, poi cerco di smistarli entro la settimana o comunque di riproporlo il messaggio che mi è arrivato e che è la vostra dedica di tempo nei miei e nei nostri confronti, e quindi gli voglio dare assolutamente dignità e quindi leggerlo quando ritengo sia più opportuno farlo. Ho accorpato una serie di messaggi legati agli abbonamenti perché mi sembra giusto anche esprimere un'opinione che aiuti a non prenderla così male. Ciao, bentornato. Lunedì sono andato allo stadio già nervoso e deluso per quest'area di ridimensionamento. Quasi non me ne fregava del risultato finale, abbiamo perso, dice questo ascoltatore. La vicenda Rowe ci ha aggiunto il carico. Mi abbono a giugno con una squadra, me ne ritrovo una più debole a settembre. In questo momento, se potessi, venderei l'abbonamento. Sono deluso. Ancora, abbonamento atto di fede, è vero, sono 42 abbonamenti di fila per me, con sacrifici economici. Però i prezzi molto alti di oggi e un mercato che se ne infischia dell'aspetto sportivo è addirittura lucrare sulla fede dei tifosi. Andiamo avanti. Cosa dimostri al tifoso? 20.000 abbonati che hanno dato fiducia alla società sono stati ripagati. Cessione di Lucumi, Castro e Rowe. Non mi sembra corretto. Allora, al netto che Rowe non mi risulta sia ancora stato ceduto, questo giusto per rispondere.

0: all'ultimo messaggio che ho letto. Io lo so che siamo più nervosi e a forza di stare anche sui social network, diciamoci la verità, facciamo un po' come le spugne, prendiamo anche il nervosismo degli altri, prendiamo quello che leggiamo, non leggiamo mai qualcosa di buono, mai qualcosa di bello, non commentiamo mai il bello, ma seguiamo sempre qualcosa che non va, qualcosa che vorremmo fosse migliore, che non sappiamo come migliorare, ma che vediamo sempre farci peggiorare l'umore, e lo esprimiamo e non siamo più capaci di elaborarlo dentro noi stessi. Mi ci è voluto tanti anni a me per imparare a elaborare le mie insoddisfazioni. Quindi io non mi stupisco del fatto che oggi addirittura un ascoltatore dica: se posso venderei oggi l'abbonamento. Un altro ascoltatore rinfacci alla società i sacrifici economici che lui fa per fare l'abbonamento. Un altro ascoltatore parli di scorrettezza da parte della società. Io credo che questi siano appunto il frutto di un disagio che viene da molto più lontano, perché se il Bologna avesse sottoscritto un contratto con i tifosi sarebbe un conto, se il Bologna avesse sbandierato una campagna abbonamenti o una opera di convincimento nei confronti dei tifosi legata alla permanenza di un giocatore per poi far sì di fregare la fiducia di chi gliel'ha data appunto questa fiducia, e vendendo questo giocatore all'ultimo, è un conto. Quando noi facciamo l'abbonamento, è chiaro che lo facciamo sapendo quali sono i rischi, e i rischi sono che noi anticipiamo una cifra per andare a vedere uno spettacolo di cui non sappiamo l'esito, di cui non sappiamo la soddisfazione sportiva che possiamo avere indietro. Però l'abbonamento non è obbligatorio farlo. Cioè, quando un ascoltatore parla di sacrifici economici, io perdo un battito di cuore. Cioè, se per te è un sacrificio economico fare l'abbonamento al Bologna, tu non devi fare l'abbonamento al Bologna. Sarà che io in questi ultimi anni ho rinunciato a tutto quello che avevo prima, quando avevo un contratto di un certo tipo, quando avevo la possibilità di fare una vita molto vicina a una vita, insomma, in cui si sta, per quel poco che ambisco io, stavo a posto, non bene, stavo a posto, ok? Però se io non posso fare viaggi, non viaggio. Se io non posso permettermi due mezzi di trasporto, uno dei due non ce l'ho. Se dobbiamo rinfacciare al Bologna che facciamo sacrifici economici per abbonarci, e quindi il Bologna deve darci i giocatori che vogliamo noi, stiamo purtroppo equivocando la materia. La materia dell'abbonamento è una materia importante, ma non può diventare il fulcro della nostra vita. Andare allo stadio non può essere il fulcro della nostra vita da un punto di vista di: se le cose vanno male, la mia vita va male. Io suggerisco a tutti coloro che si aspettano da una società sportiva che faccia le cose migliori possibili e quindi ritenga che il rapporto con il tifoso sia la cosa principale, di tirarsi una secchiata d'acqua in faccia e di rendersi conto che da almeno 15 anni le cose sono cambiate. Il tifoso è una parte piccola, mi permetto anche, del motivo per cui un presidente compra una squadra di calcio. Un tempo era preponderante il rapporto con il tifoso, il rapporto con la piazza. Oggi è un qualcosa di più. E dobbiamo cucircelo addosso questo brutto concetto, ma il mondo è cambiato. Ed è cambiato anche lo stadio, è cambiato, guardate cosa voleva dire andare allo stadio 20 anni fa e cosa vuol dire oggi. Guardate cosa ci viene richiesto oggi per andare allo stadio, oltre al prezzo. Siamo arrivati al caffè a 1,50 euro praticamente, no? È un mondo che non va nella direzione di chi lo vive quotidianamente, ma chi ne può usufruire e godere saltuariamente. Guardate quanto costa prendere l'autobus. No, io in questi giorni sto prendendo l'autobus. Sono... primo impatto è stato scioccante. Poi mi rendo conto che se è troppo vado a piedi. Quindi contestare la società per la campagna abbonamento, per la vendita di Rowe legata alla campagna abbonamenti, hai un solo modo per contestarla. Non dire che la società ti ha fregato, perché non ti ha fregato. Non fare l'abbonamento l'anno prossimo se non ti fidi di loro. È così. Arriva una notizia dal Bologna. In seguito a un risentimento accusato durante la partita di lunedì, Usama El Azzouzi è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Tempi di recupero: 1 mese. El Azzouzi fuori 1 mese. Credo che questa defezione spinga il Bologna ulteriormente a muoversi sul mercato per un centrocampista, al netto di quello che succederà con Jonathan Rowe. Soldi a parte, ci scrive Lorenzo, impressione al fatto che Jonathan Rowe voglia andare non alla grande Atalanta da Champions di Gasperini, ma a quella forse da Conference. Forse è vero, perché l'Atalanta gioca stasera dopo uno 0-0 in casa. Reduce peraltro da un campionato non dissimile dal nostro. Da qualche tempo si ha quasi l'impressione che alla prima e minima occasione utile un giocatore non esiti un secondo a voler lasciare il Bologna. La prendo da lontano ma non troppo per risponderti. Allora, appeal del Bologna il primo anno intero di Motta, secondo me appeal medio. Però il Bologna fa una campagna acquisti molto importante da un punto di vista dei quattrini e quindi convince tanti giocatori a venire a Bologna. È l'anno in cui arriva Beukema, è l'anno scusate, in cui arriva Carson anche, perché no, certo, è l'anno in cui il nostro Zirze viene messo a punta titolare, magari poteva andare da un'altra parte, invece decide di rimanere qua. È l'anno in cui andiamo in Champions, l'anno in cui arriva Calafiori, Christiansen, dai, è l'anno in cui andiamo in Champions. Bene, Doie, l'anno in cui arriva Doie. Anno dopo siamo in Champions, ti diventa facile convincere un giocatore, perché fai la Champions per altro il primo anno con il nuovo, con la nuova formula, quindi fai anche 2 partite in più in Champions, quindi convinci chi vuoi l'anno dopo. Forse è stato l'anno in cui avrei agito in maniera più diversa da come ha agito il Bologna, quello, perché è come se non avessimo sfruttato appieno il volano Champions. Secondo me era l'anno per consolidarci in posizioni europee di un certo tipo, cioè consolidarci a livello europeo, che non vuol dire fai sempre la Champions, ma vuol dire dai una certa immagine di te. Invece secondo me abbiamo affrontato quella Champions impreparati e un po' con la sindrome dell'impostore. Peccato, perché poi ci siamo resi conto di quanto valevamo e a gennaio abbiamo fatto quei 2 pareggi a Lisbona che non sono stati affatto male. L'anno dopo vinciamo la, l'anno che vinciamo la, quell'anno lì facciamo la Champions, vinciamo la Coppa Italia. L'anno dopo siamo molto appetibili, appetibilissimi. Quest'anno io mi metto nei panni di un giocatore che è a Bologna o che, a cui arriva l'offerta del Bologna, e il Bologna quest'anno non mi dà l'impressione di avere quel sacro fuoco così passionale e così folle di voler a tutti i costi riaggredire l'Europa. E allora io sono un procuratore, io sono un giocatore, io sono qualcuno che ha un gran bisogno di mantenermi a un certo livello o di dimostrare il mio livello. Credo ci siano altri posti che non siano Bologna in cima alla mia lista. Il mercato di quest'anno mi sta confermando quello che vi sto dicendo in questo momento, che è frutto appunto della mia analisi del mercato di quest'anno, e credo comunque che abbiamo una gran buona squadra, una gran buona ossatura, ma il tutto, poi io lo so che ci sono colleghi che magari non la pensano come me, tifosi magari un po' più prudenti in questo senso, io ritengo che tutto lo faccia la motivazione che hai. E sto parlando di chi è nel Bologna oggi, no? Chi volesse lasciare Bologna oggi ha due strade: o l'incognita e magari vieni convinto dai soldi, oppure andare in una realtà che è una vetrina meglio esposta e una società che ti dimostra più ambizione. Io lo capisco, Rowe, se ti danno il doppio dei soldi e vai eventualmente a giocare l'Europa a Bergamo. Capisco il Bologna e capisco i tifosi. L'unica cosa che non capirei è se il Bologna stesse zitto alla fine di questo calciomercato, dove è evidente che deve spiegare, non so se dare di conto, spiegare per quale motivo c'è quest'aria nell'ambiente che sembra oggi essere un po' sgomento, sconcertato, un pochino anche più sgonfio dopo gli ultimi anni in cui tu non dovevi avere altro che un vento in poppa da seguire. Mi sembra che abbiamo fatto una frenata da un punto di vista delle motivazioni, dell'entusiasmo, della passione, della, non della voglia, naturalmente, dell'impellenza di tornare in Europa. Mi sembra che a tutti i livelli abbiamo fatto una frenata un pochino troppo brusca. Arrivo.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Ehi, non ti piace la pappa?
3: Forse vuole qualcosa di più.
2: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
3: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
2: Ok, ordiniamo subito.
3: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
4: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
5: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. possibile.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 15:23, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Grazie, vi ascolto, vi leggo e dai, comincio con un vocale.
12: Ciao Leo, ciao Bomber. In merito al vostro discorso, alla domanda che ti ha fatto Leo, io credo che il calcio sia sicuramente evoluto in questi anni, ma mi trovo d'accordo una volta ogni tanto, ma spesso poi alla fine con Allegri, in cui i valori alla fine fanno la differenza, i valori in campo. Perché faccio io, porto l'esempio del Bologna di Thiago Motta, che è una squadra che ha seguito perfettamente l'indicazione dell'allenatore, che ha conseguito dei gran risultati, ma fondamentalmente aveva anche una componente tecnica molto importante, cioè era un'ottima squadra. Quindi alla fine, secondo me, comunque i valori fanno la differenza. Poi ci possono essere delle annate storte, delle annate anche particolari, magari in cui va tutto bene, però i valori fanno la differenza, il valore tecnico. Ciao ciao.
0: Allora, con me sfondi una porta aperta. Per me del valore tecnico, secondo me, ci siamo occupati veramente poco per un sacco di anni in tutto il calcio italiano. Abbiamo dato più importanza agli allenatori, alla tattica, al calciatore VIP eventualmente, allo stipendio, e non ci siamo resi conto di quanto in campo conti ancora saper saltare l'uomo, conti saper tirare in porta, fare gol. Servire l'attaccante, anche se l'attaccante ti perde 4 palloni ma il quinto te lo sbatte dentro. Abbiamo sbagliato praticamente tutto nel calcio da quando l'Italia ha vinto i mondiali nel 2006 con quella fortunata campagna di Germania, perché è stata molto fortunata, cioè bravi e fortunati, abbiamo sbagliato tutto, hanno sbagliato tutto le nazionali, hanno sbagliato tutto le squadre, ci siamo sentiti chissà chi, non abbiamo voluto guardare al di fuori del nostro giardino, mentre gli altri si leccavano le ferite, ricominciavano a scavare, a seminare, ad annaffiare quella che era la loro vera e propria ripartenza. Noi abbiamo continuato a fare le cose come si è sempre fatto, non rendendoci conto che il calcio diventava sempre più proprietà di altro che non fosse il campo, e oggi ci stupiamo se dobbiamo fare la conta all'incontrario sui centravanti della nazionale praticamente. Leo, analisi perfettamente condivisibile la tua, hai fatto la foto estremamente esatta della situazione, sinceramente non riesco a capire come sia stato possibile scendere dal treno senza provare a rimanerci sopra. No, io credo che il Bologna abbia provato a rimanerci sopra ma che potesse fare meglio, sì, io penso questo, e penso anche che il Bologna abbia sbagliato qualche acquisto, non credo sia peccato di lesa maestà, e se è peccato di lesa maestà pagherò le conseguenze, ma fortunatamente non viviamo in una monarchia. E secondo me l'area tecnica ha sbagliato qualcosa, secondo me l'area tecnica doveva però anche essere nelle condizioni di poter sbagliare ancora di più, perché nel calcio si sbaglia anche, e secondo me sono stati epurati dei giocatori, faccio due nomi, Dominguez e Carson, sono stati epurati dei giocatori troppo in fretta, concentrandoci sulla loro momentanea inadeguatezza paventata, quando in realtà sarebbe servito tutto al Bologna in questi mesi e in questi anni, e invece ci siamo appoggiati, secondo me, a una serie di giocatori che sapevamo dopo poco sarebbe andato via. Perché? Perché perché erano troppo forti forse per rimanere in un progetto medio-alto, volevano arrivare all'alto, e allora avremmo dovuto, secondo me, sfruttare quei giocatori che dalle seconde file, le Lazzuzzi della situazione, no? Benissimo, che dalle seconde file potevano comunque essere utili a portare il loro mattoncino. Oggi a me manca tremendamente un Dominguez e un Carson, ma non mi mancano perché chissà cosa hanno fatto vedere, non hanno fatto vedere praticamente niente, ma so che avrebbero potuto farlo in questa situazione. Chiaro che se mi dici fammi passare il turno in Champions, Dominguez e Carson non lo sanno fare, come non l'hanno saputo fare i loro compagni, ma in questa situazione in cui non c'è un giocatore che salta l'uomo, in cui c'è una confusione enorme tra le valutazioni dell'allenatore e quelle che sono le valutazioni nostre sul valore dei giocatori, due giocatori estrosi e vogliosi di tirare in porta e di fare gol, che è quello che ci manca, a noi ci manca tirare in porta e fare gol, io li avrei voluti. Allora, poi, vabbè, c'è un messaggio, un vocale molto duro di un ascoltatore che parla di contestazioni. Io ve lo faccio sentire, poi però rispondo.
7: Sì, da Zola. È ora che comunque cominciamo un po' anche a contestare, perché ok, grazie per quello che hanno fatto, ci hanno portato in Europa così, però adesso stanno distruggendo questa squadra, cioè dopo tutto quello che ci hanno messo per portare in Europa, adesso vogliono disfare tutto, e bisognerebbe, cioè, dopo queste tre sessioni, se andrà via anche Rowe in un'altra città, succederebbe il finimondo. Qui noi non diciamo mai niente, siamo sempre contenti di quello che la società fa, però sarebbe anche ora un po' contestarli, fare un po' anche allo stadio, farsi un po' sentire. Ciao.
0: Allora, Lele, no, ti chiami da Zola, questo me l'hanno insegnato, quello che sto per dirti me l'hanno insegnato 13-14 anni fa, quando facevo nella mia gioventù la regia International Bologna, quando facevo la regia ai programmi della Curva. E prima di tutta la Curva, poi di un gruppo della Curva, e me l'hanno insegnato anche altri opinionisti successivamente, però è un tema che io so di poter affrontare con una sufficiente cognizione di causa, anche se io non faccio parte della Curva, non sono un ultras, non faccio parte dei gruppi, ma credo di essere l'unico giornalista a Bologna che si è veramente interessato ad andare oltre la superficie di quello che è il pensiero fondante di qualcuno che dedica gran parte della propria settimana al non far sentire il Bologna solo. Io credo che aspettarsi sempre da parte di qualcun altro una presa di posizione uguale alla nostra, ma con un'azione che spetta a qualcun altro, è un qualcosa che dobbiamo aspettarci dalla politica e non dai gruppi di tifosi allo stadio. Lele da Zola, quello che mi sento di dirti io è: sei smaronato, sei arrabbiato, sei contrariato, come evidentemente, perché leggo anche i messaggi che mi mandi dopo. Non ti piace quello che stai vedendo e quello che ritieni sia fatto anche sulla tua pelle di tifoso? Contesta. Contesta, fai ovviamente nel modo, io ti consiglio di farlo nel modo più civile possibile, e hai degli strumenti per farlo. Non fare l'abbonamento, non andare allo stadio, disintossicati dal male o dall'inquinamento emotivo che ti può dare un qualcosa che tu faresti in maniera completamente opposta e che ritieni sia fatto anche un po' sulla tua pelle. Ma il ritenere che in altre città sono migliori perché in altre città contestano o succederebbe il finimondo, non mi trova concorde. Primo, perché il finimondo per una squadra di calcio nel 2026, con tutti i problemi che abbiamo, seri, nel quotidiano, lo trovo anacronistico. Quando è che succedevano i finimondi? Negli anni 90. Come stavamo in Italia negli anni 90? da Dio. Stavamo da Dio. Oggi, secondo me, creare un scompiglio e mettere a repentaglio anche la propria immagine, la propria esistenza per esprimere il proprio disappunto per la vendita di un giocatore di una squadra di calcio, io oggi lo vedo un po' anacronistico. Poi ognuno fa i conti esattamente con il proprio specchio, con la propria quotidianità e appunto con il perdurare del proprio stato d'animo. Io vi consiglio di non ritenere, a tutti quelli che mi hanno scritto prima, che si sentono traditi, l'abbonamento, di non fare confusione tra le ingiustizie e il nostro personale legittimo smaronamento. Un conto è sono deluso, un conto è mi hanno truffato. Quindi il tuo disappunto è estremamente legittimo, la tua chiamata a una contestazione, non so che cosa tu intenda per contestazione. Io credo di andare avanti da 9 anni con questa trasmissione perché sono lasciato libero di innanzitutto di non avere una posizione su tutto e poi di non avere legami che mi fanno essere filo di qua o filo di là o contro di qua o contro di là. Quando c'è da criticare il Bologna in qualunque suo apparato, credo di avere l'onestà intellettuale di poterlo fare e di essere comunque rispettato da coloro che sto criticando. Ad esempio, io trovo abbastanza deprecabile la misura che il Bologna e altre società hanno fatto sulla rivendita del posto di abbonamento. Quella è una cosa per me orribile anche da raccontare. Poi mi fermo lì. Cioè, il mio disappunto si ferma dicendolo. La vendita di Rowe, perché poi tutto questo pippone per la vendita di Rowe, pippone mio, sia chiaro. Sì, amico che mi scrivi, si è rotto la Zuzzi, fuori un mese. Tutto questo pippone mio per ribadire una cosa. Mettiamoci nei panni dei tre attori in campo. Il Bologna, Rowe, la tifoseria. Chiaro che ognuno quando si parla di tifoseria si mette nei panni propri e poi se ce la fa anche di chi la pensa lievemente diversa da lui. Mettiti nei panni del giocatore, ti arriva un'offerta del doppio, la prima partita l'hai fatta in panchina e secondo me questo è stato un enorme errore del nostro allenatore ed è stato un enorme errore da parte della società non dire all'allenatore oggi questo deve giocare. Deve. Perché prima di tutto viene il Bologna, poi viene ovviamente noi che siamo dell'area tecnica, tu che ti occupi della formazione, ma oggi è un giorno da asterisco, oggi è un giorno particolare, oggi sono io società che ti chiedo, bisogna che diamo un impulso alla gente che è venuta allo stadio e un impulso al giocatore, e invece no, sta in panchina perché Cambiaghi garantisce più equilibrio. Allora, da un'altra parte forse fa l'Europa, mi danno il doppio e non parto neanche titolare la prima di campionato. Poi mi metto nei panni della società. Mi arriva un'offerta che non mi è mai arrivata, in un momento in cui non sono pronto a dire immediatamente sì o immediatamente no. A me non stupirebbe niente, anzi forse mi stupisce di più se rimane. Ecco, mi stupisce di più, ma di poco. Io trovo che sia molto, ma molto più importante stringerci, racchiuderci, confrontarci per bene su quello che è l'indirizzo di quest'anno, la fotta eventuale di quest'anno, gli obiettivi di quest'anno, piuttosto che un giocatore più, un giocatore in meno. Perché se oggi tieni Rowe forzatamente, senza esserne convinto, senza che lui sia convinto, fa 3 mesi così così e a gennaio ci risiamo. Oggi è molto più importante il concetto Bologna. È molto più importante non lasciare delle incognite sul tifoso, sull'abbonato, sul giocatore, nel nostro valere 0,1, sulla stampa anche, che ogni giorno scrive, parla, raccoglie il sedimentare di speranze e di delusioni della piazza. Io oggi trovo molto più importante che ci sia chiarezza e un indirizzo da parte del Bologna, parte sportiva, piuttosto che stizzirsi per tenere o meno un giocatore, qualunque giocatore sia. Arriviamo.
8: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari-Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da...
13: Lavoro più. Work as you play. Play as you work.
14: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
17: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
18: Emilia Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Sono le 15.40, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo voi, 366-402-4022. Lo sapete, ritrovo anche quest'anno con grande gioia il mio amico Alberto Bortolotti. Ciao Bomber.
21: Ciao Leo, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando.
0: Buongiorno, come sta andando?
21: Bene, bene, oggi compio 70 anni meno uno.
0: Grande, il compleanno di Alberto e lo passa con noi, dai, voi, noi ci siamo sentiti.
21: Davvero con piacere.
0: Ci siamo sentiti anche stamattina, quindi Alberto, esatto. 69, numero iconico peraltro, abbastanza.
21: È un numero, cioè, iconico, è un numero iconico e molto lontano nel tempo.
0: Mi viene a dire goditela, ecco, insomma, goditela. Allora Alberto, di tutto di più, come ti puoi immaginare, abbiamo messaggi, abbiamo sentito vocali, abbiamo un auditorio.
21: Un po' vi ho ascoltato, adesso ero in macchina, un po' vi ho ascoltato.
0: Allora, non puoi sicuramente aver ascoltato il primo messaggio che mi è arrivato oggi, perché me l'ero tenuto apposta per te, di un ascoltatore che dice, insomma, Zirze alla Fiorentina, noi che vendiamo Rowe, possiamo parlare di cibo? Ecco, questo era... rispondo.
21: Io sono sempre disponibile.
0: Ecco, com'è andata? Ecco, quest'estate, queste settimane, che questo mese e mezzo che non ci siamo sentiti, hai scoperto qualcosa di nuovo? Hai qualcosa sul cibo da suggerirci?
21: Allora, ho scoperto che sulla superstrada per San Marino c'è un posto romano di un signore del testaccio che ha fatto le giovanili testaccine con Claudio Ranieri, e dove si mangiano una gricia, una carbonara, una matriciana, cioè i classici della cucina romana, veramente di buon livello, nel verde, all'aperto, un posto carino senza essere pretenzioso.
0: Il romano, secondo te deve farlo un romano, la cucina romana?
21: Penso, allora, il diciamo direttore di sala, il padrone del locale, che è albergo e ristorante, è assolutamente romano, nella fattispecie intendo, però secondo me no, se impara ad amalgamare bene gli ingredienti, cioè a non far diventare la carbonara una frittata, la può fare anche un egiziano o un islandese, okay. che penso non cambia molto, sì, non è solo una questione di colore della pelle, voglio dire, qualunque colore della pelle ci possa essere, se uno che si applica lo può fare.
0: No, mi chiedo se quando andiamo a mangiare romano ci aspettiamo che ci sia uno che si dice ah, oh, ecco.
21: Che sta a fare? No, vabbè, magari c'è, però magari può anche non esserci, e io credo che sia assolutamente lo stesso. Credo che questo valga anche per il ragù, peraltro, perché conosco persone di colori diversi dal nostro, più scuro, ma in alcuni casi anche più chiaro, che hanno fatto, come dire, crescita esponenziale. Io ho un barista argentino via Spartaco, bravissimo, un pazzo furioso, uno che vorrebbe introdurre lo speaker's corner con me a Hyde Park, anche ai Giardini Margherita, che ha anche provato a farlo, che fa le sfrappole in stagione e le crescentine, non fa soltanto le empanadas, che sono chiaramente cose classiche della cucina argentina, ma fa delle sfrappole veramente di grandissimo livello, e valgono quelle della nonna, che tutti noi abbiamo avuto la nonna che è particolarmente
0: la sfrappolas, va bene, sì, okay. Allora Alberto, ti saluta Simone, grandissimo Bortolo, un abbraccio e buon compleanno. Ci scrive un altro Simone che orbita da queste parti, dicendo che non tutti i romani sono dello stesso, della stessa qualità, non tutti i ristoranti romani, ecco, sono della stessa qualità.
21: Assolutamente. E poi sono recentemente ho sentito molte volte dire che è verissimo, riferito anche per esempio alle due squadre romane, una delle quali inizialmente alberga a Roma Nord, l'altra a Roma Sud, che è come parlare di due città diverse, e in effetti è abbastanza vero, secondo me è talmente grande come qualunque grande città che una periferia non veramente non sa quello che fa l'altra, certo. Cioè, noi penso che più o meno fra Corticella e Rastignano ci sia poca differenza.
0: Sì, io credo che il bolognese sia abbastanza, intanto salutiamo Alessio Aimone che ha finito il suo turno in ufficio, grande Ale, io credo che il bolognese un po' di pigrizia legata al campanilismo del suo quartiere ce l'abbia. Poi è vero che tu sei anche uno molto attivo in questo senso, no? Io lo sono stato molto attivo, quindi io e te la conosciamo la città, ma il bolognese conosce a menadito i pertugi del suo quartiere, poi se gli dici l'altra parte della città, secondo me vorrei farlo questo test, ecco, un giorno.
21: Ma hai ragione, io per parte
0: Macca non conosce il Mazzini, provando. Macca non conosce, Macca è sempre stato a Bologna Ovest, a Bologna Est, dici, sarà stato una volta in vita mia.
21: Beh, vi faccio fare un giro. Io sono un classico abitante negli ultimi 40 anni della mia vita,
0: vestito da Cicerone, vestito da gladiatore, da così,
21: reclamando anche a un certo punto Virgilio. Dico Aria Acta Est, e mi guardo un lavapiatti del Mali che dice: ma lo penso voi?
0: Dice: vai anche tu a prendere sfrappole dall'argentino, quando hai detto così.
21: Esatto.
0: Ti fa gli auguri anche Davide, che dice che ha scoperto il tuo compleanno da Facebook. Sì, no, ma l'ha detto anche qua Alberto.
21: Beh, ma sì, ma assolutamente Facebook da questo punto di vista è una riserva preziosa. Io che mi dimentico regolarmente i compleanni dei parenti, delle volte.
0: Sì, l'anniversario.
21: Sì, esattamente. Però Facebook è come in funzione di remember, diciamo, è una cosa che assolutamente può essere bene, io credo.
0: Quando parlavi delle due romane, Alberto, intendevi quelle del basket, no? Ovviamente, ecco,
21: le due. Sì, sì, le due squadre di basket, perché la Massima, diciamo, ha scelto il Palaeor e l'ha preso, l'ha comprato, l'ha preso in gestione, e la SPQR gioca all'inizio al palazzetto di Viale Tiziano, che è nella zona CONI, quindi assolutamente a Roma Nord, e poi andrà a giocare al campo coperto del al centrale del tennis coperto, con chiaramente una configurazione del pavimento differente, non è che poi sarà sulla terra rossa, quando sarà pronto. Per cui di fatto sono due Rome abbastanza diverse.
0: Sì, sì, sì, poi molto radicate nel territorio. Sì, sì, sentiamo molto. Sentiamo.
21: Molto. Io voglio vedere la prima giornata di campionato, quando ci sono 80 persone al Palaeuro e 62 al palazzetto di Viale Tiziano, tutti con dei biglietti omaggio, tutte a UFO, ci sarà abbastanza da ridere.
0: Alberto, un pochino meno da ridere per quanto riguarda il Bologna, ma proviamo a farlo lo stesso. Mi vuoi cominciare tu o ti comincio io con i messaggi?
21: Parti pure tu.
0: Allora, Loris. Buongiorno, la politica che il calcio impone a società come il Bologna è chiara, che piaccia o no. Sento ancora parlare di progetti, che nel calcio è l'ultimo posto dove si possono ancora incontrare. Forse se avessimo avuto 11 appetibili come Castro, avremmo avuto 11 giocatori nuovi. Prendila come battuta, ma è così. Alberto.
21: Non ha torto, fra l'altro sposo un mio antico cavallo di battaglia, per dire la Proietti a proposito di Roma, e cioè il fatto che non esistono i progetti nel calcio, perché mi ricordo che la cosa venne applicata alla figura di Gonzalo Higuaín quando è Napoli. Gonzalo Higuaín improvvisamente dal progetto Napoli passa proprio Juventus, semplicemente perché la Juve per una paccata di soldi se lo porta a casa. Per dire, non puoi proprio pensare che ci sia questa parola applicata al mondo del pallone. Non credo che nessun progetto sinceramente avesse previsto che Jonathan Rowe se ne andasse eventualmente 5 giorni dalla seconda giornata di campionato. Quindi non ci può essere progetto. Il progetto è cercare di vendere a prezzo migliore, ovviamente, rispetto a quello con il quale si è comprato un giocatore, e poi tutto il resto prevede categorie che da noi sono coltivate abbastanza poco. Cioè, io non ho dubbi sulle competenze dei nostri dirigenti, a differenza di molti tifosi. Per me Fenucci, Sartori e Infieri, anche di Marco Di Vaio, sono dirigenti in gamba, assolutamente. Il presidente è sicuramente una brava persona, ma a tutti evidentemente manca qualcosa, saputo distintamente la passione. Mi sembra che non la siede, se no non si muoverebbe in questo modo, perché è saputo che ha orientato le scelte dei dirigenti, è saputo che sostanzialmente 3 stagioni fa ha detto: adesso fate con quello che riuscite a ricavare voi dal mercato, perché io di finanziarvi extra, diciamo, extra risorse di bilancio non lo posso, non lo voglio più fare. Il che è legittimo, sarebbe stato forse il caso di spiegarlo un po' meglio a tutti. Ma adesso ecco, ci sono 20.000 abbonati lo stesso.
0: Io resto, resto del concetto che ho espresso anche prima, io posso comprendere tutte le ragioni di tutti se dovesse essere venduto Rowe a poche ore dalla fine del mercato, ma vorrei che il Bologna sentisse l'esigenza di fare una conferenza stampa.
21: Sarebbe il caso che la facessi direttamente il presidente, il quale non parla da anni, peraltro, e parla Claudio Fenucci, che lo fa anche di mestiere, perché è un comunicatore ed è anche dico una cosa che sembra un'offesa, ma in realtà è un complimento. Se a me danno del paraculo per il lavoro che faccio, sì, è giusto che me lo diano, no? Perché mi devo offendere? Io do a Claudio Fenucci, con il quale ci conosciamo bene, del paraculo facendo il mio complimento, perché è il ruolo che deve rivestire. Però una conferenza stampa, come tu giustamente reclami in modo molto civile, molto educato, la dovrebbe fare il presidente, e vi dico subito, non la farà assolutamente. Non glielo vedo proprio, perché o non perché non si sente ancora sicuro in italiano, o perché pensa che pensiero che non ci viene del Parlamento, autorizzando proprio il frutto, il pensiero che molti hanno, che quello che comanda veramente è il grande
1: senso. Io invece, Alberto, la vedo diversa da te.
21: È un presidente, il proprietario è saputo, ma il presidente e il direttore dei lavori veramente che non ci prego.
1: Io la vedo, no, la vedo diversa da te, nel senso che non mi aspetterei dalla conferenza di Saputo quella polpa calcistica di cui ho bisogno io e credo che ne abbia bisogno la piazza. Perché se il presidente fa una conferenza e dice guardate che io ci credo, c'è arrivata un'opportunità, l'abbiamo sfruttata, ma vedrete che sono contento della squadra che abbiamo fatto, ti mette la palla in bocca e tu non puoi dire niente fondamentalmente, perché non gli puoi fare delle domande di un certo tipo, ma non perché non te le puoi fare, non perché te lo impediscono, ma perché non è il suo terreno. Mentre invece se mi parla Di Vaio, se mi parla Sartori, se mi parla Fenucci, magari tutti e due, perché no, insomma, magari che congiuntamente so che possiamo fare chiarezza.
21: Probabilmente sarebbe Marco il più adatto, sarebbe Marco, ma è troppo frenato quando fa le dichiarazioni, non ha paura a dirlo, cioè mi sembra sempre uno che abbia paura di urtare il manovratore, non è dirigente da 10 anni 12 anni, potrebbe anche parlare più liberamente, ritengo, è un professionista conclamato, penso, no, ormai
1: in ottica città che sta per inaugurare il tram, urtare il manovratore meglio di no, comunque sì, dai, insomma, dai,
21: manovratore sul tram.
1: Non parlare al conducente, ti ricordi i cartelli? Non parlare al conducente sui mezzi pubblici.
21: Senta, ma dove devo scendere?
1: E lo distraevi, no? Facendo così, non parlare al conducente. Saluto Alberto, ti dice Steve 72. Sinceramente, cosa ti aspetti da questo rush finale del mercato per dargli una sufficienza?
21: Ma secondo me se non vendono Rowe comunque non meritano una sufficienza, perché in ogni caso Lukumi era un anno che sapevi che sarebbe andato via e non ti sei minimamente attrezzato per rimpiazzarlo con una tipologia di giocatore simile, nemmeno quando a maggio hai deciso sostanzialmente di virare su Tedesco, perché quando si saranno parlati in modo concreto, intendo la prima volta quest'anno, si saranno detti quali erano le preferenze tecnico-tattiche allenatore, e se gli togli un giocatore che lui non ha definito tanto raffinato tecnico nel palleggio, che lo è sicuramente Gianluca, ma lo ha definito il più veloce difensore che avevo,
1: sì.
21: non è una considerazione da poco, valutiamo il fatto che ci sta dicendo Tedesco che ha dei plantigrafi di difesa, e questo
1: sì,
21: è un
1: esatto, anche perché l'ha detto di un giocatore che non ha mai visto. Cioè lui
21: appunto, l'abbiamo visto con la Lazio, che abbiamo dei plantigradi, ma noi corriamo dei rischi, non dei rischi in assoluto rispetto alla classifica, ma dei rischi anche di autostima mica piccola, perché se perde con la Lazio ci vuole dell'impegno, comunque, cioè ci è voluto dell'impegno secondo me.
1: Sì, e mi è scocciato che la partita con la Lazio fosse assomigliata, poi parla anche in italiano, dall'altra parte, sia assomigliata tanto ad altre partite dell'anno scorso, che siamo usciti dallo stadio, abbiamo spento la radio, spento la TV, o tu finito magari la diretta e abbiamo detto ma come abbiamo fatto a perdere oggi? Cioè una volta ti succede, quella Natale 24, noi perdiamo col Verona 2-3, facendo tutto noi, sì, praticamente, no? Sì, cioè, sì, dominando, sì, facendo degli autogol e così via. E ha fatto quasi sorridere quella sconfitta lì, perché sapevamo che la rigiochiamo 100 volte, non perdiamo quella partita lì, ma anzi forse vinciamo 3 a zitto. L'anno scorso, l'anno scorso è stato sempre di quella, col Parma, con la Fiorentina, con la Cremonese, cioè una serie di partite, la Lazio stessa forse, una serie di partite che era più facile pareggiare.
21: È proprio vero, l'anno scorso esisteva una giustificazione, era quella che chiaramente avevi un impegno probante durante la settimana e dovevi ovviamente distillare un attimo le energie e le qualità tecniche, le qualità fisiche e morali dei giocatori. Quest'anno bene, è cominciato ovviamente il tutto, però hai soltanto un impegno e insomma dovresti essere un pochino più fresco e più presente mentalmente, speriamo di esserlo, ma certamente se io dopo tutto sto casino non faccio giocare né Bernardeschi, esatto, né Roe nei primi 11 e presento la Zuzzi, io ti ho sentito ieri, se non ricordo male, difendere giustamente il ragazzo,
1: sì, ieri l'altro,
21: però la considerazione resta quella, cioè Gattuso lo conosciamo perché ha fatto due bei gol decisivi con Thiago Motta, perché è un giocatore che ha qualità, diciamo, di centrocampo, di difesa migliori che di centrocampo propositivo, ma sono due anni che sostanzialmente non gioca. Cioè, mi è sembrata la stessa scelta che fece Piero Bisoli al debutto a Firenze, quando spostò Raggi, che riteneva il miglior difensore che aveva, e aveva ragione secondo me, a fare il terzino sinistro, lui tutto di piede destro, se vi ricordate. Perdemmo con la Fiorentina e fu l'inizio della fine per Piero Bisoli.
1: È quello che stanno imputando proprio a Grosso a Firenze, che ha fatto tutto un precampionato con João Mario a destra e il ragazzo spagnolo a sinistra. E appena arriva la partita che conto, Dodò scala tutte le gerarchie, quello che era sul mercato, quello che non andava bene, così via, titolare a destra, João Mario a sinistra su Dybala, auguri, e le cose sono andate come hanno visto tutti, fondamentalmente.
21: Assolutamente, è proprio così.
1: E Alberto, prima hai detto che il Bologna non rischierà quest'anno, c'è chi la pensa diversamente, il Bologna non avrà mezze misure, dice questo ascoltatore, o finisce tra le prime sei o va diretto in B. Ok, dipende.
21: Un po' draconiana come mentalità, io volevo dire questo: è evidente che se noi fossimo coinvolti in una spirale negativa, che può dipendere più direi dal morale che non dalle qualità tecniche, perché comunque qualche giocatore decoroso, buono, lo abbiamo, certo. Lo stesso, questo potrebbe anche immalinconire gli altri, sì. E se ne andò Alessandro Diamanti e ricordiamo come finì quel campionato, insomma, no? Era l'unico giocatore che avevamo, non ne abbiamo soltanto uno, ma io per esempio credo che Federico Bernardeschi debba restare, non perché abbia fatto una grande partita lunedì, ma quantomeno perché appena entrato ha fatto accendere un po' di campanelli.
1: Tira in porta, Alberto, sì, questo sì, tira, esatto, in porta, quello che non fanno i suoi compagni.
21: Esattamente, poi hai detto un'altra cosa giusta, sempre ieri e l'altro, e cioè che questa è una squadra che ha calato la produzione di tiri in porta drammaticamente negli, sì, ultimi mesi.
1: Evidentemente.
21: È una malattia da, sì, cui non guariamo, cioè è così.
1: Ah, si guarisce dando, secondo me, meno peso alla tattica, allo schema, al passaggio filtrante che bisogna fare solo in situazioni perfette, dando più possibilità al giocatore che ha estro e estemporaneità di poter anche perdere il pallone. Se invece abbiamo paura a perdere il pallone, Alberto, saremo sempre una squadra bellina che perde 1-0.
21: Hai assolutamente ragione, è vero, perché anche lunedì nel secondo tempo siamo stati decenti, però ci mancherà sempre un soldo per fare una lira, fondamentalmente.
1: Questo è. Mi fermo un attimo, Alberto è con noi fino alle 16:28. Grazie, arriviamo.
2: Quasi gol, presentato da
3: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
22: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
23: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
24: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
25: Et capè, u carot.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Nettuno Bologna 1.
2: Serie A, Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
2: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 16 e 2 minuti.
6: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per te.

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Di nuovo insieme per questo secondo blocco di pomeriggio in rosso blu, ovviamente in onda insieme fino alle ore 18, poi alle ore 18 Football Drive Time con Simone Onestini che prenderà il mio posto, quindi fino alla fine di questa settimana. Quindi ovviamente state qui su Nettuno Bologna 1 ricordandovi gli impegni, perché mi raccomando, ci saranno tanti appuntamenti per voi sia durante l'anno ma anche in questo weekend, perché ci sarà alle 11 la diretta nostra sulla trasferta del Bologna Under 20 a Cagliari contro il Cagliari Under 20 per la seconda partita di campionato Under 20 di questa stagione. Vi faremo la radiocronaca, io sarò appunto la prima voce della radiocronaca, quindi mi raccomando seguite i ragazzi di Stefano Morrone, come potrete seguire anche l'Under 18 nelle partite in casa e anche il Bologna Women per stare vicini anche ad altre squadre del Bologna FC 1909, perché quest'anno vogliamo seguirle di più, vogliamo rendervi più partecipi anche di quello che succede oltre alla prima squadra. Quindi mi raccomando, non perdetevi questo impegno. Ovviamente vi rimando anche all'appuntamento di lunedì sera alle 20:45 con il prepartita dal Gewiss Stadium di Bergamo e la radiocronaca di Leonardo Bosello e Filippo Cotti per la partita tra Atalanta e Bologna, seconda giornata di questo campionato di Serie A. Continuo con un po' di messaggi con Giovanni Poggi, che sarà con noi tra pochissimi minuti, quindi aspetto anche lui per sapere un po' il suo parere, la sua opinione anche riguardo a Zirkzee, dato che purtroppo il tema del giorno, dico purtroppo perché sembra essere molto ben indirizzata la trattativa che lo porterebbe alla Fiorentina, e devo dire con gli sforzi che ha fatto il Bologna e sta facendo il Bologna riguardo gli ingaggi, il rinnovo di Orsolini a 2.200.000 euro appunto netti di contratto con bonus che possono raggiungere circa i 3 milioni di euro, forse fare questo sforzo per Zirkzee o anche per Zirkzee sarebbe stata davvero una bella cosa, forse il Bologna l'avrebbe potuto fare, non l'ha fatto fino ad ora, perché io sono uno che ha sempre le speranze, ha sempre tante speranze, quindi nutre speranze fino alla fine finché non ci sono ufficialità. Quindi spero che alle 18:20 di questo 27 agosto 2026 esca la notizia ultima ora: Bologna in trattativa avanzata supera la Fiorentina per l'ingaggio di Joshua Zirkzee, ma la vedo davvero molto molto molto difficile. 366-402-4022 per i vostri messaggi, ce ne sono veramente tanti. Intanto sempre legato al centrocampo, mi sono dimenticato di una notizia molto importante, perché Usamai Lasusi purtroppo è uscito infortunato dalla partita contro la Lazio. Vi avevamo parlato di questo dolore che aveva accusato negli ultimi minuti di gara, che appunto l'aveva obbligato a lasciare spazio all'esordio di Michela Mondarain, e il giocatore ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra, quindi 4 settimane di stop per il centrocampista marocchino. Direi a maggior ragione il Bologna adesso farà un centrocampista in quella zona di campo, perché effettivamente il giocatore sarà lontano appunto dal terreno di gioco per almeno un mese. Non ci voleva, considerando che negli ultimi 2 anni è stato tanto fermo, aveva bisogno di mettere su dei minuti, di ritrovare il ritmo partita, e alla prima uscita stagionale ufficiale ha dovuto abbandonare il terreno di gioco proprio per un infortunio. Sempre i vostri messaggi. Allora, ero rimasto qua. Loro prendono Zirkzee in prestito con diritto, perché tu ti sei fatto prendere dal mercato e hai preso Piccoli in prestito con obbligo a cifre altissime. Avessi aspettato, potevi provarci anche tu. Anzi, io ti dico, se giocassi con il 4-2-3-1 lo potresti prendere tuttora sacrificando Rowe, scrive Tommy. Quindi tu dici probabilmente da tre quarti, Joshua, credo, interpreto, perché non me lo hai specificato. Direi che intendi per forza trequartista. Sarebbe un sogno, devo dire, giocare con un esterno a sinistra che può essere Cambiaghi, a destra Orsolini o Bernardeschi, e Zirkzee

0: e tre quarti davanti Piccoli o Dovbik, ecco, sarebbe lì, sarebbe un attacco importante, perché comunque Joshua è un giocatore che sposta tanto, avere un giocatore di quel tipo, di quel peso, insieme a Roberto Piccoli o a Tema Dovbik, aggiungerebbe molto a questa squadra. Però la vedo molto difficile, molto molto molto complicata. Allora, ancora qua, Cri, se Zipze va alla Fiorentina, allora no, aspetta che Barbuto, scusami, ma ti chiedo se riesci a mandare il link a Gio Poggi, che me lo sta chiedendo, scusami se facciamo questa cosa in diretta ma non gliel'ho mandato, errore mio. Chiedono sempre qua i messaggi 366 402 4022. Allora, ho perso il filo qua. Se Zirkzee va alla Fiorentina non me ne può fregare di meno, io nel cuore ho fatto al BFC, poi che abbia una splendida carriera. Barbut? Allora qui, che abbia una splendida carriera, non te ne frega niente, nel senso che gli auguri il meglio, ecco, io spero che questo sia il tuo intento nel messaggio. A me frega molto, non tanto perché ce l'ho con lui, non ce l'avrò mai con lui, non potrò mai avercela con lui, ma è un giocatore che dispiace molto che possa andare alla Fiorentina e che non ci abbia pensato il Bologna, ecco, perché comunque gli sforzi che stanno facendo, anzi che hanno fatto, che il Bologna ha fatto riguardo a Zirkzee, purtroppo, cioè riguardo a Dobby, che riguardo anche a Piccoli e anche allo stipendio di Orsolini, perché comunque il Bologna si è impegnato con 2,2 milioni di euro per Orsolini fino al 2031, più bonus che possono fargli raggiungere i 3 milioni di euro circa. Forse questa cifra l'avremmo potuto offrire a Zirkzee, magari anche aumentandola leggermente, per avere un giocatore che qua veramente ci ha fatto innamorare, ci ha fatto vivere delle stagioni incredibili, soprattutto la sua seconda, perché nella prima non ha trovato tanto spazio, però questo è. Purtroppo oggi io sono un po' giù di morale, ragazzi, non c'è niente da fare, faccio fatica, dovrei mantenermi più professionale, dovrei essere più professionista, ma come voi ho Bologna nel cuore, alcune cose mi toccano veramente in maniera particolare come questa. Fra scrive: buongiorno, quindi la Duzzi si è fatto male? Sì, te lo ripeto, Fra, perché purtroppo la Duzzi ha rimediato questa lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba sinistra, quindi si è fatto male e starà lontano dai campi per 4 settimane circa, e a maggior ragione il Bologna adesso deve andare assolutamente a prendere un centrocampista. Direi che questa è una sorta di obbligo che abbiamo per questa fine del mercato, che si concluderà l'1 settembre, quindi martedì alle ore 20, quindi ci sono ancora diversi giorni, però ecco, l'importante adesso sarebbe quello di chiudere un centrocampista e inserirsi per Zirkzee. No, scusatemi se lo dico ridendo, ma ormai è la 50ª volta che l'ho detto. Qua Dani Fabbri, che saluto, ciao Dani. Joshua ha fatto una stagione positiva in carriera a Bologna, nell'anno in cui ha giocato bene anche Urbanski, non sbannerai la Fiorentina che con 40 milioni sono riusciti a fare una coppia di centrali che non si avvicinano a Elland e Eggem. Attenzione all'effetto Parati, ci chiederà Juve e Tottenham. Dani, io qua non sono con te, non sono d'accordo, perché a prescindere dalla Fiorentina è così, secondo me Vieri e Dragusin, ecco, non mi stava venendo il secondo, Vieri e Dragusin sono giocatori importanti. Dragusin, che per me non è giocatore di così alto livello rispetto a quello che si parla, però un difensore forte, e Vieri è un giocatore che ho visto diverse volte dopo che l'hanno acquistato, sono andato a vedere qualche partita sua con il Gremio e mi sembra un giocatore davvero molto molto forte, quindi in realtà a me sembrano due centrali molto importanti. Io non voglio paragonarli né a Elland né a Eggem, non mi interessa troppo quello, perché entrambi, soprattutto Elland, sono da scoprire, anche Vieri in realtà è da scoprire in Serie A, però è una coppia di centrali che può fare molto bene, secondo me, quella della Fiorentina, oltre ai vari acquisti che hanno fatto a centrocampo. Ecco, Attaulai sono due centrocampisti davvero formidabili, secondo me. Poi io non sono qua a osannare la Fiorentina, è l'ultima cosa che voglio fare, però pensando alcune cose mi sento di dirvele, di comunicare il mio pensiero relativo appunto alla situazione della Fiorentina, come hanno gestito questo mercato. Probabilmente di errori fino ad ora non ne hanno fatti, per quanto mi riguarda la Fiorentina di errori non ne ha fatti, forse ha fatto qualcosina ma su alcune cifre di giocatori, quindi di giocatori che magari ha pagato un po' di più, però per me hanno fatto davvero una gran squadra, se aggiungono G del Torino e purtroppo soprattutto del Manchester United, completano una rosa davvero impressionante. Mio parere personale. Ce l'abbiamo, mi dice il direttore. Abbiamo Giovanni Poggi insieme in collegamento anche video, quindi io gli do, eccolo qua. Ciao Gio.
1: Ciao Franco, come stai? Stai bene? Mi senti?
0: Sto bene. No, oggi non sto tanto bene in realtà. Sì, ti sento. Tu stai bene?
1: Beh, parate quello. No, sto bene, purtroppo perché il canale 93 mi vede anche, perché di solito ci sentiamo sempre via voce, oggi anche video, per cui facciamo uno sgarbo a chi ci segue. Come sempre su Canale 93, saluto te e tutti, ti stavo ascoltando un po' sui ragionamenti su anche le ultime di mercato, Zirzevic nella Fiorentina, però ecco sì, dimmi te dove vogliamo partire o se c'era qualcosa di particolare, ti stavo ascoltando con grande attenzione.
0: Zirzevic me lo tengo per dopo con te, Gio, dato che ne ho parlato tantissimo, volevo parlare con te di Rowe e di come ti poni sulla situazione legata al nostro esterno, probabilmente nostro giocatore più forte della rosa, e su questa offerta dell'Atalanta che è stata respinta di nuovo, perché è la seconda che è stata respinta dal Bologna, però sembra che l'Atalanta ne voglia riformulare un'altra.
1: Beh, è chiaro che se si dovesse arrivare ad una cifra, quella che immagino comunque, se si parla di 45 milioni, da un certo punto di vista poi capiamo l'umore dei tifosi, che sappiamo anche l'umore in generale, quello che è attualmente, visto che come dicevi te, uno dei giocatori più importanti che ha il Bologna, lo metto alla pari di Bernardeschi come qualità, come tecnica, come tutto, come abilità anche nel saltare l'uomo, con quello che ti dà lo spunto e quello che potenzialmente ti può creare un vantaggio anche in una stazione, uno scenario offensivo. È chiaro che se dovesse arrivare a quei 45 milioni di cui tanto si parla e messi forse come limite dal Bologna stesso per cedere il giocatore, l'offerta in sé è importante ed è fai fatica a rifiutarla. Però bisogna anche mettersi nel trovarsi nel contesto attuale, ovvero dopo un mercato in cui il Bologna ha ceduto tanto, o comunque ha ceduto i suoi pezzi pregiati, a partire da Lucumi, fino ad arrivare a Castro, passando per Freuler. E quindi trovandoti in questa situazione, allora a questo punto ti direi che lo tratterrei, perché cederlo significherebbe dare un segnale non proprio confortante in vista della stagione, anche per quello che ha fatto vedere il giocatore appunto nei sei mesi, perché poi te sei sempre stato un grande stimatore fin da subito, però il vero ruolo l'abbiamo visto dal 2026 in poi, o comunque poco prima dalla gara col Parma di dicembre. E quindi è chiaro che in un'altra situazione di mercato d'estate probabilmente quei 45 milioni lì farebbero comodo, e allora ti direi di sì senza neanche esitare troppo, perché magari tra un anno quei 45 milioni lì potrebbero non arrivare. Però nel momento in cui ti trovi, nella posizione in cui ti trovi, con la Tegole e la Zuzi, quindi ulteriore problema a centrocampo, sommatosi agli altri tecnici già visti purtroppo nella gara di lunedì con la Lazio, allora forse sarebbe, parlo al condizionale perché poi non sono io a decidere, forse giusto resistere anche per quei tifosi che oggi sono preoccupati, o perché aveva fatto banalmente l'abbonamento, soprattutto per gustarsi da vicino a certi giocatori, e lui in particolare, allora forse c'è da temporeggiare e da resistere un po' di più, per come la vedo io.
0: Sì, sicuramente, io sono abbastanza d'accordo con te, nel senso che per me cedere Rowe adesso, con tutto quello che è successo e quello che sta per succedere, sarebbe un errore. Devo dire che non so effettivamente come pormi, non so se effettivamente il giocatore verrà ceduto o meno, io continuo a sperare di no, però vediamo, ecco, come si evolverà la situazione. Sono le 17:18, quindi ci risentiamo tra poco anche con te, Gio, ovviamente, per parlare anche di altre cose. Andiamo sul centrocampo con te, non posso non andare su Dirze, quindi mi raccomando, restate con noi, piccola pausa e rientriamo.
2: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari-Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Lavoro Più. Work as you play as you work. veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95€. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
7: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Società da iscrivere?
10: Super Mega Trebo Club.
9: Avete le divise da gioco?
10: Certo, eccole.
9: E cosa volete giocare con quelle lì?
10: Ma che cos'è che hanno?
9: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
10: Ma sono nuove.
9: Ma volete giocare con quelle divise lì?
10: Sì, sì.
11: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Zirdè è andato via con la Coppa Campioni, viene qua senza? Non credo proprio. Angelo da Casalecchio.
0: Vabbè, ho capito Angelo, però qua dice a Bologna, ho capito, però se va alla Fiorentina, loro di competizione europea non ne giocano quest'anno, quindi in realtà non è che non sono particolarmente d'accordo. Comunque vediamo quello che succederà. Io mi auguro, continuo ad augurarmi che non ci vada. Io di vederlo con quella maglia lì proprio non ce la faccio proprio. In ogni caso 366-402-4022 per i vostri messaggi, ancora direi insieme a Giovanni Poggi, che dovremmo avere in collegamento. Eccolo qua, il caro Gio, dato che abbiamo iniziato con questo vocale. Mi dici come l'hai presa questa cosa di Zirkzee alla Fiorentina? Perché io l'ho presa molto male, per me è una giornata un po' così oggi, devo dirti, anche se in realtà poi la cosa che mi fa piacere è che sto leggendo da tanti ascoltatori che non me ne frega niente di Zirkzee della Fiorentina, a me interessa del Bologna. Io vi stimo e mi piace molto come ragionate, ma io non ce la faccio, purtroppo non riesco.
1: No, vabbè, ti capisco, ti conosco anche, ne avevamo parlato tante volte off record, nelle nostre telefonate in generale, parlando di mercato e tutto. So quanto sei affezionato al giocatore, vista la stagione che ha fatto e che tutti quanti ci ricordiamo, però sono dinamiche di mercato, siamo chiaramente nel mondo del professionismo, sono scelte che uno fa. No, l'unica incognita, al di là del passaggio, che comunque sembra che ci siamo ormai, per Zirkzee in viola, mi lascia il dubbio, è giusto, cioè è adatto per il gioco della Fiorentina? Cioè mi viene da pormi questa domanda qui. È un giocatore in cui qualità le conosciamo, sono indiscutibili, però sappiamo che fa fatica ad adattare certi tipi di sistemi, tant'è che poi Manchester United in due stagioni di cambi ce ne sono stati, di opportunità ne sono state concesse, non è mai riuscito a mostrare meglio, cosa che ha fatto invece a Bologna e cosa che invece non aveva fatto a Parma e non aveva fatto nemmeno in Germania, a Bayern, o comunque non era riuscito a far vedere il vero Zirkzee. E quindi questo mi lascia un po' di dubbi, cioè un giocatore che secondo me col sistema di gioco si gioca per lui, cioè davanti una sorta di falso 9 che gioca con i compagni, totem, là davanti la gestione della palla, ok. Però se invece per dire c'è da attaccare la profondità o un'altra tipologia di gioco, secondo me fa un po' più fatica. Vedremo, quindi sicuramente le qualità ci sono, però la domanda che mi faccio è: giusto per la Fiorentina? E poi è una piazza molto che pretende tanto, quindi sicuramente fa bene a rimettersi in gioco in Serie A, campionato che conosce, però mi lascio questo punto di domanda qui.
0: Ci sta come lettura, anche perché poi è arrivato un messaggio prima a noi chiedendoci sarebbe giusto per il gioco di Tedesco Zirkzee. Per me ci sta sempre bene, come anche la Fiorentina, c'è un giocatore che
1: No, scusa Frank, passami la battuta, poi non voglio neanche essere prolisso. No, se vuole allungarsi e venire e tornare a Bologna, noi lo accogliamo, lo accoglieremo tutti quanti a braccia aperte. Infatti non ho mica detto di no, chiaro, non so se è giusto per il gioco della Fiorentina, per quello di Tedesco onestamente non saprei, però mi piacerebbe testarlo sicuramente, se vuole fare un salto e testarsi lui stesso volentieri.
0: Ciao Frank, sono Simone, come vedresti l'acquisto di Teat? Secondo me niente male, perché è uscito Di Marzio qualche ora fa riguardo a un interessamento del Bologna per Arthur Teat, si tratterebbe eventualmente di un ritorno. A me non ha mai fatto impazzire questo giocatore, quindi è un difensore che non mi ha mai rubato l'occhio. Capisco che ha fatto qualche gol, che ha fatto una buona stagione, anche perché poi il Bologna lo ha rivenduto subito e molto bene, mi pare circa 22-23 milioni di euro in Francia, mi pare al Rennes. Però è un giocatore che non mi è mai piaciuto troppo, però ecco, questo è un nome che è uscito prima, quindi vorrevo anche la tua su questo difensore, Gio.
1: Per la situazione in cui versa il Bologna attualmente è un nome che... Sì, secondo me è gradito, almeno personalmente, ed è un giocatore che comunque conosce il campionato, conosce Bologna, e quindi non esiterei più di tanto, però non so se sia realmente una pista calda, anche se Di Marzio è una punta affidabilissima, però sì, ribadisco quello che avevo poi detto da Manfre martedì: Bologna ha bisogno urgentemente, secondo me, di un difensore centrale, di un centrocampista, a maggior ragione poi per l'infortunio della Susi. Teatro è un profilo comunque interessante, un nazionale belga, conosciamo pregi e difetti, però visto il momento, uno come lui potrebbe essere anche il profilo adatto, anche per caratteristiche, uno che ha anche qualche gol, lo sappiamo, ed è un vizio che non ha perso, e poi come hai detto conosce molto bene l'ambiente, conosce anche la Serie A, anche esperienza a livello continentale nelle coppe.
0: Sì, beh, sicuramente un giocatore di profilo internazionale, anche perché poi Tedesco l'ho avuto come difensore nel Belgio, ecco, Euro 2024, quindi è un giocatore che lui probabilmente conosce a sua volta. In ogni caso ci può stare, considerando che la difesa del Bologna adesso non dà troppe garanzie, quindi magari è un profilo che potrebbe effettivamente andare bene. Un giocatore di cui ho parlato io prima, ma poi ho dato la notizia oggi sui miei canali social, no, diciamo così, è Mandragora, che è un giocatore che effettivamente Bologna studia da tanto tempo, e potrebbe essere questa una finestra di mercato in cui andarlo a prendere, considerando che la Fiorentina, lui è in uscita dalla Fiorentina e nasce in realtà come playmaker, ecco, posizione che il Bologna sta cercando, giocatore che il Bologna sta cercando come identikit. A me anche lui non ha mai fatto particolarmente impazzire, anche se comunque riconosco che nelle ultime stagioni è sempre stato uno dei giocatori più importanti della Fiorentina. Però ecco, questa è la situazione, il Bologna in ogni caso un centrocampista lo sta cercando.
1: Un profilo anche lui interessante, poi adesso non voglio passare per chi necessita per forza di il primo che passa di doverlo prendere, di dover per forza intravare una trattativa, però per caratteristiche, anche lui per conoscenza, per esperienza del campionato, un giocatore che a me piace, un altro che ha il vizio del gol, non lo perde, un bel calcio, poi personalità, questo sicuramente sono uno dei suoi marchi di fabbrica. Come hai detto bene te, Bologna spesso lo ha sondato, probabilmente anche perché Vincenzo Italiano lo conosceva già, l'ha conosciuto molto bene a Firenze, l'ha nato diverse stagioni e secondo me si era anche instaurato un rapporto di fiducia e tutto il resto. Non mi dispiacerebbe, ecco. E poi ribadisco, a Bologna comunque serve essere al completo, il roster deve essere completato e a questo punto della stagione, più che della stagione o dell'estate, del mercato, il margine è sempre più ristretto, cioè il mercato finisce lunedì, di mezzo comunque c'è una partita importante con l'Atalanta, una trasferta difficile. Bologna ha bisogno di giocatori, in mezzo, come hai detto, dietro, e adesso ti trovi anche nella situazione in cui il mercato non ti offre più quello che magari ti poteva offrire a inizio luglio o anche ad inizio mese. È un altro profilo interessante, ecco, quindi a me non dispiacerebbe, sono sincero. Poi anche lui conosce benissimo la Serie A, quindi, e conosce anche Bologna, avendo stato mille volte avversario in questi anni nei derby dell'Appennino con la Fiorentina, per dire, sa quindi cosa viene a fare qui, sicuramente.
0: Ti volevo chiedere poi, perché oltre alle varie situazioni legate al mercato, anche se in realtà la domanda è sempre relativa al mercato, quindi ti ho parlato un po' dei vari giocatori che sono in orbita al Bologna, anche se poi ce n'è un altro che è uscito negli ultimi minuti, quindi andrò con te su di lui sempre tra poco, però dopo questa domanda, in base a lunedì, a quello che hai visto lunedì e a come il Bologna si è preparato per quella partita e per la stagione, cosa faresti adesso? Cioè, dov'è che adesso il Bologna ha più necessità? Qual è il reparto che ti mette più dubbi in questo momento?
1: Guarda, è chiaro che, come ti ho detto prima e come ho detto poi a martedì, difesa centrocampo, è chiaro che il discorso di Lazzuzzi limita ulteriormente le alternative in mezzo. Non era stato uno dei migliori, ma in generale un po' sottotono lui come tanti, con l'attenuante che questo ragazzo ha giocato penso meno di 1000 minuti negli ultimi 2 anni, per cui inevitabilmente ci voleva tempo perché tornasse a pieno regime, e purtroppo, e dispiace tanto per il ragazzo, per il giocatore, perché ha subito 2 infortuni gravi, uno al ginocchio, un problema anche molto serio alla schiena, per cui noi speriamo veramente possa recuperare, però purtroppo avrà bisogno anche di ulteriore tempo per riprendersi da quest'ultimo infortunio e starà un mese fuori. Centrocampo adesso è ancora più scoperto, secondo me lo era prima, poi sentendo, leggendo, parlando anche con i colleghi, probabilmente per il Bologna no, cioè era un reparto già fatto completo, con i numeri giusti, con le alternative giuste. Sensazione personale, non lo era prima, adesso lo è ancora meno, perché la Susi manca, e quindi Amondarain sì, è un profilo da scoprire, interessante, sicuramente anche una scelta valida su cui il Bologna ha puntato, però anche vero che un esordiente in Serie A, è giovane, affidargli il peso della mediana potrebbe essere non subito una scelta semplice, si troverà per forza di cose obbligato a farlo Tedesco, immagino sia lui la prima pedina che per sostituire Lazzuzzi, però ecco, serve un centrocampista con esperienza, con leadership, perché in mezzo manca Remo Freuler. Si è detto tanto del giocatore che l'anno scorso abbia fatto una stagione un po' sottotono, però anche sottotono un Freuler faceva sempre comodo a questo Bologna, in primis il centrocampo e poi la difesa, perché ha palesato secondo me qualche problema di troppo, a meno visti così Elland ed Egem, o comunque la mancanza di Lukumi, ancora non sostituito, si è sentita secondo me tanto, per tanti motivi, che era uno leader forte, un giocatore molto forte, che secondo me faceva rendere meglio anche il suo collega, il compagno di reparto. L'avevamo detto anche tante volte, poi
0: certo,
1: assieme a te.
0: Certo. Sì, beh, assolutamente un giocatore fortissimo che abbiamo avuto la fortuna di vedere per 4 anni. Andiamo con un vocale.
15: Ciao qui, Frank, cioè, allora, fra Roma che sta in bilico fra l'Atalanta, la notizia di Joshua Zirkzee alla Fiorentina, cioè sono 2 giorni che mi dai delle botte non indifferenti, anche se devo dire che Zirkzee è 2 anni che praticamente non ha giocato, quindi dovrebbe secondo me avere anche un tempo di inserimento un po' lunghino. Un abbraccio, speriamo che rimanga tutto invariato per quanto riguarda le cessioni, Gabri.
0: Gabri si fa un augurio, Joe, me lo auguro anch'io sinceramente, nel senso che Rowe per me andrebbe tenuto veramente con le unghie e con i denti, proprio tenuto fermo, stretto così, perché il Bologna adesso non può permettersi di perdere il suo giocatore più forte. È inutile, io lo dico da lunedì, mi sembra, no, da martedì, Perderlo ora sarebbe davvero davvero un grossissimo rischio, nonché secondo me un errore. Poi ragazzi, io so benissimo che ci possono essere delle esigenze, ci può essere tutto quello di cui parliamo sempre, anche troppo, ma perdere Ro adesso sarebbe davvero un grosso problema. Susi Zirkzee, mi dispiace Gabri, non posso che non dirtelo, non comunicartelo, quindi mi dispiace. Io comunque, a prescindere dai 2 anni fermo, 2 anni in panchina e tutto quello che è, un giocatore che se mi riprendono faccio il giro della città per 10 volte a piedi, ecco, senza nessun problema, anzi contento con le braccia così alzate, felice come una Pasqua. Gio?
1: Mi senti? Sì, no, stavo leggendo che Barbut su Canale 93 ha messo la notizia di Gudmundsson, quindi mi ero fermato a leggerla. Esatto. Smarcandomi, esatto, tra le varie finestrelle che ho aperto nel telefono, ecco il ecco Barbut, sorpresa Gudmundsson, buona entrata con la Fiorentina. Ecco, immagino che se arriverà Gudmundsson, la partenza di Ro a questo punto sarebbe quasi certa al 99%, anche perché il titolo è abbastanza chiaro, ma facendo 2+2 mi sa che non so, oggi così secca, fra intanto restiamo in tema Ro, terrei Ro se devo andare su Gudmundsson al momento, se me lo chiedi, se ce lo chiediamo almeno personalmente. E poi dipende che Gudmundsson di Genova,
0: anche domani, anche domani.
1: No, certo, sì. No, infatti io non dico che non ci sia gara, perché non sarebbe generoso nei confronti di Gudmundsson, però terrei Ro piuttosto che andare su Gudmundsson. E poi ribadisco, ci sono 2 Gudmundsson, quello che abbiamo visto al Genoa e quello che abbiamo visto a Firenze, e sono 2 giocatori molto diversi e hanno reso in maniera totalmente differente.
0: No, beh, Gudmundsson è un giocatore, quello di Genova, un giocatore fortissimo, quindi davvero un trascinatore, un giocatore capace di risolvere le partite da solo, quindi sicuramente a livello tecnico è un giocatore molto forte, che io stimo e ho stimato tantissimo, però sostituire Ro per un quasi trentenne che comunque viene da stagioni altalenanti con tanti problemi anche extracampo poi risolti, ma comunque che hanno inciso probabilmente sulle sue prestazioni, no, cioè per me è un grande grandissimo no. Io Gudmundsson proprio non lo prenderei, se dovesse andare via Ro non va bene comunque, però andrei su un altro giocatore, o comunque la mia priorità resterebbe comunque il centrocampo, Gio, perché in questo momento tu hai una partita alla settimana, escludendo la Coppa Italia, che sono al massimo 5 partite in aggiunta rispetto al campionato, e hai Bernardeschi, che è tornato ad essere un esterno, Orsolini, Cambiaghi, e sono 3 giocatori, la possibilità di mettere Odgaard da esterno comunque ce l'hai, perché l'ha fatto, e quindi a livello numerico saresti a posto sugli esterni. Non voglio dire che Ro non va sostituito, ma io lo sostituirei con un giocatore molto molto giovane, da pagare anche poco, cioè da non spendere tanti soldi, perché secondo me il Bologna i soldi li deve investire, li deve spendere in questo momento a centrocampo prima di andare su un eventuale sostituto di Ro. Sembra assurdo, probabilmente il ragionamento suona un po' assurdo, perché è il giocatore più importante della, il più forte della squadra, però ci sono secondo me delle priorità in questo momento, quindi dovesse essere ceduto Ro, io andrei su un centrocampista senza pensare troppo al suo sostituto. Comunque Gudmundsson no, per me.
1: Sì, io credo che non è assurdo il ragionamento, è comprensibile, anche per il discorso che hai fatto su un solo impegno a settimana, se compararlo ai 4, se ti ricordi, un anno fa di questi tempi, campionato, Supercoppa, Coppa Italia, Europa League, ci sta. E poi lo stesso Tedesco aveva chiesto una rosa ristretta, aveva parlato di rosa ristretta nel giorno in cui si è presentato a stampa, tifosi e città. Non credo però, ecco, che seguirà quel ragionamento di Bologna, nonostante comunque lo comprendo bene, ma se dovesse partire Ro, secondo me si andrà su un profilo simile a Gudmundsson. Si era parlato anche di Noah Lang, ex Napoli, la Tassarai e tutto. Secondo me Bologna comunque andrà su un profilo pesante, ecco, passami il termine, cioè con esperienza, con qualità, con forse anche conosciuto a livello europeo. Sensazione personale, anche qui siamo proprio nelle...
0: No, beh, certo, beh, alla fine poi navighiamo abbastanza sensazioni, e soprattutto in questo mercato, a prescindere dalle notizie che si hanno, e non sempre riusciamo ad avere tutto, ma a livello di sensazioni andiamo molto su sensazioni in questo mercato, perché io personalmente faccio abbastanza fatica a capire un po' la direzione e la strategia del Bologna. Sto facendo molta fatica ad interpretarla. Sono le 17:39 e devo, eccoci qua. Novità sorpresa per Albert Gudmundsson: il Bologna, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, pensa al fantasista islandese per rafforzare il proprio reparto offensivo. Il club rossoblu ha effettuato un sondaggio con la Fiorentina per capire i margini di fattibilità dell'operazione e i due club ora stanno trattando. Questa è la notizia. Non so da quale testata. Comunque ringraziamo sempre Barbut,
16: tutto
0: che ci
16: mercato
0: fa
16: web.
0: Vedere anche tutto mercato web. Grazie Barbut. Adesso andiamo in pausa, però Joe, ho altri 5 minuti, mi dai altri 5 minuti?
1: Vai, facciamo sempre questo giochino, ma ci siamo. Teniamo sulle spine, giustamente, ascoltatore. Ci sono.
0: Va bene, allora state con noi.
2: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
17: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
18: È talento come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
19: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
20: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
21: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
22: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
25: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dallara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
3: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto. E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: Ancora insieme per questi ultimi minuti durante il pomeriggio rosso blu, ancora qualche minuto insieme a Giovanni Poggi, poi lo libero prima della fine, prima delle 18, quando interverrà Simone Onestini durante Football Drive Time. Joe, ti tengo qua, ti obbligo. Faccio come sta cercando di fare il Bologna con Rowe. Ti tengo imprigionato.
1: Era maggio che non maggio-giugno che non facevamo Football Drive Time insieme, quindi sono passati mesi e dobbiamo recuperare, siamo indietro in classifica.
26: Esatto. Esatto, ti leggo un messaggio, caro Gio, al 366-402-4022. Secondo me dovremmo tornare al 4-2-3-1 meno esasperato di italiano e più mottiano. Mi sembra più simile a quello di tedesco, così valorizzeremo di più i nostri giocatori, scrive questo ascoltatore. Come ti poni? Detto che comunque in realtà è più un'occupazione degli spazi ormai, secondo me. Poi in realtà abbiamo visto una costruzione per tutto il ritiro con un 4-3, con tre centrocampisti, e non proprio quello che si alzava dei tre e andava a fare quasi tre quarti contro la Lazio nel secondo tempo. Odgaard andava a occupare invece di più quella zona rispetto anche al primo.
1: Sul 4-2-3-1 sicuramente molti giocatori sarebbero più contenti. Mi vengono in mente Moro e Pobega, che non li abbiamo ormai più quasi persi di vista. È vero che il campionato è appena cominciato, per cui ci sarà tempo, però il ritiro sono passati un po' in secondo piano. Chiaro che questo cambio di modulo qualche modifica l'ha portata e la porterà rispetto anche a quelli che erano gli interpreti delle ultime stagioni. Chissà, adesso l'infortunio della Giosi potrebbe cambiare le carte in tavola, non lo so. Tedesco mi sembra molto improntato su questo 4-3-3, anche ben definito, avendolo provato oltre un mese, considerato ritiro e poi la parte di allenamenti a Casteldebole. Mi verrebbe difficile da pensare, però come detto prima, sarebbe forse di gradimento per molti giocatori, compreso Odgaard, perché è difficilmente collocabile. Te parlavi prima di poterlo posizionare sull'esterno, sì, con Motta l'abbiamo visto e anche in Gran Spolvero, però è vero che dopo ha fatto un po' più fatica anche con lo stesso italiano ad applicarsi sulla corsia esterna, quindi non credo, ecco, non so quanto di gradimento sarebbe lo stesso per Tedesco, visto che appunto ha sempre lavorato o quasi col 4-3-3 in carriera, e non credo cambierà così a sensazione, a pelle, ecco.
26: Sulle dichiarazioni invece, sulla questione legata a Berna, invece poi ti saluto, Gio. Sei rimasto spiazzato, perché sai, prepari tutto il ritiro, tutta la prestagione con un giocatore in una posizione che poi dopo ti comunica di non avere il gradimento di quella posizione, di rendersi conto che quella posizione lì non vada bene per lui. Viene fuori dopo Brighton che Berna effettivamente dice: io qui non ci voglio giocare, meglio che non ci giochi. Come ti poni? Perché comunque è una situazione tosta, cioè comunque scioccante quasi da gestire, dato che ti sei preparato in un certo modo e devi subito metterti in pari negli ultimi giorni di mercato, comunque nei primi giorni della stagione ufficiale.
1: Una soluzione andava trovata prima e non al 20 o giù di lì di agosto, e forse nemmeno a Brighton il 15, perché si è lavorato un mese e di fatto quindi quello che è stato fatto in un mese, amichevoli comprese, perché Bernardeschi già l'avevamo vista all'opera in quella posizione lì da Valles, poi tu eri presente fisicamente, quindi hai potuto notare anche da vicino quelle che sono state anche le preparazioni, il modulo, visto che poi di fatto è l'unico momento in cui si può vedere all'opera la squadra, visto che durante l'anno le porte chiuse, vale per il Bologna, vale per tutti, però si è lavorato tanto su quei principi lì, quindi non me l'aspettavo, anche perché, e poi ci stanno le incomprensioni, ci mancherebbe, però da due grandi professionisti e campioni a modo loro, perché Berlandeschi ha vinto, ma ecco, campioni non si misurano spesso tanto con i trofei, ma anche con le esperienze e con quello che hanno fatto. Il Tedesco è allenatore giovane, ma già lo sappiamo, ha allenato il Belgio nazionale, è nato in Germania, in Russia, adesso c'è il Bologna, in Turchia è amatissimo, per cui forse potevano comunicare un pochino meglio. Questo almeno quello che penso io, perché poi evidentemente qualche problemino, e non soltanto di comunicazione, si è venuto a creare, perché Berlandeschi è partito dalla panca, non credo che abbia sia stato contento di questo, poi le scelte vanno accettate, e poi lo stesso Tedesco, ecco, è stato molto chiaro, molto sincero, penso che questo vada apprezzato. Alla domanda gli è stato chiesto un po' il perché, ed è venuto fuori poi questo discorso qui, ed è venuto fuori poi Odegaard mezzala, e non è il suo ruolo, e penso che lo abbia confermato purtroppo, e si è visto lunedì contro la Lazio, non ha il passo, non ha, ha un giocatore di struttura, ma non ha la struttura per fare la mezzala, almeno la mezzala come la immagino io, e per cui si è venuto a creare un problema importante che per la prima giornata non doveva crearsi. Quindi penso che siano e sono grandissimi professionisti, troveranno una soluzione, e onestamente anche qui vado a mio gusto personale, Bernardeschi deve giocare sull'esterno o trequartista, non mezzala, perché come non è il ruolo di Odegaard, non è nemmeno il ruolo del 10, per come la vedo io.
26: Sono con te su tutto quello che hai detto. Guarda, l'ultimissima cosa, perché mi è venuto in mente che l'Atalanta gioca stasera il ritorno per accedere alle fasi finali di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv, partita che ti chiedo se questa eventuale qualificazione può avvantaggiare l'Atalanta per Rowe o escluderli dalla corsa per il giocatore, e poi anche da cosa ti aspetti lunedì sera nella partita contro di loro, perché effettivamente noi giochiamo proprio contro l'Atalanta lunedì alle 20:45.
1: Lunedì battaglia come sempre a Bergamo, sportivamente parlando. Il Bologna adesso vado con la scaramanzia, mi preoccupo un pochino perché basandomi sui numeri recenti il Bologna ha fatto sempre molto bene in un campo storicamente ostico come Bergamo, se lo ricordano anche tanti tifosi, però ci siamo tolti soddisfazioni indimenticabili, dalla Coppa Italia alle giocate di Zirze, se ti ricordi un paio di Pasque fa con la vittoria 2-0, fino all'ultima vittoria che non è servita molto in termini di classifica, però vincere fa sempre piacere a tutti e in ogni momento della stagione. Può cambiare, secondo me sì, in parte, non è un fattore decisivo, cioè che il fatto che l'Atalanta possa giocare o meno la Conference, però è comunque sarebbe comunque qualcosa in più rispetto a che restare a Bologna e non giocare, perché la Conference non è la Champions, non è nemmeno l'Europa League, però comunque ti consente di mostrarti in ambito europeo. I giocatori chiaramente sono ambiziosi ad ogni livello ed è un'occasione in più per farsi vedere, come poi lo era stata l'Europa League per Rowe, e quindi sì, è un qualcosa che non sposta definitivamente, ma può incidere. E come ho detto, lunedì sarà una bella battaglia, anche perché l'Atalanta si è presentata bene, ha comunque vinto, ed è una squadra secondo me ad oggi superiore a Bologna, e come sempre di grande rispetto. Poi c'è Sarri, che pare aver già cominciato a mettere le sue basi, e secondo me se gli viene dato tempo i giocatori ci sono per fare qualcosa di importante. Non so se a livelli di Gasperini sarà difficile ripetere quel ciclo lì, però potrebbe aver ritrovato dopo tempo la dimensione giusta, chissà, lo vedremo. Speriamo in un Bologna tonico e in un Bologna soprattutto, Frank, con le idee chiare, cose che un pochino mancate lunedì, quindi vedremo cosa accadrà.
26: Gio, grazie mille, grazie del tuo tempo, della tua partecipazione, come sempre, ci sentiamo presto.
1: A te Frank un abbraccio, un saluto a te, al direttore e a tutti quanti quelli che ci seguono, a presto.
26: Grazie mille a Giovanni Poggi di Sky Sport, e lo potrete seguire ovviamente durante l'anno sulle varie piattaforme con tutte le cose che fa Joe, e anche su Nettuno Bologna 1 ovviamente come ospite in sostituzione di qualche trasmissione, come è stato sempre nelle ultime stagioni, quindi grazie davvero ancora a lui. 366-402-4022, gli ultimi messaggi, perché poi dopo tra qualche minuto passeremo la linea tornerà a Bologna per Football Drive Timing, che comincerà alle ore 18 fino alle ore 19 con Simone Onestini ovviamente in conduzione. E leggo un messaggio veramente che sarebbe un qualcosa di terrificante: la tempesta perfetta sarebbe l'esonero di Grosso e l'arrivo di Motta a Firenze, e così possiamo chiudere la saracinesca, giù il sipario, e veramente scendono le lacrime. Si rivedrebbe quindi Zirkzee insieme a Thiago Motta, però non a Bologna, bensì a Firenze. Comunque andiamo avanti, oltre a questi messaggi davvero molto molto molto tristi, molto molto negativi. A dire il vero, la Fiorentina non l'ho ancora preso Zirkzee. Potrebbe, secondo me, il Bologna inserirsi di prepotenza nell'affare, lasciare partire Rowe, e forse sarebbe un colpo di teatro che salverebbe la faccia alla società del Bologna e porterebbe serenità alla tifoseria rossoblù. Caro Antonio, questa è una cosa che ci auguriamo tutti, almeno io me la auguro. Cioè, se mi dite lasci partire Rowe per Zirkzee, lo faccio senza pensarci e basta. È un giocatore che sicuramente potrebbe farmi dimenticare tutto quanto è successo fino ad ora. Non lo reputo un mercato di alto livello quello fatto dal Bologna, ma lo sapete il mio pensiero, non, forse anche perché non riesco a capire tanto la strategia del Bologna durante questo mercato, e magari le cose verranno fuori un po' più avanti, ecco, verranno fuori con i risultati, con delle prestazioni. Fino ad ora ovviamente non ci sono, perché c'è stata una partita, è la prima partita, poi soprattutto per noi sappiamo qual è il nostro rapporto con la prima gara della stagione. Con l'ultima vittoria negli ultimi 9 anni mi sembra risale alla stagione 21-22 in casa con la Salernitana, ecco, come esordio in campionato. Quindi anche quando siamo andati in Champions League abbiamo perso in casa dal Milan alla prima partita, quindi non prendiamo troppo spunto da questi esordi, anche se comunque secondo me un po' di confusione in quest'estate a Bologna c'è stata riguardo al mercato. Ciao ragazzi, la butto lì, eh? E Romagnoli ex Lazio, scrive Ale da San Pietro. Posso dirti, è uno dei giocatori, non è mai uscito in orbita Bologna, non l'ha mai nominato neanche un tifoso, sei il primo tifoso da cui leggo questo messaggio. Rispetto ai tanti giocatori che si nominano, Romagnoli è un giocatore che potrei anche apprezzare. Poi in realtà andrei più su altro, però comunque ci potrebbe anche stare. In realtà, come nome sembra essere però Alessio Romagnoli destinato a vestire la maglia dell'Atalanta, quindi vediamo anche lui, anche su di lui attendiamo effettivamente altri aggiornamenti. Ciao Frank, pensare a Ricci del Milan e fantacalcio? Sì, perché va al Como, oggi è uscito l'Here We Go di Fabrizio Romano, destinazione per Samuele Ricci quella del Como, 25 milioni il pacchetto completo dovrebbe essere per Ricci del Milan, quindi non sa da fare per il Bologna e andrà al Como anche per una questione delle liste, dato che loro hanno bisogno di giocatori italiani per le liste UEFA. A me piace andare controcorrente, per me il Cobra ciocca due nomi, cioè alla Beuke Mendoie di 3 anni fa. Ciocca in che senso? Cioè prende due nomi alla Beuke Mendoie, prepariamoci, ma dici da qui alla fine o li ha già presi nei giocatori che sono stati acquistati fino ad ora? Speriamo in ogni caso, magari, caro Ricky. Lorenzo, ti ringrazio, anche perché poi in realtà io la vedo così, cioè secondo me c'è più un'occupazione degli spazi, soprattutto per alcuni giocatori, e Tedesco è un allenatore che lavora molto su questo occupare gli spazi in un certo modo, quindi ci sono indicazioni diverse, esatto, come scrivi tu, poi ci sono indicazioni diverse per i giocatori che scendono in campo. Tedesco non vuole giocatori come Zirkzee e Castro, ma Rieti come piccoli, scrive Marco. Marco, però Zirkzee è un giocatore di 1,90 che ha un peso specifico molto importante, quindi secondo me è un giocatore che andrebbe bene a Tedesco. Posso dirti la mia versione, per me è un attaccante che si sposa bene con tutti, perché sa riempire l'area, sa venire fuori, sa giocare con i compagni, sa far salire la squadra. Per me non ha punti deboli, ecco, forse un po' la finalizzazione, forse un po' la fame, la cattiveria del bomber che non ha tanto, ma per me è un giocatore formidabile. Ragazzi, sono le 17:57, io vi devo lasciare solamente per oggi, perché adesso in realtà la programmazione di Nettuno Bologna 1 continua con Simone Onestini e Football Drive Time alle ore 18 tra pochissimi minuti. Vi do sempre appuntamento però con Pomeriggio Rossoblù, stessa sede per domani anche alle 16:30 con lo stesso conduttore, poi dopo dalla prossima settimana mi ritroverete come di consueto alle ore 18 a Football Drive Time. Vi ringrazio tanto per aver seguito e aver partecipato alla trasmissione. Adesso lì nella regia, tra poco Football Drive Time. Ciao.
25: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 17 e 59 minuti.
25: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana di ieri nel nord del Nepal non c'è stato alcun terremoto, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 263 morti. Caro carburanti, dopo la nuova proroga al taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti, dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione. Ritrovato senza vita nei boschi dell'Abetone il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da due giorni. Dai primi accertamenti l'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. Yael Trepi lascia l'ospedale di Sassari, dove era ricoverato dal 17 agosto dopo aver rischiato di annegare in piscina. Il 20enne calciatore del Cagliari è in buone condizioni, si legge nella nota dei sanitari. L'UEFA valuta una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il progetto di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale USA l'accesso a documenti che proverebbero interessi personali di Infantino nell'operazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
25: Nettuno Bologna 1.
14: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i Final Sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
27: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
28: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
27: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
29: Vuoi una nuova macchina da giardino?
30: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
29: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
30: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
29: Manferdini, la certezza dei professionisti.
30: Approfitta ora degli extra sconti.
31: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
32: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95€. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
33: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
36: Nettuno Bologna 1.
0: Football Drive Time.
2: Buonasera, bentrovati, sono Simone Onestini, Football Drive Time 18-19 su Nettuno Bologna 1. Serata particolare perché l'avevamo detto, come mi viene in mente quello che diceva Vincenzo Italiano quando si riferiva a Dallinga, no? La bottiglia del ketchup, che doveva star lì, no, a massacrarla un attimo, poi tutto ad un colpo si stappava e un po' ce l'aspettavamo, no? Quindi nelle ultime ore, diciamo che a parte quelli che possono essere dei movimenti in uscita, non sto neanche a ripetermi, ragazzi, perché non so, c'è un esterno del Bologna che probabilmente

0: qualità che non è da sottovalutare. Quindi questa è la prima, diciamo, notizia che è arrivata proprio oggi, in queste ultime ore. L'altra invece è relativa a un giocatore che fino a qualche anno fa, parliamo di proprio prima che passasse nella squadra con la maglia funerea di là dall'Appennino, ecco, prima che andasse da loro, giocava nel Genoa ed era un giocatore importante, perché comunque lui stava facendo molto molto bene. Poi un po' di vicissitudini personali, un po' il fatto di essere andato in un contesto che sicuramente non l'ha aiutato, lo hanno un po', lasciatemelo dire, ridimensionato. Però stiamo parlando di un profilo oggettivamente interessante per il Bologna di Tedesco, anche perché il Bologna di Tedesco giocherà, per quello che ci è stato dato capire, un po' meno con gli esterni, un po' di più per vie centrali. Quindi quel giocatore lì potrebbe essere così la ciliegina sulla torta, quello che ci serve. Allora, i vostri messaggi al 366-402-4022 sono graditissimi. E che dire, l'altra notizia di giornata è quella che va poi a rinforzare la necessità a questo punto di intervenire sul mercato per un centrocampista, relativa all'infortunio di Osama Elazusi. Cioè lui si è lesionato il bicipite femorale nella partita di lunedì contro la Lazio e non è nuovo a questo tipo di infortunio. Quindi, come tante volte abbiamo detto anche di Holm, che è delicatino, come si dice qui a Bologna, anche lui purtroppo è già stato, diciamo, è il primo infortunato della stagione dopo una giornata di campionato. Quindi l'importanza di una rosa corta ma non troppo si vede in questi frangenti qua. Probabilmente se prima c'era il bisogno di un centrocampista, perché comunque il centrocampista ci serviva, adesso ci serve ancora di più. Allora, io leggo i primi messaggi che sono arrivati al 366-402-4022 e con piacere parto da questo messaggino qua. Zirze che ritorna al Bologna? Fa ancora molto caldo, i superalcolici andrebbero evitati. Ecco, aspetta un attimo, non ne ho parlato, ma pare che il buon Joshua, dopo un paio di stagioni, possiamo dirlo, deludenti nella terra di Albione, così si dice, insomma, a Manchester, possa ritornare in Serie A e appunto nella Fiorentina. Ringrazio Simone Barbuto in regia per questo contributo, perché io faccio veramente molta fatica, è una di quelle squadre che faccio fatica a nominare, insomma. Comunque
1: è la pausa che hai fatto,
0: è dovuta Simone. No, allora il concetto è, a me dispiacerebbe anche un po' per Zigzè, sono sincero, perché io ho sempre visto Joshua come un giocatore come la 126. Non so se qualcuno di voi ha avuto la Fiat 126. La Fiat 126 dietro aveva una sigla che era FSM, che significava fatta su misura. Joshua Zirkzee era fatto su misura per giocare nel Bologna, nello specifico in quel Bologna, con quell'allenatore, quel signor allenatore che è stato comunque Motta. E questo perché prima Parma, poca roba, in Germania il giusto, dopo avete visto tutti quello che è successo. Quindi vedere un giocatore con la sua fisicità, le sue doti tecniche e le sue caratteristiche, il suo carattere in quel contesto lì, ecco, intanto per chi si segue sul 93 del digitale
1: abbiamo la foto di Zirkzee.
0: Una bella 126, tra l'altro un rosso fiammante, bellissimo.

0: bellissima. Resta il fatto che non so, fosse andato al Milan l'anno scorso, fosse andato dalla parte sbagliata di Torino, ecco, forse in quei contesti avremmo rivisto il giocatore che conosciamo. In quella polveriera lì, francamente, un po' mi dispiace per lui nel caso in cui. Poi io magari, ragazzi, io non sono il custode della verità assoluta, e quindi magari mi sbaglio e prenderò un granchio e tra qualche mese sarete tutti qui a farmelo presente. Joshua sta bene ovunque, anche dietro al bancone del bar, dice Matteo. Vabbè, Matteo, io me lo metterei anche sul comodino in camera, però forse però lui si riferisce al fatto che magari venisse al Bologna. Se viene a Bologna un posticino glielo troviamo, sicuramente, però ecco, fuori da qua. Ciao Simone, ci siamo salutati sui gradoni dopo la partita, io ero senza parole, ora mente fredde, come la vedi? Parafrasando il mister, a cosa serve quella partita? Alessandro Castel San Pietro. Guarda, dopo la partita anche io ero così un po' molto ammutolito, infatti mi sono messo un po' a scrivere, ma non riuscivo a realizzare. E a mente fredda come la vedo? La vedo che abbiamo sbagliato troppo roba davanti alla porta. Ci vuole della cattiveria, ragazzi. Bisogna fare gol. Tu la butti dentro, poi capita che Frattesi e quell'altro indovinano il colpo di tacco, che Eggems addormenta un attimo, che non copriamo, che facciamo un passaggio all'indietro, prendiamo gol, perfetto. Però noi ne abbiamo già fatti tre. Io ho questa filosofia zemaniana nell'animo, e quindi tu fai gol e poi dopo ci pensiamo. Questa è la mia filosofia da sempre. Buongiorno Simone, temo che quest'anno, se arriviamo nella parte sinistra, è un miracolo. Vabbè, perché no? Invece no, dai, parte sinistra è un miracolo se arriviamo terzi, ma vabbè. Zigzag, la Fiorentina sarebbe solo la ciliegina sulla torta di un mercato aberrante. Ma mica è un mercato nostro, è un mercato loro. E che comunque ti ricordo, nella prima di campionato, secondo me, non hanno fatto una gran bella figura, perché adesso, a prescindere dai 4 gol di una super Roma e di un grandissimo Malen, francamente ho visto una squadra con pochissime idee e molto confuse. Quindi secondo me, io non guardo gli altri, ma se ci devo guardare da quella parte lì, secondo me ancora adesso stanno peggio, poi vedremo. Goodmanson ok, ma spero non con i soldi di Rowe. Christian da Ponte Ronca. Christian, sarebbe un gran colpaccio, perché Goodmanson che arriva è come se arrivasse Cop Miners e rimanesse Rowe. Dalla cintola in su siamo devastanti. Però se è vero, e io oggi non avevo una gran voglia di parlare di Rowe, sono sincero, anche perché è un giocatore che a me piace molto, ma per la piega che ha preso un po' tutta questa situazione, anche a livello di trattativa, io vado, tu vai, ha chiesto, l'ha detto prima lui, vorrebbe andare, vuol fare la Coppa. Intanto stasera l'Atalanta la Coppa se la deve guadagnare, perché c'è anche quella robina lì da dire. E sarebbe bellissimo, no, che lui andasse lì per fare la Coppa, e poi vabbè. E poi invece l'Apoel ci va lui. Perché è un attimo, cioè, non è che va sempre, no, come si desidera, come uno desidera, ecco. Però ecco, sono costretto a parlarne, cioè a me, uno che deve rimanere controvoglia, anche no. Non mi sembrava che lui, viste anche le recenti dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, fosse un giocatore interessato a lasciare Bologna. Quindi non lo so, finché non siamo a bocce ferme, preferisco parlarne il giusto, ecco, sempre come mi piace dire. Ciao, se proprio Rowe dovesse andare a Bergamo, il Bologna potrebbe chiedere di non farlo giocare lunedì sera? Ciao Monica. Eh no, No, pensa che la Lazio stava cercando di prendere Pinamonti prima di lunedì perché era sicura che ci avrebbe fatto gol, hai capito? No, guarda, penso che in questi casi esistano quelli che quelli bravi, quelli studiati, dico bene Barbuti, chiamano gentleman agreement. Di conseguenza, se
1: aspetta che chiamo Giorgino subito.
0: No, io credo che se Rowe dovesse andare all'Atalanta in queste ore, insomma, dubito che lunedì sera, che poi non lo so, perché Sarri è un soggetto che potrebbe anche buttarlo proprio per così alla brutta in campo. Vabbè. Altri messaggi al 366-402-4022. Allora, posso dire che Teate, che Teat e Gudmundsson li lascerei dove sono? Vorrei Zigze e Ro, può andare? Mirko, perché poi dopo devi trovargli comunque una posizione diversa a Zirze, nel senso che hai Piccoli e Dobvik e quindi lui non potrebbe fare il falso 9, però tu dici potrebbe giocare dove ha giocato Odgaard domenica, bella idea, però dovrebbe cambiare un po' di cose. Poi Tedesco, non lo so. Poi se mi dicono è arrivato Zirze, io mi prendo una settimana di ferie per festeggiare. Allora, allora aspetta amico mio, non ti sei firmato ma mi hai scritto una pagina di quotidiano. Allora, rendiamoci conto che dell'avventura europea, che doveva essere un volano per stare a certi livelli, non è rimasto nulla. Almeno a livello tecnico c'è il deserto. Siamo qui a cercare prestiti, obiettivo dichiarato ma anche no, quello di rientrare, ed è stato raggiunto. Ultimi bilanci in positivo, che non è vero, e il prossimo numericamente brillante di questo passo. Molti stipendi abbassati sensibilmente. A questo punto spero solo che sia prodromico. Hai detto davvero, hai scritto davvero prodromico?
1: Bravo, ragazzi, che detta da te è bellissima quella parola.
0: Sì, esatto, a me con la mia R mi fai dire prodromico ad un passaggio di proprietà. Ok, PS, in tutto ciò abbiamo pure togliere le castagne al fuoco alla Viola, e poi non si dice quella parolina lì perché si dice solo attaccata quando si canta, non quando si scrive alle radio, prendendole gli esuberi Piccoli, Gudmundsson, così possono fare un loro mercato, insomma. Tommaso, cioè tu stai dicendo che stiamo aiutando la Fiorentina, che il presidente vuol vendere, che abbiamo fatto un mercato atto alla cessione della società, e ti rispondo dopo la pubblicità, così così intanto ci penso. Ciao.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: No, io lassù non ci salgo.
4: Neanche io, soffro di vertigini.
3: Manutenzioni in altezza?
4: La parola d'ordine è sicurezza.
3: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisulfunebologna.com.
5: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro, e tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
6: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro, e tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
8: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
9: Vuoi una nuova macchina da giardino?
10: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olemac e tanto altro.
9: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
10: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
9: Manferdini, la certezza dei professionisti.
10: Approfitta ora degli extra sconti.
11: Società da iscrivere?
12: Super Mega Trebo Club.
11: Avete le divise da gioco?
12: Certo, eccole.
11: E cosa volete giocare con quelle lì?
12: Perché cos'è che hanno?
11: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
12: Ma sono nuove.
11: Ma volete giocare con quelle divise lì?
12: Sì, sì.
13: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Secondo blocco di Football Drive Time, io sono Simone Onestini. I vostri messaggi potete mandarmeli, mandateceli al 366-402-4022. E ho un vocale, poi rispondo anche a Tommaso perché l'avevo lasciato in... Allora, Tommaso, ti volevo dire che ci ho pensato e sì, Zigze mi piacerebbe tanto e vorrei tenerli insieme a Rowe, però se non è possibile e l'alternativa deve essere Gudmundsson, a me tutto sommato non dispiace. Ascoltiamo il vocale di questo ascoltatore.
16: Buonasera e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
16: Perché ragazzi, sempre forza Bologna. Comunque devo dirvi che io ero allo stadio per la promozione in B del Bologna e per la promozione in A del Bologna. A me sinceramente, di chi vendono, chi compra, basta che quelli che sono lì con la maglia ne abbiano voglia, io ti farò sempre Bologna. E secondo me stiamo sottovalutando troppo l'allenatore e la squadra. Secondo me non arriviamo tanto più in là dell'ottavo, settimo posto. Comunque ragazzi, forza, coraggio e soprattutto fino alla fine forza Bologna tutti assieme. Fabio San Lazzaro.
0: Ah, oh, Fabio, vedi, ha lo spirito che piace a me, nel senso, poi ha fatto un appunto che, cioè lui dice, stiamo sottovalutando l'allenatore e la squadra, anche io ho un po' questa sensazione, Fabio, ti dirò, perché il fatto che l'allenatore abbia un'indole così pacata e sia così silenzioso, uno che parla tra l'altro 7-8 lingue, quindi voglio dire, cioè, avrebbe da parlare, da dire un sacco di cose probabilmente, per me è un segnale di un testa bassa e pedalare che mi piace molto, perché sbottare, fare proclami e parlare di altre cose, diciamo, dopo una partita di campionato o per, di fronte a un paio di cessioni, ecco, non mi sarebbe piaciuto. Invece questo silenzio e questa idea che siano là e stiano cercando una strada per sistemare quello che c'è da sistemare, mi piace un sacco. Fabio, 92 minuti di applausi. Luca da Reggio, ecco, vedi, allora siamo già in due che apprezziamo il tuo vocale. Ascoltiamone un altro.
17: Ciao ragazzi, io al di là di Rove, che mi dispiacerebbe tanto se andasse via, andrei a sistemare un attimo il centrocampo, perché abbiamo visto che abbiamo tanti problemi lì, perché se rimane poi Rove ma il centrocampo non lo sistemi, mi dispiace, e la difesa anche, mi dispiace, di partite ce ne vinceranno poche, mio parere, eh.
0: Allora ragazzi, centrocampo l'abbiamo detto, una pedina serve, ma vi piacerebbe più una pedina? Allora, noi abbiamo ancora negli occhi Remo Freuler, cioè c'è niente da fare, però non è che stiamo parlando di... A proposito, Barbut, puoi andare a vedere qui giù al supermercato se hanno un chiletto o due di Freuler? Cioè non è così, cioè voglio dire, quelli bravi, quelli davvero di quel livello lì, cioè oggi è difficile, no? Ci sono delle alternative, hanno voluto secondo me dare fiducia a Lewis Ferguson per vedere se dopo l'infortunio riusciva, diciamo, a tornare al suo livello. Hanno preso Amanda Ryan, ragazzi, non sottovalutatelo sto ragazzo perché è molto giovane, ma in Argentina ha già giocato un paio di campionati giocando e, a me ha fatto anche un effetto strano, adesso so che i vecchietti come me magari ci avranno fatto più caso di altri, vederlo entrare domenica con la maglia numero 8, ragazzi, la maglia numero 8 nel Bologna, posso dirlo, per me la maglia numero 8 nel Bologna vale la 10 di qualsiasi altra squadra, perché a me mi fa venire in mente Bulgarelli, d'accordo, l'aveva Freuler, ma mi fa venire in mente Giacomo Bulgarelli, ha un significato, ha un peso, no? Poi vabbè, i più romantici diranno che messo, diciamo, in orizzontale è il simbolo dell'infinito, ma voglio dire, adesso ci stiamo andando oltre, però voglio dire, un ragazzo nuovo appena arrivato con una maglia così pesante entra e non lo so, forse anche perché la partita era quella, perché il risultato è stato quello, è stata un po' tiepida come, secondo me, come accoglienza, non lo conosciamo, ma io ci vedo del gran buono, io in questo ragazzo qua ci vedo del gran buono e vado avanti con i messaggi. Il centrocampo non è di livello assoluto, ma contro la Lazio a mio parere il centrocampo titolare era fuori, Amanda Ryan, Pobega e Moro, cosa ne pensi? Guarda, ho appena finito di parlare di Amanda Ryan, non so se quello titolare sarà composto da Pobega e Moro, sicuramente da Moro, Amanda Ryan, Ferguson, Moro sono tre, la butto lì così, che vorrei vederli giocare insieme. Poi magari mi sbaglio, ragazzi. Ragazzi, le minestre riscaldate non hanno mai funzionato. Ciao Nicola. Boh, io ti dirò, tante volte la minestra riscaldata me la faccio, e anzi, me la faccio saltare in padella e mi piace anche di più. Poi sembra che per comprare centrocampista e difensore bisogna necessariamente vendere Rowe. Le vendite le abbiamo già fatte e anche troppe.
12: Oh.
0: Adesso... che cosa ti posso dire, Nicola? Giocatori buoni restano giocatori buoni, quindi riscaldato no, Teat non è un giocatore di basso livello, centrocampista e difensore, dici non bisogna per forza vendere Rowe, sni, perché in realtà anche se quest'anno hai venduto due giocatori importanti come Lucumi e Castro, ha incassato tanto, in quello che è la logica sei proprio al pelo per quello che ci siamo capiti. E allora dopo li leggo tutti, qua. Ma quindi alla fine avere fatto l'Europa si è rivelato un problema, più costi meno incassi? Infatti la scorsa stagione è stato fatto di tutto per stare fuori dalla conference, destinati al decimo posto, quindi Marchino. Più costi meno incassi, la scorsa stagione è stato fatto... non riesco a seguirti in questo ragionamento, ma visto che comunque in Coppa non ci siamo, perdonami Marco, passerei oltre, ne parliamo in altri momenti. Ciao, le voci di Mandragora sono vere, Andrea? Sì, ho letto anch'io, era uno dei profili citati dalle varie piattaforme che si occupano di mercato, ho visto anche Baschirotto, ho visto anche Romagnoli, peraltro giocatore che non mi dispiacerebbe. A me Mandragora non è particolarmente simpatico, sinceramente, poi se viene qua si fa voler bene, chapeau, però nelle ultime partite giocate contro la Viola ha sempre avuto degli atteggiamenti, dei comportamenti che non mi sono piaciuti, quindi francamente farei fatica io, Simone, a tifare per uno che si comporta in quel modo. Poi se viene qua e dice sì, era così la gara della partita, in realtà non sono così, e poi diventa giocatore migliore del Bologna, magari mi può piacere. Ad oggi sinceramente anche no. E, ma come persona, non come giocatore, cioè per come si pone, non, cioè lui, Ranieri, io ce ne ho tre o quattro che non vorrei mai vedere con la maglia rosso-blu. Ciao, numero 8, e il numero 8 era Eraldo Pecci, Francesco, è vero, ecco, altro grandissimo giocatore, bello, no? Associare i giocatori importanti anche del passato. Comunque lunedì Rowe farà doppietta, sperando sia a nostro favore, Massimo San Giorgio, grande, sarebbe bellissimo che va dentro e fantastico, e ci fa due gol. Alla fine poi se la difesa è discutibile, prende gol, ma tu un buon attacco ne fai uno più dell'avversario, chi se ne frega, sempre forza Bologna. Massimo, è quello che sostengo sempre anch'io, anche se la difesa del Bologna, ragazzi, adesso diamogli un attimino di tempo, no? Che si assestino. Ad oggi non è il diavolo, perché ripeto, c'è chi ha oggettivamente giocatori, profili molto più importanti, ma non ho visto in questa prima giornata di Serie A tutti sti Beckenbauer, sti Franco Baresi e questi Lucumi, sinceramente. Quindi e vi ricordo che quello che noi facevamo l'eroe dei due mondi, il difensore centrale migliore del mondo, reduce da una stagione seduto sulla panchina sotto il Vesuvio. Ciao, speriamo di aver preso l'allenatore, perché gli altri anni bravi giocatori. Ragazzi, ciao, speriamo di aver preso l'allenatore, perché gli altri anni bravi giocatori, ma il catalizzatore di tutto è stato il mister. Il curriculum c'è, vediamo. Spero di tenere Rowe, ma se così non fosse vuol dire che gliela stiamo dando su. Ale. Se no la società non farebbe, non si possono dire certe parole, tante storie per fare lo stadio, a mio parere. Ale, no, allora aspetta, stadio e allora, teniamo separate le due cose. Lo stadio è un discorso, la parte diciamo tecnica, la parte agonistica, la parte del campo è un'altra. Poi che i risultati ottenuti sul campo necessitino di essere magnificati all'interno di una struttura degna, dignitosa e importante, siamo tutti d'accordo. Ad oggi dobbiamo intanto ricominciare a tornare ad essere quella squadra che siamo stati nelle ultime due o tre stagioni, e poi raggiunti, diciamo, degli obiettivi sportivi che siano ancora più importanti, provare a crescere insieme a questo stadio nuovo che pare a breve insomma verrà dato via al via, insomma, come costruzione. Cioè, ragazzi, è una roba, io ne parlo poco perché quando le cose non le so sto zitto, e c'è talmente tanta roba dentro il discorso stadio che bisogna saperne, perché sennò rischiamo tutti di parlare del colore dei seggiolini o del tetto che si apre, ma senza sapere nemmeno se stiamo dicendo delle cose serie o no, ecco. SP 22 milioni al Real, Zigzag in giro, Pinamonti data 15 alla Lazio, noi prendiamo piccoli eventi salvando la Fiorentina da un pessimo investimento e ora gli compriamo anche Gudmundsson, altro mercato di livello infimo. Vamo là, Holland, sei perfetto, però non metti la faccia del profilo e metti uno pseudonimo, quindi è la prima e ultima volta che leggo il tuo messaggio, così impari, guarda un po'. Sono permaloso io. Ciao, sono Diego. Ricordo il ritorno di Marocchi. Fu una bella minestra riscaldata, ma anche il ritorno di Pecci. Bravo, bravo Polo, bravo. Un'ora di applausi. Perché anche Marocchi, quando rientrò, tutti, lui è andato alla Juventus, bim bum bam, non è più quel giocatore, è finito, eccetera, eccetera. Invece Ciccio Marocchi, che se ne dica, ha portato il suo bel secchiellone d'acqua e non è arrivato qua con la pancia piena, fece molto molto bene in quel Bologna lì, tra l'altro c'era bisogno, perché lui, come può essere oggi Bernardeschi, è stato uno di quei giocatori che ti portano le esperienze fatte in grandi club, su grandi palcoscenici e in contesti dove ci vuole quel qualcosa in più, e non sono contesti dove possono stare tutti. E anche Pecci, giustamente, fu un ritorno romanticissimo, il ritorno di Pecci al Bologna. Dal momento che, come abbiamo notato tutti, l'obiettivo della società non è puntare all'Europa, dici no? Vabbè, sarebbe cosa gradita a questo punto adeguare anche i prezzi di abbonamenti merchandising all'ambizione societaria. Grazie e complimenti per la trasmissione. Guarda, allora, intanto non ti sei firmato, mi dispiace, perché io ci tengo a citarvi, e quindi firmatevi. E grazie per i complimenti, ma io non credo che l'obiettivo della società non sia quello di puntare all'Europa. Io credo che la società abbia dato come priorità ragionare facendo un anno zero, e stanno dando all'allenatore quello che gli occorre per fare, per esplicitare quelle che sono le sue idee di gioco, e quindi sto supponendo, quindi magari stanno cercando di dargli più giocatori con le caratteristiche vicine a quello che lui si aspetta dagli interpreti dei suoi moduli, e stanno guardando che cosa succede, perché come noi abbiamo qualche esubero, ci sono in queste ultime ore, l'abbiamo visto, un sacco di giocatori senza contratti, un sacco di giocatori svincolati, e un sacco di società più titolate del Bologna, le cosiddette big, diciamo, che hanno veramente tantissimi esuberi. Quindi probabilmente stanno anche cercando di capire che cosa serva realmente e che cosa prendere, come si è fatto molto spesso con Sartori, non dico all'ultimo momento, ma quasi. Poi, forse per me, ragazzi, vi dico una roba proprio fuori dai denti: io il calciomercato vorrei che finisse 24 ore prima della prima di campionato, fosse per me, ma purtroppo qua è sempre calciomercato. Ciao, sono Diego. Ricordo il ritorno di Marocchi. Fu una bella. No, è sempre questo. Scusa, Diego, ho riletto un messaggio, mi è arrivato due volte. Scusa, mi sono espresso male. Intendo dire che secondo me la questione stadio manifesta la volontà della società di continuare ad impegnarsi a investire. Ah, ok. E le cose, a mio avviso, sono strettamente legate. Ok, sono legate. Sì e no, nel senso che, come ti ho detto, il risultato sportivo richiede una casa all'altezza, ma avere una casa bellissima e non avere una squadra all'altezza è un controsenso, no? Immaginatevi il Taranto che fa l'eccellenza con uno stadio che lo vorrebbe tutta Italia. Cioè, che senso? Cioè, lì, vabbè, è venuto fuori per i giochi del Mediterraneo, bla bla bla, però pensateci un attimino. Oppure, a 70 km, ma neanche, sì, 60-70 km da Bologna c'è una squadra, quella che sapeva fare il mercato meglio di noi, che fa l'eccellenza con uno stadio da 10.000 posti, bellissimo, che peraltro riescono in qualche modo anche a riempire, ma fanno l'eccellenza. Quindi, ragazzi, la squadra è importante. E io adesso vi mando la pubblicità e poi rientro, perché ho un sacco di messaggi e mi sono un attimino perso, perché ho gli occhi come Carletto, presente, stanno andando dappertutto. Pubblicità.
18: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
19: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
20: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
21: I saldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
22: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
23: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
24: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
25: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
26: Scialla, c'è Skoda!
25: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
26: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
25: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 barra 2 a Bologna.
28: Sarò super veloce come la fibra Iliad, il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
29: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
30: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
31: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
34: Ciao Simone, sono Ivano da Bologna. Io sono veramente stanco di sentire tutti questi mai goduti che parlano, non sanno niente, sembra quasi che non capiscano nemmeno niente di calcio. Prima partita, non abbiamo finito ancora la campagna acquisti, non sappiamo ancora come giochiamo, eccetera. Sono già lì tutti a parlare che ormai andiamo in Serie B quasi, oppure che addirittura stiamo cedendo, non vogliamo fare la Champions, non vogliamo fare la Conference, niente. Sono veramente stanco di sentire questi qua. Questi non sono tifosi del Bologna. Sempre forza Bologna per tutta la vita.
0: Oh, meno male, anche perché se non mi mettevi lo stacchetto e l'esultanza alla fine, pensavo che potesse coronare questo suo monologo. Grazie Ivano, la penso esattamente come te, e mi è piaciuto.
1: Ti chiameremo Ivano.
0: No, ma
1: come il leggendario eroe.
0: Siamo proprio. No, la roba bella è che hai aggiunto anche a metà del tuo discorso un sembra che non capiscano.
1: Sei stato educato.
0: Sei stato preciso.
1: Il contrario nostro. No, ho provato il vocale che ti dicevo del nostro collega speaker di una radio giù in Salento, Ciccio Riccio, e che mi mandò alla notizia dello stadio. Questo è quel giorno quando l'ha saputo.
34: Volevo farti ridere perché questo è il tuo settore al 100%. Io abito a pochi metri dal nuovo stadio che stanno costruendo a Taranto, a livello Serie A. Poi ti darò anche le caratteristiche. Fa ridere perché noi abbiamo una squadra di calcio plurifallita in eccellenza attuali, quindi avremo un mostro di tecnologia senza nessuno che si gioca, a meno che non ospitiamo degli eventi esterni.
0: Ecco, per rispondere anche così in maniera specifica da chi ci abita di fianco, ecco, ragazzi, il risultato sportivo è importantissimo ed è fondamentale. Lo stadio arriva dopo, nel momento in cui cominciano ad arrivare i risultati sportivi arriva lo stadio e poi vanno via a braccetto, perché questo deve essere la logica delle cose. Dare all'allenatore quello che gli occorre significa vendergli Castro, Lucumi e Rove e non rinnovare Freuler? Dai su, per piacere. Ma certo, per piacere te lo dico io. Perché se tu hai un allenatore, ok, e che arriva qua e gli dicono, ascolta Mimmo, noi tutti gli anni un paio, quelli che hanno più mercato e che ci possono permettere di autosostenerci, autofinanziarci e farci tornare i bilanci a posto, li diamo via. Quindi sappi che della rosa che tu hai visto per televisione l'anno scorso, un paio, prova a immaginare chi, se ne andranno benissimo. Uno lo sapevi già perché Lucumi non aveva rinnovato. Castro non ce l'aspettavamo, però poteva essere. Li hanno venduti, hanno portato a casa i soldini e adesso è venuta fuori questa cosa di Rowe, peraltro che tu hai pagato 18-20 milioni, te lo stanno pagando 45 più bonus, altre cose, amenità varie eccetera eccetera. Lui pare che possa essere stato anche abbia dato un parere positivo a poter andare a Bergamo, ok, quindi sì, è vero, stai vendendo tre giocatori, non hai rinnovato Freuler, ma Freuler non è che non ha, cioè Bologna gli ha detto guarda che se vuoi Remo ne parliamo, è stato lui che non ha voluto rinnovare, è stato lui che ha voluto andare a fare un'altra esperienza, a giocare in un altro campionato, perché a 35 anni era suo pieno diritto sceglierlo. Dai su per piacere, sì, perché l'allenatore, quello che gli occorre è un centrocampista da mettere a fare quello che potrebbe fare un Gudmundsson, che lui ha provato a far fare a Bernardeschi senza ottenere il risultato giusto, perché Berna ha detto che preferisce giocare da un'altra parte, e quello che ha provato a far fare Domenica senza nemmeno troppo successo a Odgaard, perché onestamente Odgaard nel primo tempo, come si dice ai bambini elementari, io l'avrei inzuccato, nel secondo tempo è andato meglio. Quindi ragazzi, i giocatori, quello che occorre all'allenatore sono giocatori che possano aiutarlo ad esplicitare la sua idea di calcio, che non è quella che abbiamo visto fino all'anno scorso con Vincenzo Italiano. Più chiaro di così, se vuoi ti faccio un disegno, non mi sembra una roba difficile da capire. Buonasera a tutti. Secondo me la cosa che stanno facendo per esperienza in diverse aziende, stanno ottimizzando i profitti per vendere o magari per inserire un nuovo socio. Allora, potrebbe essere anche che l'ultima parte del tuo discorso è quello più interessante, e non è un mistero che Saputo abbia cercato dei partner, quindi o magari per inserire un nuovo socio potrebbe essere una strada, ottimizzando i profitti per vendere. Sì, perché un'azienda sana sicuramente è molto più appetibile e meglio pagata di un'azienda che ha dei problemi, però amico mio, non ti firmi, quindi devo chiamarti così. Vale per me, vale per te, vale per tutti. La fine non lo sappiamo, noi non lo sapremo mai, secondo me. Allora, Lucumiela Juve, Zirzei Viola, Castro alla Roma, potrei non reggere. Gabri, ciao Simo, per me è mercato entusiasmante, abbiamo venduto Dallinga. Un abbraccio Gabri. Beh, allora, dai, adesso io lo sapete che non ero proprio, non volevo, cioè Thijs Dallinga non era il mio giocatore preferito, poi sono contento, spero che faccia bene, perché magari in un altro campionato con un coefficiente di difficoltà differente può fare la sua figura, ecco. Diciamo che qui, insomma, è andato così. E poi, ragazzi, non guardate a chi arriva, a chi rimane, guardiamo alla maglia, andiamo avanti. Romagnoli, Gudmundsson, Theat, Cop Miners, se va via Rudy. Oh, Rudy, te la tocchi piano. Però sono quattro giocatori che, se arrivassero a Bologna, a me non dispiacerebbero, sono d'accordo con te. Complimenti per la trasmissione, grazie. Fatico a capire questo mercato del Bologna. È difficile non percepire un ridimensionamento degli obiettivi e delle ambizioni. Continuerò a tifare e a rinnovare, ma è un peccato sperperare l'entusiasmo generato. Leo da Piazza Volta. Allora, guarda Leo, apprezzo il tuo ragionamento, nel senso che tu in tutta onestà mi dici: oh, io sono un po' amareggiato perché percepisco un ridimensionamento degli obiettivi e delle ambizioni. Ci può stare, però vedi, continuerai a tifare e a rinnovare, e comunque ti dico, io non sono così sicuro che questi professionisti si facciano mettere i piedi in testa così. Come, ma sì, dai, oh, vabbè, oh, adesso dai, diamogliela su. Cioè, non è, ragazzi, non è il calcetto del venerdì sera. Il Bologna è un'azienda. Non è che poi, vabbè, oh, cosa facciamo? Giochiamo? No, ma dai, mancano due. Bah, vabbè, ma lui è andato a giocare là. No, vabbè, dai, oh, quest'altro anno non la facciamo la squadra. Sì, dai, vabbè, oh, cioè, te, Joy, cosa fai? Torni in Canada? Ma sì, dai, dati all'hockey. Non è così che funziona, ragazzi. Non è così. Cioè, sicuramente dovranno un attimino. È una ripartenza. È una ripartenza che era inevitabile, perché finiva un ciclo, perché non c'è l'Europa, perché c'era la questione stadio, perché ci sono tante cose da rimettere in fila. E poi non è che ti hanno preso, con tutto il rispetto, Ciccio Pastasciutta ad allenare. Cioè, non è che ti hanno preso uno del dopolavoro ferroviario, con tutto il rispetto, anche perché io ho avuto un allenatore del dopolavoro ferroviario che ne capiva più di tanti professionisti, no? Ma hanno preso un allenatore titolato che in Europa è stimato ovunque, uno di quei prospetti che, se l'avesse preso una di quelle che qualcuno chiama big, avrebbero fatto titoloni sui giornali, capito? Invece no, qui sembra che noi abbiamo preso uno che, se non veniva a Bologna, non sapeva dove andare. A me sta roba qua un po' che mi dispiace, capito? Ciao, sono Fabio, volevo un tuo parere su un centrocampo formato in partenza da Ferguson, Moro, Amondarain. È quello che ho detto io, sarebbe così scarso? Io dico di no, positività e tifare, ale ale, forza Bologna. Bravo Fabio, è esattamente quello che ho detto prima. Io quei tre lì insieme li vorrei vedere, e sono convinto che appena Moro sarà in condizione, e adesso ha un'altra settimana di lavoro nelle gambe, perché non credo che domenica sia stata, lui ha dato fiducia a Della Zuzzi, ha fatto una scelta tecnica che ha dato il risultato che ha dato, ma col fatto che in più il buon Usama si è infortunato, a sto punto io credo che l'inserimento di Moro sia quasi matematico. Lo sto dicendo senza essere un allenatore, parlo così per dare un'idea. Mi piacerebbe arrivassero Acerbi, Porta, Leadership, Cop Miners, e se partissero mi piacerebbe Vlasic. Allora, guarda, Cop Miners piacerebbe tanto anche a me. Acerbi no, per la carta d'identità, sinceramente non va contro la logica, no. Anche se Porta Leadership posso essere d'accordo, ma no. No, secondo me Acerbi ha un profilo che oggi, nonostante il momento, diciamo, un po' così a magese del Bologna, non è adatto a questa piazza. Vlasic è un giocatore che anche a me piace tanto. Io ho parlato con tanti miei amici tifosi del Toro, però è poco costante e solo nell'ultima stagione ha fatto bene. Non lo so, però hai fatto un altro nome di un bel giocatore. Ciao e complimenti per la trasmissione, grazie. Io vado contro il corrente. Se Rov dovesse andare all'Atalanta e venire Teat, Gudmundsson e Mandragora, non mi strapperei i capelli. Per me sistemeremo le pedine mancanti. Ciao Giuliano da Imola. Sì, Giuliano, sui primi due posso essere d'accordo. Mandragora, ti ho detto, dovrebbe prima fare un test per quello che mi riguarda, perché io voglio gente con un atteggiamento differente. Tutte le volte che l'ho visto giocare contro il Bologna, veramente era indisponente a dei livelli allucinanti, tipo Mina del Cagliari. Buonasera a tutti. Secondo me la cosa che stanno facendo, per esperienza in diverse aziende, era Marco che prima scriveva quella cosa. Ciao Marco, grazie, perdonami, è che mi si sovrappongano i messaggi. Mamma mia quante storie, però lui l'ha letta alla bolognese, come diceva Palmiro Cangini. Ragaz, alla fine io la butto lì, si torna in Europa, carichi come delle molle, sempre forza Bologna. Max da San Donato, guarda mo Max, bravo, così qualsiasi Europa sia, anche la Conference, perché qui tutti danno per scontato che sia facile tornare in Europa, perché noi ci siamo fatti la bocca buona negli ultimi due anni, abbiamo fatto la Champions. Io ogni tanto ci penso, quando sento, adesso vi faccio una confessione, quando accendo la TV, no, l'altra sera c'erano i preliminari così, e sento la musichina della Champions, prima la guardavo come un bambino, no? E dicevo, ma noi chissà quando ci andremo. Quando l'ho sentita dal vivo ho pianto, tutte le volte piangevo, cioè ve lo possono testimoniare i miei vicini allo stadio, tutte le volte che partiva la musichetta io piangevo, mi emozionavo, mi commuovevo. Adesso tutte le volte che accendo la TV e sento la musichetta della Champions, non si può dire in radio ma lo dico, mi incazzo come un puma, mi dà un fastidio, perché cioè, ho fatto la bocca, capito? Torneremo in Europa, ma non importante dalla porta principale, anche una Conference. E stasera quelli che ci vogliono portare via Rove se la devono giocare, hanno fatto 0-0 in casa e devono andare là a portarsela a casa. Non è una roba scontata, non è una roba facile. Allora, io sono arrivato quasi in chiusura, ho letto quasi tutti i messaggi, ragazzi, qualcosa mi è rimasto indietro, io vi chiedo scusa, mi piacerebbe, però questo lo devo leggere prima di chiudere. Carone, FSM nel caso della 126 sta per fabbrica Samochodov Mazdotundere, che questa era prodotta in Polonia. È vero Teo dal Fossolo, la verità è quella. Però mi ricordo una battuta di un vecchio comico che aveva detto, ma perché sulla 126 c'è scritto FSM? E allora lui rispondeva, fatta su misura, perché era molto piccolina. Però hai ragione te, era fatta in Polonia e quello indicava, era la sigla, diciamo, dell'azienda che la produceva. Grazie Teo. E forse il Cobra farà 2-3 colpi ad andare a martedì prossimo, dice Ricky, e mi mette anche una foto di Andrea Roncato quando fa Loris Batacchi, bellissima. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, ci vediamo domani sera sempre dalle 18 alle 19 con Football Drive Time. Siete numerosi, mi mandate un sacco di messaggi, mi piace non essere d'accordo con tutti voi e sono contento del fatto che nemmeno voi siate sempre d'accordo con me. L'importante deve sempre solo rimanere per tutti il Bologna, quindi noi dobbiamo partire da questo presupposto. È un anno, siamo un cantiere aperto, è un anno di ripartenza, è un anno dove è necessario, importante e assolutamente fondamentale rimanere ancora di più vicini ai ragazzi, vicini alla squadra e credere in questa società. Buona serata, ci vediamo domani.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it,
33: le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
8: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
9: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
8: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
9: Info su csavic.it.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Torno a scuola con McDonald's, non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
14: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
15: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
16: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
15: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€ e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
18: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
36: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
18: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
33: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
1: 1 milione di euro per assistenza sanitaria urgente, cibo, acqua e alloggi è il primo aiuto che arriva dall'Unione Europea al Nepal dopo la disastrosa alluvione. Il bilancio provvisorio è di 362 morti, oltre 1400 i dispersi, tra loro 3 italiani. È salito ad almeno 69 morti il bilancio degli incendi che stanno devastando da lunedì il nord-est dell'Algeria, in azione anche Canadair inviati dal governo francese, proclamati nel paese 3 giorni di lutto nazionale. Non ravvisiamo alcun rischio immediato di un attacco da parte della Russia nei confronti dei paesi europei o della NATO, così un alto funzionario europeo dopo le varie indiscrezioni seguite alla visita del capo della CIA a Mosca. I cauti e rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei, per lo più il ribasso fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche. Milano tra le peggiori, cede l'1,17%. Calcio, l'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata. Nel ritorno dei playoff i nerazzurri affrontano la Hapoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Nettuno Bologna 1.

0: il tuo percorso, perché poi Lukas Skorupski si era infortunato e quindi tu hai fatto sei stato di fatto aggregato alla prima squadra. Però partirei un po' intanto dalla tua esperienza. Nasci dall'Under 16, se non ricordo male, qui a Bologna.
1: Sì, sì, sono arrivato qua a Bologna in Under 16 dopo una prova di una settimana fatta a inizio agosto. E certo, tutte queste esperienze venendo comunque dal Limolese in Under 15 e trovarsi 3-4 anni dopo in questi palcoscenici qui europei, ma anche appunto come hai detto tu dell'Arabia, sicuramente è stato un bel balzo sia di emozioni che anche di qualità ed esperienze.
0: Senza dubbio. Senti, e vabbè, dirti te l'aspettavi o non te l'aspettavi è inutile, e non è tanto questo il discorso. Però dell'anno scorso, per dire, partirei da qua, dai, che così arriviamo piano piano al ritiro di quest'anno e poi come sta andando con l'Under 20 e come stai vivendo un po' questi anche tre anni, no? Più o meno, di nuova gestione un po' del settore giovanile in generale. Però parto dall'anno scorso. Quale esperienza secondo te è stata la più emozionante? Tu hai vissuto sia l'Europa dal punto di vista ovviamente Europa League e quant'altro, ma quei playoff, diciamo quelle due partite con quattro squadre in Arabia, qual è stata però l'esperienza per te più emozionante, più
1: allora, sia il passaggio del turno in Arabia contro l'Inter che quello in Europa League contro la Roma sono state due emozioni veramente grandi. Dopo andare a festeggiare con tutti i tifosi, la squadra negli spogliatoi, sono proprio le emozioni che speri di vivere da bambino. Quindi tra queste due farei un po' fatica a scegliere.
0: Tra l'altro c'era Fede Ravaglia in porta in tutte e due le partite, sia con l'Inter, sì, tra l'altro eroe, perché ai rigori la passiamo così e sappiamo che lì c'è una bella incidenza del tuo ruolo. E con Fede, che tra l'altro oggi al Watford, nuova esperienza per lui, però se non ricordo male, insomma, ti ha fatto un po' da chioccia?
1: Sì, sì, Fede è veramente un ragazzo d'oro, i giovani soprattutto lui li aiuta molto, li sprona, dà consigli. Poi magari anche un esempio banale possono essere i guanti, però molte volte dava i guanti a quelli del settore giovanile che magari ne avevano più bisogno, non avevano sponsor. Veramente sì, una persona d'oro e soprattutto molto molto bravo.
0: Ok, allora, quest'anno poi vieni chiamato in ritiro, no? Fondamentalmente sì. Nuovo allenatore, nuovo staff, e posso chiedertelo, cioè, hai visto dei cambiamenti importanti nel metodo, al di là del tuo ruolo in generale, parlo anche del gruppo, e come l'hai vissuta?
1: No, sì, il nuovo mister e il nuovo staff molto preparati, anche perché vengono da, diciamo, esperienze internazionali importanti, comunque hanno allenato nazionale del Belgio e anche in Europa, sono stati in squadre importanti, Lipsia, Fenerbahce, però sì, diciamo che l'approccio proprio come stile di gioco è abbastanza diverso da quello italiano, ma lo stesso molto funzionale, cioè vedo che anche i giocatori si trovano bene, diciamo che è stato colto al balzo subito quello che il mister voleva trasmettere.
0: Ci sta. Senti, come hai visto crescere il settore giovanile? Ieri Marchetti insieme a Matteo Naldi e Christopher Winterling hanno presentato un po' un progetto, no? E l'abbiamo fatto sentire anche in conferenza, la conferenza di ieri l'ha fatta sentire anche la Chicca Bolognini poco tempo fa. E è cambiato, tu se sei partito dall'Under 16 hai vissuto proprio la nuova, giusto? Dirigenza, sì, con Lele Marchetti coordinatore e Piaggerelli prima l'attività di base, adesso ha preso il posto di Loris Margotto. E come sta cambiando un po' il lavoro? Ieri parlava di una cosa che mi è interessato, cioè uno dei cambiamenti che hanno provato a portare è cercare di allineare il lavoro che si fa tra prima squadra e settore giovanile, le linee guida. È tu che hai fatto tutte e due le esperienze, sia tra la prima, è proprio così? Trovi, sì, un filo conduttore di un processo di lavoro, di abitudini anche solo banalmente alimentari, di lavoro quotidiano che si affina di più con la prima squadra?
1: Sì, cioè vivere prima squadra e primavera non c'è tutto questo.

0: sbalzo, diciamo, fuori dal campo, perché per la primavera, come dicono molte volte anche Marchetti e Piangerelli, è veramente trattata come una prima squadra fuori dal campo. Magari alla fine degli allenamenti abbiamo sempre la supplementazione, tutte le trasferte vengono svolte praticamente come le svolge la prima squadra, e diciamo tutti i benefit che la prima squadra ha, ne ha anche molti la primavera, quindi sì, da giocatori della primavera venivano trattati veramente molto molto molto bene.
1: Bene, ottimo. Ti fa contento sapere che Pessina e Apponen quest'anno hanno fatto il salto su?
0: Sì, sì,
1: è uno stimolo per voi.
0: Già l'anno scorso era il terzo e si è guadagnato sul campo di diventare il secondo, e ovviamente vedere due portieri di 18-19 anni essere in prima squadra, non penso che molte squadre in Serie A abbiano questo privilegio, quindi sicuramente per me, ma anche per magari i portieri più giovani delle varie annate under, sicuramente è uno stimolo in più sapere che la società, diciamo, crede nei giovani.
1: Sì, perché poi questo è successo anche con Libra, no? Che non dico a sorpresa, però sai, ha fatto il salto dall'under 18 addirittura lui alla prima squadra, insomma, è un salto oggettivamente non scontato, soprattutto nel calcio di oggi, che quindi immagino che è uno stimolo per voi, insomma, sapere che insomma in questo momento si sta puntando tantissimo su questo. Bene, nel frattempo, la partita con l'Atalanta, eravate carichi, si vede, però più che altro sembravate avere già una gamba rispetto a loro, per dire, notevole, quindi avete fatto un lavoro particolare quest'estate o è semplicemente il fatto che siete fortissimi, perché sono due le situazioni: o siete fortissimi perché avete dominato per 60 minuti fondamentalmente, 70, oppure avete fatto una preparazione molto attenta per partire fortissimo, e questo è un argomento che è attuale anche con la prima squadra, sai, perché spesso alcune squadre arrivano e parte una bomba, pensa Gasperini con la Roma, e altri invece fanno molta più fatica. Noi mi sembra tra quelli che fanno un po' più fatica.
0: Sì, allora
1: la gamba,
0: sulla preparazione della primavera non ti so dire, visto che l'ho fatta con la prima squadra, però sentendo i miei compagni, sì, dicevano che lavoravano molte volte doppie sedute, quindi sicuramente il fatto di lavorare sul fiato c'è stato. E poi anch'io, scendendo dalla prima squadra, allenandomi con la primavera, vedevo proprio che c'era un gran ritmo. Infatti quando sono arrivato alla partita contro, appunto, l'Atalanta, diciamo che non avevo tanti dubbi sul risultato, ma poi vedendo già dai primi 15 minuti che era 2-0 e ai ritmi in cui stavano andando i ragazzi, diciamo che ho capito che questa sarà un'annata che può regalarci tante tante emozioni.
1: Come succede? Cioè, io non so come funziona. Vi fissate degli obiettivi in primavera? Cioè, non so, puntiamo ai playoff, o invece state un po' più in mano? Come...
0: No, adesso negli spogliatoi non si parla molto di questo, ma diciamo che tutti sappiamo che si punta molto in alto, e sappiamo che anche le qualità dei giocatori, ma soprattutto del gruppo, ci sono, quindi non ne si parla tanto, ma diciamo che tutto l'ambiente sa quello che vogliamo.
1: Il Cagliari, che è il prossimo avversario, andrete a giocare a Cagliari, se non ricordo male, domenica, no?
0: Sì.
1: È una squadra che conoscete anche abbastanza bene, perché poi insomma l'avete affrontata già diverse volte. È un avversario di che tipo? Cioè, che tipo di partita ti aspetti? Dovete confermarvi, ma sarà una trasferta lunga. Loro hanno trovato un 9 fortissimo, se non ricordo male.
0: Sicuramente tutto il viaggio, le trasferte a partire il giorno prima sarà anche quello lì un fattore, ma diciamo che quest'anno non si teme nessuno, visto come siamo partiti a livello della rosa, e ovviamente si spera di tornare a casa con i 3 punti, e sono sicuro che le qualità per farcela ce l'abbiamo.
1: Va bene, hai buoni propositi da raccontarci? Qual è il tuo obiettivo stagionale personale?
0: Obiettivo stagionale per sicuramente ottenere un buonissimo risultato, parlando di primavera e tutto, poi collezionare delle grandi emozioni con la prima squadra, magari con il campionato, Coppa Italia, riuscire a vivere emozioni che magari l'anno scorso ci sono un po' mancate.
1: Ok, allora io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo adesso e approfitto e faccio un approfondimento sulla partita che ci aspetta col Cagliari con Frank Loretti e poi spero di ritrovarti qua presto.
0: Grazie mille.
1: Grazie a te.
0: Grazie a voi, ciao ciao.
1: E allora in bocca al lupo a Matteo Franceschelli, i ragazzi di Morrone che saranno impegnati giovedì, la racconteremo in diretta ovviamente sulle nostre frequenze, tra l'altro non ci sono concomitanze, quindi in DAB FM potrete seguire anche la trasferta del Bologna a Cagliari, Under 20. Anticipo se posso, sì, la pubblicità così stringo, perché poi arrivano anche delle veline non belle, perché la Fiorentina sta trattando Zirzé. Quindi giusto per farci un po' di sangue amaro. E allora rientro, faccio un po' con Frank, gli chiedo anche un parere comunque su Row, su questa cosa di Zirzé, e poi ritorniamo a parlare di nuovo di mercato. Intanto andiamo un attimo in pausa.
2: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari-Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
4: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto. E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 /2 a Bologna.
8: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Angelo, perché ti affidi sempre?

0: e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
4: Forse vuole qualcosa di più.
3: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
4: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
3: Ok, ordiniamo subito.
4: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Eccoci qua, leggermente in anticipo, siamo rientrati, mezzogiorno rosso blu, con me Frank Loretti. Ciao Frank, hai sentito un po' Franceschelli, tu che sei protagonista, è radiocronista di tutte le partite che seguiremo del settore giovanile in questa stagione?
9: Ciao Manfred, ciao a tutti.
8: E femminile.
9: Non ti sento benissimo.
8: E io che devo fare? Così mi senti meglio?
9: No,
8: così
9: no,
8: mi
9: no.
8: Senti meglio?
9: Ora sì, no, ma probabilmente è un problema mio.
8: Ah, ok. E allora, Franceschelli, dai, io non lo so, cosa gli avresti chiesto che non ho chiesto? Tanto qua di sicuro mi sono dimenticato 200 cose.
9: Purtroppo non ti sono riuscito ad ascoltare.
8: Ah, fantastico, quindi, bene, allora io andrei dritto.
9: Perché avevo il telefono in carica e quindi non riuscivo ad ascoltarti.
8: Va bene, allora, Cagliari-Bologna. Per il Bologna è già la prima trasferta, va bene, però per come sono partiti, io ti dico la verità, sono rimasto sorpreso dalla condizione, gliel'ho chiesto. Poi in effetti lui, prima parlavamo che aveva fatto tutto il ritiro con Bologna, poi io ho chiesto, ma che era una questione di preparazione o proprio è una questione che quest'anno è una squadra, sai, tra l'altro è un misto di ragazzi dell'Under 18 che si sono uniti, sono arrivati poi solo quattro ragazzi, di cui uno tra l'altro Fortino, l'esterno, che ha giocato qualche minuto. Tu hai visto l'Atalanta piantata, io l'ho vista un po' piantata, ti dico la verità, o il Bologna era nettamente superiore?
9: Ma un po' tutte e due le cose in realtà, perché il Bologna, la cosa che è saltata all'occhio ovviamente è che il Bologna fosse in uno stato di forma molto più alto e avanzato rispetto all'Atalanta, quindi magari lì si tratta di carichi diversi durante la preparazione ed è venuta fuori veramente una partita praticamente a senso unico, fatta eccezione per 10 minuti, e poi ne abbiamo parlato sia dopo la partita ma anche con te negli scorsi giorni, quindi è stato quello ovviamente il fattore che ha deciso probabilmente la partita, ma anche la qualità. Ecco, io non mi aspettavo di vedere un Bologna così forte anche a livello qualitativo, perché ci sono state delle giocate molto importanti di tanti giocatori, quindi spero che possa essere non solo la prima partita ma anche una stagione ovviamente fatta di tanti colpi tecnici importanti che si sono visti. Ecco, comunque il 4-2 certifica, i 4 gol segnati certificano quanto il Bologna sia una squadra a livello proprio di qualità, di tecnica molto importante, quindi è stata una bella partita sotto tanti punti di vista, e credo che Morrone abbia battuto il mister dell'Atalanta, che non è riuscito a leggere bene la partita, probabilmente anche per questo stato fisico che è venuto fuori, ecco, durante i 90 minuti.
8: Senti, non nascondiamoci dietro un dito, la questione è semplice, per come stanno andando un po' le cose in prima squadra, nel senso di come poi hanno impostato le linee, no? Dall'alto, è inevitabile che il settore giovanile abbia un ruolo centrale e la credibilità di questo lavoro è fondamentale per cercare di trovare, no? Almeno un progetto in continuità, cioè il passaggio dei giocatori dal settore giovanile alla prima squadra, la creazione, no? Certo. di giovani ragazzi che possono giocare in questo campionato. Questa è la premessa. Ora abbiamo avuto una grande occasione, perché partendo da quello che abbiamo provato a fare l'anno scorso durante i playoff, che comunque ha raccolto entusiasmo, ci siamo detti, e la faccio brevissima, vabbè dai, cerchiamo di dare una mano anche noi, facciamo le partite in casa e cerchiamo di portare più gente possibile a seguire anche il settore giovanile, proprio anche dal vivo, no? A Crespellano, Granarolo, a seconda di dove andranno, e questo vale anche per il femminile, tutto insieme. Bene, Lavoro Più è stato una grande ispirazione, perché poi hanno fatto un progetto che ieri hai seguito, no? Dove fondamentalmente hanno costruito uno spazio all'interno dello stadio dedicato ai ragazzi del settore giovanile, un po' più grandi della Kids ovviamente, per cercare di costruire questo legame, no? Un po' i colori rosso-blu di ragazzi che arrivano un po' da diverse parti d'Italia o addirittura d'Europa, bene, o comunque del mondo, mettiamola così. Ci ho detto, quest'anno parlavo con Francesca e gli dicevo: sai, Pessina secondo, Apponen terzo, Libra dall'under 18 alla prima, hai la percezione che sia aumentata l'attenzione de Bologna da questo punto di vista? E lui ovviamente cosa ti deve dire? Sì, no? Tu lo vedi, certo. Tu invece che idea, tu vedi che stanno provando a premere di più da questo punto di vista per cercare di colmare le lacune che il mercato poi alla fine ti impone?
9: Sì, assolutamente, perché oltre ad avere un responso sul campo, e l'abbiamo avuto l'anno scorso con la finale under 18, la semifinale under 20, quindi comunque le under che stanno lavorando bene e stanno ottenendo degli ottimi risultati, il riscontro è anche da parte del pubblico, ecco, confrontandomi, come credo fai anche tu normalmente durante una stagione, con tanti tifosi, viene a me spesso negli ultimi anni, nell'ultimo anno soprattutto, spesso mi sono stati nominati tanti giocatori della primavera, mi parlano tanto che vanno a vedere la primavera a Crespellano, comunque anche l'under 18, quindi c'è un legame da parte anche dei tifosi nei confronti della giovanile, e credo che questo non possa che essere merito del Bologna, che negli ultimi anni ha iniziato a lavorare in un certo modo, investendo di più, lavorando bene a livello scouting e ottenendo risultati. Quindi assolutamente sì, ecco, riscontro anche da parte dei tifosi c'è, perché poi anche la prima partita a Crespellano era domenica 23 agosto, era pieno, sì. Cioè la tribunetta era gremita di tifosi, molti ovviamente saranno stati diversi, saranno stati anche familiari di giocatori, e certo. questo è ovvio, ma c'erano tanti tifosi che abitualmente seguono, hanno iniziato a seguire l'under 20, l'under 18, e che sicuramente chiameranno altri amici, altri tifosi che inizieranno a seguirla, perché lo spettacolo che si è visto domenica è uno spettacolo molto divertente, quindi io sono convinto che questa squadra e le altre squadre anche tireranno dentro tanti altri appassionati, perché comunque sai, poi in un anno in cui Bologna non gioca in Europa c'è la voglia di vedere la squadra a prescindere dalla prima, ma può essere l'under 20, l'under 18, la femminile, ecco, che poi sono quelle che seguiremo noi principalmente, però ecco, ce ne sono anche altre ovviamente che sono under 17, 16, e tutte quelle che poi si va in giù, e i ragazzi più giovani, però ecco, il riscontro da parte del pubblico è l'ho verificato anch'io proprio in prima persona, perché in tanti mi parlano spesso di come siano appassionati anche di vedere il calcio giovanile.
8: Sì, dai, e diciamoci la verità, è anche un modo per noi per provare a mettere, no, tenere alta la pressione da questo punto di vista, certo. E quindi io sono molto fiero di te. Ci ho detto la questione Rowe, e ne approfitto e ti voglio chiedere come la vedi tu.
9: La vedo preoccupato Manfred, perché in ogni caso, a prescindere da quello che succederà, il giocatore più forte che venga così tanto chiacchierato, che sia sulla bocca di tutti a 5 giorni dalla fine del mercato, mi preoccupa, a prescindere da quello che succederà poi martedì, no? Ma è martedì l'1 settembre, quindi ecco, fino a martedì purtroppo sarò preoccupato, e devo dirti che a sensazione forse ci separiamo con il giocatore, però questa è solo sensazione, eh.
8: Io non lo so. E l'idea, io sono stato abbastanza duro, cioè duro nel senso con tutti. Per me il giocatore resta, punto. E se non gli sta bene, che faccia l'esperienza che ha fatto Lookman fino a gennaio all'Atalanta, punto. Il Bologna è a posto, perché comunque le due cessioni le ha fatte, e secondo me va dato un segnale a tutti, ai giocatori, alla piazza, a noi, a tutti. Lo farà? È nelle corde secondo te di questa società? Io ho dei dubbi, ma voglio crederci, senza pretendere che lo facciano, facciano quello che dico io, che non vago niente e non è il mio mestiere, però la butto lì come opinione, capito? Puramente così. Tu ci credi che possa succedere, che possa esserci questo scenario?
9: Voglio sperare, cioè io lo voglio sperare. In realtà poi con Lukumi abbiamo vissuto, non dico più o meno la stessa situazione, ma quasi, perché
8: era
9: alla
8: diversa.
9: Fine negli ultimi sì e no,
8: perché
9: però,
8: non potevi
9: perché
8: privartene
9: comunque...
8: capisci, cioè la situazione era diversa.
9: Manfred, però Manfred, cioè adesso con quello che ha fatto il Bologna quest'estate, con il contesto in cui ci troviamo, come può il Bologna privarsi di Rowe?
8: Ma non lo metto da un punto di vista di... io dico che tecnicamente la scelta dell'anno scorso di Lukumi era obbligata. Qui è una scelta, punto.
9: Tu dici che è una scelta,
8: ma se non potevi dividere, avevi fatto Beuke, ma non puoi darvi anche l'altra centrale.
9: Infatti non potevi darlo via l'anno scorso Lukumi, e per me non puoi dare via quest'anno Rowe. Cioè per me
8: tu la vedi comunque simile. Ci sta,
9: per me
8: cioè,
9: è un obbligo, cioè per me è un obbligo, cioè una scelta che deve essere obbligata, però è chiaro che qua è parere soggettivo, eh.
8: Ok, per me non è obbligata tecnicamente, ma è obbligata per questione diversa, però è obbligata lo stesso, capito? Tutto qui, ma non cambia di niente.
9: No, certo.
8: Questo Zirze preaccordo con la Fiorentina. No. Come lo vivi? Beh, io dopo ieri mi manca questa e vado.
9: Lo vivo malissimo. Penso che non ci sia un tifoso del Bologna al mondo che non possa viverla nel modo peggiore possibile. Penso che questa cosa qui sia proprio una cosa che nessuno avrebbe mai voluto ascoltare o leggere o percepire in qualsiasi modo, quindi direi che siamo tutti sulla stessa barca, qua siamo veramente tutti uniti.
8: Non lo so, a me sembra veramente una roba allucinante. Comunque, fermo restando che per me tu devi guardare il tuo e non farti condizionare da ciò che fanno gli altri.
9: Certo.
8: Perché purtroppo è così, piaccia o no, è inevitabile che uno guarda cosa fanno gli altri. E cosa ti aspetti dal mercato? Al di là di Rowe, diciamo che Rowe resti, perché noi tutti diciamo Rowe deve restare.
9: Ok.
8: A questo punto cosa ti aspetti dal mercato con Rowe che resta, perché deve restare?
9: Manfred, mi aspetto un centrocampista dopo la situazione legata a Bernardeschi, perché se Bernardeschi è stato provato un mese e mezzo da mezzala e di punto in bianco ce lo ritroviamo da esterno, perché il giocatore ha manifestato la sua preferenza nel giocare lì, anzi meglio nel non giocare da centrocampista, io mi aspetto che Bologna adesso faccia un centrocampista sicuramente, e poi un difensore, poi direi che abbiamo chiuso il difensore. Io non ho ancora la certezza che sarà un difensore di primo piano per sostituire effettivamente Lukumi, dato che noi tutti siamo convinti del fatto che Lukumi fosse già stato sostituito da Elland o Eggem o comunque uno di questi giocatori, però ecco, il centrocampista di un certo livello me lo aspetto.
8: Ok, sia chiaro una cosa, scusami, faccio un appunto. Sembra, e vi dico anche da ieri, cioè io ho proprio evitato di parlare dei ragazzi, io non do colpa a nessuno, però per come l'ho messa giù sembra che sia partito tutto da Rowe. Io non so se è arrivata prima l'offerta di una squadra per Rowe, se sono arrivati prima gli agenti da Rowe, questo non lo so, sia chiaro. Quindi se prima ho fatto passare questa cosa qua, correggo, e non lo so. Perché forse perché ho detto, sai, quando il giocatore chiama gli agenti, trovatemi una squadra, l'ho messa così.
9: Beh, può passare chiaro. il messaggio può passare, certo.
8: Perché fondamentalmente qual è il discorso? Che alla fine gli agenti hanno chiesto l'appuntamento a Bologna e hanno presentato le offerte, no? Credo che prima ci fosse stata addirittura una della Roma, non la so collocare temporalmente, se prima o dopo Mora, non lo so collocare, però c'era anche a Roma. E si sono presentati lì con un plafond di offerte, non so quante. Quella dell'Atalanta sicuramente quella più agguerrita. Questo è un po' il discorso. Come è andato questo passaggio? Non lo so. Chiaro, quindi.
9: Te l'ho scritto.
8: E al giocatore io non do alcuna responsabilità. Chiaro? Che sia chiaro. Sono cose che succedono, possono succedere. E meglio non trovarci, sì. Se ti ci trovi, vediamo come reagisce il Bologna. Punto. Ok, questo è un po'. Scusami, ma volevo essere.
9: No, beh, certo.
8: Un attimo. Beh, a questo punto, quindi dicevi, scusami, in difesa, ok. Possiamo dire, ieri mattina ho detto è saltato Gassama. Saltato, o comunque non rientra nei piani.
9: Eravamo insieme.
8: Ah, ok, perfetto.
9: Hai visto? Eravamo insieme, cioè ero lì. Hai visto la mia reazione.
8: Ok. Per il centrocampo, Ricci va a Como, sembra praticamente ormai fatto, prestito oneroso con diritto. L'avresti visto bene a Bologna? Sì, perché mi sembra che ieri era saltato fuori come nome da uno da casa.
9: Esatto.
8: Che cosa vedresti bene lì in mezzo tu però?
9: Io credo che il Bologna in questo momento abbia bisogno di un giocatore di qualità, che sia davanti alla difesa, non perché non mi piace la Zuzzi, che in questo momento pare essere quello più avanti nelle gerarchie di Tedesco in quella posizione, ma perché è un giocatore che negli ultimi due anni è stato tante volte fermo, e quindi io credo che il Bologna debba fare un altro giocatore lì, di livello anche abbastanza importante. Penso che sia quello l'identikit, un giocatore che sappia uscire dalla difesa quando si abbassa palla al piede, che sappia verticalizzare, che sappia anche magari fare schermo. È chiaro che non è facile trovare un giocatore adatto a cifre abbastanza contenute, allo stesso tempo però bisogna farlo, secondo me. Cioè, secondo me quella deve essere una priorità nel momento in cui manca un po' di qualità in quella posizione lì.
8: Ok Frank, io ti devo salutare perché adesso ci spostiamo in casa Virtus, che abbiamo Hackett pronto in conferenza. Però ti ringrazio e ricordami le coordinate. Domenica ore 11
9: Cagliari-Bologna, qui su Nettuno Bologna 1, e facciamo la partita. Il collegamento sarà 5-10 minuti prima per introdurla brevemente, poi dopo la radiocronaca su Nettuno Bologna 1 per la seconda uscita del Bologna Under 20 in stagione.
8: Numero 1, grazie mille. Ciao Frank.
9: Ciao Manfred, ciao a tutti.
8: Questo era Frank Loreti, adesso ci spostiamo in casa Virtus con Alessio Torri perché c'è la conferenza di Hackett.
10: Grazie Manfred, grazie a tutti, un saluto da casa Virtus. Fra pochi istanti la prima uscita ufficiale dal punto di vista mediatico della stagione 26-27, parlerà il capitano Daniel Hackett, l'uomo simbolo di questa nuova squadra, nuovo assetto, una squadra completamente rivista e corretta, ricostruita da tutti i punti di vista, anche anagrafico. Pensate che la squadra è più giovane dell'intera Eurolega, e Hackett invece, che è qua da marzo 22, è il veterano di questa squadra, che per la quale avrà il compito anche di essere un po' la guida, per far conoscere l'ambiente, per far conoscere a molti il basket europeo che non hanno conosciuto, e per far conoscere a quasi tutti l'Eurolega. Ma quest'oggi Hackett ci racconta nella prima uscita quello che sarà probabilmente il suo approccio a questa stagione, che lo vede per la prima volta capitano dopo essere stato vice capitano in quelle scorse, avendo raccolto il testimone da Alessandro Paiola. Sarà il capitano che condurrà la Virtus, sarà il capitano che condurrà il club nella nuova arena di casa, nella nuova arena che sarà poi la casa per i prossimi anni, definitiva alla fiera, all'Unipol Hall, e quindi anche una stagione, un momento storico che lui appunto guiderà da capitano. Però ci saranno anche tanti aspetti dal punto di vista tecnico da approfondire, perché Hackett non è solo un'icona del club, ma è certamente anche un giocatore che in campo può ancora farsi sentire, a maggior ragione in una squadra prettamente costruita sul backcourt, ossia sugli esterni, sul centrocampo, con tanti playmaker che si possono alternare e nei quali Hackett entrerà magari non con minutaggi enormi, ma con situazioni tattiche o di esperienza decisive, e quindi vedremo anche da questo punto di vista. Siamo in attesa di ricevere Hackett, che ha terminato da poco l'allenamento, quindi dovrà in qualche modo riconfigurarsi per quanto riguarda anche il vestiario per essere ai nostri microfoni. Nel frattempo coinvolgiamo anche Eugenio Petrillo qui con noi a casa Virtus. Ciao Eugenio.
11: Ciao Alessio, buongiorno a tutti.
10: Eugenio, Hackett oggi si presenta, dicevo, in questa nuova veste da capitano, ma soprattutto come elemento anomalo della squadra più giovane di Eurolega, lui che ormai più giovane non è, e quindi a maggior ragione dovrà prendere tutti per mano, anche virtualmente, visto il nome del club ci sta, e per quanto riguarda il tema esperienza e conoscenza dell'ambiente. Quindi da Hackett non si aspetta solo che faccia il play, la guardia, addirittura la tattica in alcuni casi, ma che sia soprattutto il collante e l'uomo in grado di guidare chi dovrà poi giocare probabilmente più minuti.
11: Assolutamente, si trova in una situazione unica, è nettamente il più esperto, non utilizziamo la parola anziano perché è comunque ancora in grande forma, però si prepara a vivere questa stagione da capitano, che deve essere una figura importante in campo ma soprattutto fuori dal campo, in un roster giovanissimo, 24,8 anni di media, la squadra più giovane di Eurolega per distacco, e lui per distacco è il giocatore più esperto della squadra, non solo per quanto riguarda gli anni anagrafici, ma anche per quanto riguarda i minuti e il numero di partite disputate a livello europeo. Quindi il suo compito, oltre a quello di guidare moralmente la squadra, sarà anche proprio quello di istruire e spiegare, cercare di far inserire e far capire al meglio cosa significa giocare per il basket. Giocherà, che oltre al campionato fa anche l'Eurolega.
10: Eh sì, certamente Eurolega, che vedrà la squadra bianconera probabilmente non partire nelle posizioni più nobili, ma che certamente vedrà la squadra bianconera essere pronta per portare a casa scalpi importanti e per magari stupire, cercando di partire un po' a fari spenti, come si suol dire, e accenderli, perché no, strada facendo. Ma di questo parleremo chiaramente durante la stagione, e durante la stagione che deve ancora cominciare, perché qua in questi giorni la squadra si è allenata a ranghi non ridotti ma dimezzati, praticamente le nazionali hanno depredato la metà del roster, compreso lo staff tecnico, quindi la Virtus si allena comunque non con Alex Mumbrù ai propri ordini, e quindi certamente anche da questo punto di vista tutto si allunga, non ci sarà il ritiro anche per questo, il ritiro preannunciato dal patron Zanetti al termine, diciamo, durante l'estate, proprio perché comunque la squadra, essendo a ranghi estremamente ridotti, non aveva la possibilità di andare a creare un ritiro utile, se non per conoscersi, ma il ritiro serve anche per cementare dal punto di vista tattico alcuni dame di partenza, non c'era la possibilità di farle, quindi si svolgerà tutta la pre-season qua a Bologna, pre-season che comincerà il 3 di settembre, una trasferta a Rimini contro un club di A2 che ha figurato molto bene, continuerà poi il giorno 8 con il giorno 9, scusate, a Parma contro Tortona, nell'unico impegno fra i primi contro un club di Serie A, poi ancora a Pesaro l'11 contro un altro club di A2, e poi dopo ci sarà il lungo avvicinamento verso la Supercoppa, e lì ci sarà subito Milano come avversario, ma di quello parleremo. Quindi anche una pre-season, Eugenio, che probabilmente non andrà un po' a tirare troppo le corde bianconere, anche perché, come dicevamo, la squadra di fatto non c'è, quindi mettere alla berlina contro avversari troppo importanti una squadra che non lo è ancora potrebbe suonare strano. Nel frattempo vediamo sbucare Hackett dallo spogliatoio in ciabatte, perché ha appena completato evidentemente il post allenamento, il defatigante, si sta ancora detergendo con un po' d'acqua, e quindi a questo punto andiamo direttamente verso il capitano bianconero, che ci racconterà per la prima volta di stagione la propria ci farà sentire la propria voce nella prima uscita ufficiale. Ci mettiamo anche a beneficio di microfono per lo stesso Hackett. Ancora pochi istanti che i giornalisti colleghi si posizionano e poi cominciamo.
12: Siamo vecchi ma non siamo andati.
10: Siamo vecchi ma non siamo andati, il motto di quest'oggi. Daniel Hackett, grazie per essere con noi. Quest'anno per te comincia una stagione con tanti numeri importanti, sei il virtuosino con più presenze in Eurolega, sei qua da marzo 22, poi entrerai nella top 10 delle presenze in Virtus, insomma sei il capitano che dovrà condurre il club anche nella nuova arena, insomma tante mostrine con cui cominciare la stagione.
13: Sì, sicuramente qualcosa che mi riempie di orgoglio, già rappresentare questo club che negli anni ha fatto la storia della pallacanestro italiana e europea è qualcosa di speciale, e essere qua dopo quasi 5 anni e essere diventati capitani è una gran gioia, e cercherò di fare il mio meglio per continuare a lavorare sodo e cercare di dare l'esempio sia con la voce che con i fatti per questo gruppo che ne avrà bisogno.
10: Squadra più giovane dell'intera Eurolega per distacco, tra l'altro tu avrai il compito anche extra campo di condurre questo gruppo alla conoscenza dell'Eurolega e della Virtus.
13: Sì, questo è un gruppo che si sta conoscendo, che ha, come hai detto tu, una media età sotto i 25 anni, quindi il tempo per conoscerci e per trovare l'intesa in campo è veramente stretto. Dovremmo fare del nostro meglio sia fuori dal campo che in campo per offrire la nostra versione migliore, pur consapevoli che la stagione sarà lunga, sarà piena di difficoltà, però vogliamo dire la nostra e vogliamo crescere giorno per giorno.
14: Questi primi giorni di allenamento come sono andati?
13: Bene, si corre tanto, stiamo cercando di imparare un sistema nuovo che è quello di Coach Mumbrou, che si basa molto sul correre e cercare di trovare le prime soluzioni buone possibili, quindi sarà un gioco molto diverso da quello che abbiamo fatto in passato. Però speriamo di avere le gambe fresche che ci possano permettere di metterlo in atto e soprattutto di offrire una qualità di gioco che ci permette di essere competitivi sia in campionato che in Eurolega.
15: Altri?
16: Daniel, io vado sempre sul personaggio abitualmente, racconto tanto, adoro gli infiniti. Posso sognare che batta il record di, io sono di Reggio Emilia, di Mike Mitchell, di, ho controllato Karim Abdul-Jabbar a 42 anni, non è lontanissimo.
13: No, non è lontanissimo, però no, guardare avanti è qualcosa che mi riesce molto difficile a questo punto della mia carriera, quindi cerco di andare giorno per giorno, settimana per settimana e prenderla in modo leggero, non voglio crearmi castelli mentali sul quando arriverà il tramonto, quando sarà ora di smettere. Fin quando riesco ad andare, riesco a dare della qualità in campo e soprattutto essere competitivo, andrò. Però 42 mi sembra un bello stress, adesso vediamo come va quest'anno e poi andiamo passo per passo.
16: Non meritava l'NBA un interesse, un qualcosa, lo chiedo abitualmente ad Amedeo Della Valle, che però con lui mi hanno spiegato che è troppo debole fisicamente, lei invece ha una fisicità importante. Sbaglio?
13: A parlare dell'NBA, io non ci ho mai, dopo che non fui scelto al draft, non ci ho mai riprovato, e ho avuto un'opportunità importante quando Dallas mi chiamò dopo l'annata di Siena, ma rifiutai di andare perché non ci fu un contratto secco offerto. Al tempo diedero un contratto ad altri giocatori che eventualmente lo meritavano più di me, e quindi non andai a fare. Però l'NBA è una cosa che ormai è alle spalle, e niente, hai citato Amedeo, e forse lui con quel tiro da tre avrebbe più opportunità di me, però no, per me va bene così, come è andata va bene così.
17: Dani, è cambiato tanto anche in campionato, perché ci sono due romane, realtà diverse, oltre
10: tra l'Eurolega, che campionato sarà? Ti sei già fatto un'idea?
13: Campionato difficile, come abbiamo visto l'anno scorso, dove abbiamo bucato la finale dopo anni consecutivi in cui ci giocavano lo scudetto. Abbiamo trovato una Venezia molto preparata, molto tosta e molto, molto difficile da battere, e Tortona stava facendo un programma che da anni è in crescita, e come hai detto tu le due Roma avranno molti occhi addosso, perché sono squadre insomma costruite con giocatori giovani che possono sorprendere, quindi avranno poco da perdere. Napoli mi sembra un progetto interessante, poi rimane Milano, ci siamo noi, e insomma bisogna vedere. Anche le squadre che di solito sono in bassa classifica saranno comunque ostiche, è difficile da giocarci.
11: Daniel, tu hai giocato 371 partite in Eurolega e tutti i tuoi compagni messi insieme 161, se non ho fatto male i calcoli, quindi vuol dire che hai giocato più del doppio delle partite dei tuoi compagni messi insieme. Quali sono le prime cose che spiegherai ai rookie?
13: Allora, ai rookie cercherò di spiegare innanzitutto che l'Eurolega è una lega abbastanza spietata, nel senso che le cose comodi che senti di poter fare in allenamento o magari che ti vengono concesse in campionato, in Eurolega ti vengono tolte, quindi dovremo lavorare molto sui punti deboli, molto sul trovare cose che siano diverse una partita dopo l'altra, quindi avere uno spirito di adattamento rapido e una memoria molto corta, perché non possiamo stare lì ad affossarci dopo una o due sconfitte di fila, dobbiamo voltare pagina e andare avanti. Questo penso sia la cosa che posso della mia esperienza dare a questi giovani, e poi anche il divertirsi, no? Fargli capire che non è un venire in palestra e un correre con le ginocchia o prendere delle frustate, insomma stiamo giocando a basket, ci si diverte, siamo fortunati, e questo spirito, questo entusiasmo deve essere portato in campo insieme ai nostri tifosi, e così che ci possa dare una mano anche a vincere partite difficili.
16: Cosa ha fatto e come sta papà Rudolf Anthony? Io sono sempre di Reggio Emilia, un mito là.
13: Sì, sì, ma occhio che qua sono tutti bolognesi, non dirlo troppo forte.
16: Cosa ha fatto dopo? Io ero bambino, no, ero ragazzino, ero abbonato ed ero un mito. Non è mai tornato, al contrario di Roosevelt?
13: No, no, mio papà è tornato quest'estate, adesso è fisso a Pesaro e fermo lì.
16: No, Reggio Emilia non è mai tornato.
13: Ah, Reggio Emilia non so se è mai tornato.
16: Cosa ha fatto dopo?
13: Ma credo abbiano fatto una riunione.
16: No, del dopo carriera, una volta smesso nell'80.
13: Non è mai più tornato a Reggio.
16: Cosa ha fatto di lavoro nel basket?
13: Beh, ha lavorato negli Stati Uniti come preparatore atletico, come assistente allenatore, poi insomma si è dedicato al personal training, allo sviluppo individuale dei giovani, sempre in America. Adesso è andato in pensione e si è spostato a Pesaro per godersi i nipoti e la pensione.
16: Cosa le ha dato? Cosa le ha lasciato?
13: Mio padre? Sì. Mio padre mi ha lasciato di tutto e di più, dalle esperienze che ha fatto lui sia come giocatore che come allenatore, al letteralmente guidarmi in questa avventura in America per farmi crescere, ad aiutarmi a raggiungere un livello superiore, oltre a darmi la disciplina necessaria insomma per crescere, ma è stato sostanzialmente una guida per me, è stato un ottimo padre.
16: Al dopo ha pensato?
13: Chi, io?
16: Sì. Troppo presto?
13: Troppo presto, sì, adesso siamo concentrati qua.
15: Daniel, se hai voglia di fare così un pensiero di parlare di massimi sistemi, accennato a Roma, ti sei fatto un'idea cos'è il progetto NBA Europe, dove va l'Eurolega, dove va il campionato italiano, cioè così proprio?
13: Onestamente non ci ho pensato tanto. Ho visto che si sta parlando tanto di possibili collaborazioni tra Eurolega, FIBA e NBA Europe, però vedo molto fumo e poco arrosto in questo momento, ed è normale che sia così. C'è da dire che il brand NBA e tutto quello che l'NBA potrebbe portare in Europa è qualcosa di importante, perché può aprire a tante opportunità. allo stesso tempo il sistema che Euroleague ha installato qui in Europa è qualcosa che funziona, qualcosa che attira gli sponsor, qualcosa che anche in America guardano, perché in America l'Euroleague è vista molto bene, e quindi bisognerà trovare un buon equilibrio tra tutto. Onestamente, adesso come adesso, con il calendario che c'è, le finestre nazionali, la quantità delle partite di Eurolega, di Eurocup, ma anche di Champions League e dei campionati, la vedo molto difficile come cosa. Però io sono un giocatore, quindi non mi sento di dare giudizi troppo approfonditi. Speriamo che riescano a trovare una quadra per tutto e che possa essere qualcosa di buono per il basket europeo.
17: Qualcos'altro?
18: Torneremo all'Olimpiade quando?
13: La prossima, spero, Los Angeles, perché no? Dai, il gruppo li ho visti giocare l'altro giorno, che è seppur una partita semplice, ma mi sembra che la base di gioco che Banchi stia impostando per il gruppo è solida. E conosco Coach Banchi molto bene, e poi vedo che comunque il gruppo ha dei senatori importanti, Melli, Fontecchio e i vari, quindi spero che possano fare il colpaccio già per Los Angeles.
17: Posto?
10: E queste erano le parole di Daniel Hackett, capitano della Virtus 26-27. Abbiamo parlato un po' di tutto, siamo andati anche forse fuori dal tema teorico, Eugenio, sì, effettivamente. Però insomma, dai, con Hackett si sta, anche perché lui ovviamente ne ha viste tante. Andiamo in chiusura molto brevemente. Chi Hackett hai ritrovato?
11: Il solito Hackett con un grado in più, poi probabilmente la sua voce si faceva sentire anche negli anni passati, anzi sono piuttosto convinto di questo. Chiaramente avrà attorno un gruppo molto giovane, come abbiamo fatto notare più volte, però penso che sia una persona tagliata per questo ruolo e lo potrà fare in maniera importante.
10: Grazie Gianni Pedrini.
11: Grazie a te Alessio, buon proseguimento.
10: Anche da parte mia quindi è tutto qui da Casa Virtus, prima parole ufficiali di stagione di Daniel Hackett, poi come detto il programma della Virtus salterà il ritiro e andremo quindi alla prima amichevole del giorno 3 settembre a Rimini. È tutto da Casa Virtus, la linea può tornare allo studio.
8: Eccoci, grazie ad Alessio Torri, grazie ad Hackett per le sue prime parole di questa stagione in Virtus e poi di questa nuova stagione, meglio dire, in Virtus. Ritorniamo poi ai vostri messaggi. Io non so cosa dirvi, purtroppo noi dice 99 più sono quelle giornate dove ne hai 200 da leggere, non vi offendete, io vado in ordine, ma è così. E allora su Row io, qualcuno, stavo provando a scorrere per riassumere un po' le domande, tipo vabbè, Fabian, apriamo una finestra a Parma, sì, direi di sì, e Zierze Fiorentina sta provando a chiuderlo, vedremo, ci mancava solo questa. Come va con Row? Ecco, giusto la sintesi, vi dicevo, sta alle 12:36 ore massimo, cioè la giornata di oggi più domani, nel bene o nel male una decisione verrà presa oggi pomeriggio, è possibile, o anche fra un'ora, o forse l'hanno presa da un'ora, ancora non lo sappiamo. E direi che se ci dovesse essere un momento di chiusura, una deadline finale, è domani, ok, sera, quando volete voi, ma entro quel momento, speriamo molto prima, vi ho detto anche cosa penso. No, secco, senza se e senza ma, è facile farlo con i soldi degli altri, e lui o gli va bene o si fa un bel periodo di stop fino a quando non gli torna la cazzimma. Non so se sia questa la situazione, io ve l'ho detto proprio nella peggiore delle ipotesi, cioè lui che punta i piedi, il Bologna che alza il muro, questa non è la peggiore delle ipotesi. E non ho mai dato nessuna responsabilità né a uno né all'altro. Secondo me però di gestione non ha funzionato qualcosa, se non tutto, su discorsi un po' esterni, e qui col senno di poi, ed è molto facile farlo, secondo me c'è un problema anche un po' di gestione della situazione in generale, in tutto, e non si doveva arrivare qua, è inevitabile, a volte si fa tutto bene, a volte meno, non è una critica, è un'osservazione. Per il resto direi che speriamo che domani mettiamo un punto, aspettiamo questo difensore, questo centrocampista, a prescindere da Rowe. Se dovessero andare via Rowe cambiano le condizioni e probabilmente anche le figure di centrocampista e difensore indispensabili, è evidente, e poi sarà quel che sarà. E questo è un po' il riassunto per chi si è collegato adesso, no? Non ho altre notizie su Raw da dare, perché non ce ne sono. Però va vissuta minuto per minuto, perché ogni minuto potrebbe essere quello buono. Qualcuno ha detto che Bologna ha chiuso tutto, secondo me no. Vi ho anche detto che secondo me l'Atalanta è un bel deterrente per il Bologna. Non so come sarebbe andata se al posto dell'Atalanta con Giuntoli il Bologna si trova davanti l'Aston Villa o chi volete voi della Premier, forse avrebbe avuto più leggerezza nello scegliere, a buon diritto secondo me, poi per qualcuno non cambia niente, per altri secondo me cambia. E Bologna, per i limiti che si è imposto, deve prendere scelte forti secondo me. Però ripeto, sempre come prima, molto facile farlo così, lo so, quindi con imbarazzo un po' lo dico, e umiltà, tutto qua. E secondo me danno alla dea Cambiaghi alla fine, la capirai molto di più, e secondo me sarebbe anche una buona operazione visto come ti sei trovato in questo momento. La capirei così, sì, e secondo me ci sta. Alleggerisci, dalle chiavi degli esterni a quei tre, dite di responsabilità vostra e vi gestiamo. Secondo me fai contenti tutti, magari anche Cambiaghi. Lo vuole veramente la Cambiaghi l'Atalanta? Era più un nome buttato lì, poi è finito tutto su Raw, capito? Magari hanno detto proviamo Cambiaghi, ma aspetta un attimo che mi sa che l'altro non è contento, e magari è andata così, non lo so. Sono Valentina, ieri ti ho vista a Palazzo. Bene, ma che disturbare, disturba sempre, e mi fa piacere, grazie mille, e quando vuoi, quando ci rivedremo, tanto a Palazzo ci incontreremo. E dobbiamo chiudere, ragazzi, sono i 58, e quindi vediamo, state con noi perché noi seguiremo tutti gli sviluppi durante la giornata. Adesso c'è Leo Vicari e poi c'è la Kick. No, c'è Frank. Poi c'è Frank, noi andiamo avanti e poi noi ci ritroviamo domani a mezzogiorno. Un abbraccio a tutti e forza Bologna.
19: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
20: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
21: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
20: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
22: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Eccoci qua, leggermente in anticipo, siamo rientrati in Mezzogiorno Rosso Blu con me, Frank Loretti. Ciao Frank, hai sentito un po' Franceschelli, tu che sei protagonista, e radiocronista di tutte le partite che seguiremo del settore giovanile in questa stagione?
9: Ciao Manfred, ciao a tutti.
8: E femminile.
9: Non ti sento benissimo.
8: E io che devo fare? Così mi senti meglio? No, così no, no. Mi senti meglio?
9: Ora sì, no, ma probabilmente è un problema mio.
8: Ah, ok. E allora Franceschelli, dai, io non lo so, cosa gli avresti chiesto che non ho chiesto? Tanto qua di sicuro mi sono dimenticato 200 cose.
9: Purtroppo non ti sono riuscito ad ascoltare.
8: Ah, fantastico, quindi... bene, allora io andrei dritto.
9: Perché avevo il telefono in carica e quindi non riuscivo ad ascoltarti.
8: Va bene, allora, Cagliari-Bologna. Per il Bologna è già la prima trasferta, va bene, però per come sono partiti, io ti dico la verità, sono rimasto sorpreso dalla condizione, gliel'ho chiesto. Poi in effetti lui, prima parlavamo che aveva fatto tutto il ritiro con Bologna, poi ho chiesto, ma che era una questione di preparazione o proprio è una questione che quest'anno è una squadra, sai, tra l'altro è un misto di ragazzi dell'Under 18 che si sono uniti, sono arrivati poi solo quattro ragazzi, di cui uno tra l'altro Fortino, l'esterno, che ha giocato qualche minuto. Tu sì, hai visto l'Atalanta piantata? Io l'ho vista un po' piantata, ti dico la verità, o il Bologna era nettamente superiore?
9: Ma un po' tutte e due le cose in realtà, perché il Bologna, la cosa che è saltata all'occhio ovviamente è che il Bologna fosse in uno stato di forma molto più alto e avanzato rispetto all'Atalanta, quindi magari lì si tratta di carichi diversi durante la preparazione, ed è venuta fuori veramente una partita praticamente a senso unico, fatta eccezione per 10 minuti, e poi ne abbiamo parlato sia dopo la partita ma anche con te negli scorsi giorni, quindi è stato quello ovviamente il fattore che ha deciso probabilmente la partita, ma anche la qualità. Ecco, io non mi aspettavo di vedere un Bologna così forte anche a livello qualitativo, perché ci sono state delle giocate molto importanti di tanti giocatori, quindi spero che possa essere non solo la prima partita ma anche una stagione ovviamente fatta di tanti colpi tecnici importanti che si sono visti. Ecco, comunque il 4-2 certifica, i 4 gol segnati certificano quanto il Bologna sia una squadra a livello proprio di qualità, di tecnica molto importante, quindi è stata una bella partita sotto tanti punti di vista, e credo che Morrone abbia battuto il mister dell'Atalanta, che non è riuscito a leggere bene la partita, probabilmente anche per questo stato fisico che è venuto fuori, ecco, durante i 90 minuti.
8: Senti, non nascondiamoci dietro un dito, la questione è semplice. Per come stanno andando un po' le cose in prima squadra, nel senso di come un po' hanno impostato le linee, no, dall'alto, è inevitabile che il settore giovanile abbia un ruolo centrale. E la credibilità di questo lavoro è fondamentale per cercare di trovare, no, almeno un progetto in continuità, cioè il passaggio dei giocatori dal settore giovanile alla prima squadra, la creazione, no, certo, di giovani ragazzi che possono giocare in questo campionato. Questa è la premessa. Ora, abbiamo avuto una grande occasione, perché partendo da quello che abbiamo provato a fare l'anno scorso durante i playoff, che comunque ha raccolto entusiasmo, ci siamo detti, e la faccio brevissima, vabbè dai, cerchiamo di dare una mano anche noi, facciamo le partite in casa e cerchiamo di portare più gente possibile a seguire anche il settore giovanile, proprio anche dal vivo, no? A Casperlano, Granarolo, a seconda di dove andranno, e questo vale anche per il femminile, tutto insieme. Bene, Lavoro Più è stato una grande ispirazione, perché poi hanno fatto un progetto che ieri hai seguito, no? Dove fondamentalmente hanno costruito uno spazio all'interno dello stadio dedicato ai ragazzi del settore giovanile, un po' più grandi della Kids ovviamente, per cercare di costruire questo legame, no? Un po' ai colori rosso-blu, di ragazzi che arrivano un po' da diverse parti d'Italia o addirittura d'Europa. Bene, o comunque del mondo, mettiamola così. Ci ho detto, quest'anno parlavo con Francesca e gli dicevo: sai, Pessina secondo, Apponen

0: normalmente durante una stagione con tanti tifosi, viene a me spesso negli ultimi anni, nell'ultimo anno soprattutto, spesso mi sono stati nominati tanti giocatori della primavera, mi parlano tanto che vanno a vedere la primavera a Crespellano, comunque anche l'Under 18, quindi c'è un legame da parte anche dei tifosi nei confronti della giovanile, e credo che questo non possa che essere merito del Bologna, che negli ultimi anni ha iniziato a lavorare in un certo modo, investendo di più, lavorando bene a livello scouting e ottenendo risultati. Quindi assolutamente sì, ecco, riscontro anche da parte dei tifosi c'è, perché poi anche la prima partita a Crespellano era domenica 23 agosto, era pieno, sì. Cioè la tribunetta era gremita di tifosi, molti ovviamente saranno stati diversi, saranno stati anche familiari di giocatori, e certo. questo è ovvio, ma c'erano tanti tifosi che abitualmente seguono, hanno iniziato a seguire l'Under 20, l'Under 18, e che sicuramente chiameranno altri amici, altri tifosi che inizieranno a seguirla, perché lo spettacolo che si è visto domenica è uno spettacolo molto divertente, quindi io sono convinto che questa squadra e le altre squadre anche tireranno dentro tanti altri appassionati, perché comunque sai, poi in un anno in cui Bologna non gioca in Europa c'è la voglia di vedere la squadra a prescindere dalla prima, ma può essere l'Under 20, l'Under 18, la femminile, ecco, che poi sono quelle che seguiremo noi principalmente, però ecco, ce ne sono anche altre ovviamente che sono Under 17, 16, e tutte quelle che poi si va in giù, e i ragazzi più giovani, però ecco, il riscontro da parte del pubblico è l'ho verificato anch'io proprio in prima persona, perché in tanti mi parlano spesso di come siano appassionati anche di vedere il calcio giovanile.
1: Sì, dai, e diciamoci la verità, è anche un modo per noi per provare a mettere, no, tenere alta la pressione da questo punto di vista, certo. E quindi io sono molto fiero di te. Ci ho detto la questione Rowe, e ne approfitto e ti voglio chiedere come la vedi.
0: La vedo preoccupato, Manfred, perché in ogni caso, a prescindere da quello che succederà, il giocatore più forte che venga così tanto chiacchierato, che sia sulla bocca di tutti a 5 giorni dalla fine del mercato, mi preoccupa, a prescindere da quello che succederà poi martedì, no? Ma è martedì l'1 settembre, quindi ecco, fino a martedì purtroppo sarò preoccupato, e devo dirti che a sensazione forse ci separiamo con il giocatore, però questa è solo sensazione.
1: Io non lo so, e l'idea, io sono stato abbastanza duro, cioè duro nel senso con tutti, per me il giocatore resta, punto, e se non gli sta bene che faccia l'esperienza che ha fatto Lookman fino a gennaio all'Atalanta, punto. Il Bologna è a posto, perché comunque le due cessioni le ha fatte, e secondo me va dato un segnale a tutti, ai giocatori, alla piazza, a noi, a tutti. Lo farà? È nelle corde secondo te di questa società? Io ho dei dubbi, ma voglio crederci, senza pretendere che lo facciano quello che dico io, che non vago niente e non è il mio mestiere, però la butto lì come opinione, capito? Puramente così. Tu ci credi che possa succedere, che possa esserci questo scenario?
0: Io lo voglio sperare. In realtà poi con Lucumì abbiamo vissuto, non dico più o meno la stessa situazione, ma quasi,
1: perché era diversa.
0: Alla fine negli ultimi sì e no,
1: perché non potevi privartene, capisci? Cioè la situazione era diversa.
0: Manfred, però Manfred, cioè adesso con quello che ha fatto Bologna quest'estate, con il contesto in cui ci troviamo, come può il Bologna privarsi di Rowe, del suo giocatore migliore?
1: Ma non lo metto da un punto di vista di... Io dico che tecnicamente la scelta dell'anno scorso di Lucumì era obbligata. Qui è una scelta, punto.
0: Tu dici che è una scelta.
1: Ma se non potevi dividere, avevi fatto Beuke, ma non puoi darvi anche l'altro centrale.
0: Infatti non potevi darlo via l'anno scorso Lucumì, e per me non puoi dare via quest'anno Rowe. Cioè per me
1: tu la vedi comunque simile. Oh, ci sta.
0: Per me cioè, per me è un obbligo, cioè una scelta che deve essere obbligata. Però è chiaro che qua è parere soggettivo.
1: Ok, per me non è obbligata tecnicamente, ma è obbligata per questione diversa. Però è obbligata lo stesso, capito? Tutto qui, ma non cambia di niente.
0: No, certo.
1: Questo Zirze
0: no, ti prego,
1: preaccordo con la Fiorentina. No, no.

0: lo vivi? Ma io dopo ieri mi manca questa e vado.
1: Lo vivo malissimo. Penso che non ci sia un tifoso del Bologna al mondo che non possa viverla nel modo peggiore possibile. Penso che questa cosa qui sia proprio una cosa che nessuno avrebbe mai voluto ascoltare o leggere o percepire in qualsiasi modo, quindi direi che siamo veramente qua, siamo tutti sulla stessa barca, qua siamo veramente tutti uniti.
0: Non lo so, a me sembra veramente una roba allucinante. Comunque, fermo restando che per me tu devi guardare il tuo e non farti condizionare da ciò che fanno gli altri.
1: Certo.
0: Perché purtroppo è così, piace o no, è inevitabile che uno guarda cosa fanno gli altri. E cosa ti aspetti dal mercato? Al di là di Rowe, diciamo che Rowe resti, perché noi tutti diciamo Rowe deve restare.
1: Okay.
0: A questo punto cosa ti aspetti dal mercato con Rowe che resta, perché deve restare?
1: Ah, Manfred, mi aspetto un centrocampista dopo la situazione legata a Bernardeschi, perché se Bernardeschi è stato provato un mese e mezzo da mezzala e di punto in bianco ce lo ritroviamo da esterno, perché il giocatore ha manifestato la sua preferenza nel giocare lì, anzi meglio nel non giocare da centrocampista, io mi aspetto che Bologna adesso faccia un centrocampista sicuramente e poi un difensore, poi direi che abbiamo chiuso il difensore. Io non ho ancora la certezza che sarà un difensore di primo piano per sostituire effettivamente Lukumi, dato che noi tutti siamo convinti del fatto che Lukumi fosse già stato sostituito da Elland o Eggem o comunque uno di questi giocatori, però ecco, il centrocampista di un certo livello me lo aspetto.
0: Ok, sia chiara una cosa, scusami, faccio un appunto. Sembra, e vi dico anche da ieri, cioè io ho proprio evitato di parlare dei ragazzi, io non do colpa a nessuno, però per come l'ho messa giù sembra che sia partito tutto da Rowe. Io non so se è arrivata prima l'offerta di una squadra per Rowe, se sono arrivati prima gli agenti da Rowe, questo non lo so, se è chiaro. Quindi se prima ho fatto passare questa cosa qua, correggo, e non lo so. Perché forse perché ho detto, sai, quando il giocatore chiama gli agenti, trovatemi una squadra, l'ho messa così.
1: Beh, può passare chiaro. il messaggio sì. Può passare. Certo.
0: Perché fondamentalmente qual è il discorso? Che alla fine gli agenti hanno chiesto l'appuntamento a Bologna e hanno presentato le offerte, no? Credo che prima ci fosse stata addirittura una della Roma, non la so collocare temporalmente, se prima o dopo Mora, non lo so collocare, però c'era anche a Roma. E si sono presentati lì con un plafond di offerte, non so quante. Quella dell'Atalanta sicuramente quella più agguerrita. Questo è un po' il discorso. Come è andato questo passaggio? Non lo so. Chiaro, quindi.
1: Te l'ho scritto.
0: E al giocatore io non do alcuna responsabilità. Chiaro? Che sia chiaro. Sono cose che succedono, possono succedere. E meglio non trovarci, sì. Se ti ci trovi, vediamo come reagisce il Bologna. Punto. Ok, questo è un po'. Scusami, ma volevo essere.
1: No, beh, certo.
0: Un attimo. Beh, a questo punto, quindi dicevi, scusami, in difesa, ok. Possiamo dire, ieri mattina ho detto è saltato Gassama. Saltato, sì. O comunque non rientra nei piani.
1: Eravamo insieme.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Hai visto, eravamo insieme, cioè ero lì e hai visto la mia reazione.
0: Ok. E per il centrocampo, Ricci va a Como, sembra praticamente ormai fatto, prestito oneroso con diritto. L'avresti visto bene a Bologna? Sì, perché mi sembra che ieri era saltato fuori come nome da uno da casa.
1: Esatto.
0: Che cosa vedresti bene lì in mezzo tu però?
1: Io credo che il Bologna in questo momento abbia bisogno di un giocatore di qualità, che stia davanti alla difesa, non perché non mi piace la Zuzzi, che in questo momento pare essere quello più avanti nelle gerarchie di Tedesco in quella posizione, ma perché è un giocatore che negli ultimi due anni è stato tante volte fermo e quindi io credo che il Bologna debba fare un altro giocatore lì, di livello anche abbastanza importante. Penso che sia quello l'identikit, un giocatore che sappia uscire dalla difesa quando si abbassa palla al piede, che sappia verticalizzare, che sappia anche magari fare schermo. È chiaro che non è facile trovare un giocatore adatto a cifre abbastanza contenute. Allo stesso tempo però bisogna farlo, secondo me. Cioè, secondo me quella deve essere una priorità nel momento in cui manca un po' di qualità in quella posizione lì.
0: Ok Frank, io ti devo salutare perché adesso ci spostiamo in casa Virtus, che abbiamo Hackett pronto in conferenza. Però ti ringrazio e ricordami le coordinate. Domenica ore?
1: Domenica ore 11, Cagliari-Bologna, qui su Nettuno Bologna 1, e facciamo la partita. Il collegamento sarà 5-10 minuti prima per introdurla brevemente, poi dopo la radiocronaca su Nettuno Bologna 1 per la seconda uscita del Bologna Under 20 in stagione.
0: Numero 1, grazie mille. Ciao Frank.
1: Ciao Manfred, ciao a tutti.
0: Questo era Frank Loreti, adesso ci spostiamo in casa Virtus con Alessio Torri perché c'è la conferenza di Hackett.
2: Grazie Manfred, grazie a tutti, un saluto da casa Virtus. Fra pochi istanti la prima uscita ufficiale dal punto di vista mediatico della stagione 26-27, parlerà il capitano Daniel Hackett, l'uomo simbolo di questa nuova squadra, nuovo assetto, una squadra completamente rivista e corretta, ricostruita da tutti i punti di vista, anche anagrafico. Pensate che la squadra è più giovane dell'intera Eurolega, e Hackett invece, che è qua da marzo 22, è il veterano di questa squadra, che per la quale avrà il compito anche di essere un po' la guida, per far conoscere l'ambiente, per far conoscere a molti il basket europeo che non hanno conosciuto e per far conoscere a quasi tutti l'Eurolega. Ma quest'oggi Hackett ci racconta nella prima uscita quello che sarà probabilmente il suo approccio a questa stagione, che lo vede per la prima volta capitano dopo essere stato vice capitano in quelle scorse, avendo raccolto il testimone da Alessandro Paiola. Sarà il capitano che condurrà la Virtus, sarà il capitano che condurrà il club nella nuova arena di casa, nella nuova arena che sarà poi la casa per i prossimi anni, definitiva alla fiera, all'Unipolo Hall, e quindi anche una stagione, un momento storico che lui appunto guiderà da capitano. Però ci saranno anche tanti aspetti dal punto di vista tecnico da approfondire, perché Hackett non è solo un'icona del club, ma è certamente anche un giocatore che in campo può ancora farsi sentire, a maggior ragione in una squadra prettamente costruita sul backcourt, ossia sugli esterni, sul centrocampo, con tanti playmaker che si possono alternare e nei quali Hackett entrerà magari non con minutaggi enormi, ma con situazioni tattiche o di esperienza decisive, e quindi vedremo anche da questo punto di vista. Siamo in attesa di ricevere Hackett, che ha terminato da poco l'allenamento, quindi dovrà in qualche modo riconfigurarsi per quanto riguarda anche il vestiario per essere ai nostri microfoni. Nel frattempo coinvolgiamo anche Eugenio Petrillo qui con noi a casa Virtus. Eugenio,
3: ciao Alessio, buongiorno a tutti.
2: Eugenio, Hackett oggi si presenta, dicevo, in questa nuova veste da capitano, ma soprattutto come elemento anomalo della squadra più giovane di Eurolega, lui che ormai più giovane non è, e quindi a maggior ragione dovrà prendere tutti per mano, anche virtualmente, visto il nome del club ci sta, e per quanto riguarda il tema esperienza e conoscenza dell'ambiente. Quindi da Hackett non si aspetta solo che faccia il play, la guardia, addirittura la tattica in alcuni casi, ma che sia soprattutto il collante e l'uomo in grado di guidare chi dovrà poi giocare probabilmente più minuti.
3: Assolutamente, si trova in una situazione unica, è nettamente il più esperto, non utilizziamo la parola anziano perché è comunque ancora in grande forma, però si prepara a vivere questa stagione da capitano, che deve essere una figura importante in campo ma soprattutto fuori dal campo, in un roster giovanissimo, 24,8 anni di media, la squadra più giovane di Eurolega per distacco, e lui per distacco è il giocatore più esperto della squadra, non solo per quanto riguarda gli anni anagrafici, ma anche per quanto riguarda i minuti e il numero di partite disputate a livello europeo. Quindi il suo compito, oltre a quello di guidare moralmente la squadra, sarà anche proprio quello di istruire e spiegare, cercare di far inserire e far capire al meglio cosa significa giocare per il basket. Giocherà, che oltre al campionato fa anche l'Eurolega.
2: Eh sì, certamente Eurolega che vedrà la squadra bianconera probabilmente non partire nelle posizioni più nobili, ma che certamente vedrà la squadra bianconera essere pronta per portare a casa scalpi importanti e per magari stupire, cercando di partire un po' a fari spenti, come si suol dire, e accenderli, perché no, strada facendo. Ma di questo parleremo chiaramente durante la stagione, durante la stagione che deve ancora cominciare, perché qua in questi giorni la squadra si è allenata a ranghi non ridotti ma dimezzati. Praticamente le nazionali hanno depredato la metà della roster, compreso lo staff tecnico, quindi la Virtus si allena comunque non con Alex Mumbrù ai propri ordini, e quindi certamente anche da questo punto di vista tutto si allunga. Non ci sarà il ritiro anche per questo, il ritiro preannunciato dal patron Zanetti al termine, diciamo, durante l'estate, proprio perché comunque la squadra, essendo a ranghi estremamente ridotti, non aveva la possibilità di andare a creare un ritiro utile, se non per conoscersi. Ma il ritiro serve anche per cementare dal punto di vista tattico alcune dame di partenza. Non c'era la possibilità di farle, quindi si svolgerà tutta la pre-season qua a Bologna, pre-season che comincerà il 3 di settembre, una trasferta a Rimini contro un club di A2 che ha figurato molto bene. Continuerà poi il giorno 8 con il giorno 9, scusate, a Parma contro Tortona, nell'unico impegno fra i primi contro un club di Serie A, poi ancora a Pesaro l'11 contro un altro club di A2, e poi dopo ci sarà il lungo avvicinamento verso la Supercoppa, e lì ci sarà subito Milano come avversario, ma di quello parleremo. Quindi anche una pre-season, Eugenio, che probabilmente non andrà un po' a tirare troppo diciamo le corde bianconere, anche perché, come dicevamo, la squadra di fatto non c'è, quindi mettere alla berlina contro avversari troppo importanti una squadra che non lo è ancora potrebbe suonare strano. Nel frattempo vediamo sbucare Hackett dallo spogliatoio in ciabatte, perché ha appena completato evidentemente il post allenamento, del fatigante, si sta ancora detergendo con un po' d'acqua, e quindi a questo punto andiamo direttamente verso il capitano bianconero, che ci racconterà per la prima volta in stagione la propria, ci farà sentire la propria voce nella prima uscita ufficiale. Ci mettiamo anche a beneficio di microfono per lo stesso Hackett. Ancora pochi istanti che i giornalisti colleghi si posizionano e poi cominciamo con Daniel Hackett.
4: Siamo vecchi ma non siamo andati,
2: il motto di quest'oggi. Daniel Hackett, grazie per essere con noi. Quest'anno per te comincia una stagione con tanti numeri importanti, sei il virtuosino con più presenze in Eurolega, sei qua da marzo 22, poi entrare nella top 10 delle presenze in Virtus, insomma sei il capitano che dovrà condurre il club anche nella nuova arena, insomma tante mostrine con cui cominciare la stagione.
5: Sì, sicuramente qualcosa che mi riempie di orgoglio, già rappresentare questo club che negli anni ha fatto la storia della pallacanestro italiana e europea è qualcosa di speciale, e essere qua dopo quasi 5 anni e essere diventati capitani è una gran gioia, e cercherò di fare il mio meglio per continuare a lavorare sodo e cercare di dare l'esempio sia con la voce che con i fatti per questo gruppo che ne avrà bisogno.
2: Squadra più giovane dell'intera Eurolega per distacco, tra l'altro tu avrai il compito anche extracampo di condurre questo gruppo alla conoscenza dell'Eurolega e della Virtus.
5: Sì, questo è un gruppo che si sta conoscendo, che ha, come hai detto tu, una media età sotto i 25 anni, quindi il tempo per conoscerci e per trovare l'intesa in campo è veramente stretto. Dovremmo fare del nostro meglio sia fuori dal campo che in campo per offrire la nostra versione migliore, pur consapevoli che la stagione sarà lunga, sarà piena di difficoltà, però vogliamo dire la nostra e vogliamo crescere giorno per giorno.
6: Questi primi giorni di allenamento come sono andati?
5: Bene, si corre tanto, stiamo cercando di imparare un sistema nuovo, che è quello di Coach Mumbrù, che si basa molto sul correre e cercare di trovare le prime soluzioni buone possibili, quindi sarà un gioco molto diverso da quello che abbiamo fatto in passato. però speriamo di avere le gambe fresche che ci possano permettere di metterlo in atto e soprattutto di offrire una qualità di gioco che ci permette di essere competitivi sia in campionato che in Eurolega.
7: Dani, è cambiato tanto anche in campionato, perché ci sono due romane, realtà diverse oltre all'Eurolega. Che campionato sarà? Ti sei già fatto un'idea?
5: Un campionato difficile, come abbiamo visto l'anno scorso, dove abbiamo bucato la finale dopo anni consecutivi in cui ci giocavano lo scudetto. Abbiamo trovato una Venezia molto preparata, molto tosta e molto, molto difficile da battere, e Tortona stava facendo un programma che da anni è in crescita. E come hai detto tu, le due Roma avranno molti occhi addosso, perché sono squadre insomma costruite con giocatori giovani che possono sorprendere, quindi avranno poco da perdere. Napoli mi sembra un progetto interessante, poi rimane Milano, ci siamo noi, e insomma bisogna vedere. Anche le squadre che di solito sono in bassa classifica saranno comunque ostiche, difficili da giocarci.
3: Daniel, tu hai giocato 371 partite in Eurolega e tutti i tuoi compagni messi insieme 161, se non ho fatto male il calcolo, quindi vuol dire che hai giocato più del doppio delle partite dei tuoi compagni messi insieme. Quelle sono le prime cose che spiegherai ai rookie?
5: Allora, ai rookie cercherò di spiegare innanzitutto che l'Eurolega è una lega abbastanza spietata, nel senso che le cose comodi che senti di poter fare in allenamento o magari che ti vengono concesse in campionato, in Eurolega ti vengono tolte. Quindi dovremo lavorare molto sui punti deboli, molto sul trovare cose che siano diverse una partita dopo l'altra, quindi avere uno spirito di adattamento rapido e una memoria molto corta, perché non possiamo star lì ad affossarci dopo una o due sconfitte di fila. Dobbiamo voltare pagina e andare avanti. Questo penso sia la cosa che posso della mia esperienza dare a questi giovani, e poi anche il divertirsi, no? Fargli capire che non è un venire in palestra e un correre con le ginocchia o prendere delle frustate. Insomma, stiamo giocando a basket, ci si diverte, siamo fortunati, e questo spirito, questo entusiasmo deve essere portato in campo insieme ai nostri tifosi, e così che ci possa dare una mano anche a vincere partite difficili.
8: Dani, se hai voglia di fare così un pensiero parlare di massimi sistemi, accennato a Roma, ti sei fatto un'idea cos'è il progetto NBA Europe, dove va l'Eurolega, dove va la Coppa Italiana, cioè così proprio?
5: Onestamente non ci ho pensato tanto. Ho visto che si sta parlando tanto di possibili collaborazioni tra Eurolega, FIBA e NBA Europe, però vedo molto fumo e poco arrosto in questo momento, ed è normale che sia così. C'è da dire che il brand NBA e tutto quello che l'NBA potrebbe portare in Europa è qualcosa di importante, perché può aprire a tante opportunità. Allo stesso tempo, il sistema che Euroleague ha installato qui in Europa è qualcosa che funziona, qualcosa che attira gli sponsor, qualcosa che anche in America guardano, perché in America l'Euroleague è vista molto bene, e quindi bisognerà trovare un buon equilibrio tra tutto. Onestamente, adesso come adesso, con il calendario che c'è, le finestre le nazionali, la quantità delle partite di Euroleague, di Eurocup, ma anche di Champions League e dei campionati, la vedo molto difficile come cosa. Però io sono il giocatore, quindi non mi sento di dare giudizi troppo approfonditi. Speriamo che riescano a trovare una quadra per tutto e che possa essere qualcosa di buono per il basket europeo.
9: Posto?
10: Queste erano le parole di Dani Hackett, capitano della Virtus 26-27. Chi Hackett hai ritrovato?
3: Il solito Hackett con un grado in più, poi probabilmente la sua voce si faceva sentire anche negli anni passati, anzi sono piuttosto convinto di questo. Chiaramente avrà un gruppo molto giovane, come abbiamo fatto notare più volte, però penso che sia una persona tagliata per questo ruolo e lo potrà fare in maniera importante.
10: Grazie Gianni Pedrini.
3: Grazie a te Alessio. Buon proseguimento.
10: Anche da parte mia quindi è tutto qui da Casa Virtus. Prime parole ufficiali di stagione di Daniel Hackett, poi come detto il programma della Virtus salterà il ritiro e andremo quindi alla prima amichevole del giorno 3 settembre a Rimini. È tutto da Casa Virtus, la linea può tornare allo studio.
0: Eccoci, grazie ad Alessio Torri, grazie ad Hackett per le sue prime parole di questa stagione in Virtus e poi di questa nuova stagione, meglio dire, in Virtus. Ritorniamo poi ai vostri messaggi. Io non so cosa dirvi, purtroppo noi dice 99 più sono quelle giornate dove ne hai 200 da leggere, non vi offendete, io vado in ordine, ma è così. E allora su Row io qualcuno stavo provando a scorrere per riassumere un po' le domande, tipo vabbè, Fabian apriamo una finestra a Parma, sì, direi di sì, e Zierze Fiorentina sta provando a chiuderlo, vedremo, ci mancava solo questa. Come va con Row? Ecco, giusto la sintesi, vi dicevo alle 12:36 ore massimo, cioè la giornata di oggi più domani, nel bene o nel male una decisione verrà presa, oggi pomeriggio, è possibile, o anche fra un'ora, o forse l'hanno presa da un'ora, ancora non lo sappiamo. E direi che se ci dovesse essere un momento di chiusura, una deadline finale, è domani, ok, sera, quando volete voi, ma entro quel momento, speriamo molto prima. Vi ho detto anche cosa penso. No, secco, senza se e senza ma, è facile farlo con i soldi degli altri, e lui o gli va bene o si fa un bel periodo di stop fino a quando non gli torna la cazzimma. Non so se sia questa la situazione, io ve l'ho detto proprio nella peggiore delle ipotesi, cioè lui che punta i piedi, il Bologna che alza il muro, questa non è la peggiore delle ipotesi. E non ho mai dato nessuna responsabilità né a uno né all'altro. Secondo me però di gestione non ha funzionato qualcosa, se non tutto, su discorsi un po' esterni, e qui col senno di poi, ed è molto facile farlo, secondo me c'è un problema anche un po' di gestione della situazione in generale, in tutto, e non si doveva arrivare qua, è inevitabile. A volte si fa tutto bene, a volte meno, non è una critica, è un'osservazione. Per il resto direi che speriamo che domani mettiamo un punto, aspettiamo questo difensore, questo centrocampista, a prescindere da Row. Se dovessero andare via Row, cambiano le condizioni e probabilmente anche le figure di centrocampista e difensore indispensabili, è evidente, e poi sarà quel che sarà. E questo è un po' il riassunto per chi si è collegato adesso, no? Non ho altre notizie su Row da dare, perché non ce ne sono. Però va vissuta minuto per minuto, perché ogni minuto potrebbe essere quello buono. Qualcuno ha detto che Bologna ha chiuso tutto, secondo me no. Vi ho anche detto che secondo me l'Atalanta è un bel deterrente per il Bologna. Non so come sarebbe andata se al posto dell'Atalanta di congiuntoli il Bologna si trova davanti l'Aston Villa o chi volete voi della Premier, forse avrebbe avuto più leggerezza nello scegliere, a buon diritto secondo me, poi per qualcuno non cambia niente, per altri secondo me cambia, e Bologna per i limiti che si è imposto deve prendere scelte forti secondo me, però ripeto, sempre come prima, molto facile farlo così, lo so, quindi con imbarazzo un po' lo dico e umiltà, tutto qua. E secondo me danno alla dea Cambiaghi alla fine, la capirai molto di più, e secondo me sarebbe anche una buona operazione visto come ti sei trovato in questo momento, la capirei, così sì, e secondo me ci sta, alleggerisci, dalle chiavi degli esterni a quei tre, dite di responsabilità vostra e vi gestiamo, secondo me fai contenti tutti, magari anche Cambiaghi. Lo vuole veramente la Cambiaghi l'Atalanta? Era più un nome buttato lì, poi è finito tutto su Row, capito? Magari hanno detto proviamo a cambiare, ma aspetta un attimo che mi sa che l'altro non è contento, e magari è andata così, non lo so. Sono Valentina, ieri ti ho vista a Palazzo, bene, ma che disturbare, disturba sempre, e mi fa piacere, grazie mille, e quando vuoi, quando ci rivedremo, tanto a Palazzo ci incontreremo. E dobbiamo chiudere ragazzi, sono i 58 e quindi vediamo, state con noi perché noi seguiremo tutti gli sviluppi durante la giornata. Adesso c'è Leo Vicari e poi c'è la Chi, no, c'è Frank, poi c'è Frank, noi andiamo avanti e poi noi ci ritroviamo domani a mezzogiorno. Un abbraccio a tutti e forza Bologna.
9: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
11: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
15: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
3: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
6: Ehi, non ti piace la pappa?
7: Forse vuole qualcosa di più.
6: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
7: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
6: Ok, ordiniamo subito.
7: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
8: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A, Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: I saldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
4: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 23 e 58 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
15: Mi sento fortunata.
16: Il premio Oscar Angelina Jolie.
17: Ho il risultato della sua biopsia.
16: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
15: Non so come dirlo a mia figlia.
18: Metta la sua vita in pausa per un po'.
16: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
19: Non gliela daremo vinta.
16: Couture dal 26 agosto al cinema.
20: Ehi, Bugs!
21: Che succede, amico?
20: Parla del film!
21: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
20: E adesso?
21: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
20: Due biglietti e 8 popcorn!
21: Esagerato come sempre!
8: Quest'estate...
22: È un dinosauro, quello!
23: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
24: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
25: Siamo nel passato.
26: Ora che facciamo?
27: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
28: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
29: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
30: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
29: Anne.
30: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
31: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
32: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
33: Penso che non sia semplicemente una macchina.
31: Può un vuoto essere colmato?
32: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
31: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
33: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
31: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
34: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
35: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
36: Che fame!
34: Mac!
35: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
37: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: chart e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari-Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
4: Di dirigere il film che aprirà la Fashion Week.
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie.
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
6: A settembre
22: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
33: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
34: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
35: Che fame!
33: Mac!
34: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
36: Nettuno Bologna 1.
37: Nettuno Bologna 1.
38: Nettuno Bologna 1.
39: Nettuno Bologna 1.
3: È l'una e tre minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
2: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.